Ato. Torno dalla guerra e non mangio da 2 giorni. Ha un po' di cibo? Qualunque cosa. Mi basta anche un piccolo pezzo di pane. Mio caro figliolo, mi dispiace molto. In casa ho solo qualche carota. Se vuoi ti posso dare una carota. La guerra, purtroppo, ci ha portato via tutto. Il soldato rimane commosso dalla generosità della signora anziana, che, anche se non ha quasi niente, vuole dargli una carota. La ringrazio molto, signora, lei è tanto gentile, ma non posso accettare. Arrivederci, cara signora. Bussa ad un'altra porta, questa volta apre un uomo. Anche se non è vecchio, sembra molto pallido e malato. Il soldato chiede qualcosa da mangiare. «Sono mortificato», dice l'uomo, «ma in casa non ho cibo. Ti posso offrire un bicchiere di vino. Pensa che in casa ho ancora una damigiana di vino e non ho neanche un pezzo di pane. Prima della guerra avevo un terreno e tutti gli anni facevo il vino. Ma adesso i miei figli sono andati in guerra. Mia moglie è morta. Io sono troppo stanco e malato. Non riesco più a zappare la terra. Mi rimane solo questa damigiana. Ma vieni, entra. Vieni a bere un bicchiere di vino con me. Lei è molto gentile, signore, ma non mangio da 2 giorni e ho paura che se bevo un bicchiere di vino poi non riesco più ad alzarmi. Il soldato prova ancora bussando alla porta di un'altra casa. Apre una giovane donna con un bambino in braccio. Dietro di lei ci sono altri 2 bambini, molto magri e pallidi. Questa volta il soldato non ha neanche il coraggio di chiedere del cibo. «Buongiorno, signora. Mi può dire se c'è un posto dove posso passare la notte? Sono molto stanco e vorrei dormire un po', ma fuori fa troppo freddo». «Certo, giovanotto, vede l'ultima casa in fondo, quella con il portone verde?» dice la donna indicando con la mano una casa di pietra poco lontano. «Ci abitava una donna anziana. È morta il mese scorso e adesso non c'è nessuno. Dentro c'è il camino e forse anche la legna, così può accendere il fuoco e riposarsi al caldo». «Fantastico, grazie mille, signora. Non c'è di che». Antonio è contento. Non è riuscito a trovare da mangiare, ma almeno può riposare in un posto tranquillo e al caldo. Si avvia verso la casa di pietra. Per fortuna il portone non è chiuso a chiave e così riesce ad entrare. C'è una grande stanza con un tavolo in centro e alcune sedie. In fondo un camino e sul suo lato della legna accatastata e un pentolone appeso al muro. C'è anche una credenza e Antonio guarda subito all'interno del mobile nella speranza di trovare qualche resto di cibo, forse del riso, della pasta, dei fagioli o anche solo una crosta di formaggio e un pezzo di pane duro. Ma non c'è niente. Ci sono i piatti, i bicchieri, le posate, ma niente cibo. «Quanto sa essere crudele il destino», pensa Antonio. «C'è un bel camino con la legna per accendere il fuoco, un pentolone e tutto quello che serve per imbandire una tavola, ma non c'è niente da mangiare». Vede un lettino in fondo alla stanza, posa per terra il suo zaino e si butta sul lettino. Prima di accendere il fuoco vuole riposare almeno qualche minuto. Dal lettino guarda quella grande stanza vuota. Immagina il fuoco acceso che scoppietta, una pentola che bolle allegramente ed emana nella stanza un buon profumo di minestra. Con la sua fantasia immagina tante persone sedute a tavola, persone allegre che mangiano, scherzano, ridono e cantano. Antonio sorride, pensando alla sua famiglia e al Natale che si avvicina. All'improvviso ha un'idea. Si alza di scatto dal letto e corre verso il caminetto. Mette la legna nel caminetto e accende il fuoco. Poi prende il pentolone appeso alla parete e esce di casa. Va verso la fontanella e riempie d'acqua il pentolone. Ritorna in casa e mette il pentolone pieno d'acqua sul fuoco. Poi esce di nuovo di casa e inizia a guardare per terra. Rimane così per molto tempo. Si muove lentamente, guardando per terra con attenzione. Una bambina curiosa si avvicina. «Ciao, soldato, cosa cerchi?» «Ciao, bambina, sto cercando delle pietre». «Ci sono tante pietre per terra, perché non le prendi?» «Cerco delle pietre speciali». «E come sono queste pietre speciali? A cosa ti servono?» «Servono a preparare una minestra di pietre». «Una minestra di pietre? E com'è? È buona?» «Buonissima». «E dove hai imparato a cucinarla? Io non ho mai visto nessuno preparare una minestra con pietre». «Prima della guerra facevo il cuoco, sono bravo in cucina.
Quando ero al fronte c'era poco da mangiare, così ho inventato la minestra di pietre. Per qualche minuto Antonio continua a cercare, finché esclama: «Ma eccola qua, finalmente una pietra speciale, proprio quella che cercavo!» La bambina si avvicina per guardare la pietra. «Guarda questa pietra», dice il soldato. «Ha un bel colore rosso bruno come la carne e tante venature bianche come il grasso». «È vero», risponde la bambina. «Questa è la pietra adatta alla minestra». La bambina comincia a cercare altre pietre uguali e dopo un po' ne trova una. «Va bene questa?» chiede la bambina. «Brava, hai trovato un'altra pietra speciale». Dopo aver raccolto 6 o 7 pietre, il soldato dice: «Adesso ho abbastanza pietre, vado a preparare la minestra». «Posso venire anch'io per vedere come fai?» domanda la bambina. «Certo, vieni con me in casa». Antonio mette le pietre nel pentolone con l'acqua che bolle. Dopo un po' assaggia l'acqua con il cucchiaio. «Manca il sale!» esclama Antonio. «Peccato, senza sale la minestra non è molto buona». «Lo vado a chiedere alla mamma», dice la bambina, ed esce di corsa. Dopo alcuni minuti la bambina ritorna insieme a sua madre. «Giovanotto, mia figlia mi ha detto che sta preparando una minestra di pietre. Le ho portato il sale e anche un po' di olio e pepe. Si possono mettere anche le patate? Se vuole ho qualche patata». «Ma certo, signora, le patate vanno benissimo. Con la zuppa di pietre ci sta bene tutto. Chiami il resto della sua famiglia, così possiamo mangiare insieme. Anzi, chiami anche gli altri abitanti e dica a tutti di venire ad assaggiare la minestra di pietre». Dopo qualche minuto iniziano ad arrivare gli altri abitanti del piccolo borgo. Ognuno porta qualche piccola cosa: un cavolfiore, 3 zucchine, alcune carote, una manciata di lenticchie, un sacchetto di riso. Una signora porta alcune erbette aromatiche appena raccolte nel suo orto e l'uomo che gli aveva offerto da bere arriva con 2 fiaschi di vino. «Figliuolo», dice un'anziana donna, «in casa ho solo quest'osso di prosciutto, forse può andar bene per la minestra». «Ma certo, l'osso di prosciutto ha un gusto eccellente», risponde il soldato. Le signore puliscono e tagliano a pezzetti tutti gli ortaggi, mentre Antonio li versa nel pentolone. Come un vero cuoco esperto, sceglie erbe e spezie profumate per insaporire la minestra: un po' di noce moscata, qualche chiodo di garofano, un mazzetto di rosmarino, qualche foglia di alloro. «Buonasera, giovanotto», esclama un uomo di mezza età che porta in mano una grossa pagnotta. «Purtroppo ho solo questa pagnotta di pane raffermo, non ho altro». «Entri pure, signore», risponde Antonio. «Il pane vecchio è buonissimo. Ci possiamo fare degli ottimi crostini da accompagnare alla minestra». Il soldato taglia la grossa pagnotta in piccole fette, strofina sopra ogni fetta degli spicchi d'aglio, le unge con dell'olio e poi le mette ad abbrustolire sulla brace. Una signora dice: «Per caso qualcuna delle croste di formaggio secco? Possiamo grattugiarle, così abbiamo anche il formaggio grattugiato». Detto fatto, in pochi minuti arriva una scodella piena di formaggio grattugiato. «Bene», dice il soldato, «la minestra è quasi pronta. Dobbiamo preparare la tavola». Alcune persone portano altre sedie e sgabelli, oltre a un paio di tavolini. In breve tempo viene preparata una bella tavolata, con scodelle, stoviglie, crostini di pane abbrustolito, una ciotola di formaggio grattugiato e 2 fiaschi di vino. Tutti si siedono intorno e Antonio comincia a versare la minestra nelle scodelle. «Buonasera a tutti, c'è una festa?» esclama un uomo dall'uscio della porta. Antonio vede che l'uomo porta a tracolla una fisarmonica ed è insieme ad altri 2 uomini, uno con una chitarra e un altro con un clarinetto. «Siete dei musicisti? Entrate a cenare con noi, così dopo ci farete ascoltare un po' di musica». «Molto volentieri», risponde il musicista. «Stiamo tornando a casa da un matrimonio, ma abbiamo ancora molta strada da fare». I 3 entrano, posano i loro strumenti musicali accanto alla parete e si siedono a tavola. Così, tutti insieme, cenano con una deliziosa minestra di pietre servita con formaggio grattugiato, profumati crostini abbrustoliti e qualche bicchiere di vino. Passano il tempo a raccontare storie e a ridere e scherzare. Finita la cena, i musicisti iniziano a suonare e tutti si divertono con canti e balli fino a notte fonda. Alla fine tutti tornano a casa.
mentre Antonio, insieme ai tre musicisti, dormono nella casa abbandonata, al caldo, vicino al fuoco. Il mattino dopo, quando Antonio riparte, tutti gli abitanti vengono a salutarlo e lo ringraziano per la deliziosa minestra di pietre e la bellissima serata trascorsa. È passato tanto tempo da quel giorno e ancora oggi gli abitanti di quel piccolissimo villaggio raccontano la storia del soldato che ha insegnato loro che con la minestra di pietre nessuno soffre la fame e la solitudine.

0: Il racconto.
1: Il teatro della luna di Jacques Prévert. Traduzione di Andrea Molesini.
2: Jacques Prévert, 1900-1977. È uno dei poeti francesi più famosi nel mondo, autore di raccolte di versi come Parole, Storie, La pioggia e il bel tempo, ma anche di sceneggiature cinematografiche e di canzoni come la celebre Le Feuille Morte. C'era una volta un bambino che non era felice. Non c'era molto sole là dove abitava, non aveva mai conosciuto i genitori e viveva a casa di gente che non era né buona né cattiva, ma aveva altro da fare e non aveva tempo. C'era un'altra volta un bambino che sorrideva molto la notte, dormendo. Un'altra volta c'era, ma era proprio lo stesso bambino. Si chiamava Michele Miele, il bambino della luna, perché quando c'era la luna era contento. «La conosco», diceva. «Siamo amici noi due, anche quando non viene la sera. Devo solo fissare un punto del buio e la vedo nel nero della notte. È sempre là per me e quando dormo, dormo con occhi aperti come finestre e passeggio con lei e lei mi mostra cose belle davvero durante il sonno. Cosa, per esempio?» gli domandava la gente. «Il sole», rispondeva Michele Miele e s'addormentava sorridendo. «Beh, certo», diceva la gente. «Questo piccolo è un mangianuvole, sempre sulla luna, sempre altrove. Bisognerebbe rivoltargli l'anima, mettergli del piombo nella testa». E siccome parlavano a voce alta, Michele Miele li sentiva, si svegliava e faceva degli indovinelli. «Pesa di più un chilo di piombo nella testa o un chilo di piume sotto la testa nel cuscino quando si sogna?» «E perché dite che sto nella luna? Non si dice mica che si sta nella terra. Nessuno sta mai dentro la terra, solo i minatori che d'inverno tolgono per tutti le castagne dal fuoco». E nessuno rispondeva, oppure cambiavano discorso. «E cosa mai vedi nella luna o sulla luna, se preferisci?»
3: «Un sacco di cose. E poi le persone. Mi fanno ridere tanto e qualche volta mi fanno un poco triste, ma senza mai farmi piangere. Cose e persone che mi fanno piacere e mi rendono davvero felice.
1: Per esempio?
3: Rivedo mamma e papà».
1: «Ma com'è che li rivedi se non li hai mai visti?»
3: «D'un tratto li ho riconosciuti».
1: «Come puoi riconoscerli se non li hai mai conosciuti?»
3: «Mi assomigliano, hanno la mia stessa età. Papà è un bambino della luna e mamma una bambina del sole. Un giorno che ballavano insieme sono caduti sulla terra vicino a un ruscello azzurro che rideva e cantava come loro. E hanno cantato con lui tanto, erano felici, e lui ha ballato con loro. Ma un giorno la miseria è arrivata e il ruscello azzurro se n'è andato. Mamma e papà l'hanno perso di vista e si sono perduti dietro a lui, sono caduti nella miseria e mi hanno lasciato cadere anche a me. Siete voi che me l'avete detto. Non potevano fare altrimenti, non sapevano come fare. Erano d'un tratto diventati grandi, ma sulla luna sono ancora piccoli e spassosi e mi dicono buongiorno e sorridono. E anche gli altri sorridevano con lui perché non erano cattivi e quello che Michele diceva li aiutava a passare il tempo».
1: «E cos'altro hai visto?»
3: «Il teatro».
1: «Il teatro di Parigi?»
3: «Certo che no, ma guarda che domande».
1: «E allora quale?»
3: «Il teatro della luna, quale se no?
2: E com'è?
3: Non è mai lo stesso, cambia di continuo e anche quando si ripete ancora meglio di prima. Nel teatro della luna non c'è il sipario.
2: Non ci interessa quel che non c'è, ma quello che c'è, dicevano tutti.
3: Nel teatro della luna tutto è come negli altri teatri che mi avete raccontato, ma è molto, molto più bello. Non potete immaginare, non ci sono palchi, poltrone, intervalli, strapuntini, barcacce, corridoi e piccionaie, come mi avete raccontato. Non c'è un gran lampadario, è illuminato da piccoli astri. Sono le stelle e i lampi che fanno l'elettricità e tutti vanno in scena per ballare e cantare.
2: E anche quando non c'è la luna piena, il teatro resta sempre pieno e quando la luna è rossa si riempie di tante piccole ballerine rosse e tutti i giorni è il 14 luglio. E la musica passeggia in tutti i quartieri della luna. E ho visto sul mare delle nuvole che ballavano e cantavano sulle onde nei loro bianchi tutù di lana. E il mare non era mai agitato, sulla luna faceva solo finta.
3: Cantavano al chiaro di luna le piccole nuvole bianche.
2: È una canzone graziosa, è una canzone come «Piove pastorella».
3: Ma queste sono canzoni della terra, canzoni di queste parti.
2: E allora cos'è che cantavano?
3: Non cantano niente di difficile. E Michele cantò.
2: Cantò? Al chiaro della terra, cantò. Fa bello, pastorella, cantò. Fa bello, pastorello, fa bello proprio dappertutto. Sono tutti proprio contenti. L'oggi è già ieri e il domani è già qui. Uscite tutti dalla capanna, montoni neri e grigi, dromedari, con l'elefante, l'asino, la volpe, il topo. Fa proprio bello, pastorella, fa proprio bello dappertutto. E la bianca mezzaluna di biscotto sulla mensa del giorno che brilla si tuffa tutte le mattine nel nero caffè della notte e dice buonasera al crepuscolo, buon viaggio al raggio che fugge, e le lancette della pendola sferruzzano il bel tempo giorno e notte. E tutti cantavano a tempo con lui perché li divertiva e un poco cambiava loro la vita. Ma Michele Miele non riconosceva più la sua canzone. Si sarebbe detto che invece di cantare una canzone, tutti recitassero una lezione. Certo, facevano del loro meglio, ma non era un granché, come se facessero la maionese con nient'altro che gusci d'uovo.
3: «Non è il caso di cantare con me», diceva loro Michele Miele.
2: «Lasciatemi addormentare senza Ninna Nanna, lasciatemi ritornare sulla luna. Ritornerò domani mattina e per far presto prenderò un volo a lesto.
3: Che cos'è?»
2: «Dei piccoli astri che fanno da tassì.
3: Costerà una cifra astronomica.
2: No,
3: è come la teleferifata che viaggia sulla Via Lattea. Si può salire e scendere in corsa, non si paga mai, non c'è prezzo.
2: Ma ci si può far male?
3: No, laggiù si rimbalza. Oh, lasciatemi andar via dalla notte, lasciatemi ritornare sulla luna, m'accompagnerà il sole perché ho avuto freddo tutto il giorno.
2: Come? La scuola non era riscaldata.
3: Un poco, quasi niente, ma ho avuto freddo soprattutto nella testa perché m'annoiavo molto. C'erano le tabelline e le guerre di religione.
2: Preferisco il 14 luglio, quando si spalancano le prigioni, quando il genio della Bastiglia mette la luce nei lampioni e tutta la notte si balla per strada e la luna illumina le canzoni.
3: «E canta anche la luna?»
2: «No,
3: no, sta zitta, riflette.»
2: «Su cosa?»
3: «Per restituirci la luce del sole, più riflette e più brilla quella luce così allegra e bella.»
2: «Certo, quel che brilla è d'oro.»
3: «No, niente è d'oro e tutto brilla.»
2: «Non ci si deve stancare molto,
3: Non ci si deve lavorare troppo? Laggiù nessuno si stanca, anche se tutti lavorano di continuo, ma non dappertutto tutti insieme. E cosa fanno? La luna nuova. Ma come, la rimettono a nuovo? Non serve, non è mai invecchiata. E allora cosa fanno? L'abbelliscono. Ci sono le squadre del giorno che lavorano per abbellire le notti e le squadre della notte che lavorano ad abbellire i giorni. E non fanno mai la guerra? No. Hanno altro da fare. Tutto il tempo serve per abbellire la luna, così non hanno bisogno di fare la guerra né di denaro. E quando di nuovo la luna nuova è finita, prendono la teleferifata e vanno a vedere da lontano la luna nuova per giudicare l'effetto del lavoro ben fatto. E poi se ne vanno in vacanza. Dove? Dove gli pare, dove gli piace, e una volta hanno perfino passato le vacanze a bordo della Terra. Ma non ci sono rimasti a lungo. Non gli è piaciuta? Sì, gli piacevano molto i fiori, i colori del mare e il canto degli uccelli e quello dei bambini. Era nuovo per loro, erano felici. E perché se ne sono andati? Per il rumore. E quale rumore? Il rumore delle macchine che distruggono, delle macchine che fanno la guerra, delle macchine che ammazzano i bambini della terra. E Michele Miele s'addormentava, ripetendo sottovoce. Mentre se ne andavano, cantavano. È molto bello, ma ce ne andiamo. Quando ci sarà la terra nuova, noi ritorniamo.
0: Avete ascoltato il racconto.
4: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Dolce via.
1: Lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. La catastrofe che fece dei dinosauri i signori del pianeta. Violente eruzioni vulcaniche, surriscaldamento globale, incessanti diluvi che provocarono forte umidità. Per questi apocalittici eventi e per i cambiamenti climatici che ne derivarono, alcuni animali scomparvero dalla terra, facendo spazio alle lucertole terribili. Di Rossana Rossi. È passato poco più di un secolo e mezzo dal ritrovamento nel Dorset, nel sud-ovest dell'Inghilterra, del primo scheletro completo di dinosauro, un quadrupede dal corpo affusolato, coperto da placche ossee, la testa piccola, con tre corna appuntite, dietro ai fori uditivi. Da allora sono affiorati dal terreno milioni di fossili dalle dimensioni impressionanti, ben presto attribuiti a quelli che il paleontologo britannico Richard Owen per primo battezzò dinosauri, cioè lucertole terribili. Da allora l'interesse verso questi mostri affascinanti non ha fatto che crescere. Dal feroce T. rex ai sonnolenti giganti erbivori che popolavano le antiche lagune, nessuno meglio dei dinosauri è stato in grado di incarnare la miriade di draghi e di animali misteriosi presenti da secoli nell'immaginario popolare. Ma di questi giganti ormai scomparsi, cosa sappiamo veramente? Sembra certo che la loro estinzione sia da attribuire a un asteroide del diametro di 10 chilometri che 66 milioni di anni fa precipitò nel Golfo del Messico, sprigionando un'energia 4.000 volte maggiore della più potente bomba atomica creata dall'uomo. Sappiamo però molto meno sul come si siano presentati sul palcoscenico dell'evoluzione, diventandone i mattatori assoluti per ben 165 milioni di anni. Un nuovo studio sembra finalmente fornire una risposta, ricostruendo gli effetti di un'antica catastrofe che interessò l'intero pianeta nel cosiddetto periodo carnico. Dopo le eruzioni, le piogge. Lo studio, condotto da un team di ricercatori per la maggior parte italiana, coordinati da Massimo Bernardi, curatore del Museo delle Scienze di Trento e ricercatore associato presso la Scuola di Scienze della Terra di Bristol, ha potuto dimostrare che l'espansione chiave dei dinosauri è stata innescata da un'estinzione di massa avvenuta 232 milioni di anni fa. A quel tempo, infatti, una vasta porzione di territorio tra Canada e Alaska fu interessata da una serie di mostruose eruzioni vulcaniche che produssero oltre 1 milione di chilometri cubi di magma. Assieme ai magma, i vulcani iniettarono in atmosfera grandi quantità di anidride carbonica e altri gas serra che portarono a un riscaldamento globale. Dopo il lungo periodo di clima arido che aveva preceduto le eruzioni, il riscaldamento innescò un forte aumento delle precipitazioni che interessò l'intero pianeta e durò per almeno 1 milione di anni. Lo testimoniano molte rocce dell'epoca che riportano le tracce di una forte umidità. Questo drastico cambiamento climatico causò una grave perdita di biodiversità negli oceani e sulle terre emerse, una vera e propria estinzione di massa, chiamata episodio pluviale carnico. Tutto ciò favorì la comparsa di nuove specie e lo sviluppo di quelle sopravvissute, contribuendo alla formazione di ecosistemi alternativi. Via libera ai dinosauri. Durante il pluviale carnico, molti gruppi ne approfittarono per diversificarsi. Tra le piante fecero la loro comparsa le moderne foreste di conifere, mentre tra gli animali si svilupparono alcune specie di tartarughe, coccodrilli, lucertole e i primi mammiferi. Quanto ai dinosauri, avevano avuto origine molto tempo prima, come dimostra il fossile più antico rinvenuto in Argentina, e risalente a 245 milioni di anni fa, ma erano rappresentati solo da alcune rare specie di piccola taglia. A rivelare la loro diffusione sono alcune sequenze stratigrafiche individuati dai ricercatori italiani nelle porzioni di Dolomiti comprese tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Qui, impresse nella pietra, sono state infatti trovate serie di impronte di dinosauri che, quasi assenti nelle ere precedenti, diventarono onnipresenti dopo gli eventi catastrofici del Carnico. A dimostrazione che la fase di diversificazione dei dinosauri fosse avvenuta rapidamente, si constatò la contemporanea presenza di due ordini principali: gli ornitischi, cioè gli erbivori, che spesso vivevano in branchi come lo stegosauro o il triceratopo, e i saurischi. Il gruppo che include sia la specie collo lungo come il brachiosauro, sia i carnivori come il T-Rex e il Velociraptor. Questi rettili sarebbero però diventati dominatori del mondo più per un insieme di casi fortuiti che per un loro intrinseco vantaggio evolutivo. Per i ricercatori è infatti probabile che lo sconvolgimento climatico abbia ostacolato in modo decisivo i loro rivali. Malgrado la rapida diversificazione, per diventare la specie dominante del pianeta, i dinosauri dovettero infatti aspettare l'estinzione dei loro grandi competitori ecologici, i crurotarsi, un gruppo di rettili antenati dei moderni coccodrilli che non riuscirono a superare il clima caldo e umido che regnava sulla Terra. Nella storia della Terra si verificarono 5 grandi estinzioni. Da quando è nata la Terra, i paleontologi hanno individuato almeno 5 periodi che hanno rappresentato altrettanti momenti critici per la sopravvivenza della vita. L'estinzione più gelida, verificatasi tra Ordoviciano e Silurano all'incirca 400 milioni di anni fa, ebbe origine da un processo di glaciazione durante il quale il livello dei mari si abbassò in proporzione diretta alla crescita delle calotte polari. Causò l'estinzione dell'85% di pesci e invertebrati. L'estinzione meno critica, avvenuta intorno a 375 milioni di anni fa, nel Devoniano superiore, comportò l'estinzione del 70% della specie viventi in un arco di tempo di 3 milioni di anni. L'estinzione più devastante è quella accaduta 251 milioni di anni fa, verso la fine del Permiano. Distrusse circa il 90% delle specie terrestri, oltre a gran parte dei pesci e di altre specie marine. La vita sulla Terra stette quasi per scomparire del tutto. L'estinzione più vulcanica è quella del Triassico-Giurassico, dovuta circa 200 milioni di anni fa al cambiamento climatico innescato da violentissimi fenomeni vulcanici che portarono alla frantumazione del supercontinente Pangea e aprirono la strada all'evoluzione dei dinosauri, che avrebbero dominato il mondo per i successivi 165 milioni di anni. L'estinzione più famosa è quella verificatasi 65 milioni di anni fa, tra il secondario e il terziario, che decretò la fine dei dinosauri e dei tre quarti delle specie viventi. La causa più probabile sarebbe stato l'impatto con un asteroide del diametro di almeno 10 chilometri, che avrebbe colpito la Terra, provocando cambiamenti climatici di portata globale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Buone Notizie, settimanale del Corriere della Sera. Tra palco e realtà si diventa cittadini attivi. Di Anna Campaniello. Pezzi unici, antichi, restaurati uno ad uno sotto la guida di maestri artigiani. Un palco storico che torna al suo antico splendore. Ragazzi che si scoprono costruttori di bellezza nell'esperienza del prendersi cura di un bene comune restituito alla collettività. È un messaggio di rinascita quello che arriva da Como, dal progetto Tra palco e realtà, che ha coinvolto il teatro sociale Aslico e gli studenti della scuola Oliver Twist di Cometa. Per ripercorrere le tappe di un sogno ormai realizzato, bisogna tornare all'inizio della stagione e dell'anno scolastico 2019-2020, negli ultimi mesi prima della pandemia. I responsabili di Cometa e del Teatro Sociale di Como, con il contributo di Fondazione Cariplo, hanno messo a punto un piano per riportare a nuova vita un palco con una storia antica, un esemplare unico, tornato oggi a risplendere in tutta la sua eleganza originaria. L'esperienza del restauro ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi a un bene comune per apprezzarne la storia e il valore. Il personale del teatro sociale ha accolto gli studenti per permettere loro di studiare stile e tecniche dell'epoca, approfondendo alcuni aspetti della cultura territoriale. A scuola, poi, sotto la guida dei maestri di contrada degli artigiani, i giovani hanno scoperto gli elementi indispensabili per questo tipo di lavoro manuale. Abbiamo lavorato su un bene comune del nostro territorio, sottolinea Giovanni Figini, preside della scuola Oliver Twist, e siamo riusciti con i ragazzi del settore legno a prenderci cura del palco, rinnovandolo completamente. La sinergia con il teatro è stata grandissima. I ragazzi sono stati accompagnati dai professionisti del sociale, che hanno messo a disposizione tempo e competenze. La classe, aggiunge il preside, ha ideato, progettato e realizzato dall'inizio alla fine il restauro del palco, facendo un lavoro culturale e storico per scegliere le tecniche più adeguate per il restauro. È stata una grande occasione anche professionale per gli studenti che hanno lavorato su pezzi d'epoca unici. Un modo per capire anche quanto il lavoro artigianale sia ricco di cultura. Il progetto Tra palco e realtà prevedeva proprio tra gli obiettivi quello di far vivere ai più giovani l'esperienza del prendersi cura di un bene comune, mettendo in pratica le proprie competenze e imparando a fare tesoro di ciò che si studia e si apprende, mettendolo al servizio di tutti. Il momento più importante, sottolineano organizzatori e partecipanti, è stato restituire al teatro sociale e all'intera città di Como un luogo rinnovato e caratterizzato da una bellezza che possiedono solo i lavori portati a termine con amore. Togliendo i chiodi a una panca dell'Ottocento, ho realizzato quanto siano importanti i luoghi della mia città e ho capito di poter sistemare anche la panchina di un parco abbandonato, ha detto uno dei ragazzi coinvolti. Soddisfatto Erasmo Figini, cofondatore di Cometa. Questa esperienza di riscoperta, di recupero, di cura all'interno di un luogo simbolo del nostro territorio, evidenzia, è stata uno strumento educativo e formativo straordinario per i ragazzi. Mai come in questo momento è importante sottolineare il valore di esperienze come questa, perché educare gli occhi al bello e all'ordine contribuisce alla costruzione di un bene comune. Il Teatro Sociale di Como e Cometa, aggiunge Barbara Minghetti, curatrice dei progetti educational e progetti speciali del Teatro Sociale di Como ASLICO, stanno cementando una collaborazione che si estende su un ampio ventaglio di attività, da quelle artistiche alle ospitalità e ai laboratori, ad uno scambio di servizi, ma ancora di più nella creazione di progetti sempre nuovi ed originali per i ragazzi che vogliono essere un ponte tra artigianato e arte.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista La Freccia, il gigante di Sicilia, alla scoperta del borgo di Centuripe, che dall'alto ha la forma di un uomo disteso sulla montagna, tra tesori archeologici, ceramiche artigianali e cucina tipica. Di Osvaldo Bevilacqua. Tanti anni fa sentii parlare di un borgo siciliano che dall'alto aveva le sembianze di una figura umana distesa sulla montagna. Nutrivo qualche legittimo dubbio, ma in occasione di alcune riprese televisive dall'elicottero nella provincia di Enna mi dovetti ricredere. Effettivamente Centuripe, delizioso borgo siculo di antichissima origine, ha proprio i lineamenti di un gigante disteso, oppure, come altri sostengono, di una stella marina. Per qualche attimo mi sono venuti in mente i geoglifi, misteriosi ed enormi disegni geometrici sul terreno a Nazca e a Palpa, in Perù, di cui non si conosce l'origine. A differenza di queste enigmatiche linee, Centuripe, che sorge sulla sommità di una formazione montuosa alta oltre 700 metri e ha un affaccio privilegiato al cospetto dell'Etna, deve la sua particolare forma allo sviluppo con cui nei secoli è venuto dilatandosi il centro abitato. Oggi inconfondibile per i caratteristici vicoli a gradoni e le abitazioni a schiera su più piani che si sporgono sulla valle. Si dice che Garibaldi, dopo la celebre spedizione dei Mille, lo abbia definito appropriatamente il balcone della Sicilia. Il piccolo centro siciliano non manca di stupire anche il più navigato e curioso dei viaggiatori con il fascino della sua storia millenaria. Conobbe il periodo di maggior splendore in età ellenistica e romana, diventando uno dei più importanti luoghi del Mediterraneo centro-orientale per la produzione di coroplastica e ceramica. Qui venivano create vere e proprie opere d'arte, modelli di bellezza conosciuti dagli esperti come vasi centuripini. Secondo gli storici sarebbero 39 le tipologie autoctone che influenzarono la produzione di altri opifici siciliani in età classica. La tradizione continua a mantenersi viva nelle piccole industrie e nei laboratori di ceramica, in cui vengono riprodotte copie di alta qualità dei vasi antichi, molto apprezzate dai turisti. Alcuni dei reperti rinvenuti nel corso degli anni sono ospitati nei più importanti centri culturali del mondo, come il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa, i Musei Vaticani a Roma, il Louvre a Parigi, il British Museum a Londra e il Metropolitan Museum of Art a New York. Ma la collezione più corposa è oggi custodita presso il Museo Archeologico Regionale di Centuripe, spiega Giuseppe D'Urso, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Qui sono esposti su tre piani diversi pezzi, tra cui spicca una delle prime rappresentazioni fisionomiche in Sicilia orientale. Un volto umano schematizzato, parte di un grande vaso in terracotta risalente al quinto millennio avanti Cristo. Di enorme rilevanza è il complesso statuario in marmo che ritrae alcuni membri dei Pompei Falcones, la famiglia che durante il periodo imperiale commissionò la ricostruzione dell'edificio Augustales, uno dei monumenti più significativi dell'età imperiale di Centuripe. Tra i reperti la famosa testa di Augusto, rinvenuta nella città siciliana il 30 aprile 1938 nel pieno delle celebrazioni del bimillenario Augusteo, da uno degli operai intenti a scavare il cavo di fondazione di uno dei quattro piloni destinati a sorreggere un tratto di strada. Dopo il ritrovamento, l'opera fu trasferita a Siracusa, nonostante l'opposizione della comunità cittadina e malgrado fosse già stato fondato l'antiquarium comunale. Su iniziativa del sindaco, storico dell'arte e giornalista Salvatore La Spina, e grazie all'intervento delle istituzioni per i beni culturali della Sicilia, il ritratto marmoreo è rientrato a Centuripe dopo più di 80 anni. Ma il territorio di Centuripe è ricco anche di altre bellezze archeologiche, storiche e paesaggistiche. Sono imperdibili i calanchi del Cannizzola, tra i più suggestivi dell'isola, il superbo ponte dei Saraceni che sovrasta il fiume Simeto, le imponenti terme romane, i resti del complesso monumentale Augustales e le due tombe a rilievo di età imperiale. In stile tardo barocco siciliano sono invece la superba chiesa dell'Immacolata Concezione e la suggestiva chiesa di San Giuseppe. Caratteristico infine il Monte Calvario che emerge dal tessuto urbano e sulla cui sommità persiste una deliziosa chiesetta di inizi Novecento. Naturalmente non mancano le attrazioni per i buongustai che possono deliziare il palato con i genuini prodotti del posto, tra cui il pregiato zafferano, l'ottimo formaggio locale e i prelibati insaccati. Tra le squisitezze della cucina tipica spiccano a pasta che i finocchi, ovvero la pasta con il finocchietto selvatico, le frascatole, una sorta di polenta realizzata con ceci, piselli e pancetta, e la gustosa zuppa di fave con il lardo. Merita infine una nota a parte il bersagliere, dolce biscotto ricoperto di cioccolata, che pare sia stato inventato durante la Seconda Guerra Mondiale da una casalinga che aveva avuto in dono una barretta di cacao da un militare delle forze alleate.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Perché bisogna proprio togliere le scarpe entrando in casa? Non sono solo i batteri a varcare la soglia di casa. Un'analisi dettagliata di quello che si attacca alle scarpe vi convincerà della necessità di toglierle. Di Elisabetta Intini. Camminare in camera, cucina e salotto con le stesse scarpe che usate per uscire è semplicemente disgustoso. Il verdetto di un gruppo di scienziati che studia i contaminanti domestici non lascia molto spazio a interpretazioni. Un terzo delle polveri e della sporcizia che si accumula nelle nostre case arriva dall'esterno, soffiato dal vento attraverso le finestre o, appunto, scroccando un passaggio sotto la suola delle scarpe. Ad oltrepassare lo zerbino non sono soltanto resti di foglie e batteri fecali, come l'escherichia coli presente nella caca di cane e sul 96% delle suole delle scarpe, ma anche ospiti persino più sgraditi e nocivi. Mark Patrick Taylor e Gabriel Filippelli sono chimici ambientali dell'Environmental Protection Authority dello stato di Victoria in Australia e dell'Indiana University, USA. hanno passato l'ultimo decennio a far ricerca sulle sostanze inquinanti domestiche attraverso un'iniziativa, il 360 Dust Analysis Program, che raccoglie campioni degli aspirapolveri domestici assieme a un questionario sullo stile di vita degli occupanti di quelle abitazioni. Il catalogo di schifezze che ci trasciniamo al chiuso con le scarpe è più ampio di quanto si pensi. Come spiegato su The Conversation, il team ha individuato, su scarpe e pavimenti, patogeni resistenti agli antibiotici, incluso lo Staphylococcus aureus e il Clostridium difficile, dall'origine di molte infezioni ospedaliere, tossine residue dell'asfalto dalle proprietà cancerogene e distruttori endocrini, cioè sostanze in grado di interferire con il sistema endocrino umano, usati per esempio nei prodotti chimici da giardino. L'analisi della polvere raccolta nelle case di 35 paesi ha mostrato diverse tracce di metalli potenzialmente tossici come arsenico, cadmio e piombo in diverse concentrazioni a seconda del luogo e associati a varie attività all'aria aperta: estrazione mineraria, fusione o combustione di metalli, gas di scarico dei veicoli, semplice presenza in suoli contaminati. Nella valutazione degli inquinanti domestici, il gruppo di scienziati si è anche imbattuto in sostanze radioattive di provenienza industriale, in microplastiche spesso associate a tappeti e vernici, e negli PFAS, acidi perfluoroacrilici ampiamente usati in ambito industriale, che hanno una persistenza elevata nell'ambiente e che, alla lunga, sono indicati come fattori di rischio per varie patologie. Insomma, in confronto ad altre voci dell'elenco, l'Escherichia coli passa quasi per un coinquilino accettabile.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi imparando qualcosa dagli altri, di Ian Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire sono d'accordo. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia, 20 secoli di dolce vita. Da stadio in età imperiale a salotto bene i mille volti di Piazza Navona, di Federica Campanelli. In età imperiale, Domiziano ne fece uno stadio. L'élite del Seicento la trasformò in un aqua park ante litteram, finché Piazza Navona divenne il set, cinematografico e non, della bella vita romana. La Piazza Navona che vediamo oggi, infatti, è frutto di interventi voluti a metà Seicento da Papa Innocenzo X, ma il salotto romano affonda le sue radici in tempi ben più remoti. Per risalire alle sue origini dobbiamo spingerci fino a 2000 anni fa. Campus Agonis. La particolare forma allungata della piazza più barocca d'Italia non è frutto della fantasia degli architetti che la realizzarono nel XVII secolo, ma si tratta di un'eredità millenaria. Alla fine del primo secolo, l'imperatore Domiziano fece costruire qui il più antico esempio di stadio romano in muratura che si conosca, del quale la piazza, il cui livello è attualmente sopraelevato di circa 6 metri dal piano originario, ricalca perfettamente l'andamento della pista. Decaduto l'impero, lo stadio, persa la sua utilità, divenne proprietà di enti ecclesiastici e ricche famiglie locali che lo sfruttarono per ricavare oratori, abitazioni, stalle e materiale da costruzione. Nel Medioevo, poi, sulle fondamenta degli spalti sorsero case-torri e luoghi di culto, mentre la pista rinacque come piazza, da qui la forma allungata, circondata a partire dal 400 dai palazzi dell'aristocrazia. Fu forse allora che l'antica Platea Agonis, piazza delle gare, gli agones erano gli antichi giochi atletici che si tenevano nello stadio, cominciò a essere chiamata con una storpiatura Navona. Campo di battaglia. La piazza ebbe un ruolo chiave nella società medievale romana. Divenne il luogo in cui l'aristocrazia, permeata di valori cavallereschi, andava a imparare le arti belliche. L'addestramento militare fu la destinazione d'uso che il Campus Agonis ebbe per secoli. I nobili romani vi si recavano quotidianamente per esercitarsi nell'arte del combattimento e a volte per dar sfoggio della loro destrezza, spiega lo storico medievista Marco Venditelli dell'Università di Roma Tor Vergata. Poi, con il tramonto delle pratiche cavalleresche diffuse tra l'aristocrazia cittadina, i giochi di guerra si ridussero a puro spettacolo pubblico. I ludi pubblici che si tennero nel tardo Medioevo e per tutto il Rinascimento erano organizzati e regolati direttamente dall'amministrazione capitolina, che nel 200 aveva acquisito la proprietà del Campus Agonis. Il più celebre tra i giochi era l'Astiludium, prova equestre da eseguire al galoppo, in cui il cavaliere doveva centrare con la lancia un anello sospeso a mezz'aria. Da mercato a salotto. A partire dalla metà del XV secolo il popolo si riappropriò della piazza. Nel 1477 fu trasferito qui il mercato settimanale, che sino ad allora si teneva al Campidoglio. Così la piazza divenne la più importante area commerciale di Roma, dove i nobili facevano a gara per accaparrarsi la merce migliore, mandando i loro servi prima dell'apertura. Sotto il pontificato di Gregorio XIII, 1572-1585, furono installate due fontane, opera di Giacomo Della Porta, alimentate dall'antica Aqua Virgo, unico acquedotto romano tuttora in funzione. Gli aristocratici del tempo, però, desideravano che quell'area diventasse un luogo esclusivo, destinato allo svago della nobiltà. E così, grazie all'intervento del potente Casato Panfili, nel XVII secolo la piazza si trasformò in uno scenografico salotto barocco. A muovere i fili del grandioso progetto c'era Olimpia Maidalchini, un'avida arrampicatrice sociale con

0: Innocenzo non badò a spese, coinvolgendo nell'ammodernamento della piazza artisti e architetti del calibro di Girolamo Rainaldi, che realizzò Palazzo Panfili, Francesco Borromini, che completò la chiesa di Sant'Agnese in Agone, e Gian Lorenzo Bernini, che costruì la monumentale Fontana dei Fiumi, con le allegorie dei quattro grandi corsi d'acqua allora conosciuti: Gange, Nilo, Danubio e Rio della Plata, su cui fece erigere l'obelisco agonale d'epoca romana, ma in stile egizio. Tutto veniva deciso nel salotto di Donna Olimpia, in cambio di regalie. Infatti, per poter realizzare la sua monumentale fontana, Bernini dovette mandarle in dono un modellino, si fa per dire, dell'opera, alto 1,5 m, in argento. Piscina dei Principi. Sistemata la scenografia, era il momento di dare spettacolo. Donna Olimpia ebbe un'idea un po' folle: trasformare la piazza in un lago. Così fu fatto. Ogni fine settimana di agosto dal 1612 e per i 2 secoli successivi, chiudevasi il chiavicone posto allora presso la Fonte del Moro, scriveva nel XIX secolo lo studioso romano Giuseppe Baracconi. Turavansi le fistole del pilo di mezzo e la parte concava della vasta piazza rimaneva inondata in sole 2 ore. Patrizi e prelati potevano così divertirsi solcando lo specchio d'acqua con le loro carrozze, spesso riadattate a forma di pesci, mostri marini, barche e gondole. E per quanto l'ingresso all'inizio fosse un'esclusiva dell'élite romana, la gente comune accorreva sempre numerosa per assistere al suggestivo spettacolo del lago di Piazza Navona. Lo spazio di tutti. Per motivi igienici e di ordine pubblico, questa consuetudine fu temporaneamente sospesa nel 1676, per poi essere ripristinata nel 1703 da Clemente XI. Fu il momento in cui il tono dell'evento passò dall'essere aristocratico a popolare, nonostante un'ordinanza del 1865 concedesse, per questioni di decoro, l'accesso al lago solo a eleganti calessi. Ormai chiunque poteva entrare a Piazza Navona, fosse per divertimento, per lavarsi o per abbeverare le bestie. La Piscina dei Principi divenne così un pestifero acquitrino. E nel 1866 Papa Pio IX dovette porre fine per sempre a quello spettacolo. Qualche anno più tardi, il poeta Gigi Zannazzo ricorderà con nostalgia quando, tra venditori ambulanti e in barba alle regole d'ordine pubblico, una marea di ragazzini se pigliavano a spinte e se buttavano in dell'acqua, gente che per scherzo se la schizzavano in faccia. Urli, strilli, risate. Ecco ch'edera er lago de Piazza Navona.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Studio Araldico Genealogico Italiano. Cognomi senza valore. Tra i nomi di famiglia curiosi ci sono quelli formati con un avverbio negativo. I signori niente affatto, a Casoria, non stanno meglio delle famiglie non saputo e non nominato, sempre campane. Per la serie, quando il cognome è un'opinione, ecco i signori non penso, sparsi tra Toscana e Lombardia. E che dire delle famiglie senza acqua a Frascati e nelle Marche, senza core a Nazzano, senza denari ad Anguillara Sabazia, senza amici a Morcone, senza nonna a Città della Pieve, senza nonno nel Viterbese, senza quattrini a Bagnoregio, tutti tra Umbria e Lazio, a senza numero nel Teramano, senza paura ad Asti, senza terra e senza roba in Sicilia. Un po' meglio i pochissimo di Cuneo, pochi a Brindisi e poca forza in Umbria, e poca terra a Ferrara e dintorni, poca fede a Sarzana, in Liguria, poca acqua a Melso, Milano, poco bello in Piemonte, poco bene a Roma e poco roba in Sicilia.

0: Speriamo che per costoro il cognome non corrisponda mai al loro destino. Cognomi bestiali, ma non troppo. I signori Puma portano un cognome certamente siciliano, che deriva dall'arabo antico e significa un altro animale, il gufo. Alcuni studiosi lo interpretano invece come variante di pomo, dunque mela. In ogni caso è cognome ingannevole, perché il felino non c'entra. Così toro, per esempio, è più spesso il diminutivo del nome medievale ristoro o salvatore, che non il bovino. Giraffa deriva dall'araba giaraffa, una sorta di brocca, vedi giara. Cappone è, in realtà, solo una testa grossa. Pollo può corrispondere ad Apollo o a Paolo. Delfino può essere diminutivo del nome Adelfo, fratello. Vitello di Vito. E perfino gatti e gatto sono da alcuni ritenuti discendenti di un nome personale germanico, senza legami con l'animale, come pure ragno. Cognomi parlanti. Per sapere come parlavano i nostri avi, basta cercare i soprannomi che venivano loro assegnati e che poi si sono fissati e tramandati come cognomi. Si vedono i nomi di famiglia parla bene, parla piano, parla poco, parla greco, forse per i greci del sud Italia, o forse per qualche straniero che non si faceva capire, di cui oggi si direbbe parla arabo. Ma i nomignoli, come si sa, sono ironici e colpiscono i difetti, anche quelli di pronuncia. Il cognome Tartaglia e derivati sono diffusissimi. Più rari Farfaglia e Bisbiglia, Borbotti e Mormora, Strillacci e Gridante, Ciarliero e Ciarlatani, Chiacchiera e Mezzalingua, fino a Silenzio e Silenzioso. Nel ricco e curioso repertorio dei nostri cognomi si trovano anche sostantivi e verbi legati al parlare. Ne citiamo solo una manciata. Quelli dei signori avvertenza, avvisi, spiega, ripeti, notizia, recita, menzione, lamenta, sentenza, oratore, sospiri, sparla, minacciati, adulante, denunziante, querelante, calunniato. Cenni sui cognomi d'origine germanica. Parliamo velocemente dei cognomi d'origine germanica, nati probabilmente come soprannomi per uomini virtuosi o valorosi. Infatti hanno significati diversi, ma tutti esprimono significati augurali o celebrativi. Importati nel nostro paese prima con le invasioni barbariche, poi con l'occupazione austriaca, si sono poi diffusi in tutte le regioni, anche se talvolta non hanno una vera e propria origine germanica, se non nel nome del capostipite, ma non nella famiglia in sé. Ad esempio, Arduino, Arduini, diffusissimo in Liguria, che deriva dal nome germanico Hardwin, ovvero amico valoroso, è composto dal vocabolo Hardu, forte, valoroso, audace, e da Win, amico. Simile per formazione è Aicardi, che proviene dal nome proprio longobardo Aicardo, composto dal germanico Aig, ovvero proprio, personale, e Hardu, che abbiamo trovato prima. Il significato letterale sembra quindi essere di valore, forza personale, ma è probabile che si alludesse a un uomo ricco di queste qualità. Da nomi propri prendono origine anche Beltrami, con i derivati Beltramelli e Beltramo, e il diffusissimo Alberti, con i similari Alberta, Albertini, Albertario, Albertazzi, Aliberto, Aliberti, Albertis, Alberto. Il primo è legato all'antico nome longobardo Beltramo, letteralmente corvo splendente. Il nero pennuto, che per noi è sinonimo di malaugurio, era invece considerato animale pari all'aquila presso i longobardi, e dunque sacro. Lo stesso popolo identificava in Alberto, da cui sono derivati i cognomi prima citati, una persona eccellente, di nobile splendore. Le origini sono un nome proprio germanico formato dai vocaboli atala, nobiltà, e bert, splendore. In seguito venne assegnato come cognome propiziatorio o augurale. Altrettanto diffusi sono i cognomi come otto o oddo, presenti in tutta Italia, ma specialmente in Lombardia e Sicilia, o anche Oddone, Oddoni, Ottone, Ottoni, Oddonello, Ottonello. Questi ultimi molto comuni in Liguria. Non hanno legami con i numeri né con i metalli. Derivano invece dai nomi propri Oddo e Otto, a loro volta generati dal germanico auda, cioè possesso, ricchezza, potere. Origine simile per Raimondi, come per i relativi Raimondo, Ramondo, Ramondi, Ramondini, che prendono vita dal nome proprio Raimondo, a sua volta legato al germanico Raginmund, il cui significato è protezione mund del consiglio Ragin, cioè degli uomini importanti del governo. Secondo un'altra accezione, deriva invece dal gotico Ragin, protezione divina. In entrambi i casi la benevolenza non manca. Infine citiamo Ruggeri insieme a Ruggero, Ruggeri, Ruggero, cognome fra i più noti, che deriva dal nome proprio Ruggero, di origine longobarda. Il significato va ricercato probabilmente nel germanico Roger, cioè famoso, Hroti, ovvero fama, per il suo giavellotto, Ger. Fama che si è diffusa in tutta Italia, con nuclei importanti in Puglia, Sicilia, Marche e Lombardia. Verbi con cognome, ma è un imbroglio. Una carrellata veloce di cognomi che ingannano. Il cognome dire non corrisponde al verbo, ma alla agglutinazione del cognome di re, cognome regale. L'altro cognome dicevi vuol dire dicevo, proveniente da quel paese del Bresciano. Battei è la forma ridotta di buon Mattei. Neppure Corsi è un passato remoto, ma discende dal nome medievale buon accorso, cioè ben arrivato. Il curioso nome di famiglia Freni, messinese, equivale alla voce calabrese freno, cioè fieno, che spiega anche il diffuso mangiafreni. Presterà, calabrese, non è un futuro, ma la moglie di un preste, ossia prete. Il cognome umbro Pensi viene da un antico nome germanico, Benzo. Cotti non è participio passato di cuocere, ma diminutivo di un nome germanico, come Federico oppure Enrico Alberico, con il suffisso otto. Né sono participi passati il veneto lussato, variante di luzzato e simili, d'origine ebraica, indicante provenienza dalla regione tedesca della Lusazia, e parlato, curiosa alterazione per indicare un prelato. In quale comune italiano esiste il più alto grado di omonimia? A Chioggia, presso Venezia. Quasi 15 abitanti su 100 si chiamano Boscolo e si arriva a un quarto della popolazione, sommando i Tiozzo, i Penzo, i Nordio e i Zennaro. 38 cognomi designano la metà dei residenti. Per raggiungere la stessa percentuale dei Boscolo, Venezia ha bisogno di 50 cognomi diversi. A Milano non ne bastano 200. I Boscolo sono quasi tutti contrassegnati da un secondo cognome, un soprannome di famiglia ufficioso. Non è riconosciuto dall'anagrafe tributaria, ma compare sui documenti e sull'elenco telefonico, tra parentesi o dopo due punti. Così tra i Boscolo si distinguono i Cegion, i Maneguolo, i Contadin, gli Anzoletti, i Marchi, i Celeghela, i Giachina, i Femenella, i Mezzopan, eccetera. Escludendo i comuni con pochissimi abitanti, Chioggia è seguita per massima concentrazione di cognomi da quattro centri napoletani: San Giuseppe Vesuviano, cognome Ambrosio, Frattamaggiore, Capasso, Bacoli, Illiano e Ottaviano, Annunziata. Quei cognomi latini che ci fanno credere d'essere nobili. De Benedictis, De Amicis, De Chantis, De Robertis, De Santis, De Lorenzis, De Bartolomeis, eccetera. Ne citiamo solo alcuni, giusto per chiarirvi le idee di cosa stiamo per trattare. Abbiamo notato che molti di voi ci hanno contattato per chiedere se il proprio cognome abbia origini nobili. Chiariamo subito che raramente queste forme ablative nascono come un qualsiasi cognome. Infatti, questi cognomi sono forme latineggianti tipiche del 400, quando molte famiglie italiane, acquistato potere feudale, economico o politico, e desiderose di dare al proprio cognome una veste più nobile e importante, ne modificavano la struttura, dandogli la forma ablativa latina con la preposizione de. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di forme latine notarili, segnate per l'appunto in atti notarili redatti in latino anche nel 1500, che sono arrivate fino a noi. Talvolta questi cognomi vengono riportati in italiano, facendo nascere decine di varianti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. E si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

0: Capitolo 7. Il Signore disse a Noè: «Entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. Di ogni specie di animali puri prendine 7 paia, maschio e femmina, e degli animali impuri un paio, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo prendine 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra, poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto». Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè, con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli, entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi i 7 giorni, le acque del diluvio vennero sulla terra. Il 600° anno della vita di Noè, il secondo mese, il 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cateratte del cielo si aprirono. Piovve sulla terra 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Jafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le 3 mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca, essi e tutti gli animali secondo le loro specie, tutto il bestiame secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati. Di ogni essere vivente in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca. Venivano maschio e femmina d'ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè. Poi il Signore lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni, e le acque crebbero e sollevarono l'arca, che fu elevata in alto al di sopra della terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra. Tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti. Le montagne furono coperte. Perì ogni essere vivente che si muoveva sulla terra: uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici morì. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo. Furono sterminati sulla terra. Solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca. E le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Capitolo 8. Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e cessò la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi di sulla terra e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire. Nel 7° mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono prosciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca. E la colomba tornò da lui verso sera. Ed ecco, aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba. Ma essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra e Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. Dio parlò allora a Noè dicendo: «Esci dall'arca tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali che sono con te, di ogni specie, volatili, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano disseminarsi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa». Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Noè costruì un altare al Signore. Prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: «Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai». Capitolo 9. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: «Crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque crescete e moltiplicatevi, spandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa». Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui, dicendo: «Quanto a me, ecco, stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra con voi. da tutti quelli che sono usciti dall'arca a tutti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi. Nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio, e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse: ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole. Io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie. E le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque specie che è sulla terra. Dio disse a Noè: questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni essere vivente che è sulla terra. I figli di Noè che uscirono dall'arca erano Sem, Cam e Jafet. E Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè. Da loro fu popolata tutta la terra. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e bevve del vino. Si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sem e Jafet presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle e, camminando all'indietro, coprirono la nudità del loro padre. Siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore e disse: «Maledetto Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli». Disse ancora: «Benedetto sia il Signore Dio di Sem, e sia Canaan suo servo. Dio estenda Jafet, e abiti nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servo». Noè visse, dopo il diluvio, 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni. Poi morì. Capitolo 10. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet. A loro nacquero dei figli dopo il diluvio. I figli di Jafet furono Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer furono Askenaz, Rifat e Togarma. I figli di Javan furono Elise, Tarsis, Kittim e Dodanim. Da costoro derivarono i popoli sparsi nelle isole delle nazioni, nei loro diversi paesi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. I figli di Cam furono Cus, Misraim, Put e Canaan. I figli di Cus furono Seba, Avila, Sabta, Raama e Sabateca. I figli di Raama, Seba e Dedan. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti al Signore. Perciò si dice: come Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore. Il principio del suo regno fu Babel, Erech, Accad e Calne nel paese di Shinear. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive, Recobotir e Cala, e tra Ninive e Cala Resen, la grande città. Misraim generò i Ludim, gli Anamim, i Leabim, i Naftuim, i Patrusim, i Casluim, da dove uscirono i Filistei, e i Caftorim. Canaan generò Sidon, suo primogenito, e Chet, e i Gebusei, gli Amorei, i Girgasei, gli Ivvei, gli Archei, i Sinei, gli Arvadei, i Semarei e i Camatei. Poi le famiglie dei Cananei si sparsero. I confini dei Cananei andarono da Sidon, in direzione di Gerar, fino a Gaza, e in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma e Seboim, fino all'Esa. Questi sono i figli di Cam, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, nelle loro nazioni. Anche a Sem, padre di tutti i figli di Eber e fratello maggiore di Jafet, nacquero dei figli. I figli di Sem furono Elam, Assur, Arpaxad, Lud e Aram. I figli di Aram furono Uz, Ul, Geter e Mas. Arpaxad generò Sela, e Sela generò Eber. A Eber nacquero due figli. Il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita. E il nome di suo fratello fu Yoctan. Yoctan generò Almodad, Selef, Asarmavet, Yera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila e Jobab. Tutti questi furono figli di Yoctan. La loro dimora era sulla montagna orientale, da Mesa in direzione di Sefar. Questi sono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, secondo le loro nazioni. Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni. Da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla terra dopo il diluvio.
1: Capitolo 11. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear, e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco». Essi adoperarono mattoni anziché pietre, e bitume invece di calce. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra». Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro». Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Questa è la discendenza di Sem. Sem, all'età di 100 anni, generò Arpaxad, 2 anni dopo il diluvio. Sem, dopo aver generato Arpaxad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arpaxad visse 35 anni e generò Sela. Arpaxad, dopo aver generato Sela, visse 403 anni e generò figli e figlie. Sela visse 30 anni e generò Eber. Sela, dopo aver generato Eber, visse 403 anni e generò figli e figlie. Eber visse 34 anni e generò Peleg. Eber, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figli e figlie. Peleg visse 30 anni e generò Reu. Peleg, dopo aver generato Reu, visse 209 anni e generò figli e figlie. Reu visse 32 anni e generò Serug. Reu, dopo aver generato Serug, visse 207 anni e generò figli e figlie. Serug visse 30 anni e generò Naor. Serug, dopo aver generato Naor, visse 200 anni e generò figli e figlie. Naor visse 29 anni e generò Tera. Naor, dopo aver generato Tera, visse 119 anni e generò figli e figlie. Tera visse 70 anni e generò Abramo, Naor e Aran. Questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Naor e Aran. Aran generò Lot. Aran morì in presenza di Tera, suo padre, nel suo paese natale in Ur dei Caldei. Abramo e Naor si presero delle mogli. Il nome della moglie d'Abramo era Sarai e il nome della moglie di Naor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile, non aveva figli. Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie d'Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi giunsero fino a Caran e là soggiornarono. Il tempo che Tera visse fu 205 anni. Poi Tera morì in Caran. Capitolo 12. Il Signore disse ad Abramo: «Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Abramo partì, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: «Io darò questo paese alla tua discendenza». Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì, proseguendo da un accampamento all'altro, verso la regione meridionale. Venne una carestia nel paese, e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie: «Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e la vita mi sia conservata per amor tuo». Quando Abramo giunse in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella. I principi del faraone la videro, ne fecero le lodi in presenza del faraone, e la donna fu condotta in casa del faraone. Questi fece del bene ad Abramo per amore di lei, e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe, a motivo di Sarai, moglie d'Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: «Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto: è mia sorella? così io l'ho presa per moglie. Ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. E il faraone diede alla sua gente ordini relativi ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva. Capitolo 13. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro, e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima, e lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: «Alza ora gli occhi e guarda, dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre, e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te». Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e qui costruì un altare al Signore. Capitolo 14. Avvenne al tempo di Amraphel, re di Shinear, di Arioch, re di Ellasar, di Chedorlaomer, re di Elam, e di Tideal, re dei Goim, che essi mossero guerra a Bera, re di Sodoma, a Birsa, re di Gomorra, a Sineab, re di Adma, a Semeber, re di Seboim, e al re di Bela, cioè Soar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Siddim, che è il Mar Salato. Per 12 anni erano stati soggetti a Chedorlaomer e al 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° Chedorlaomer e i re che erano con lui vennero e sconfissero i Refaim ad Asteroth-Carnaim, gli Zuzei ad Am, gli Emei nella pianura di Kiriataim e i Corei nella loro montagna di Seir fino a El Paran, che è presso il deserto. Poi tornarono indietro e vennero ad Emmispat, cioè Cades, e sconfissero gli Amalechiti su tutto il loro territorio e così pure gli Amorei che abitavano ad Asason Tamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Seboim e il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli nella valle di Siddim, contro Chedorlaomer, re di Elam, Tideal, re dei Goim, Amraphel, re di Shinear, e Arioch, re di Ellasar, 4 re contro 5. La valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. I re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga e vi caddero dentro. Quelli che scamparono fuggirono al monte. I vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra, tutti i loro viveri, e se ne andarono. Andando se ne presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi beni. Lot abitava infatti a Sodoma. Ma uno degli scampati venne a informare Abramo, l'ebreo, che abitava alle querce di Mamre, l'amoreo, fratello di Escol e fratello di Ener, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. Abramo, com'ebbe udito che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servi, nati in casa sua, e inseguì i re fino a Dan. Divisa la sua schiera per assalirli di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Coba, che è a sinistra di Damasco. Recuperò così tutti i beni e ricondusse pure Lot, suo fratello, con i suoi beni, e anche le donne e il popolo. Com'egli se ne tornava, dopo aver sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Sciave, cioè la valle del re. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: «Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che t'ha dato in mano i tuoi nemici». E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Il re di Sodoma disse ad Abramo: «Dammi le persone, i beni prendili per te». Ma Abramo rispose al re di Sodoma: «Ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo né un laccio di sandalo di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire: io ho arricchito Abramo. Nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre. Essi prendano la loro parte».

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beth Nesmith Graham, la donna che trasformò un errore in un impero. Ogni settimana il New York Times racconta la vita di alcune persone straordinarie che avrebbero meritato di essere ricordate, ma che dopo la loro morte sono state invece ignorate dal giornale. È un progetto chiamato Overlooked, ignorati, ed è iniziato qualche tempo fa dalla constatazione che dal 1951 in poi le migliaia di necrologi pubblicati sul giornale riguardavano praticamente solo uomini e in particolare solo uomini bianchi. Una delle ultime biografie della sezione però è quella di Beth Nesmith Graham, che ha inventato uno dei prodotti per ufficio più utilizzati del XX secolo, il bianchetto. Quando ci pensò la prima volta e lo realizzò, Beth Nesmith Graham non lo disse a nessuno. Mescolava la miscela biancastra nel suo frullatore da cucina e la versava in alcune boccette per lo smalto per le unghie, per usarla nell'ufficio dove lavorava come segretaria. Inizialmente nascondeva il liquido nella sua scrivania, usandolo di nascosto solo quando era necessario, per correggere gli errori di battitura. Dopodiché quelle bottigliette finirono praticamente in ogni ufficio del mondo. Si trattava del liquid paper, il correttore che sollevò il mondo dalla pressione della perfezione. Graham lo portò sul mercato e alla fine della sua vita fu a capo di un'azienda internazionale con sede a Dallas che arrivò a produrre 25 milioni di boccette all'anno, con fabbriche anche in altre città. Nel 1979 vendette l'azienda per 47,5 milioni di dollari e donò diversi milioni in beneficenza. Beth Nesmith Graham, il cui nome prima di sposarsi era Beth Claire Beck Murray, era nata a Dallas il 23 marzo del 1924. Sua madre, Christine Duval, era un'artista e una donna d'affari che aveva un negozio di maglieria e che insegnò la tecnica della pittura alla figlia. Il padre, Jesse McMurray, lavorava in un negozio di ricambi d'auto. Beth era appassionata di pittura e scultura, ma non era particolarmente abile. Quando ho scoperto che il talento non mi avrebbe supportata, mi sono resa conto che avrei dovuto rinunciare a tutto questo, ricordò in un'intervista del 1980. Lasciò la scuola quando aveva 17 anni per diventare una segretaria e due anni dopo sposò il fidanzato del liceo, Warren Nesmith. Subito prima che Nesmith andasse a combattere in guerra, lei rimase incinta. Divorziarono poco dopo il ritorno del marito nel 1946. Lei fece vari lavori per mantenersi, ma aveva problemi di soldi ed era molto angosciata, così ha raccontato il figlio Michael Nesmith. Nel 1954, divorziata e madre single, Beth Nesmith Graham lavorava come segretaria per una banca del Texas. era però una pessima dattilografa e fu anche costretta ad usare un nuovo modello di macchina da scrivere con una tastiera molto più sensibile e con un inchiostro che rendeva impossibile correggere gli errori con una gomma da matita. Lei, che sapeva qualcosa di arte e che aveva osservato la madre, sapeva che i pittori coprivano le imperfezioni con un nuovo strato di colore e così cominciò ad imitare la loro tecnica. Mischiò alcune tempere che aveva in casa per produrre il colore della carta su cui lavorava in ufficio per coprire i refusi con un piccolo pennello. Questa operazione era molto più veloce e più pulita di una cancellatura a gomma ed era appena visibile sulla pagina. Quando le sue colleghe e i suoi colleghi si resero conto di quanto bene funzionasse la tecnica, Bettnerschmidt Graham si ritrovò a rimanere in piedi fino a tarda notte per soddisfare tutte le richieste che riceveva. Non poteva permettersi la tassa sul copyright di quello che chiamò mistake out, via l'errore, ma decise comunque di continuare a studiare per migliorarlo, facendo ricerche nella biblioteca pubblica sulle varie miscele per pittura e lavorando anche con un insegnante di chimica. Il nostro laboratorio sta lavorando a una soluzione di asciugatura più rapida, scrisse una volta ad un cliente. Il laboratorio era semplicemente la cucina di casa sua. Ogni sera Bettnerschmidt Graham tornava dal lavoro per riempire boccette, per scrivere lettere a potenziali acquirenti e per inviare loro dei campioni. In quel periodo spesso mi scoraggiavo, dichiarò alla rivista Texas Women nel 1979. Volevo che il prodotto fosse assolutamente perfetto prima di distribuirlo e sembrava che ci sarebbe voluto molto tempo prima che accadesse. Durante i fine settimana cominciò a viaggiare per commercializzare il Mistake Out. I suoi primi dipendenti furono il figlio adolescente e i suoi amici, che per un dollaro all'ora, fuori dal garage di casa, usavano bottiglie di ketchup per versare il correttore in boccette vuote di smalto per unghie, applicavano le etichette a mano e tagliavano i pennelli dei cappucci. Nel 1958, dopo essere stata licenziata, Bettnerschmidt Graham ribattezzò il prodotto raffinato Liquid Paper, letteralmente carta liquida, e fece richiesta per un brevetto. Il Liquid Paper cominciò ad avere un grande successo, comparì in una rivista di forniture per ufficio. La sua inventrice ebbe un incontro con la società IBM e ricevette un grosso ordine dalla General Electric. Servivano però più dipendenti e maggiore spazio, così dopo vari trasferimenti venne aperta una sede nel centro di Dallas. Nel 1968 venne avviato un impianto di produzione automatizzato e nel 1975 la nuova azienda produceva 25 milioni di bottiglie all'anno e aveva conquistato la maggior parte del mercato. Nel frattempo erano nati diversi concorrenti come Whiteout. Bettnerschmidt Graham ora era benestante, portava dei gioielli e viaggiava su una Rolls Royce. Aprì anche due fondazioni che concedevano sovvenzioni e sostegno finanziario per promuovere le donne nelle arti e negli affari. Poi, nel 1962, conobbe un uomo, un commerciante di generi alimentari surgelati, Robert Graham, e lo sposò. Lui assunse un ruolo sempre più attivo all'interno della società e quando nel 1975 divorziarono, si mise a capo di un gruppo di dirigenti per escludere l'ex moglie da ogni decisione aziendale. Non volevano che andassi nei miei uffici o che nessuno avesse qualcosa a che fare con me, raccontò lei. Tentarono anche di cambiare la composizione del liquid paper per estrometterla da ogni diritto di rivendicazione sul brevetto. Beth Nesmith Graham riuscì comunque ad avere la meglio, a riprendere il controllo della sua azienda e a venderla a Gillette per 47,5 milioni di dollari con un accordo che ripristinò anche i suoi diritti d'autore. Morì sei mesi dopo, il 12 maggio del 1980, per delle complicazioni dovute a un infarto. Aveva 56 anni. Lasciò la sua fortuna al figlio, che portò avanti anche l'impegno delle due fondazioni per le donne. La maggior parte degli uomini è ignorante, non capisce davvero niente, disse nel 1977 in un'intervista, e dunque le donne devono solamente continuare con la loro determinazione ed essere implacabili. Non dobbiamo cedere. Beth Nesmith Graham, segretaria, madre, inventrice, la donna che ha trasformato un errore in un impero.

0: Il racconto.
1: Antonio Gramsci. In carcere il suo miglior amico fu Sandro Pertini. Di Martino Sacchi.

L'Italia di 100 anni fa era attraversata da forti tensioni sociali e politiche. La Grande Guerra era stata vinta appena 3 anni prima, ma il successo militare sull'impero austro-ungarico non aveva aperto un'era di prosperità e di grandezza come molti avevano sognato. La classe dirigente liberale italiana si era illusa che il conflitto sarebbe stato nient'altro che una sanguinosa parentesi e che tutto sarebbe tornato come prima. Il governo, invece, si era mangiato la promessa di distribuire la terra ai contadini più poveri. I reduci, tornati dal fronte, soprattutto i più giovani, scoprivano di fare grande fatica a reinserirsi nel tessuto produttivo, dove non esistevano ancora o quasi tutele legali. Non esistevano programmi di recupero per le numerosissime vittime da shock post-traumatico e i soldati traumatizzati venivano bollati come scemi di guerra. L'unico grande cambiamento fu l'introduzione della legge elettorale proporzionale nel 1919, che, sommata all'allargamento della base elettorale, avevano il diritto di voto tutti i maschi con più di 20 anni o che avessero prestato servizio militare, aveva cambiato sostanzialmente il Parlamento. Esso risultò formato in buona parte da forze socialiste, il 32% dei voti, e cattoliche, il neonato Partito Popolare, con il 20,5% dei voti. L'impetuosa avanzata delle forze di sinistra spaventava la borghesia moderata, che guardava con apprensione alla rivoluzione sovietica. Dal 1917 infiammava la Russia e minacciava di estendersi anche al resto d'Europa. Il 5 gennaio 1919 la Lega Spartachista Tedesca, un movimento di chiara ispirazione comunista, aveva tentato a Berlino un'insurrezione armata che era stata repressa duramente, sfiorando una vera guerra civile. In Italia, nel luglio dello stesso anno, cominciarono scioperi e proteste che sembravano dare corpo a queste paure. In realtà, il movimento socialista in Italia era molto meno determinato a far scoppiare la rivoluzione di quanto non temessero le forze conservatrici. La maggioranza dei socialisti, infatti, riteneva che i grandi progressi sociali e politici si dovessero raggiungere con le riforme, come pensava Filippo Turati, oppure ipotizzava che la rivoluzione sarebbe accaduta in modo spontaneo e inevitabile, e quindi non era necessario promuoverla attivamente. C'era però anche una corposa minoranza che sposava la tesi della rivoluzione armata sulle orme di quella sovietica. Era il gruppo che faceva capo ad Amedeo Bordiga, nel quale aveva un ruolo predominante Antonio Gramsci. Di lontane origini albanesi, i suoi antenati si spostarono dalla città di Gramsci, forse nel 500, per sfuggire ai turchi, era nato il 22 gennaio 1891 ad Ales, Oristano, Sardegna. La prima infanzia non fu facile. A 2 anni si ammalò di tubercolosi ossea che gli deformò la colonna vertebrale bloccandolo a 1,5 metri di altezza. La sua salute era così delicata che a 4 anni, dopo una crisi di convulsioni accompagnate da emorragie, fu vicino a morire, al punto che la madre comprò la bara e il vestito per la sepoltura. Proseguì gli studi con fatica, dato che la sua famiglia era povera. Diplomatosi al liceo classico di Cagliari, vinse una borsa di studio con cui mantenersi all'Università di Torino, dove si iscrisse a lettere, passando i primi anni quasi in solitudine, a causa della povertà.
Nel novembre 1913 si iscrisse al Partito Socialista e da quel momento la sua vita cambiò, riempiendosi di impegni politici e semplici incontri con gli amici e i compagni. Cominciò anche la sua attività di giornalista, prima come critico letterario e poi sulle colonne dell'Avanti, il quotidiano del Partito Socialista. La sua posizione ideologica, però, si staccò gradualmente da quella ufficiale del partito, troppo moderata. Infine, Gramsci iniziò la collaborazione con l'Ordine Nuovo, nato a Torino il 1 maggio 1919 come settimanale di cultura socialista, ma diventato presto, proprio grazie a lui che ne era stato uno dei fondatori, il motore propulsivo delle idee bolscevicche e comuniste. Prima tra tutte, quella dei consigli di fabbrica da importare negli stabilimenti italiani sul modello dei soviet russi durante le occupazioni del Biennio Rosso. Il sostanziale fallimento di questa esperienza, dovuto anche alla strategia attendista del Partito Socialista, convinse Gramsci, con Bordiga, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e altri socialisti, della necessità di fondare un nuovo partito, più radicale e rivoluzionario. Il momento della rottura delle due ali principali del Partito Socialista si concretizzò il 7 agosto 1920, quando la Terza Internazionale Comunista votò i cosiddetti 21 punti. Si trattava delle condizioni irrinunciabili e non contrattabili per accettare un nuovo partito nell'Internazionale. Gramsci, Bordiga e Terracini volevano che il loro partito, cioè il Partito Socialista Italiano, aderisse ai 21 punti, in particolare a quello che imponeva l'espulsione dei riformisti di Filippo Turati, considerati dei traditori. Tuttavia, le altre variegate componenti del PSI, tra cui spiccava quella degli unitari di Serrati, erano d'avviso contrario. La contrapposizione tra i due schieramenti, ben chiara già negli ultimi mesi del 1920, il 15 ottobre il gruppo secessionista pubblicò un manifesto delle proprie idee che ebbe l'approvazione ufficiale di Lenin, giunse all'inevitabile conclusione nel 18° congresso del Partito Socialista, che si tenne a Livorno il 15 gennaio 1921 presso il Teatro Goldoni. Dopo alcuni giorni di turbolente discussioni, il 21 gennaio la mozione presentata da Bordiga al momento della votazione ebbe i voti di circa un terzo dei delegati e la scissione divenne una realtà. I delegati della frazione comunista uscirono dal Teatro Goldoni cantando l'Internazionale Comunista e si trasferirono nel vicino e semidiroccato Teatro San Marco a proclamare la nascita del nuovo partito. Fino al 1943 il suo nome ufficiale sarebbe stato Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista. Anche se il vero capo del partito era Bordiga, Gramsci venne eletto nel primo comitato centrale e inviato a Mosca come rappresentante. Qui cadde gravemente malato, ma conobbe Julka Schucht, musicista, figlia di un dirigente politico russo. Si sposarono nel 1923 ed ebbero due figli, Delio nel 1924 e Giuliano nel 1926. Dopo la marcia su Roma, Gramsci tornò in Italia, 1924, avvalendosi dell'immunità parlamentare. Era stato eletto infatti nelle elezioni di quell'anno. Altri capi del partito, tra cui l'intransigente Bordiga, erano invece già stati arrestati.
Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti il 10 giugno 1924, Gramsci si oppose alla politica liberale detta dell'Aventino, tentando inutilmente di convincere liberali e socialisti a opporsi con forza al fascismo. Nel congresso clandestino di Lione, 20-26 gennaio 1926, Gramsci fu eletto segretario e le sue tesi, tra cui la necessità di creare cellule di fabbrica caratterizzate da una disciplina di ferro, furono approvate, relegando Bordiga alla minoranza. Ormai la repressione fascista stava diventando onnipresente e anche Gramsci, nonostante fosse un deputato del regno, venne arrestato l'8 novembre 1926. Fu mandato sull'isola di Ustica e poi nel carcere di San Vittore a Milano. Infine, il 28 maggio 1928, venne processato assieme ad altri 21 imputati comunisti di fronte al Tribunale Speciale Fascista, istituito da Mussolini per liberarsi dai suoi oppositori. La condanna era già scritta. 20 anni di carcere da scontare nel carcere di Turi, in provincia di Bari. Qui, l'8 febbraio 1929, Gramsci ebbe finalmente il permesso di scrivere e iniziò a stendere i Quaderni del carcere, una serie di appunti non destinati alla pubblicazione, che però sarebbero diventati una delle opere filosofiche e politiche più importanti del XX secolo. Prima di tutto si impegnò in questo lavoro per combattere l'inaridimento della vita in carcere. Dovendo lavorare in completo isolamento, però, le sue riflessioni poterono sganciarsi dalle polemiche politiche contingenti. Durante la prigionia a Turi, conobbe il socialista Sandro Pertini, che sarebbe poi diventato il 7° presidente della Repubblica Italiana. Tra i due, di idee politiche molto diverse, nacque una grande amicizia. La salute di Gramsci però continuava a peggiorare. Alla tubercolosi, di cui soffriva fin dall'infanzia, si aggiunsero aterosclerosi, ipertensione e gotta. Solo nel 1934 Mussolini gli concesse la libertà condizionata, che gli permise di farsi ricoverare nella clinica Qui si sana di Roma. Il 21 aprile 1937 gli venne accordata anche la libertà di movimento, ma era troppo tardi. Il filosofo morì il 27 aprile, a soli 46 anni, per un'emorragia cerebrale. Note sull'articolo. Che cos'era la Lega Spartachista? La Lega Spartachista era un'organizzazione socialista tedesca nata durante la Prima Guerra Mondiale da una costola del Partito Socialdemocratico e poi confluita nel Partito Comunista. Prendeva il nome dal celebre gladiatore Spartaco che durante la Roma repubblicana guidò un'importante rivolta di schiavi. Dopo la fine della guerra, gli spartachisti tentarono in Germania una rivoluzione sul modello di quella bolscevica in Russia, ma vennero duramente sconfitti dall'esercito e dalle forze paramilitari di destra, Freikorps. Comintern univa tutti i comunisti del mondo. Nota come Comintern o Terza Internazionale, era l'organizzazione dei partiti comunisti a livello internazionale. Nata nel 1919 dopo lo scioglimento della Seconda Internazionale che raggruppava i partiti socialisti e si era dissolta con la Prima Guerra Mondiale, venne egemonizzata dal Partito Comunista Sovietico e usò la sua posizione
per condizionare rigidamente la politica nazionale dei singoli partiti comunisti in Occidente, sottomettendola agli interessi di Mosca. Caratteristica della Terza Internazionale fu il duro rifiuto di ogni forma di riformismo graduale a favore della rivoluzione del proletariato. L'opera Quaderni del carcere si compone di 33 quaderni che trattano numerosi temi: l'analisi del risorgimento italiano, una rivoluzione mancata, la questione meridionale, ossia il problema di creare una coscienza di classe rivoluzionaria nei contadini del sud, il ruolo degli intellettuali che devono essere responsabili di tale creazione e soprattutto il concetto di egemonia culturale intesa come strumento con cui una classe egemone mantiene il controllo sociale di un paese.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca e la sua poetica. L'interesse di Petrarca per i testi originali degli autori latini ha inizialmente due finalità: apprendere la lingua latina classica per proporre agli uomini di cultura del suo tempo un latino più ricco ed elegante di quello usato nel Medioevo, che si era mescolato con le lingue volgari, e trovare le opere originali degli autori latini per riuscire a interpretare correttamente i testi senza le sovrapposizioni o le riscritture fatte dai copisti o dagli interpreti medievali che avevano modificato i testi. I testi della cultura latina, per adattarli alle verità di fede della tradizione cristiana, era un punto fondamentale della sua poetica. Petrarca confronta le versioni che trova di uno stesso testo in modo da riuscire a eliminare le parti aggiunte dai copisti medievali e comprendere il significato originario. Per questo tipo di ricerca, Petrarca è stato definito filologo. La filologia, infatti, è lo studio di un testo per ricostruire il senso che le parole avevano nel momento in cui il testo è stato prodotto, attraverso il confronto delle fonti e lo studio del periodo storico. Il lavoro sui testi porta Petrarca a riscoprire la civiltà latina e il suo mondo di valori. A differenza del cristianesimo, che esalta la vita ultraterrena rispetto a quella terrena, i latini ritenevano fondamentali i valori umani, come l'intelligenza, la cultura, l'amicizia e l'amore, considerandoli le uniche risorse su cui poter costruire la felicità individuale e collettiva, cioè dell'intera società. Petrarca è attratto da questi testi perché trova in essi i valori per contrastare la crisi che corrompe la società italiana del suo tempo. Qui i potenti si combattono tra di loro, mossi solo dai loro interessi privati, dimostrando una totale mancanza di responsabilità politica. Il centro della riflessione degli autori latini, cioè l'uomo con i suoi limiti e le sue capacità, costituisce un tema fondamentale anche della riflessione di Francesco Petrarca. Attraverso la lettura delle Confessioni di Sant'Agostino, Petrarca comprende che tra la cultura latina e la civiltà cristiana non c'è opposizione, ma pura continuità. Infatti, Sant'Agostino nelle Confessioni racconta la vita sgregolata e viziosa della sua gioventù, sottolineando che la lettura di un autore latino trasformò la sua esistenza. Egli cominciò a dedicarsi allo studio e successivamente si convertì al cristianesimo. Questa nuova visione della cultura pagana è un'eredità che Petrarca trasmette agli uomini del 400. La particolare situazione di Petrarca, nato in esilio e vissuto all'estero, continuamente in viaggio da una corte a un'altra, ne fanno una figura molto diversa dagli autori precedenti, inseriti nel contesto della vita comunale. Petrarca non prende parte attiva alle vicende politiche del suo tempo, come invece fece Dante Alighieri, ed è un intellettuale europeo che crede nella cultura come strumento per la diffusione di valori universali. Per questo ricorre molto più al latino che al volgare, proprio perché il latino offre la possibilità di superare i confini politici e parlare a tutti gli intellettuali che, come Petrarca, si spostavano per l'Europa, avevano incarichi diplomatici o insegnavano all'università.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Campioni di recupero. In Italia, allora, l'80% dei rifiuti finiva in discarica e il 20% era recuperato. Oggi le percentuali si sono invertite, rendendoci uno dei paesi più virtuosi al mondo. Di Riccardo Oldani. Il mondo affoga negli scarti che produce. Lo si capisce dal semplice confronto tra i dati sui rifiuti che fornivamo nel 1993 e quelli attuali. Con un'avvertenza, la fotografia di tre decenni fa era assai più lacunosa di quella odierna, perché i sistemi di raccolta dei dati, all'epoca, erano molto più imprecisi. E così, se allora si parlava di circa 1,5 miliardi di tonnellate di rifiuti industriali prodotti nel mondo, oggi sappiamo che soltanto nell'Unione Europea, dati 2019, gli scarti di questo tipo ammontano a circa 2 miliardi di tonnellate e a quasi 8 miliardi di tonnellate negli Stati Uniti, secondo l'EPA, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente. Se in Italia nel 1993 si calcolavano 94 milioni di tonnellate complessivi di materiale che all'80% finiva in discarica e solo per il 20% veniva riciclato o recuperato, oggi il volume è doppio rispetto ad allora. Circa 188 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui 156 speciali, derivanti dall'industria e dalle attività economiche, e 32 generati dai cittadini con i loro scarti domestici. I più bravi in Europa. Eppure l'Italia è un'autentica isola felice nella gestione e nel trattamento dell'immondizia. Secondo un recente rapporto del Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica, siamo di gran lunga i migliori in Europa per capacità di riciclare e valorizzare i nostri rifiuti. Ben il 79% di quelli prodotti, contro il 56% della Francia, il 50% del Regno Unito e il 43% della Germania. Dati ancora più significativi se si pensa, come evidenzia la Banca Mondiale, che un terzo dei 2 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani raccolti ogni anno nel mondo non vengono trattati in nessun modo. Dichiarazioni obbligatorie. I dati nazionali di settore sono disponibili sul sito dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che cura e pubblica il Catasto Nazionale dei Rifiuti e fornisce una dettagliata serie di indicatori. Ogni anno, spiega Valeria Frittelloni, responsabile per ISPRA del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare, raccogliamo le dichiarazioni che tutti i produttori di rifiuti italiani, enti pubblici e imprese, hanno l'obbligo di redigere. Si tratta dei MUD, modelli unici di dichiarazione aziendale, che nel corso degli anni si sono fatti sempre più dettagliati e ricchi di voci. Il risultato è che oggi conosciamo con precisione la raccolta di ogni comune e come questa viene suddivisa tra centri di selezione e recupero, termovalorizzatori, compostaggio o discarica. La dichiarazione MUD, spiega Frittelloni, è stata introdotta nel 1994 ed è quindi a partire da quell'anno che abbiamo dati omogenei e attendibili sul settore. Dalle analisi ISPRA emerge anche un altro dato significativo. Ogni italiano produce in media 308,47 kg di rifiuti in un anno, contro gli oltre 800 kg di statunitensi e danesi, i popoli più spreconi. Per decreto, ciò che ha determinato il salto di qualità nel nostro modo di affrontare il problema è stata l'istituzione nel 1997 con il cosiddetto decreto Ronchi del sistema dei consorzi obbligatori per la gestione dei rifiuti. Ne esistono una dozzina in Italia che si occupano di raccogliere gli imballaggi in plastica, alluminio, acciaio, carta e cartone, legno, vetro oppure altri prodotti di scarto come oli minerali o alimentari e batterie. A loro si aggiungono associazioni, consorzi o società che gestiscono la raccolta di rifiuti particolari, come gli pneumatici e le apparecchiature elettroniche. La loro attività, dice Valeria Frittelloni, è finanziata dai contributi ambientali compresi nel prezzo al pubblico di ogni articolo venduto in Italia. Con questo meccanismo, il nostro paese è riuscito ad alimentare un'efficiente economia dei rifiuti che, secondo le stime più recenti di Eurostat, produce un valore di 19,5 miliardi di euro, l'1,1% del prodotto interno lordo. Le attività di riciclo, riuso e riparazione sviluppano inoltre 1,9 miliardi di euro di investimenti e danno lavoro a 519.000 addetti. Criminalità contro circolarità. Il mercato è talmente florido da solleticare anche gli appetiti della criminalità organizzata, come evidenziano i rapporti annuali di Legambiente sulle ecomafie. L'ultimo pubblicato relativo al 2020 indica una flessione del fatturato illegale legato al ciclo dei rifiuti, probabilmente dovuto alla chiusura di molte attività a causa del Covid-19, ma pur sempre stimato intorno a 10,4 miliardi di euro. Ma a fronte di questo lato oscuro emerge anche il ruolo trainante dell'Italia nell'economia circolare, una concezione delle attività e dei beni prodotti che, partendo dalla loro progettazione fino allo smaltimento, punta a rimettere in circolo le materie prime o le energie utilizzate nella produzione. Secondo la rete CEN, Circular Economy Network, promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall'ENEA, l'Italia, per la terza volta consecutiva, nel 2021, è al primo posto in Europa per la percentuale di occupati nell'economia circolare, pari al 2,1% dei lavoratori di tutti i settori e superiore alla media Unione Europea, che si attesta all'1,7%. Da inceneritore a termovalorizzatore. Questo impegno di istituzioni e aziende ha portato anche a una profonda rivoluzione tecnologica che ha seguito di pari passo il mondo in cui è cambiato il tipo di rifiuto da trattare negli ultimi 30 anni. Un esempio emblematico è quello dei termovalorizzatori, un tempo noti come inceneritori. Rispetto ai primi impianti, che risalgono a più di un secolo fa e si limitavano a bruciare soprattutto scarti organici, spiega Stefano Cernuschi, docente di ingegneria sanitaria e ambientale al Politecnico di Milano, quelli attuali adottano tecnologie di combustione in grado di adattarsi praticamente a qualsiasi tipo di rifiuto. Inoltre, dato l'alto contenuto di energia degli scarti attuali, il termovalorizzatore ha smesso di essere soltanto uno strumento per lo smaltimento ed è diventato una risorsa energetica. Sorgente di energia buona. In Italia oggi operano, secondo ISPRA, circa 50 impianti di incenerimento per i rifiuti solidi urbani, e circa 385 per i rifiuti speciali. Sono estremamente controllati, dice Cernuschi, dotati di sensori per monitorare costantemente i contenuti di sostanze nei fumi di combustione e le emissioni nocive, oggi limitate a percentuali tra le più basse del mondo industriale. Questi impianti producono energia termica, che può essere usata per generare elettricità, ma anche per alimentare impianti di teleriscaldamento e quindi portare calore nelle abitazioni, andando a sostituire, spiega Cernuschi, le caldaie centralizzate o quelle autonome, che non sono invece sottoposte ai controlli delle emissioni così raffinati e attenti come avviene nei termovalorizzatori. In un prossimo futuro, questi impianti saranno anche in grado di recuperare l'anidride carbonica prodotta dalla combustione per riutilizzarla nell'industria, come si sta testando nel sito di Copenaghen, noto per l'architettura avveniristica che lo ha dotato anche di una pista da sci integrata nella copertura. Tecnologie italiane. Ricercatori dell'Enea hanno invece brevettato un processo termochimico per ricavare dai rifiuti metano e idrogeno con l'apporto di calore proveniente da fonti rinnovabili. Anche in questo caso, l'anidride carbonica prodotta viene recuperata e riutilizzata. L'idrogeno verde così ottenuto potrà essere usato per fornire energia pulita alle industrie o ai mezzi di trasporto. Ma aziende e centri di ricerca italiana sono in prima linea nello sviluppo di tecnologie di recupero ampiamente utilizzate in tutto il mondo e in tutti i settori. Giusto qualche esempio. L'Istituto Italiano di Tecnologia da anni sta lavorando a sistemi per produrre gomme e plastiche biodegradabili dai rifiuti alimentari, così come Novamont, che ha ideato il Matter B, plastica biodegradabile ricavata da scarti urbani e di lavorazione delle aziende agricole. Di ideazione italiana sono poi molti processi industriali che consentono di ottenere gomme e plastiche di alta qualità da scarti di lavorazione o da rifiuti come pneumatici e bottiglie d'acqua in PET. I casi virtuosi sono tantissimi e pongono l'Italia al vertice della catena globale dell'economia circolare.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito BioEcoGeo. Siccità, WWF. Con crisi climatica indispensabile intervenire sugli errori del passato. A cura della redazione. Siccità. Una parola vecchia che a pronunciarla asciuga già la bocca. Una parola che evoca paure che pensavamo di aver domato. Ma non è così. La gravissima crisi climatica in atto ha tolto il velo ad una situazione insostenibile, che è indispensabile affrontare con decisione. L'Italia è un paese che ha fatto dell'acqua un triste esempio della propria incapacità di gestire con intelligenza un bene cruciale per la nostra stessa sopravvivenza e per il nostro benessere. Nonostante gli allarmi continui del mondo scientifico, non abbiamo imparato a rispettare i sistemi naturali che la conservano, la trattengono e la rendono disponibile per l'uso umano. L'abbiamo commerciata, rubata, inquinata, sprecata. Ed ora siamo costretti a inseguire un'emergenza che si avvita su se stessa. Proviamo a percorrere i dati essenziali dell'acqua in Italia e i principali errori del nostro paese, che il WWF definisce veri e propri peccati capitali. Il nostro paese potenzialmente è tra i più ricchi d'acqua. Mediamente le precipitazioni ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi ogni anno. La disponibilità effettiva di risorse idriche è, secondo alcune stime, di 58 miliardi di metri cubi. Purtroppo questa disponibilità si sta progressivamente riducendo e si assiste a un generale decremento del volume annuale di acqua che defluisce a mare. Ci sono usi dell'acqua assolutamente prioritari. Dobbiamo garantire l'acqua da bere, per l'uso civile, per la produzione di cibo, per mantenere il funzionamento ecologico degli ecosistemi. Ecco quindi che diventa cruciale, per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, rivedere la distribuzione dell'acqua per i vari utilizzi, a fronte della sua minor disponibilità. Bisogna anche evitare alcuni usi che non ci possiamo permettere. La risorsa idrica viene dispersa in una rete di distribuzione colabrodo. Ogni 100 litri immessi nella rete di distribuzione, ben 42 vanno persi e non arrivano ai rubinetti delle case. Gli italiani inoltre consumano, ma forse sarebbe meglio dire sprecano, più acqua di tutti gli europei. I corsi d'acqua in Italia, vere e proprie arterie di un sistema che raccoglie e rende disponibile l'acqua su tutto il territorio, sono stati canalizzati e cementificati, dragati e sbarrati. Sono state ridotte le aree naturali di esondazione, distrutte le fasce ripari costituite da boschi e zone umide, che creano quella vitale spugna che favorisce la ritenzione delle acque e la ricarica delle falde durante le piene. Come se non bastasse, abbiamo bonificato e cancellato il 66% delle zone umide. Purtroppo, il frazionamento della gestione dell'acqua tra numerosi enti è alla base della mancanza di un'adeguata pianificazione della risorsa idrica. La direttiva quadro acque individua nelle autorità di bacino distrettuali gli enti che dovrebbero garantire una visione unitaria e gli indirizzi per una gestione sostenibile dell'acqua. Da anni questi enti sono marginalizzati e le regioni controllano direttamente la gestione del rischio idrogeologico, gran parte delle concessioni d'uso e le politiche agricole, senza coordinarsi tra di loro e perdendo una indispensabile visione a livello di bacino idrografico. La disponibilità complessiva dell'acqua dipende anche dal modo con cui questa viene utilizzata e rilasciata poi nell'ambiente. In alcune aree d'Europa il solo inquinamento causato da pesticidi e fertilizzanti rimane una delle cause principali della scarsa qualità delle acque, che diventano quindi non più disponibili. Anche in questo caso la situazione in Italia non è delle migliori. La drammatica situazione di siccità ha determinato un abbassamento del livello d'acqua del Po, la riduzione drastica delle portate, unita a un progressivo abbassamento dell'alveo del fiume, contribuisce alla risalita del cuneo salino. Le acque salate rischiano così di compromettere l'irrigazione di colture già stressate dalla siccità. Cosa fare per affrontare la crisi? Ispirarci a quello che la natura ha sempre fatto. Sfruttare il funzionamento degli ecosistemi per trattenere l'acqua, renderla disponibile e ricaricare le falde. Rinaturalizzare e ripristinare il funzionamento ecologico dei fiumi, aumentando la capacità di assorbimento delle fasce ripariali. Rigenerare le zone umide, veri bacini naturali di raccolta d'acqua, che a differenza dei bacini artificiali non interrompono il ciclo dell'acqua aumentando lo stress idrico. Proteggere il suolo, le foreste naturali e tutte le zone umide rimaste, che hanno il compito cruciale di ricaricare le falde freatiche, combattendo in tutti i modi l'impermeabilizzazione e il consumo dei suoli, che in Italia avanzano al ritmo di 16 ettari al giorno. Ridare centralità alle autorità di bacino, perché ci sia una regia unica che programmi gli usi dell'acqua in base alla reale situazione della risorsa e alle priorità, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Rivedere le concessioni idriche, dando priorità agli usi idropotabili, all'agricoltura e all'ambiente, evitando utilizzi ormai impropri o obsoleti. Combattere lo spreco e incentivare in tutti i modi il risparmio. Prima avviamo questa strada, meno ne soffriranno le nostre vite e la nostra economia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Buone Notizie, allegato del Corriere della Sera. Un trilione di alberi, il pianeta di Mr. Tree. è l'obiettivo del World Economic Forum, di cui è consulente Tristan Lecomte, il manager del metodo Insetting. Consiste nel compensare l'impatto ambientale delle produzioni finanziando la riforestazione del mondo. Di Sara Gandolfi. Tristan Lecomte non è un ambientalista qualunque. Lui si definisce un imprenditore sociale. In Thailandia, dove vive, lo chiamano Tri perché non riescono a pronunciare il suo nome. In fondo non sbagliano. La sua società, Pure Project, negli ultimi 12 anni ha piantato 17 milioni e mezzo di alberi nel mondo. Sviluppa progetti di rigenerazione e conservazione dell'ecosistema con le comunità locali e supporta le aziende nella Corporate Climate Action utilizzando l'approccio Insetting, che consiste nel compensare all'interno della catena del valore gli impatti della propria attività produttiva. Lecomte è anche membro del comitato consultivo di One Trillion Trees, la campagna del World Economic Forum per coltivare, ripristinare e conservare un trilione di alberi. La domanda quindi è d'obbligo. Di quanti alberi ha bisogno il pianeta per bilanciare il danno fatto dall'uomo alla natura? Uno studio dell'Università ETH di Zurigo stima che possiamo piantare 1.200.000 milioni di alberi sulla Terra. C'è una lunga strada da percorrere ancora, anche perché ogni giorno vengono tagliati 10 milioni di alberi. Ciò che la mia società ha piantato, dunque, equivale ad appena 2 giorni di deforestazione, risponde l'imprenditore francese senza cedere alla tentazione di arrendersi. Ho un figlio di 10 anni e sono molto preoccupato per il suo futuro, ma non voglio raccontargli una storia deprimente. Voglio che abbia la capacità di sperare che un giorno saremo capaci di rigenerare il pianeta. Se ti fai vincere dalla negatività, non ti impegni più. Lecomte è convinto che l'ecologia renda felici. Lui assicura di esserlo da quando, a metà anni 90, ha fondato Alter Eco, marchio del commercio equo e solidale. A quei tempi era considerato un settore per hippies. Ora questi temi sono diventati mainstream, addirittura di moda. È abbastanza? No, ma bisogna cominciare da qualche parte. Lecomte, tutt'altro che hippie, ha tirato dritto con l'idea che poteva contribuire a migliorare il pianeta senza rinunciare al profitto. E così si è lanciato in una serie di progetti socioambientali che nel 2008 sono sfociati in Pure Project, impresa sociale specializzata in consulenza sulla sostenibilità, valutazioni dell'impronta di carbonio, parametro per stimare le emissioni di gas serra e compensazione di CO2 attraverso progetti internazionali di forestazione e tutela ambientale. In collaborazione con decine di cooperative di commercio equo e solidale, oggi lavora in tutto il mondo, Italia compresa, con i piccoli agricoltori, per sviluppare progetti agroforestali che vengono successivamente venduti come crediti di carbonio, creando entrate aggiuntive per le comunità locali e combattendo il cambiamento climatico. Nel 2010 la rivista Time lo ha inserito nella prestigiosa lista delle 100 persone più influenti del mondo, definendolo un visionario, pioniere del business etico. Nel frattempo è diventato anche protagonista di docufilm che raccontano le sfide più complesse della produzione sostenibile, come la serie Another World, in programmazione dal 31 maggio sulla F, Sky 135. Piantare un albero non basta, avverte. Un'azienda deve prima valutare la propria impronta di carbonio e cercare di migliorarla attraverso la Science Based Target Initiative, meccanismo che calcola quanto e come ridurre le emissioni di gas serra per essere in linea con i target fissati dall'Accordo di Parigi sul clima. È il fondamento di una corporate climate action efficace. Quando le aziende non possono raggiungere le riduzioni richieste, ad esempio perché sono in forte crescita, è giusto che bilancino la propria impronta di carbonio piantando alberi, che sono l'unico strumento efficace per la cattura e il sequestro della CO2. Senza contare che l'albero genera molti altri benefici. È la forma vivente più generosa sul pianeta. Pulisce aria e acqua, sequestra la CO2 e per molte culture è un simbolo sacro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da ANSA Hightech. Skype. L'AI traduce le chiamate col timbro della voce di chi parla. Microsoft lancia True Voice, che abbatte le barriere linguistiche. Skype lancia True Voice, una funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale, AI, per tradurre in altre lingue le chiamate vocali tra utenti. La novità è che, a differenza di alcuni software odierni, la sintesi vocale non è robotica, ma utilizza un timbro vicino a quello di chi parla, per rendere la comunicazione più naturale, anche quando a parlare sono persone di nazionalità differenti. Microsoft definisce True Voice un enorme passo avanti per Skype, poiché consente a persone che parlano lingue diverse di comunicare facilmente. Al momento le uniche lingue supportate sono inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese. In futuro ne saranno aggiunte delle altre. Skype era già in grado di rilevare automaticamente lingue diverse e avviare la traduzione del testo e audio, ma usando appunto un sistema robotizzato che permetteva di raggiungere lo scopo della comprensione con poca enfasi rispetto all'audio. Con True Voice si fa un passo ulteriore verso l'abbattimento delle barriere linguistiche tra gli utenti. La funzionalità, una volta disponibile, sarà visibile anche attraverso le app mobili di Skype, seguendo il menu Altro e poi Traduci nel riquadro basso della finestra della chiamata in corso. Microsoft ha spiegato come funziona il campionamento dell'intelligenza artificiale, che mima il parlato dell'utente senza registrare e conservare l'audio delle parole. Skype usa l'intelligenza artificiale per rilevare automaticamente le lingue parlate durante una videochiamata e tradurle in tempo reale. Questo viene fatto utilizzando una combinazione di tecnologia di riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale che sono in grado di comprendere e interpretare le parole pronunciate e tradurle nella lingua desiderata. Inoltre, se si attiva l'uso della voce naturale, utilizzeremo l'intelligenza artificiale per campionare le parole e ottimizzare la traduzione in modo che suoni uguale, rendendo la conversazione più umana.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Enigmistica in Galeno, maestro delle scienze medico-biologiche, di Gilda Albani. Nel mondo greco, dopo la grandiosa opera ippocratica, la scienza medica conobbe un periodo di declino, dovuto anche allo spostamento del centro culturale dal mondo ellenico a quello romano, naturalmente orientato verso la conoscenza pratica piuttosto che teorica. La medicina, coinvolta in questa profonda trasformazione, fu dominata così prevalentemente dalla terapeutica, di cui massimi rappresentanti furono dapprima Rufo di Efeso, Sorano di Efeso, Areteo di Cappadocia e in seguito e soprattutto Galeno, al quale spetta il merito di avere restituito alla scienza medica e alla biologia quei valori che erano stati tipici della Grecia classica. Galeno, il nome Claudio gli sarebbe stato attribuito solo dal Rinascimento in poi, era nato a Pergamo intorno al 130 d.C. Figlio di Nicone, architetto e matematico, fin dall'adolescenza preparò quella formazione culturale che gli sarebbe stata di basilare importanza per il suo lavoro di medico e ricercatore. A soli 17 anni fu avviato dal padre allo studio della medicina, quindi per 4 anni nella città natale fu sotto la guida di Satiro. Poi si recò a Smirne, dove ebbe come tutore Pelope, mentre a Corinto e Alessandria si applicò sotto la guida di Numisiano. Questi eccellenti maestri e la grande esperienza maturata nel corso dei suoi viaggi gli furono indispensabili nello svolgimento della professione. Nel 161, il primo anno di governo di Marco Aurelio, Galeno fu a Roma, dove ottenne un notevole successo personale e grande popolarità in qualità di medico, suscitando perfino le gelosie dei colleghi. Lo studioso ormai celebre rimase a Roma probabilmente fino al 200, data della sua morte, ma secondo alcune documentazioni ritornò a Pergamo per trascorrervi gli ultimi anni di vita. La sua era stata un'esistenza avventurosa e densa di avvenimenti, ma i suoi innumerevoli viaggi e le mansioni che svolse con le nomine più eccellenti non devono trarre in inganno e confondere il suo valore scientifico. Indiscutibile infatti fu il suo impegno come medico, ma anche come studioso e ricercatore. La sua laboriosità è ben dimostrata dall'abbondanza dei testi lasciati, che vanno dai trattati di anatomia a quelli di fisiologia, dalla terapeutica alle opere autobiografiche, ai commenti alle opere di Ippocrate. Alcuni di questi scritti sono andati perduti, ma la maggioranza è passata ai posteri e ha costituito un'insostituibile fonte di conoscenza, soprattutto nel Medioevo. Un elemento fondamentale è il denominatore comune di tutte le opere di Galeno, ovvero la loro caratterizzazione non sistematica, ma estremamente articolata e aperta alla ricerca. Non mancano interventi polemici, la stesura dettagliata di teorie e dottrine, a volte esposte in maniera eccessivamente prolissa, difetto riconosciuto dallo stesso Galeno, ma necessaria al fine di confrontare sempre la propria ricerca con quella altrui, per enucleare ogni singolo problema, analizzandolo e studiandolo nei minimi particolari. E appare così ben chiaro quello che è da considerarsi il principale obiettivo di questo studioso, pregio che lo rende un vero protagonista del suo tempo e dell'evoluzione della storia della scienza: opporsi alla cialtroneria, alla predisposizione per le asserzioni vaghe e prive di approfondimento, ma anche al disprezzo per la ricerca. Impegno laborioso e faticoso che andava invece diffondendosi durante l'età imperiale. L'opera di Galeno è infatti da considerarsi immensa e grandiosa proprio perché è una sintesi originale e innovativa di tutta la scienza medica che l'aveva preceduta. Questo studioso non ha mai mancato di ricollegarsi alla tradizione classica, ma pur riconsiderando le riflessioni tracciate dai maestri del V e del IV secolo avanti Cristo, ha voluto sempre sviluppare in maniera autonoma il suo pensiero, senza dimenticare però gli insegnamenti di Ippocrate, Platone e Aristotele. Fondamentale nella sua metodologia di indagine è la stretta connessione tra la dimensione morale e quella scientifica, vista proprio nel particolare momento che la società del suo tempo stava vivendo. Secondo Galeno, dalla generale decadenza morale dipendeva infatti quella scientifica, con il conseguente declino dello studio e della ricerca. Essenziale era perseguire la verità e il benessere dell'umanità, ma anche la ricchezza della virtù, scopi primari della scienza medica, che invece erano stati dimenticati in favore dell'accumulo di beni materiali. Il vero medico doveva essere amico della temperanza e della verità, in grado di servirsi del metodo razionale per riconoscere e curare le varie malattie, apprendendo principalmente dal corpo malato le cause del malessere, che devono essere analizzate con rigore e logica. Ed è proprio questo il valore principale del lavoro di Galeno. Egli fu un eccellente innovatore nel tempo in cui visse, ma soprattutto restituì alla scienza medica e alla ricerca scientifica quel gusto per l'approfondimento che era andato quasi perduto del tutto nelle epoche precedenti, un insegnamento che ha un valore universale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Volersi bene. Volersi bene è un'arte che dobbiamo imparare. Lo raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la considera il modo ottimale per promuovere il benessere personale e la salute. Ma concretamente come si fa? Gli psicologi distinguono 5 diversi piani da coltivare: fisico,

un impegno multidimensionale verso se stessi nella quotidianità, il self-care. Il self-care sta acquisendo sempre più credito scientifico, al punto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, l'ha definito la capacità di individui, famiglie e comunità di promuovere la salute, prevenire le malattie, mantenere la salute e far fronte a malattie e disabilità con o senza il supporto di un operatore sanitario. L'OMS ha posto l'accento sulla responsabilità di ogni singolo individuo in merito alla propria salute, sottolinea Paolo Grampa, psicologo di Milano. Ovviamente il self-care non può prescindere dalle cure mediche e specialistiche di cui si ha bisogno, continua il nostro esperto, ma rappresenta un programma personale alla portata di tutti, senza la necessità di recarsi alla spa o di ricorrere a costose consulenze. È una forma di amor proprio e cura di sé da praticarsi anche nel piccolo, un volersi bene a 360 gradi guardando ai propri bisogni. Rendono bene il concetto i due diversi modi di tradurre in inglese il verbo curare. To cure è usato nel senso di curare una malattia e il sostantivo cure indica una soluzione o un rimedio di guarigione. To cure è invece inteso come prendersi cura, avere a cuore e addirittura voler bene a qualcuno. Care significa appunto la cura, nel senso di preoccupazione e attenzione per qualcosa o qualcuno. Self-care è dunque sinonimo di volersi bene e perseguire il proprio benessere con consapevolezza e responsabilità. Se non siamo noi a prenderci cura di noi stessi, difficilmente sarà qualcun altro a farlo, in quanto nessuno può mettersi nei nostri panni e fare ciò che ci permette di migliorare la qualità della nostra vita, spiega Paolo Grampa. Il buon self-care implica sempre un lavoro su più fronti, perché la persona si compone di molte sfaccettature e quindi non ci si può limitare a un solo aspetto. Un piano non esclude l'altro e tutte le parti devono essere ben integrate fra loro. Il self-care, come stile di vita, si propone su 5 piani: fisico, sociale, mentale, spirituale ed emozionale. Partiamo dal self-care fisico. Riguarda la cura del corpo, la forma fisica, la corretta alimentazione, il concedersi il giusto sonno, eccetera. Il self-care sociale cura le relazioni con gli amici e la ricerca di nuovi contatti. Più che mai in questo momento, in cui il Covid ha pressoché azzerato i contatti umani, siamo chiamati a escogitare forme di self-care sociale originali e creative, esorta lo psicologo. Oltre agli appuntamenti via Zoom o via Skype per fare allenamento, il nostro esperto consiglia le letture di gruppo, ad esempio leggere tutti lo stesso libro, che accomunino le persone a distanza e creino l'occasione per un confronto. Diminuiranno le relazioni più superficiali, continua Grampa, ma si rinsalderanno quelle vere e costruttive. Il self-care mentale è una sorta di allenamento, brain training, che mantiene viva la mente. Si pratica con l'enigmistica, i puzzle, i giochi, gli esercizi mentali e tutto quanto mantiene efficiente il cervello. Il self-care spirituale è legato alla preghiera, alle pratiche religiose o, per i non credenti, alla ricerca di altre forme di spiritualità come la meditazione, la contemplazione dell'universo, lo yoga, eccetera. Spiega il nostro esperto, la dimensione spirituale, religiosa,

0: pure legata alla trascendenza e alla natura, è parte integrante dell'uomo. È uno spazio dove ci si può fermare per isolarsi dalla vita quotidiana ed estraniarsi dal bombardamento di doveri impellenti, notizie angosciose e problemi. Possiamo paragonarlo alla decompressione dei sommozzatori, che di tanto in tanto hanno bisogno di emergere dall'acqua e di fare delle soste per decomprimere la pressione. Infine, il self-care emozionale insegna a gestire le emozioni negative e dannose come rabbia, ansia e tristezza. Infatti, se le emozioni sono lecite, non sempre lo è il comportamento che ne deriva. Per esempio, è lecito arrabbiarsi o essere tristi, ma non altrettanto diventare violenti o far pesare la propria tristezza sugli altri. Le emozioni negative ci segnalano che c'è un momento di fatica che dobbiamo imparare a vivere e a gestire e per il quale dobbiamo trovare delle soluzioni evitando di esplodere come pentole a pressione. La pressione va allentata un po' per volta con un comportamento accettabile, spiega Grampa, considerando che le nostre emozioni sono soggettive e raccontano la nostra storia, avendo ciascuna un perché diverso. La soluzione è trovare questo perché e riuscire a fare i conti non con l'emozione in sé, ma con ciò che la scatena. Solo grazie a questo processo di conoscenza di sé sarà possibile gestire le emozioni. I frutti di questo programma globale sono l'aumento dell'autostima, il raggiungimento degli obiettivi, il miglioramento delle relazioni e una maggiore apertura verso gli altri. Il primo passo è imparare ad ascoltarsi, dato che ciascuno di noi è diverso e necessita di strategie di self-care personalizzate, dice ancora Grampa. La chiave sta nel conoscersi, acquisendo la sensibilità di capire cosa ci fa star bene o male. Più ci conosciamo ed entriamo in empatia con noi stessi, meglio impareremo a trattarci. Il nostro esperto consiglia di fermarsi un attimo e, cominciando dalle situazioni quotidiane concrete, di percepire una cosa che ci fa star bene e una che ci fa star male. Poco abituati a dar peso alle sensazioni che il corpo ci manda, dobbiamo imparare ad ascoltarle. In quella situazione il corpo è disteso o si irrigidisce ed è dolente. Partendo dalle sensazioni corporee e mentali, cioè dal senso di rilassamento o d'ansia che proviamo, individueremo i nostri bisogni. Meglio mettere questi ultimi per iscritto. Verba volant, scripta manent. Le parole volano, gli scritti rimangono, conclude Grampa. Se il nostro attuale ritmo di vita non ci consente di soddisfare i nostri bisogni subito, il memorandum sancirà l'obiettivo da raggiungere.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chitarla e Senti Chitarla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La vita intima di Niccolò Ammaniti, Giulio Einaudi Editore, 2023, letto da Monica Sichel. La paura finisce dove comincia la verità. Maria Cristina Palma ha una vita all'apparenza perfetta. È bella, ricca, famosa. Il mondo gira intorno a lei. Poi un giorno riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo passato c'è un segreto con cui non ha fatto i conti. Niccolò Ammaniti disseziona la mente di una donna, ne esplora le paure, le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso. Buon ascolto.
3: Questa storia inizia un mercoledì del decennio passato. Sono le 9:15 del mattino e Maria Cristina Palma sta facendo ginnastica. È impegnata in uno squat bulgaro, un esercizio che tonifica quadricipiti e glutei. Una gamba piegata indietro, una in avanti, flette il ginocchio, fissando oltre i vetri della veranda la coltre opaca. Dei polveri sottili che hanno costretto i romani a settimane di targhe alterne, con la pioggia, si sono abbassate. In casa fa caldo, ma dietro i doppi vetri il gelo della notte ha coperto di brina le cicas e la pergola denudata del terrazzo. Tra le colonnine della balaustra si intravede il Lungotevere intasato di auto e più in là la sagoma sgraziata di Castel Sant'Angelo, evanescente nella foschia malsana della capitale. L'attico in cui vive Maria Cristina è uno di quei paradisi che la maggioranza della gente non sogna nemmeno, tanto inarrivabile. Oltre 300 metri quadrati a due passi da Piazza Navona, in un palazzo neoclassico sorvegliato giorno e notte dalle camionette della polizia. Il suo personal trainer, Mirko Tonic, un ragazzone di Francavilla al Mare, le sta raccontando che ha festeggiato il compleanno del fidanzato Michael Carmichael, un irlandese che traduce manuali di istruzione di stampanti e router, in un ristorante vegano al Pigneto. Mentre l'allenatore rimembra una parmigiana di melanzane da svenimento, toglie un disco dal bilanciere e il peso all'estremità opposta dell'asta, 5 kg di pura ghisa, si sfila e finisce sull'alluce destro della donna, che caccia un urlo così potente da zittire la coppia di inseparabili nella gabbia smaltata sopra le felci. La veranda, con le orecchie d'elefante nei vasi azzurri, la kentia e gli stoloni del potos che si prostrano dalle librerie, le pulsa intorno come l'effetto speciale di un brutto film. Mirko Tonic, intuendo la vastità della stronzata commessa, si passa le mani sulla testa e, ancheggiando, invoca il creatore.
4: «Oddio, oddio, oh mio Dio, che ho fatto?»
3: Maria Cristina vibra di dolore. Deve solo respirare e lasciarlo fluire. Con il tempo, la memoria dei piccoli dolori fisici, al contrario di quella dei dolori dell'anima, tende a svanire e dopo pochi anni ricordiamo appena le sofferenze provocate dall'estrazione di un molare o da un'appendicite. Sono trascorsi 15 anni da quando l'ex marito di Maria Cristina, il noto scrittore Andrea Cerri, le ha chiuso un dito della mano nello sportello di una Golf Cabrio di fronte all'Hotel Locarno. Allora era corsa al pronto soccorso del Fattebene Fratelli, dove le avevano tagliato l'ultimo lembo di pelle che tratteneva un grumo di carne, unghia e sangue. Oggi, per fortuna, la tomaia della scarpa ha attutito l'impatto.
4: «Come stai? Ti fa male?»
3: balbetta il personal trainer con una mano premuta sul petto. Maria Cristina, senza fiato, gli fa segno di stare calmo. In quel momento non esiste al mondo, forse al mondo sì, ma di sicuro non nel primo municipio romano, persona più lontana dalla calma di Mirko Tonic. La luce che ha acciaccato è uno dei più preziosi fra i 16 miliardi di alluci che calpestano il pianeta. I piedi di Maria Cristina Palma, misura 39, la misura dell'armonia per la Ayurveda, sono piedi greci dove il secondo dito, il melluce, supera appena l'alluce, come nella Venere di Milo. In medicina questa caratteristica è chiamata dito di Morton, in onore di Dudley J. Morton, un ortopedico americano che per primo l'ha descritta. Si trova solo nel 10% della popolazione mondiale e la sua prevalenza è irregolare. Negli scandinavi non è presente, ma tra gli Ainu che vivono nelle isole giapponesi raggiunge quasi il 90%. La volta plantare, alla Barbie, è così perfetta che la pelle, non toccando mai terra, si mantiene liscia e morbida. Secondo la podomanzia, l'arte di leggere il futuro nei piedi, le dita fusolate indicano ambizione e determinazione. Digitando su Google «Piedi di Maria Cristina Palma», escono migliaia di foto, dettagli e ingrandimenti con e senza scarpe. Maria Cristina, insieme a Selena Gomez, è la regina del Wikifit, il portale dei feticisti del piede. Mirko Tonic, fra l'altro, non dimentica chi è il marito della donna a cui ha offeso il dito. Domenico Mascagni, l'attuale presidente del Consiglio italiano. Le poche volte che lo ha incrociato in casa, dal terrore non è riuscito nemmeno a guardarlo negli occhi. È un uomo potente. Rampollo di un'antica stirpe di avvocati che hanno salvato industrie, rappresentato stati e holding internazionali. Si narra che un suo antenato, un certo Tancredi Mascagni, trovandosi a passare dall'Inghilterra, abbia contribuito alla redazione della Magna Carta. Il personal trainer già si immagina indigente, a soffiare in un flauto di Pan, unica altra cosa che sa fare oltre ad allenare, davanti alle pizzerie del centro per qualche spicciolo. Michael gliel'ha ripetuto 100 volte. Spendi poco ora per non spendere tanto dopo. Fatti l'assicurazione. Lui però ha il braccino corto e adesso dovrà vendere il poco che possiede, un monolocale al Pigneto, un quarto di Dammuso a Pantelleria e uno scooterone sgangherato, per pagare la ricostruzione della sublime falange. E ci si ricorderà di Mirko Tonic Belluccio come dell'uomo che ha massacrato il ditone di Maria Cristina Palma. Ha bisogno di aria. Spalanca la porta finestra e si dirige verso il parapetto, ripetendo con l'aspra cadenza abruzzese «Ora mi uccido, ora mi uccido». Sotto il terrazzo dei Mascagni ce n'è un altro su cui si aggira un pastore tedesco dall'aria poco amichevole. Mirko torna indietro, immerge la testa nella vasca dei papiri, si stira i capelli sul cranio e rientra in casa. Maria Cristina, seduta sulla panca, si è tolta la scarpa e osserva il dito rosso e gonfio. L'allenatore si genuflette sul tappetino di fronte alla propria regina. «Sono pronto a subire qualsiasi punizione, possibilmente corporale. Ultimo desiderio, qualche goccia di Xanax». «È in bagno». Il supplicante solleva lo sguardo. «Mi risparmi. Se mi perdoni ti abbono tutto l'anno». «Sulla mensola sotto lo specchio». Mirko Tonic, ancora incredulo per la grazia ricevuta, corre a succhiare una bella dose di molecole di alprazolam. Il professor Angelo Zurlo, chirurgo ortopedico primario del Gemelli, interpellato telefonicamente da Caterina Gamberini, l'assistente personale di Maria Cristina Palma, assicura che in base a nuove evidenze cliniche è consigliato camminare sulla parte traumatizzata, perché, aumentando il flusso sanguigno subunghiale, si evita di creare ematomi che provocano la caduta dell'unghia. Quindi, niente ospedale, una buona dose di antinfiammatori e possibilmente camminare con scarpe aperte e con poco tacco. La notizia rianima la moglie del premier, che temeva di dover saltare la festa al circolo canottieri a Niene. Ha ricevuto un nuovo vestito da Dior e vuole sfoggiarlo al compleanno di Igor Rossi Brogi, presidente della NAI, Associazione Nazionale Albergatori Italiani. Ora, se il professore avesse prescritto a Maria Cristina di tenere il piede a riposo e lei fosse rimasta a casa, questa storia non potrei raccontarla. Ma non ne sono così certo. Le storie, quelle importanti, quelle che cambiano i destini, sono fiumi impetuosi, difficili da imbrigliare. Tu gli metti un ostacolo e loro deviano, trovano un'altra via per fluire. E a me piace che questa storia inizi così, con un urlo di dolore. L'incidente appena accaduto, però, può essere un buon esempio per inquadrare meglio Maria Cristina Palma, la protagonista di questo romanzo. Se riceve del male, si preoccupa per chi gliel'ha fatto. Sminuire le sofferenze che l'esistenza le ha elargito, rassicurando il prossimo, è una delle sue specialità. A 11 anni, nella villa di Mondello, aveva tentato di domare una zuffa tra Nello, il soriano di casa, e Tolo, il barboncino di zia Vittoria. Il felino, un demone tigrato che rimbalzava per la stanza, l'aveva scalata come un tronco, affondandole gli artigli nelle carni infantili prima di dissolversi in corridoio. La piccola era uscita in giardino. C'erano la mamma, la zia, i camerieri con le divise bianche, i cugini con i braccioli e suo fratello sul trampolino. La piscina pulsava di un azzurro accecante. Le cicale frinivano fra i pini. E lei, sgraziata sulle lunghe gambe da puledro, con due inutili triangoli di stoffa blu tesi sul petto ossuto, scorticata come San Bartolomeo, si era seduta a tavola davanti al piatto di zucchine ripiene. Aveva appoggiato il tovagliolo sulle ginocchia, si era versata un bicchiere d'acqua e aveva bevuto tra gli strilli di tutti. 12 ore dopo l'incidente, Maria Cristina Palma è al circolo canottieri a Niene a festeggiare il compleanno di Igor Rossi Brogi. Che imperdonabile errore non restarsene a casa. L'alluce non ha smesso di tormentarla per tutto il giorno. E ora, affastellato insieme alle altre dita nella scarpa Tom Ford, le pulsa come un secondo cuore. Che sofferenza inutile! Se si fosse messa un sandalo basso, come saggiamente le aveva consigliato il professor Zurlo, se la sarebbe risparmiata, ma avrebbe comportato un ripensamento della mise della serata. La festa, per fortuna, procede. Il salone trabocca di albergatori che parlano fitto fitto l'uno sull'altro in un frastuono di voci, forchette e risate. Un pianista depresso suona timide note di jazz.
4: «Reagisci!»
3: sussurra a se stessa Maria Cristina. Con un sorso finisce il calice di ribolla gialla. Lo posa in bilico sul bracciolo della poltrona, si alza e, schivando i vassoi dei camerieri, supera una schiera di signore che fanno la fila per il carciofo alla giudia. Avvertendo addosso i loro sguardi, si avvita in una piroetta. È incantevole nel suo Dior che le lascia le spalle e la schiena scoperte. Lo spacco laterale lambisce le mutandine e si allarga in una campana cipria e rosso. Dove sarà suo marito? Gli uomini della sicurezza piantonano le porte. Gli assistenti del primo ministro, nessuno supera i 30 anni, sono accalcati su un divanetto con i rigatoni alla matriciana sulle ginocchia, come un branco di adolescenti alla festa dei genitori. Eccolo lì. È in fondo al salone, accerchiato dagli albergatori, le mani nelle tasche dei pantaloni, lo sguardo corrucciato che mette su quando ascolta cose molto importanti o molto noiose. Maria Cristina, nel suo 1,90 m compreso di tacchi, fende il capannello, allunga un braccio e gli posa la mano sulla spalla. Il premier la scruta cercando di intuire se si tratti di una cosa seria. Vive in attesa di cose serie. Ma la moglie è una sfinge. «Perdonatemi un istante», dice lui rivolgendosi al drappello, e a Chiosa. «Comunque la prospettiva è valida, non dobbiamo sottovalutarla. Ve lo rubo un secondo», aggiunge lei con un sorriso. Il gruppetto di 60enni, alcuni calvi, alcuni tinti, strizzati nei loro completi blu, rigorosamente senza calze, le caviglie spelate dalla vecchiaia che si affacciano sotto i pantaloni stretti, le scarpe con le suole alte, sorride a sua volta, esibendo palizzate di placchette dentali costellate dai puntini del pepe della matriciana che tengono in mano. Tutti in sincrono, come in un ballo tirolese, compiono un passo indietro e la fissano, neanche fossero di fronte a una contorsionista che si infila dentro una valigia. Sono impegnati a confrontare la Maria Cristina Palma viva con il patrimonio iconico, video, servizi di moda, foto paparazzate, foto familiari, eccetera, che custodiscono nell'ippocampo, la parte del cervello in cui risiede la memoria. Le scansionano la bocca, il collo, i fianchi, il seno, rifatto al 100%, le sterminate gambe che si affacciano dal vestito e finiscono in un paio di tacchi vertiginosi. Cercano di capire se sia davvero la donna più bella del mondo. E si rispondono che sì, è bella, diamo a Cesare quel che è di Cesare, ma non bella come leggenda vuole. Nulla di che rispetto a una Monica Bellucci o a una Emily Ratajkowski o a migliaia di altre. Figuriamoci, raffinata, elegante, corpo eccezionale per i suoi 42 anni. Ecco, una botta tutta la vita, ma da perderci la testa, no. Certo, non si capisce come cazzo ha fatto quel borioso di Mascagni ad acchiapparsi un pezzo di figa così. La risposta c'è. Alla vecchia maniera, soldi e potere. Occorre qui spiegare che un anno prima dell'inizio di questa storia, un'importante ricerca realizzata da una università della Louisiana, in collaborazione con il Center of Advanced Study of Body and Facial Plastic Surgery di Carmel, California, ha decretato che Maria Cristina Palma è la donna più bella del mondo. Sulle prime, la ricerca non ha suscitato grandi reazioni. Di notizie del genere, buone da mettere in fondo alla home page, accanto alle pubblicità di integratori alimentari e mutui agevolati, ne escono a centinaia ogni giorno. Eppure, un po' alla volta, per meccanismi stocastici che solo i meteorologi e i matematici capiscono, la notizia è montata, diventando, per usare una parola che detesto, virale. Alimentata dai social, ha scatenato un'esultanza patriottica riservata solo alla nazionale di calcio quando vince i trofei più importanti. Dall'Italia la notizia è tornata oltreoceano e da lì è rimbalzata per il globo, sancendo la supremazia della bellezza mediterranea e di conseguenza della nostra cucina, dei nostri panorami e della nostra cultura millenaria. Le misure dell'ovale di Maria Cristina Palma corrispondono a quelle della divina proporzione. I rapporti tra linee verticali, orizzontali e oblique coincidono con la formula matematica della sezione aurea. I zigomi alti, il naso così diverso tra frontale e profilo, convivono in perfetta armonia con le labbra sottili che incorniciano i denti bianchi e dritti. Le sopracciglia, naturalmente folte, sono parabole che indicano la via per gli occhi, il cui colore risulta un mistero. A seconda della luce sono grigi, verdi, screziati da pagliuzze dorate o gialli da sembrare rubate a una volpe. La statura maestosa, la proporzione delle leve, le caviglie sottili, i piedi di cui abbiamo già detto, la pelle liscia come un petalo di rosa canina, incarnano la bellezza eterna che ha affascinato gli artisti di ogni era, da Fidia a Picasso. In poco tempo, però, la gioia per la vittoria si è trasformata in un incubo per la nostra protagonista. Per mesi ha dovuto barricarsi nella casa di campagna, assediata dai giornalisti, accerchiata dai fan, richiesta da trasmissioni di ogni genere, inseguita dagli agenti cinematografici e derisa, insultata e disprezzata dagli odiatori. Qualsiasi immagine la ritraesse era pubblicata. Quando saltava con l'asta agli Europei Juniores di atletica, quando calcava le passerelle a Parigi, quando l'avevano estratta dall'auto in fiamme in cui era morto il suo primo marito. I partiti di destra subito, poi gli alleati di governo, seccati dall'improvvisa luce accesa sulla coppia, hanno accusato Domenico Mascagni di usare la moglie come un candelabro dorato messo a nascondere la sua modesta caratura politica. Questa ostentazione è un insulto alle donne brutte, alle donne che lavorano, a quelle affette da patologie. Maria Cristina Palma è un vaso vuoto riempito di nulla, un mezzuccio patetico per guadagnare consenso. La storia che va per la maggiore è che la donna sia stata pagata diversi milioni di euro, fondi neri del partito, per tenere in piedi un matrimonio finito. In realtà la coppia non esiste. Irene, la figlia di 10 anni, è frutto di un calcolo, forse di una provetta, visto che i due non hanno rapporti sessuali e in casa nemmeno si parlano. Ci sono riscontri, carte, vecchie interviste. E compagne delle elementari, cugini, ex fidanzati, avvocati, sedicenti amici sono pronti a confermare che la signora Palma è disposta a tutto pur di arrivare. È un golem costruito a tavolino da un team di esperti, programmata dal Bruco, il social media manager di Mascagni, per essere l'incarnazione della perfetta moglie di un premier. Bella e muta. La timidezza, il modo dimesso di esprimersi, i sì, i no, i non so sussurrati, sono prove inconfutabili che è triste, infelice, vittima del marito. Ma c'è anche chi sostiene sia lei la mente criminale del clan, una che si è scopata l'universo intero pur di essere lì. Sono state costruite trasmissioni TV, programmi radio, sguinzagliati giornalisti investigativi per indagare sulla vita di Maria Tristina, l'ex modella palermitana la cui esistenza è divisa tra privilegio e tragedia. Nelle librerie circola una sua biografia non autorizzata, Storia di una stella del sud. In appena 100 pagine, corredate da illustrazioni, il famoso giornalista Manlio Calzini fornisce un riassunto completo. La madre di Cristina, Teresa San Germano, di ricca famiglia siciliana, sposa, dopo una notte trascorsa in un rifugio sulle Tofane, l'alpinista friulano Bebo Palma. I due mettono al mondo prima un bambino, Alessio, e 5 anni dopo Maria Cristina. Quando Teresa si ammala di un brutto cancro, il marito la lascia per una documentarista francese e va a vivere in Nepal abbandonando la famiglia. Teresa muore che Maria Cristina ha 12 anni. 8 anni dopo, Alessio perde la vita in un incidente subacqueo in Grecia. Per qualche tempo, le sciagure si tengono lontane dalla vita della giovane che intanto, in seguito a un infortunio, ha lasciato lo sport per la moda. Diventa il volto ufficiale di una nota marca di lingerie. A 27 anni si sposa con lo scrittore Andrea Cerri, unico, stando ai ben informati, vero amore della sua vita. Di 20 anni più vecchio. Dopo 2 anni di matrimonio, in un incidente stradale, lui perde la vita e lei si ustiona parte del corpo. Si risposa a 32 con Domenico Mascagni e lo stesso anno nasce una bambina, Irene. Il lieto evento non è sufficiente a far dimenticare un'esistenza funestata dalle sciagure e le affibbiano un soprannome, Maria Tristina.

0: Avete ascoltato un estratto da La vita intima di Niccolò Ammaniti, Giulio Einaudi Editore, 2023. Letto da Monica Sichel.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org. Va ora in onda il racconto.
1: La minestra di pietre, liberamente ispirato a un racconto popolare,

0: dicembre 1918. La grande guerra è finita. Il soldato Antonio Ricci torna a casa. Da due giorni cammina attraverso la montagna. È stanco ed affamato. Mentre scende lungo un sentiero vede in lontananza del fumo. Ci deve essere un villaggio poco lontano, pensa contento. Finalmente posso mangiare qualcosa e forse riesco a trovare anche un posto per dormire al caldo. Quando si avvicina vede solo poche case, disposte intorno ad una piccola piazza con una fontana in centro. Il piccolo villaggio sembra deserto. Non c'è nessuno in strada. Si dirige verso la fontana, beve l'acqua fresca e si lava il viso. Poi si avvicina alla prima casa e bussa ad un vecchio portone di legno. «Chi è?» dice una vecchietta dai capelli bianchi che si affaccia alla finestra del primo piano. «Buongiorno signora!» esclama il soldato. «Mi chiamo Antonio, sono un soldato. Torno dalla guerra e non mangio da due giorni. Ha un po' di cibo? Qualunque cosa. Mi basta anche un piccolo pezzo di pane». «Mio caro figliolo, mi dispiace molto. In casa ho solo qualche carota. Se vuoi ti posso dare una carota. La guerra purtroppo ci ha portato via tutto». Il soldato rimane commosso dalla generosità della signora anziana, che, anche se non ha quasi niente, vuole dargli una carota. «La ringrazio molto, signora, lei è tanto gentile, ma non posso accettare. Arrivederci, cara signora». Bussa ad un'altra porta, questa volta apre un uomo. Anche se non è vecchio, sembra molto pallido e malato. Il soldato chiede qualcosa da mangiare. «Sono mortificato», dice l'uomo, «ma in casa non ho cibo. Ti posso offrire un bicchiere di vino. Pensa che in casa ho ancora una damigiana di vino e non ho neanche un pezzo di pane. Prima della guerra avevo un terreno e tutti gli anni facevo il vino. Ma adesso i miei figli sono andati in guerra. Mia moglie è morta. Io sono troppo stanco e malato. Non riesco più a zappare la terra. Mi rimane solo questa damigiana. Ma vieni, entra. Vieni a bere un bicchiere di vino con me». «Lei è molto gentile, signore. Ma non mangio da due giorni e ho paura che se bevo un bicchiere di vino poi non riesco più ad alzarmi». Il soldato prova ancora bussando alla porta di un'altra casa. Apre una giovane donna con un bambino in braccio. Dietro di lei ci sono altri due bambini, molto magri e pallidi. Questa volta il soldato non ha neanche il coraggio di chiedere del cibo. «Buongiorno, signora. Mi può dire se c'è un posto dove posso passare la notte? Sono molto stanco e vorrei dormire un po', ma fuori fa troppo freddo». «Certo, giovanotto, vede l'ultima casa in fondo, quella con il portone verde?» dice la donna indicando con la mano una casa di pietra poco lontano. «Ci abitava una donna anziana. È morta il mese scorso e adesso non c'è nessuno. Dentro c'è il camino e forse anche la legna, così può accendere il fuoco e riposarsi al caldo». «Fantastico, grazie mille, signora. Non c'è di che». Antonio è contento. Non è riuscito a trovare da mangiare, ma almeno può riposare in un posto tranquillo e al caldo. Si avvia verso la casa di pietra. Per fortuna il portone non è chiuso a chiave e così riesce ad entrare. C'è una grande stanza con un tavolo in centro e alcune sedie. In fondo un camino e sul suo lato della legna accatastata e un pentolone appeso al muro. C'è anche una credenza e Antonio guarda subito all'interno del mobile nella speranza di trovare qualche resto di cibo, forse del riso, della pasta, dei fagioli o anche solo una crosta di formaggio e un pezzo di pane duro. Ma non c'è niente. Ci sono i piatti, i bicchieri, le posate, ma niente cibo. «Quanto sa essere crudele il destino», pensa Antonio. «C'è un bel camino con la legna per accendere il fuoco, un pentolone e tutto quello che serve per imbandire una tavola, ma non c'è niente da mangiare». Vede un lettino in fondo alla stanza, posa per terra il suo zaino e si butta sul lettino. Prima di accendere il fuoco vuole riposare almeno qualche minuto. Dal lettino guarda quella grande stanza vuota. Immagina il fuoco acceso che scoppietta, una pentola che bolle allegramente ed emana nella stanza un buon profumo di minestra. Con la sua fantasia immagina tante persone sedute a tavola, persone allegre che mangiano, scherzano, ridono e cantano. Antonio sorride, pensando alla sua famiglia e al Natale che si avvicina. All'improvviso ha un'idea. Si alza di scatto dal letto e corre verso il caminetto. mette la legna nel caminetto e accende il fuoco. Poi prende il pentolone appeso alla parete e esce di casa. Va verso la fontanella e riempie d'acqua il pentolone. Ritorna in casa e mette il pentolone pieno d'acqua sul fuoco. Poi esce di nuovo di casa e inizia a guardare per terra. Rimane così per molto tempo. Si muove lentamente, guardando per terra con attenzione. Una bambina curiosa si avvicina. «Ciao, soldato, cosa cerchi?» «Ciao, bambina, sto cercando delle pietre.» «Ci sono tante pietre per terra, perché non le prendi?» «Cerco delle pietre speciali.» «E come sono queste pietre speciali? A cosa ti servono?»
1: «Servono a preparare una minestra di pietre.»
0: «Una minestra di pietre? E com'è? È buona?»
1: «Buonissima.»
0: «E dove hai imparato a cucinarla? Io non ho mai visto nessuno preparare una minestra con pietre.»
1: «Prima della guerra facevo il cuoco. Sono bravo in cucina. Quando ero al fronte c'era poco da mangiare. Così ho inventato la minestra di pietre.»
0: Per qualche minuto Antonio continua a cercare, finché esclama: «Ma eccola qua! Finalmente una pietra speciale, proprio quella che cercavo.» La bambina si avvicina per guardare la pietra.
1: «Guarda questa pietra», dice il soldato. «Ha un bel colore rosso bruno come la carne e tante venature bianche come il grasso.»
0: «È vero», risponde la bambina. «Questa è la pietra adatta alla minestra.» La bambina comincia a cercare altre pietre uguali e dopo un po' ne trova una. «Va bene questa?» chiede la bambina.
1: «Brava! Hai trovato un'altra pietra speciale.» Dopo aver raccolto 6 o 7 pietre, il soldato dice: «Adesso ho abbastanza pietre, vado a preparare la minestra.»
0: «Posso venire anch'io per vedere come fai?» domanda la bambina.
1: «Certo, vieni con me in casa.»
0: Antonio mette le pietre nel pentolone con l'acqua che bolle. Dopo un po' assaggia l'acqua con il cucchiaio.
1: «Manca il sale!» esclama Antonio. «Peccato, senza sale la minestra non è molto buona.»
0: «Lo vado a chiedere alla mamma», dice la bambina, ed esce di corsa. Dopo alcuni minuti la bambina ritorna insieme a sua madre.
1: «Giovanotto, mia figlia mi ha detto che sta preparando una minestra di pietre. Le ho portato il sale e anche un po' di olio e pepe. Si possono mettere anche le patate?
0: Se vuole ho qualche patata.»
1: «Ma certo, signora, le patate vanno benissimo. Con la zuppa di pietre ci sta bene tutto. Chiami il resto della sua famiglia, così possiamo mangiare insieme. Anzi, chiami anche gli altri abitanti e dica a tutti di venire ad assaggiare la minestra di pietre.»
0: Dopo qualche minuto iniziano ad arrivare gli altri abitanti del piccolo borgo. Ognuno porta qualche piccola cosa: un cavolfiore, 3 zucchine, alcune carote, una manciata di lenticchie, un sacchetto di riso. Una signora porta alcune erbette aromatiche appena raccolte nel suo orto e l'uomo che gli aveva offerto da bere arriva con 2 fiaschi di vino.
1: «Figliuolo», dice un'anziana donna, «in casa ho solo quest'osso di prosciutto, forse può andar bene per la minestra.»
0: «Ma certo, l'osso di prosciutto ha un gusto eccellente», risponde il soldato. Le signore puliscono e tagliano a pezzetti tutti gli ortaggi, mentre Antonio li versa nel pentolone. Come un vero cuoco esperto, sceglie erbe e spezie profumate per insaporire la minestra: un po' di noce moscata, qualche chiodo di garofano, un mazzetto di rosmarino, qualche foglia di alloro.
1: «Buonasera, giovanotto», esclama un uomo di mezza età che porta in mano una grossa pagnotta.
0: «Purtroppo ho solo questa pagnotta di pane raffermo, non ho altro.»
1: «Entri pure, signore», risponde Antonio. «Il pane vecchio è buonissimo. Ci possiamo fare degli ottimi crostini da accompagnare alla minestra.»
0: Il soldato taglia la grossa pagnotta in piccole fette, strofina sopra ogni fetta degli spicchi d'aglio, le unge con dell'olio e poi le mette ad abbrustolire sulla brace.
1: Una signora dice: «Per caso qualcuna delle croste di formaggio secco? Possiamo grattugiarle. Così abbiamo anche il formaggio grattugiato.»
0: Detto fatto, in pochi minuti arriva una scodella piena di formaggio grattugiato.
1: «Bene», dice il soldato, «la minestra è quasi pronta. Dobbiamo preparare la tavola.»
0: Alcune persone portano altre sedie e sgabelli, oltre a un paio di tavolini. In breve tempo viene preparata una bella tavolata, con scodelle, stoviglie e crostini di pane abbrustolito, una ciotola di formaggio grattugiato e 2 fiaschi di vino. Tutti si siedono intorno e Antonio comincia a versare la minestra nelle scodelle.
1: «Buonasera a tutti, c'è una festa?» esclama un uomo dall'uscio della porta. Antonio vede che l'uomo porta a tracolla una fisarmonica ed è insieme ad altri due uomini, uno con una chitarra e un altro con un clarinetto. «Siete dei musicisti? Entrate a cenare con noi, così dopo ci farete ascoltare un po' di musica». «Molto volentieri», risponde il musicista. «Stiamo tornando a casa da un matrimonio, ma abbiamo ancora molta strada da fare». I tre entrano, posano i loro strumenti musicali accanto alla parete e si siedono a tavola. Così, tutti insieme, cenano con una deliziosa minestra di pietre servita con formaggio grattugiato, profumati crostini abbrustoliti e qualche bicchiere di vino. Passano il tempo a raccontare storie e a ridere e scherzare. Finita la cena, i musicisti iniziano a suonare e tutti si divertono con canti e balli fino a notte fonda. Alla fine tutti tornano a casa, mentre Antonio, insieme ai tre musicisti, dormono nella casa abbandonata, al caldo, vicino al fuoco. Il mattino dopo, quando Antonio riparte, tutti gli abitanti vengono a salutarlo e lo ringraziano per la deliziosa minestra di pietre e la bellissima serata trascorsa. È passato tanto tempo da quel giorno e ancora oggi gli abitanti di quel piccolissimo villaggio raccontano la storia del soldato che ha insegnato loro che con la minestra di pietre nessuno soffre la fame e la solitudine.
2: Il racconto. Il teatro della luna di Jacques Prévert. Traduzione di Andrea Molesini.
3: Jacques Prévert, 1900-1977. È uno dei poeti francesi più famosi nel mondo, autore di raccolte di versi come Parole, Storie, La pioggia e il bel tempo, ma anche di sceneggiature cinematografiche e di canzoni come la celebre Le Feuille Morte. C'era una volta un bambino che non era felice. Non c'era molto sole là dove abitava, non aveva mai conosciuto i genitori e viveva a casa di gente che non era né buona né cattiva, ma aveva altro da fare e non aveva tempo. C'era un'altra volta un bambino che sorrideva molto la notte, dormendo. Un'altra volta c'era, ma era proprio lo stesso bambino. Si chiamava Michele Miele, il bambino della luna, perché quando c'era la luna era contento. «La conosco», diceva. «Siamo amici noi due, anche quando non viene la sera. Devo solo fissare un punto del buio e la vedo nel nero della notte. È sempre là per me e quando dormo, dormo con occhi aperti come finestre e passeggio con lei e lei mi mostra cose belle davvero durante il sonno. Cosa, per esempio?» gli domandava la gente. «Il sole», rispondeva Michele Miele, e s'addormentava sorridendo. «Beh, certo», diceva la gente, «questo piccolo è un mangianuvole, sempre sulla luna, sempre altrove, bisognerebbe rivoltargli l'anima, mettergli del piombo nella testa». E siccome parlavano a voce alta, Michele Miele li sentiva, si svegliava e faceva degli indovinelli. «Pesa di più un chilo di piombo nella testa o un chilo di piume sotto la testa nel cuscino quando si sogna?» «E perché dite che sto nella luna? Non si dice mica che si sta nella terra. Nessuno sta mai dentro la terra, solo i minatori che d'inverno tolgono per tutti le castagne dal fuoco». E nessuno rispondeva, oppure cambiavano discorso. «E cosa mai vedi nella luna o sulla luna, se preferisci?» «Un sacco di cose. E poi le persone. Mi fanno ridere tanto e qualche volta mi fanno un poco triste, ma senza mai farmi piangere. Cose e persone che mi fanno piacere e mi rendono davvero felice. Per esempio? Rivedo mamma e papà. Ma com'è che li rivedi se non li hai mai visti? D'un tratto li ho riconosciuti. Come puoi riconoscerli se non li hai mai conosciuti? Mi assomigliano, hanno la mia stessa età. Papà è un bambino della luna e mamma una bambina del sole. Un giorno che ballavano insieme sono caduti sulla terra vicino a un ruscello azzurro che rideva e cantava come loro. E hanno cantato con lui tanto, erano felici, e lui ha ballato con loro. Ma un giorno la miseria è arrivata e il ruscello azzurro se n'è andato. Mamma e papà l'hanno perso di vista e si sono perduti dietro a lui, sono caduti nella miseria e mi hanno lasciato cadere anche a me. Siete voi che me l'avete detto. Non potevano fare altrimenti, non sapevano come fare. Erano d'un tratto diventati grandi, ma sulla luna sono ancora piccoli e spassosi e mi dicono buongiorno e sorridono. E anche gli altri sorridevano con lui perché non erano cattivi e quello che Michele diceva li aiutava a passare il tempo. E cos'altro hai visto? Il teatro? Il teatro di Parigi? Certo che no, ma guarda che domande. E allora quale? Il teatro della luna, quale se no? E com'è? Non è mai lo stesso, cambia di continuo e anche quando si ripete è ancora meglio di prima. Nel teatro della luna non c'è il sipario. Non ci interessa quel che non c'è, ma quello che c'è, dicevano tutti. Nel teatro della luna tutto è come negli altri teatri che mi avete raccontato, ma è molto molto più bello. Non potete immaginare, non ci sono palchi, poltrone, intervalli, strapuntini, barcacce, corridoi e piccionaie, come mi avete raccontato. Non c'è un gran lampadario, è illuminato da piccoli astri. Sono le stelle e i lampi che fanno l'elettricità. E tutti vanno in scena per ballare e cantare. E anche quando non c'è la luna piena, il teatro resta sempre pieno. E quando la luna è rossa, si riempie di tante piccole ballerine rosse. E tutti i giorni è il 14 luglio. E la musica passeggia in tutti i quartieri della luna. E ho visto sul mare delle nuvole che ballavano e cantavano sulle onde nei loro bianchi tutù di lana, e il mare non era mai agitato, sulla luna faceva solo finta. Cantavano al chiaro di luna le piccole nuvole bianche. È una canzone graziosa, è una canzone come piove pastorella. Ma queste sono canzoni della terra, canzoni di queste parti. E allora cos'è che cantavano? Non cantano niente di difficile. E Michele cantò. Cantò al chiaro della terra, cantò. Fa bello pastorella, cantò. Fa bello pastorello, fa bello proprio dappertutto. Sono tutti proprio contenti. L'oggi è già ieri e il domani è già qui. Uscite tutti dalla capanna, montoni neri e grigi, dromedari, con l'elefante, l'asino, la volpe, il topo. Fa proprio bello, pastorella, fa proprio bello dappertutto. E la bianca mezzaluna di biscotto sulla mensa del giorno che brilla si tuffa tutte le mattine nel nero caffè della notte e dice buonasera al crepuscolo, buon viaggio al raggio che fugge, e le lancette della pendola sferruzzano il bel tempo giorno e notte. E tutti cantavano a tempo con lui perché li divertiva e un poco cambiava loro la vita. Ma Michele Miele non riconosceva più la sua canzone. Si sarebbe detto che invece di cantare una canzone, tutti recitassero una lezione. Certo, facevano del loro meglio, ma non era un granché, come se facessero la maionese con nient'altro che gusci d'uovo. «Non è il caso di cantare con me», diceva loro Michele Miele. «Lasciatemi addormentare senza Ninna Nanna, lasciatemi ritornare sulla luna. Ritornerò domani mattina e per far presto prenderò un volo a lesto. Che cos'è? Dei piccoli astri che fanno da tassì? Costerà una cifra astronomica? No, è come la teleferifata che viaggia sulla Via Lattea. Si può salire e scendere in corsa, non si paga mai, non c'è prezzo. Ma ci si può far male? No, laggiù si rimbalza. Oh, lasciatemi andar via dalla notte, lasciatemi ritornare sulla luna, m'accompagnerà il sole perché ho avuto freddo tutto il giorno. Come? La scuola non era riscaldata? Un poco, quasi niente, ma ho avuto freddo soprattutto nella testa, perché m'annoiavo molto. C'erano le tabelline e le guerre di religione. Preferisco il 14 luglio, quando si spalancano le prigioni, quando il genio della Bastiglia mette la luce nei lampioni e tutta la notte si balla per strada e la luna illumina le canzoni. E canta anche la luna? No. No, sta zitta, riflette. Su cosa? Per restituirci la luce del sole, più riflette e più brilla quella luce così allegra e bella. Certo, quel che brilla è d'oro. No, niente è d'oro e tutto brilla. Non ci si deve stancare molto, non ci si deve lavorare troppo. Laggiù nessuno si stanca, anche se tutti lavorano di continuo, ma non dappertutto tutti insieme. E cosa fanno? La luna nuova. Ma come, la rimettono a nuovo? Non serve, non è mai invecchiata. E allora cosa fanno? L'abbelliscono. Ci sono le squadre del giorno che lavorano per abbellire le notti e le squadre della notte che lavorano ad abbellire i giorni. E non fanno mai la guerra? No. Hanno altro da fare. Tutto il tempo serve per abbellire la luna, così non hanno bisogno di fare la guerra né di denaro. E quando di nuovo la luna nuova è finita, prendono la teleferifata e vanno a vedere da lontano la luna nuova per giudicare l'effetto del lavoro ben fatto. E poi se ne vanno in vacanza. Dove? Dove gli pare, dove gli piace. E una volta hanno perfino passato le vacanze a bordo della terra, ma non ci sono rimasti a lungo. Non gli è piaciuta? Sì, gli piacevano molto i fiori, i colori del mare e il canto degli uccelli e quello dei bambini. Era nuovo per loro, erano felici. E perché se ne sono andati? Per il rumore. E quale rumore? Il rumore delle macchine che distruggono, delle macchine che fanno la guerra, delle macchine che ammazzano i bambini della terra. E Michele Miele s'addormentava, ripetendo sottovoce. Mentre se ne andavano, cantavano. «È molto bello, ma ce ne andiamo. Quando ci sarà la terra nuova, noi ritorniamo».
4: Avete ascoltato Il racconto.
5: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
6: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni. radiosentichiparla.org.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, vitamina D, pilastro di benessere. Le nuove scoperte sul ruolo cruciale del calciferolo per la salute. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. La vitamina D, calciferolo, tradizionalmente conosciuta per il suo ruolo nella salute delle ossa, si sta affermando come un elemento essenziale per molti aspetti del nostro benessere generale. Studi recenti hanno messo in evidenza la sua significativa influenza sul sistema immunitario, nella prevenzione di malattie autoimmuni e cardiovascolari e addirittura sulla salute mentale. Contrasta la risposta infiammatoria. Oltre al suo ruolo cruciale nel metabolismo del calcio, la vitamina D è fondamentale per il rafforzamento delle difese immunitarie. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che livelli adeguati di questa vitamina possono modulare la risposta infiammatoria, stimolando le cellule immunitarie a produrre sostanze antinfiammatorie. Questo processo contribuisce non solo a proteggere l'organismo dalle infezioni, ma anche a mantenere equilibrato il sistema immunitario, prevenendo e controllando le malattie autoimmuni. Infatti, bassi livelli di vitamina D sono stati correlati a un maggiore rischio di sviluppare patologie autoimmuni come l'artrite reumatoide e la sclerosi multipla. Anche la salute cardiovascolare beneficia dell'azione della vitamina D, che influenza positivamente la funzione dell'endotelio e la regolazione dei processi infiammatori, entrambi elementi chiavi nella prevenzione di disturbi cardiaci. Una carenza di questa vitamina è associata a un incremento del rischio di ipertensione e arteriosclerosi. Inoltre, la vitamina D potrebbe svolgere un ruolo significativo nella salute mentale. Alcuni studi suggeriscono che livelli insufficienti siano correlati a un maggiore rischio di depressione e declino cognitivo, specialmente nelle donne. In alcuni casi, l'integrazione esterna ha portato a miglioramenti significativi nei sintomi depressivi. Benché l'esposizione solare rimanga la principale fonte di vitamina D, anche l'alimentazione rappresenta un importante supporto. Alimenti come pesci grassi, ad esempio salmone e sgombro, tuorlo d'uovo e alcuni tipi di funghi, ne sono particolarmente ricchi. Inoltre, recenti innovazioni tecnologiche consentono oggi di estrarre in maniera ecologica vitamina D e omega 3 dagli scarti del pesce azzurro, aprendo nuove possibilità sostenibili per arricchire la dieta. Un approccio equilibrato che include esposizione solare, alimentazione corretta e, quando necessario, integrazione mirata, rappresenta un prezioso contributo al nostro benessere complessivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La storia ai raggi X. Nuove tecniche di tomografia e di intelligenza artificiale consentono di leggere, senza aprirli di conseguenza distruggerli, i papiri carbonizzati di Ercolano scoperti nel Settecento e rimasti ancora in parte indecifrati. Di Massimo Manzo. La saga dei papiri di Ercolano inizia tra il 1750 e il 1752, all'epoca dei primissimi scavi nell'antica città campana, tragicamente sepolta dalle ceneri del Vesuvio del 79 d.C. In quegli anni, lo svizzero Karl Weber, al servizio del governo borbonico, identificò i resti di una lussuosa villa risalente alla fine del primo secolo a.C., costruita molto probabilmente dal senatore Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Gaio Giulio Cesare. Era eretta su quattro piani con una vista mozzafiato a strapiombo sul mare. All'interno di ciò che ne rimaneva, tramite pozzi e cunicoli, furono rinvenuti affreschi, mosaici e sculture. ma il tesoro più inestimabile era una collezione di papiri semicarbonizzati ed estremamente fragili. Quell'immenso patrimonio apparteneva a Filodemo di Gadara, filosofo epicureo vissuto tra il 110 e il 35 avanti Cristo circa. Dopo aver soggiornato ad Alessandria e ad Atene, Filodemo si trasferì in Campania sotto la protezione di Pisone, portando con sé un gran numero di testi provenienti da importanti biblioteche del Mediterraneo orientale, che finirono così nella villa di Ercolano. La collezione copre 4 secoli di storia e ha un valore enorme, dato che è l'unica biblioteca del mondo classico ad esserci pervenuta per via diretta. Spiega in proposito Graziano Ranocchia, docente di papirologia all'Università di Pisa e coordinatore del progetto Green School, impegnato nella decifrazione. La biblioteca ercolanese si compone di 1840 papiri, riconducibili a 1000 rotoli originali, di cui 300 ancora non svolti. In epoca greco e romana i fogli di pianta di papiro erano tra i materiali più usati per scrivere, ma la loro estrema deperibilità ne ha reso quasi impossibile la conservazione. Nel caso di Ercolano però è avvenuto un piccolo miracolo. Esponendo i rotoli ad altissime temperature, l'eruzione del Vesuvio li ha cristallizzati, facendo evaporare l'acqua che contenevano ed evitando che marcissero. Dopo averli rinvenuti, studiosi archeologi si sono trovati di fronte a una gigantesca sfida: come srotolarli senza distruggerli. Uno dei primi metodi è stato quello della cosiddetta scorzatura, che consisteva nel tagliare il documento in due parti, le quali venivano grattate dall'interno, copiando il testo che riaffiorava in ogni strato, fino a quando non rimaneva solo la scorza, cioè la parte più esterna del rotolo. Una svolta nel processo di apertura fu poi merito di un geniale macchingegno definito macchina di piaggio. Si trattava di un sistema meccanico ideato dal religioso genovese Antonio Piaggio. Il suo funzionamento era semplice: ammorbiditi con apposite colle vegetali e privati della scorza esterna, i rotoli venivano svolti tramite l'azione congiunta del peso e di fili di seta. Parallelamente al loro svolgimento, infine, il contenuto veniva incollato su una membrana di budello animale. Seppure utilissima, la macchina di piaggio non era adatta a srotolare i numerosi papiri in condizioni più critiche, che si sarebbero sbriciolati. Per assistere a una vera rivoluzione nella decifrazione dei papiri, bisognò attendere il 2016, anno in cui Graziano Ranocchia e il CNR usarono per la prima volta presso il sincrotone europeo di Grenoble in Francia una tomografia, cioè una radiografia 3D a strati, a raggi X. In pratica i ricercatori hanno fatto ai papiri una TAC. Attraverso le radiazioni, questa tecnica ha messo in risalto le sostanze che componevano l'inchiostro, caratterizzate da un diverso spessore. Questo ha permesso agli studiosi di scansionare il papiro, anche se era ancora chiuso e quasi del tutto carbonizzato. Più recentemente, Brent Siles, docente all'Università del Kentucky, applicando ai papiri di Ercolano questa stessa tecnica, con il supporto dell'intelligenza artificiale, ha fatto un salto di qualità. Con questo metodo, Siles è riuscito a individuare diverse colonne di testo perfettamente leggibili, senza manipolare, svolgere o danneggiare i rotoli, afferma Ranocchia. L'avvento dei raggi X, combinato con le tecniche di computer vision e di machine learning, ha riacceso l'interesse degli studiosi di tutto il mondo per i papiri di Ercolano. Parallelamente, il progetto Green School, nato nel 2021 in collaborazione con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e la Biblioteca Nazionale di Napoli, si è concentrata sui rotoli schiusi, sfruttando l'intelligenza artificiale e diverse altre tecniche per migliorare la leggibilità dei testi. L'auspicio è che nel futuro Green School e il gruppo di ricerca specializzato sui papiri non ancora svolti possano collaborare in modo da migliorare la nostra conoscenza del mondo antico, conclude Ranocchia. In ogni nuova edizione di papiri ercolanesi si scoprono novità importantissime, non solo per la storia della filosofia e della letteratura greca, ma per la conoscenza della storia antica in quanto tale. Dopo 2 millenni, i misteri celati tra le antiche pagine della biblioteca di Ercolano sembrerebbero avere i giorni contati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fernbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui 2 ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I 2 corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, quei 2 bisogna che li uccida. Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e due alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia, infatti, racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere. Lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta i metronotte. A Varazze e a Pietraligure uccide due prostitute con lo stesso modus operandi. Copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998 Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale. Poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo. Poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. In 7 dipinti, Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò eroina sacra. Il maestro è Maddalena, di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore, non solo per i due pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora, per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato. Portare sull'altare una donna disonesta, sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa, e dare il suo volto alla Madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buonaventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti però era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di Ranuccio Tomassoni, campeggia in 7 capolavori. Come si conobbero i due? Dai documenti d'archivio, principalmente atti giudiziari o di polizia, non si sa. Abitavano però nello stesso rione, quello di Campo Marzio. Senza contare che all'epoca chi poteva frequentare liberamente lo studio di un pittore non era certo una donna maritata. Era un tempo in cui si volevano castigare i costumi, ma le donne pubbliche erano più libere delle donne per bene, pur subendo abusi. Nelle carte Michelangelo e Maddalena non si incontrano mai, spiega Fiora Bellini, storica dell'arte e ricercatrice, autrice della postfazione al libro La donna del Caravaggio, vite peripezie di Maddalena Antonietti, di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le 3 donne del patrimonio e della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le tre sventurate si ritrovarono a vivere insieme. Maddalena aveva solo 17 anni e, per non finire serve o lavandaie, ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato, la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditte Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di due sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. Con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. L'Antonietti vi appare di nuovo incinta, aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti dimessi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo, la Madonna di Loreto, ma prima ancora la morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma per chi aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare. Ma lei poteva forse star tranquilla? Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi, destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso e il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei una cortigiana, ma per lui donna e Madonna. Tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma come un limpido, doloroso ricordo.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom,
6: Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia. Caterina de' Medici fu una delle più rivoluzionarie regine francesi e, secondo alcuni, fu lei a contribuire sostanzialmente alla nascita della Francia come la conosciamo oggi. Ma quanto c'è di vero in queste considerazioni? Di Michele Rossi Flenghi. Era il 13 aprile 1519 quando a Firenze nacque la piccola Caterina Maria Romula, probabilmente, se si crede nell'astrologia, non sotto una buona stella. I suoi genitori, Lorenzo II dei Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo e il padre sopravvisse appena 1 settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese, progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca 14enne, il 28 ottobre 1533, si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena 1 anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia. Ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre-Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli occhi due ferite in una, poi morire di morte crudele. Ancor di più Caterina rimase segnata il 30 giugno 1559, quando quelle parole scritte dal fidato Nostradamus divennero realtà. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano Gabriel de Montgomery si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II attraverso l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena 10 giorni prima di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che, finalmente, Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece 1, Carlo IX ne fece 14, Enrico 15 e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, ne fece 22. Leggenda vuole che questa visione venisse fedelmente rispettata. Dopo 14 anni di regno, il giovane Carlo IX passò le redini al fratello Enrico III, che regnò per 15 anni, prima di segnare la fine della dinastia dei Valois. Caterina dei Medici è stata per lungo tempo perseguitata da una pessima fama, ricalcata da numerosi storici, anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe, cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia, che, a detta di molti scrittori anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à l'oignon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte medicea era chiamato il papero al melarancio, e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa colla medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina. Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpes, sarebbe opera dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe e quindi da lì crêpe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi di

0: Parte impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi, e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina, possa essere stata l'artefice di tanti elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista storica di National Geographic. Il XVII secolo inventa la pentola a pressione. Il francese Denis Papin ideò un digestore a vapore, precursore della moderna pentola a pressione. Propose di utilizzarlo per sfamare i poveri. Di Maria Pilar Queralt d'Hiero. Nel 1682 la corte francese di Luigi XIV approfittò con stupore dell'opportunità di assaggiare uno squisito stufato di carne che era stato cucinato nella metà del tempo normalmente richiesto da piatti simili. Il responsabile di questo miracolo era un apparecchio arrivato nelle cucine di palazzo dallo stabilimento gestito da un maestro saldatore di nome Houdry, situato a Parigi in Rue de la Ferronnière. Era stato realizzato a partire dal progetto disegnato in Inghilterra dal fisico francese Denis Papin. Papin annunciava in un opuscolo che la sua invenzione sarebbe stata disponibile per chiunque desiderasse acquistarla. Era costituita da un recipiente chiuso ermeticamente che permetteva di portare la temperatura di ebollizione fino a circa 130 gradi centigradi, riducendo così il tempo di cottura del cibo senza alterare i risultati dell'operazione. La pressione all'interno era controllata tramite una valvola di sicurezza che permetteva di espellere il vapore acqueo in eccesso attraverso un beccuccio. Papin, che aveva già condotto diversi esperimenti sulla forza del vapore, battezzò la sua creazione digesteur o digestore a vapore. Papin era nato a Chitenay, vicino a Blois, nel 1647. Sebbene provenisse da una famiglia protestante, fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e poi si laureò in medicina a Parigi. Ma il suo interesse per la fisica lo portò a diventare assistente, insieme a Gottfried Leibniz, dello scienziato olandese Christian Huygens, allora presidente dell'Accademia francese delle scienze. Nel 1675 la crescente persecuzione dei protestanti in Francia costrinse Papin a trasferirsi in Inghilterra, dove collaborò con Robert Boyle, e nel 1680 fu eletto Fellow della Royal Society. Papin visse anche in Italia e in Germania e ovunque risiedette portò avanti un'infaticabile attività scientifica che sfociò in una serie di invenzioni visionarie, tra cui un sottomarino, una catapulta, una macchina per sollevare l'acqua e nel 1690 una macchina a pistone capace di creare il vuoto tramite condensazione di vapore acqueo. Ma l'invenzione

0: per la quale è ricordato ancora oggi è la marmitta o digestore a vapore. Ideata nel 1679, fu presentata 2 anni dopo alla Royal Society di Londra come un esperimento che dimostrava la possibilità di controllare la forza del vapore acqueo. Papin espose i dettagli della sua invenzione in un opuscolo intitolato «Un nuovo digestore o macchina per ammorbidire le ossa», con una descrizione particolareggiata della sua fabbricazione e del suo uso. Come indica il titolo del testo, Papin mise subito in evidenza le proprietà della sua invenzione per usi culinari. Di fatto, immaginava che potesse essere utilizzata per cucinare cibo economico e abbondante per i poveri, in particolare nei periodi di carestia. Nel 1694, suo cugino Isaac propose di istituire un sistema per cui i ricchi avrebbero conservato gli avanzi dei loro pasti e ogni settimana degli inservienti li avrebbero raccolti e poi cucinati nelle pentole inventate da Denis. Il sistema non sembra essere mai entrato in funzione, ma a metà del XVIII secolo l'idea di sfruttare la pentola di Papin per sfamare i poveri aveva ancora dei sostenitori. L'invenzione di Papin cadde nell'oblio e fu solo nel XX secolo che la pentola a pressione divenne un elemento quasi indispensabile nelle cucine occidentali. Intorno al 1902 furono brevettati negli Stati Uniti alcuni modelli di dimensioni considerevoli, allo scopo di utilizzarli per fare conserve. In Spagna, l'inventore di Saragossa, José Alix Martínez, progettò una pentola a pressione di dimensioni ridotte per uso domestico che battezzò Olla Express, il cui formato finale fu definito nel 1919. Lo stesso Alix si dedicò a promuoverne le vendite tramite un libricino con 360 ricette da lui elaborate. Nel 1925 cedette il brevetto a Camilo Belvis Calatayud, che commerciò l'apparecchio con il nome di Olla Belvis. Il definitivo salto in avanti arrivò nel 1938 con la Flex Seal Speed Cooker dello statunitense Alfred Vischer, perfezionata nel modello Presto del 1939.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio, Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto, c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio. Libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio. Libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

0: Capitolo 7. Il Signore disse a Noè: «Entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me, in questa generazione. Di ogni specie di animali puri, prendine 7 paia, maschio e femmina, e degli animali impuri, un paio, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo, prendine 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra, poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto». Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè, con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli, entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi i 7 giorni, le acque del diluvio vennero sulla terra. Il 600° anno della vita di Noè, il secondo mese, il 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cateratte del cielo si aprirono. Piovve sulla terra 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Jafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le 3 mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca, essi e tutti gli animali secondo le loro specie, tutto il bestiame secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati. Di ogni essere vivente in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca. Venivano maschio e femmina d'ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè. Poi il Signore lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni, e le acque crebbero e sollevarono l'arca, che fu elevata in alto al di sopra della terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra. Tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti. Le montagne furono coperte. Perì ogni essere vivente che si muoveva sulla terra: uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici morì. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo. Furono sterminati sulla terra. Solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca. E le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Capitolo 8. Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e cessò la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi di sulla terra e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire. Nel 7° mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono prosciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca. E la colomba tornò da lui verso sera. Ed ecco, aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba. Ma essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra e Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. Dio parlò allora a Noè dicendo: «Esci dall'arca tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali che sono con te, di ogni specie, volatili, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano disseminarsi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa». Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Noè costruì un altare al Signore. Prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: «Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai». Capitolo 9. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: «Crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite. Ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque crescete e moltiplicatevi, spandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa». Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui, dicendo: «Quanto a me, ecco, stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra con voi. da tutti quelli che sono usciti dall'arca a tutti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi. Nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio, e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse: ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole. Io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie. E le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque specie che è sulla terra. Dio disse a Noè: questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni essere vivente che è sulla terra. I figli di Noè che uscirono dall'arca erano Sem, Cam e Jafet. E Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè. Da loro fu popolata tutta la terra. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e bevve del vino. Si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sem e Jafet presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle e, camminando all'indietro, coprirono la nudità del loro padre. Siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore e disse: «Maledetto Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli». Disse ancora: «Benedetto sia il Signore Dio di Sem, e sia Canaan suo servo. Dio estenda Jafet, e abiti nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servo». Noè visse, dopo il diluvio, 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni. Poi morì. Capitolo 10. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet. A loro nacquero dei figli dopo il diluvio. I figli di Jafet furono Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer furono Askenaz, Rifat e Togarma. I figli di Javan furono Elise, Tarsis, Kittim e Dodanim. Da costoro derivarono i popoli sparsi nelle isole delle nazioni, nei loro diversi paesi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. I figli di Cam furono Cus, Misraim, Put e Canaan. I figli di Cus furono Seba, Avila, Sabta, Raama e Sabateca. I figli di Raama, Seba e Dedan. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti al Signore. Perciò si dice: come Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore. Il principio del suo regno fu Babel, Erec, Accad e Calne nel paese di Shinear. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive, Recobotir e Cala, e tra Ninive e Cala Resen, la grande città. Misraim generò i Ludim, gli Anamim, i Leabim, i Naftuim, i Patrusim, i Casluim, da dove uscirono i Filistei, e i Caftorim. Canaan generò Sidon, suo primogenito, e Chet, e i Gebusei, gli Amorei, i Girgasei, gli Ivvei, gli Archei, i Sinei, gli Arvadei, i Semarei e i Camatei. Poi le famiglie dei Cananei si sparsero. I confini dei Cananei andarono da Sidon, in direzione di Gerar, fino a Gaza, e in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma e Seboim, fino a Lesa. Questi sono i figli di Cam, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, nelle loro nazioni. Anche a Sem, padre di tutti i figli di Eber e fratello maggiore di Jafet, nacquero dei figli. I figli di Sem furono Elam, Assur, Arpaxad, Lud e Aram. I figli di Aram furono Uz, Ul, Geter e Mas. Arpaxad generò Sela, e Sela generò Eber. A Eber nacquero due figli. Il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita. E il nome di suo fratello fu Yoctan. Yoctan generò Almodad, Selef, Asarmavet, Jera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila e Joabab. Tutti questi furono figli di Yoctan. La loro dimora era sulla montagna orientale, da Mesa in direzione di Sefar. Questi sono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, secondo le loro nazioni. Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni. Da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla terra dopo il diluvio.
1: Capitolo 11. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco». Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra». Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro». Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Questa è la discendenza di Sem. Sem, all'età di 100 anni, generò Arpaxad, 2 anni dopo il diluvio. Sem, dopo aver generato Arpaxad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arpaxad visse 35 anni e generò Sela. Arpaxad, dopo aver generato Sela, visse 403 anni e generò figli e figlie. Sela visse 30 anni e generò Eber. Sela, dopo aver generato Eber, visse 403 anni e generò figli e figlie. Eber visse 34 anni e generò Peleg. Eber, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figli e figlie. Peleg visse 30 anni e generò Reu. Peleg, dopo aver generato Reu, visse 209 anni e generò figli e figlie. Reu visse 32 anni e generò Serug. Reu, dopo aver generato Serug, visse 207 anni e generò figli e figlie. Serug visse 30 anni e generò Naor. Serug, dopo aver generato Naor, visse 200 anni e generò figli e figlie. Naor visse 29 anni e generò Tera. Naor, dopo aver generato Tera, visse 119 anni e generò figli e figlie. Tera visse 70 anni e generò Abramo, Naor e Aran. Questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Naor e Aran. Aran generò Lot. Aran morì in presenza di Tera, suo padre, nel suo paese natale in Ur dei Caldei. Abramo e Naor si presero delle mogli. Il nome della moglie d'Abramo era Sarai e il nome della moglie di Naor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile, non aveva figli. Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie d'Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi giunsero fino a Caran e là soggiornarono. Il tempo che Tera visse fu 205 anni. Poi Tera morì in Caran. Capitolo 12. Il Signore disse ad Abramo: «Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Abramo partì, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: «Io darò questo paese alla tua discendenza». Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì, proseguendo da un accampamento all'altro, verso la regione meridionale. Venne una carestia nel paese, e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie: «Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la vita mi sia conservata per amor tuo». Quando Abramo giunse in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella. I principi del faraone la videro, ne fecero le lodi in presenza del faraone, e la donna fu condotta in casa del faraone. Questi fece del bene ad Abramo per amore di lei, e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe, a motivo di Sarai, moglie d'Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: «Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto: è mia sorella? Così io l'ho presa per moglie. Ora eccoti tua moglie. Prendila e vattene. E il faraone diede alla sua gente ordini relativi ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva. Capitolo 13. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro, e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima, e lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: «Alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre, e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te». Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e qui costruì un altare al Signore. Capitolo 14. Avvenne al tempo di Amraphel, re di Shinear, di Arioch, re di Ellasar, di Chedorlaomer, re di Elam, e di Tideal, re dei Goim, che essi mossero guerra a Bera, re di Sodoma, a Birsa, re di Gomorra, a Sineab, re di Adma, a Semeber, re di Seboim, e al re di Bela, cioè Soar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Siddim, che è il Mar Salato. Per 12 anni erano stati soggetti a Chedorlaomer e al 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° Chedorlaomer e i re che erano con lui vennero e sconfissero i Refaim ad Asterot-Carnaim, gli Zuzei ad Am, gli Emei nella pianura di Kiriataim e i Corei nella loro montagna di Seir fino a El Paran, che è presso il deserto. Poi tornarono indietro e vennero ad Emmispat, cioè Cades, e sconfissero gli Amalechiti su tutto il loro territorio e così pure gli Amorei che abitavano ad Asason Tamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Seboim e il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli nella valle di Siddim, contro Chedorlaomer, re di Elam, Tideal, re dei Goim, Amraphel, re di Shinear, e Arioch, re di Ellasar, 4 re contro 5. La valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. I re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga e vi caddero dentro. Quelli che scamparono fuggirono al monte. I vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra, tutti i loro viveri, e se ne andarono. Andando se ne presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi beni. Lot abitava infatti a Sodoma. Ma uno degli scampati venne a informare Abramo, l'ebreo, che abitava alle querce di Mamre, l'amoreo, fratello di Escol e fratello di Ener, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. Abramo, com'ebbe udito che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servi, nati in casa sua, e inseguì i re fino a Dan. Divisa la sua schiera per assalirli di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Coba, che è a sinistra di Damasco. Recuperò così tutti i beni e ricondusse pure Lot, suo fratello, con i suoi beni, e anche le donne e il popolo. Com'egli se ne tornava, dopo aver sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Sciave, cioè la valle del re. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: «Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che t'ha dato in mano i tuoi nemici». E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Il re di Sodoma disse ad Abramo: «Dammi le persone, i beni prendili per te». Ma Abramo rispose al re di Sodoma: «Ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo né un laccio di sandalo di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire: io ho arricchito Abramo. Nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre. Essi prendano la loro parte».

Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beth Nesmith Graham, la donna che trasformò un errore in un impero. Ogni settimana il New York Times racconta la vita di alcune persone straordinarie che avrebbero meritato di essere ricordate, ma che dopo la loro morte sono state invece ignorate dal giornale. È un progetto chiamato Overlooked, ignorati, ed è iniziato qualche tempo fa dalla constatazione che dal 1951 in poi le migliaia di necrologi pubblicati sul giornale riguardavano praticamente solo uomini e in particolare solo uomini bianchi. Una delle ultime biografie della sezione però è quella di Beth Nesmith Graham, che ha inventato uno dei prodotti per ufficio più utilizzati del XX secolo, il bianchetto. Quando ci pensò la prima volta e lo realizzò, Beth Nesmith Graham non lo disse a nessuno. Mescolava la miscela biancastra nel suo frullatore da cucina e la versava in alcune boccette per lo smalto per le unghie, per usarla nell'ufficio dove lavorava come segretaria. Inizialmente nascondeva il liquido nella sua scrivania, usandolo di nascosto solo quando era necessario, per correggere gli errori di battitura. Dopodiché quelle bottigliette finirono praticamente in ogni ufficio del mondo. Si trattava del liquid paper, il correttore che sollevò il mondo dalla pressione della perfezione. Graham lo portò sul mercato e alla fine della sua vita fu a capo di un'azienda internazionale con sede a Dallas che arrivò a produrre 25 milioni di boccette all'anno, con fabbriche anche in altre città. Nel 1979 vendette l'azienda per 47,5 milioni di dollari e donò diversi milioni in beneficenza. Beth Nesmith Graham, il cui nome prima di sposarsi era Beth Claire Beck Murray, era nata a Dallas il 23 marzo del 1924. Sua madre, Christine Duval, era un'artista e una donna d'affari che aveva un negozio di maglieria e che insegnò la tecnica della pittura alla figlia. Il padre, Jesse McMurray, lavorava in un negozio di ricambi d'auto. Beth era appassionata di pittura e scultura, ma non era particolarmente abile. Quando ho scoperto che il talento non mi avrebbe supportata, mi sono resa conto che avrei dovuto rinunciare a tutto questo, ricordò in un'intervista del 1980. Lasciò la scuola quando aveva 17 anni per diventare una segretaria e due anni dopo sposò il fidanzato del liceo, Warren Nesmith. Subito prima che Nesmith andasse a combattere in guerra, lei rimase incinta. Divorziarono poco dopo il ritorno del marito nel 1946. Lei fece vari lavori per mantenersi, ma aveva problemi di soldi ed era molto angosciata, così ha raccontato il figlio Michael Nesmith. Nel 1954, divorziata e madre single, Beth Nesmith Graham lavorava come segretaria per una banca del Texas. Era però una pessima dattilografa e fu anche costretta ad usare un nuovo modello di macchina da scrivere con una tastiera molto più sensibile e con un inchiostro che rendeva impossibile correggere gli errori con una gomma da matita. Lei, che sapeva qualcosa di arte e che aveva osservato la madre, sapeva che i pittori coprivano le imperfezioni con un nuovo strato di colore e così cominciò ad imitare la loro tecnica. Mischiò alcune tempere che aveva in casa per produrre il colore della carta su cui lavorava in ufficio per coprire i refusi con un piccolo pennello. Questa operazione era molto più veloce e più pulita di una cancellatura a gomma ed era appena visibile sulla pagina. Quando le sue colleghe e i suoi colleghi si resero conto di quanto bene funzionasse la tecnica, Bettina Schmidt-Graham si ritrovò a rimanere in piedi fino a tarda notte per soddisfare tutte le richieste che riceveva. Non poteva permettersi la tassa sul copyright di quello che chiamò mistake out, via l'errore, ma decise comunque di continuare a studiare per migliorarlo, facendo ricerche nella biblioteca pubblica sulle varie miscele per pittura e lavorando anche con un insegnante di chimica. Il nostro laboratorio sta lavorando a una soluzione di asciugatura più rapida, scrisse una volta ad un cliente. Il laboratorio era semplicemente la cucina di casa sua. Ogni sera Bettina Schmidt-Graham tornava dal lavoro per riempire boccette, per scrivere lettere a potenziali acquirenti e per inviare loro dei campioni. In quel periodo spesso mi scoraggiavo, dichiarò alla rivista Texas Women nel 1979. Volevo che il prodotto fosse assolutamente perfetto prima di distribuirlo e sembrava che ci sarebbe voluto molto tempo prima che accadesse. Durante i fine settimana cominciò a viaggiare per commercializzare il Mistake Out. I suoi primi dipendenti furono il figlio adolescente e i suoi amici, che per un dollaro all'ora, fuori dal garage di casa, usavano bottiglie di ketchup per versare il correttore in boccette vuote di smalto per unghie, applicavano le etichette a mano e tagliavano i pennelli dei cappucci. Nel 1958, dopo essere stata licenziata, Bettina Schmidt-Graham ribattezzò il prodotto raffinato Liquid Paper, letteralmente carta liquida, e fece richiesta per un brevetto. Il Liquid Paper cominciò ad avere un grande successo, comparì in una rivista di forniture per ufficio. La sua inventrice ebbe un incontro con la società IBM e ricevette un grosso ordine dalla General Electric. Servivano però più dipendenti e maggiore spazio, così dopo vari trasferimenti venne aperta una sede nel centro di Dallas. Nel 1968 venne avviato un impianto di produzione automatizzato e nel 1975 la nuova azienda produceva 25 milioni di bottiglie all'anno e aveva conquistato la maggior parte del mercato. Nel frattempo erano nati diversi concorrenti come Whiteout. Bettina Schmidt-Graham ora era benestante, portava dei gioielli e viaggiava su una Rolls Royce. Aprì anche due fondazioni che concedevano sovvenzioni e sostegno finanziario per promuovere le donne nelle arti e negli affari. Poi, nel 1962, conobbe un uomo, un commerciante di generi alimentari surgelati, Robert Graham, e lo sposò. Lui assunse un ruolo sempre più attivo all'interno della società e quando nel 1975 divorziarono, si mise a capo di un gruppo di dirigenti per escludere l'ex moglie da ogni decisione aziendale. Non volevano che andassi nei miei uffici o che nessuno avesse qualcosa a che fare con me, raccontò lei. Tentarono anche di cambiare la composizione del liquid paper per estrometterla da ogni diritto di rivendicazione sul brevetto. Beth Nesmith Graham riuscì comunque ad avere la meglio, a riprendere il controllo della sua azienda e a venderla a Gillette per 47,5 milioni di dollari con un accordo che ripristinò anche i suoi diritti d'autore. Morì 6 mesi dopo, il 12 maggio del 1980, per delle complicazioni dovute a un infarto. Aveva 56 anni. Lasciò la sua fortuna al figlio, che portò avanti anche l'impegno delle due fondazioni per le donne. La maggior parte degli uomini è ignorante, non capisce davvero niente, disse nel 1977 in un'intervista, e dunque le donne devono solamente continuare con la loro determinazione ed essere implacabili. Non dobbiamo cedere. Beth Nesmith Graham, segretaria, madre, inventrice, la donna che ha trasformato un errore in un impero.

0: Il racconto.
1: Antonio Gramsci. In carcere il suo miglior amico fu Sandro Pertini. Di Martino Sacchi. L'Italia di 100 anni fa era attraversata da forti tensioni sociali e politiche. La Grande Guerra era stata vinta appena 3 anni prima, ma il successo militare sull'impero austro-ungarico non aveva aperto un'era di prosperità e di grandezza come molti avevano sognato. La classe dirigente liberale italiana si era illusa che il conflitto sarebbe stato nient'altro che una sanguinosa parentesi e che tutto sarebbe tornato come prima. Il governo, invece, si era mangiato la promessa di distribuire la terra ai contadini più poveri, i reduci tornati dal fronte, soprattutto i più giovani, scoprivano di fare grande fatica a reinserirsi nel tessuto produttivo, dove non esistevano ancora o quasi tutele legali. Non esistevano programmi di recupero per le numerosissime vittime da shock post-traumatico e i soldati traumatizzati venivano bollati come scemi di guerra. L'unico grande cambiamento fu l'introduzione della legge elettorale proporzionale nel 1919, che, sommata all'allargamento della base elettorale, avevano il diritto di voto tutti i maschi con più di 20 anni o che avessero prestato servizio militare, aveva cambiato sostanzialmente il Parlamento. Esso risultò formato in buona parte da forze socialiste, il 32% dei voti, e cattoliche, il neonato Partito Popolare, con il 20,5% dei voti. L'impetuosa avanzata delle forze di sinistra spaventava la borghesia moderata, che guardava con apprensione alla rivoluzione sovietica. Dal 1917 infiammava la Russia e minacciava di estendersi anche al resto d'Europa. Il 5 gennaio 1919 la Lega Spartachista Tedesca, un movimento di chiara ispirazione comunista, aveva tentato a Berlino un'insurrezione armata che era stata repressa duramente, sfiorando una vera guerra civile. In Italia, nel luglio dello stesso anno, cominciarono scioperi e proteste che sembravano dare corpo a queste paure. In realtà, il movimento socialista in Italia era molto meno determinato a far scoppiare la rivoluzione di quanto non temessero le forze conservatrici. La maggioranza dei socialisti, infatti, riteneva che i grandi progressi sociali e politici si dovessero raggiungere con le riforme, come pensava Filippo Turati, oppure ipotizzava che la rivoluzione sarebbe accaduta in modo spontaneo e inevitabile, e quindi non era necessario promuoverla attivamente. C'era però anche una corposa minoranza che sposava la tesi della rivoluzione armata sulle orme di quella sovietica. Era il gruppo che faceva capo ad Amedeo Bordiga, nel quale aveva un ruolo predominante Antonio Gramsci. Di lontane origini albanesi, i suoi antenati si spostarono dalla città di Gramsci, forse nel 500, per sfuggire ai turchi, era nato il 22 gennaio 1891 ad Ales, Oristano, Sardegna. La prima infanzia non fu facile. A 2 anni si ammalò di tubercolosi ossea che gli deformò la colonna vertebrale, bloccandolo a 1,5 metri di altezza. La sua salute era così delicata che a 4 anni, dopo una crisi di convulsioni accompagnate da emorragie, fu vicino a morire, al punto che la madre comprò la bara e il vestito per la sepoltura. Proseguì gli studi con fatica, dato che la sua famiglia era povera. Diplomatosi al liceo classico di Cagliari, vinse una borsa di studio con cui mantenersi all'Università di Torino, dove si iscrisse a lettere, passando i primi anni quasi in solitudine a causa della povertà. Nel novembre 1913 si iscrisse al Partito Socialista e da quel momento la sua vita cambiò, riempiendosi di impegni politici e semplici incontri con gli amici e i compagni. Cominciò anche la sua attività di giornalista, prima come critico letterario e poi sulle colonne dell'Avanti, il quotidiano del Partito Socialista. La sua posizione ideologica, però, si staccò gradualmente da quella ufficiale del partito, troppo moderata. Infine, Gramsci iniziò la collaborazione con l'Ordine Nuovo, nato a Torino il 1 maggio 1919 come settimanale di cultura socialista, ma diventato presto, proprio grazie a lui che ne era stato uno dei fondatori, il motore propulsivo delle idee bolscevique e comuniste. Prima tra tutte, quella dei consigli di fabbrica da importare negli stabilimenti italiani sul modello dei soviet russi durante le occupazioni del Biennio Rosso. Il sostanziale fallimento di questa esperienza, dovuto anche alla strategia attendista del Partito Socialista, convinse Gramsci, con Bordiga, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e altri socialisti, della necessità di fondare un nuovo partito, più radicale e rivoluzionario. Il momento della rottura delle due ali principali del Partito Socialista si concretizzò il 7 agosto 1920, quando la Terza Internazionale Comunista votò i cosiddetti 21 punti. Si trattava delle condizioni irrinunciabili e non contrattabili per accettare un nuovo partito nell'Internazionale. Gramsci, Bordiga e Terracini volevano che il loro partito, cioè il Partito Socialista Italiano, aderisse ai 21 punti, in particolare a quello che imponeva l'espulsione dei riformisti di Filippo Turati, considerati dei traditori. Tuttavia, le altre variegate componenti del PSI, tra cui spiccava quella degli unitari di Serrati, erano d'avviso contrario. La contrapposizione tra i due schieramenti, ben chiara già negli ultimi mesi del 1920, il 15 ottobre il gruppo secessionista pubblicò un manifesto delle proprie idee che ebbe l'approvazione ufficiale di Lenin, giunse all'inevitabile conclusione nel 18° congresso del Partito Socialista, che si tenne a Livorno il 15 gennaio 1921 presso il Teatro Goldoni. Dopo alcuni giorni di turbolente discussioni, il 21 gennaio la mozione presentata da Bordiga al momento della votazione ebbe i voti di circa un terzo dei delegati e la scissione divenne una realtà. I delegati della frazione comunista uscirono dal Teatro Goldoni cantando l'Internazionale Comunista e si trasferirono nel vicino e semidiroccato Teatro San Marco a proclamare la nascita del nuovo partito. Fino al 1943 il suo nome ufficiale sarebbe stato Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista. Anche se il vero capo del partito era Bordiga, Gramsci venne eletto nel primo comitato centrale e inviato a Mosca come rappresentante. Qui cadde gravemente malato, ma conobbe Julka Schucht, musicista, figlia di un dirigente politico russo. Si sposarono nel 1923 ed ebbero due figli, Delio nel 1924 e Giuliano nel 1926. Dopo la marcia su Roma, Gramsci tornò in Italia, 1924, avvalendosi dell'immunità parlamentare. Era stato eletto infatti nelle elezioni di quell'anno. Altri capi del partito, tra cui l'intransigente Bordiga, erano invece già stati arrestati. Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti il 10 giugno 1924, Gramsci si oppose alla politica liberale detta dell'Aventino, tentando inutilmente di convincere liberali e socialisti a opporsi con forza al fascismo. Nel congresso clandestino di Lione, 20-26 gennaio 1926, Gramsci fu eletto segretario e le sue tesi, tra cui la necessità di creare cellule di fabbrica caratterizzate da una disciplina di ferro, furono approvate, relegando Bordiga alla minoranza. Ormai la repressione fascista stava diventando onnipresente e anche Gramsci, nonostante fosse un deputato del regno, venne arrestato l'8 novembre 1926. Fu mandato sull'isola di Ustica e poi nel carcere di San Vittore a Milano. Infine, il 28 maggio 1928, venne processato assieme ad altri 21 imputati comunisti di fronte al Tribunale Speciale Fascista, istituito da Mussolini per liberarsi dai suoi oppositori. La condanna era già scritta. 20 anni di carcere da scontare nel carcere di Turi, in provincia di Bari. Qui, l'8 febbraio 1929, Gramsci ebbe finalmente il permesso di scrivere e iniziò a stendere i Quaderni del carcere, una serie di appunti non destinati alla pubblicazione, che però sarebbero diventati una delle opere filosofiche e politiche più importanti del XX secolo. Prima di tutto si impegnò in questo lavoro per combattere l'inaridimento della vita in carcere. Dovendo lavorare in completo isolamento, però, le sue riflessioni poterono sganciarsi dalle polemiche politiche contingenti. Durante la prigionia a Turi, conobbe il socialista Sandro Pertini, che sarebbe poi diventato il 7° presidente della Repubblica Italiana. Tra i due, di idee politiche molto diverse, nacque una grande amicizia. La salute di Gramsci però continuava a peggiorare. Alla tubercolosi, di cui soffriva fin dall'infanzia, si aggiunsero aterosclerosi, ipertensione e gotta. Solo nel 1934 Mussolini gli concesse la libertà condizionata, che gli permise di farsi ricoverare nella clinica Qui si sana di Roma. Il 21 aprile 1937 gli venne accordata anche la libertà di movimento, ma era troppo tardi. Il filosofo morì il 27 aprile, a soli 46 anni, per un'emorragia cerebrale. Note sull'articolo. Che cos'era la Lega Spartachista? La Lega Spartachista era un'organizzazione socialista tedesca nata durante la Prima Guerra Mondiale da una costola del Partito Socialdemocratico e poi confluita nel Partito Comunista. Prendeva il nome dal celebre gladiatore Spartaco che durante la Roma repubblicana guidò un'importante rivolta di schiavi. Dopo la fine della guerra, gli spartachisti tentarono in Germania una rivoluzione sul modello di quella bolscevica in Russia, ma vennero duramente sconfitti dall'esercito e dalle forze paramilitari di destra, Freikorps. Comintern univa tutti i comunisti del mondo. nota come Comintern o Terza Internazionale, era l'organizzazione dei partiti comunisti a livello internazionale. Nata nel 1919, dopo lo scioglimento della Seconda Internazionale che raggruppava i partiti socialisti e si era dissolta con la Prima Guerra Mondiale, venne egemonizzata dal Partito Comunista Sovietico e usò la sua posizione per condizionare rigidamente la politica nazionale dei singoli partiti comunisti in Occidente, sottomettendola agli interessi di Mosca. Caratteristica della Terza Internazionale fu il duro rifiuto di ogni forma di riformismo graduale a favore della rivoluzione del proletariato. L'opera Quaderni del carcere si compone di 33 quaderni che trattano numerosi temi: l'analisi del risorgimento italiano, una rivoluzione mancata, la questione meridionale, ossia il problema di creare una coscienza di classe rivoluzionaria nei contadini del sud, il ruolo degli intellettuali che devono essere responsabili di tale creazione e soprattutto il concetto di egemonia culturale intesa come strumento con cui una classe egemone mantiene il controllo sociale di un paese.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca e la sua poetica. L'interesse di Petrarca per i testi originali degli autori latini ha inizialmente due finalità: apprendere la lingua latina classica per proporre agli uomini di cultura del suo tempo un latino più ricco ed elegante di quello usato nel Medioevo, che si era mescolato con le lingue volgari, e trovare le opere originali degli autori latini per riuscire a interpretare correttamente i testi senza le sovrapposizioni o le riscritture fatte dai copisti o dagli interpreti medievali che avevano modificato i testi. I testi della cultura latina, per adattarli alle verità di fede della tradizione cristiana, era un punto fondamentale della sua poetica. Petrarca confronta le versioni che trova di uno stesso testo in modo da riuscire a eliminare le parti aggiunte dai copisti medievali e comprendere il significato originario. Per questo tipo di ricerca, Petrarca è stato definito filologo. La filologia, infatti, è lo studio di un testo per ricostruire il senso che le parole avevano nel momento in cui il testo è stato prodotto, attraverso il confronto delle fonti e lo studio del periodo storico. Il lavoro sui testi porta Petrarca a riscoprire la civiltà latina e il suo mondo di valori. A differenza del cristianesimo, che esalta la vita ultraterrena rispetto a quella terrena, i latini ritenevano fondamentali i valori umani, come l'intelligenza, la cultura, l'amicizia e l'amore, considerandoli le uniche risorse su cui poter costruire la felicità individuale e collettiva, cioè dell'intera società. Petrarca è attratto da questi testi perché trova in essi i valori per contrastare la crisi che corrompe la società italiana del suo tempo. Qui i potenti si combattono tra di loro, mossi solo dai loro interessi privati, dimostrando una totale mancanza di responsabilità politica. Il centro della riflessione degli autori latini, cioè l'uomo con i suoi limiti e le sue capacità, costituisce un tema fondamentale anche della riflessione di Francesco Petrarca. Attraverso la lettura delle Confessioni di Sant'Agostino, Petrarca comprende che tra la cultura latina e la civiltà cristiana non c'è opposizione, ma pura continuità. Infatti, Sant'Agostino, nelle Confessioni, racconta la vita sgregolata e viziosa della sua gioventù, sottolineando che la lettura di un autore latino trasformò la sua esistenza. Egli cominciò a dedicarsi allo studio e successivamente si convertì al cristianesimo. Questa nuova visione della cultura pagana è un'eredità che Petrarca trasmette agli uomini del Quattrocento. La particolare situazione di Petrarca, nato in esilio e vissuto all'estero, continuamente in viaggio da una corte a un'altra, ne fanno una figura molto diversa dagli autori precedenti, inseriti nel contesto della vita comunale. Petrarca non prende parte attiva alle vicende politiche del suo tempo, come invece fece Dante Alighieri, ed è un intellettuale europeo che crede nella cultura come strumento per la diffusione di valori universali. Per questo ricorre molto più al latino che al volgare, proprio perché il latino offre la possibilità di superare i confini politici e parlare a tutti gli intellettuali che, come Petrarca, si spostavano per l'Europa, avevano incarichi diplomatici o insegnavano all'università.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, come aiutare gli esseri umani a vivere nel mondo digitale. Il pioniere della divulgazione sulla sicurezza informatica in TV ci parla dell'intelligenza artificiale e ci mette in guardia dai falsi guru finanziari e dalle chiamate sospette. Marco Camisani Calzolari, volto noto della divulgazione digitale in TV, è uno di quei pionieri che ha visto nascere Internet quando era ancora un territorio inesplorato. La sicurezza informatica non era prevista nei primi codici del web, ma è diventata presto una necessità vitale. Tra i primi a parlare di cybersicurezza in TV, l'esperto ha fatto così della divulgazione il suo mestiere. Negli anni 90, mentre lavoravo ai primi progetti digitali per aziende e istituzioni, mi sono reso conto che la sicurezza non era una priorità. Quando ho iniziato a divulgare tecnologia in TV, ho capito che dovevo occuparmi anche di sicurezza, perché la gente non aveva gli strumenti per difendersi. Oggi cerco di dare alle persone quegli strumenti. Ciò che amo davvero è aiutare gli umani a vivere meglio nel mondo digitale. Il pericolo spesso è una telefonata. Si sente una sorta di guardiano digitale per il grande pubblico? Guardiano forse è eccessivo, ma sento una responsabilità. Cerco di rendere chiari gli argomenti complessi, aiutando le persone a evitare brutte sorprese nel digitale. Se riesco a fare anche solo un po' di differenza, ho raggiunto il mio scopo. Lei ha paura dell'intelligenza artificiale? Non dell'intelligenza artificiale in sé, ma del suo uso scorretto. Può fare molto bene, ma senza regole rischia di deviare. Ho collaborato alla definizione della legge italiana sull'intelligenza artificiale, tra le prime al mondo. È fondamentale stabilire limiti chiari a tutela della società. Le truffe telefoniche sono all'ordine del giorno. Quali sono le più subdole oggi? Quelle che usano lo spoofing o quelle in cui si fingono operatori bancari e spaventano le vittime con presunti furti sul conto per convincerle a condividere codici segreti. Alcune utilizzano tecnologie avanzate come la clonazione della voce o addirittura deepfake vocali che rendono le telefonate incredibilmente convincenti. Quando le richieste sono urgenti o strane, è il momento di sospettare. Quali sono i segnali d'allarme da cogliere al volo durante una chiamata? Se qualcuno vi mette pressione, dice che dovete agire subito, vi chiede dati sensibili come codici o password, oppure vi chiama da un numero ufficiale ma fa richieste strane o fuori dal normale, state in guardia. L'urgenza e la fretta sono le armi principali dei truffatori. Il tempo di pensare è il peggior nemico di chi vuole raggirarvi. Le è mai capitato personalmente? Sì, parecchie volte. Una volta una chiamata sembrava davvero della mia banca. Ho capito subito che era una truffa e ho chiuso. È la regola d'oro. Se sembra strano, interrompete e richiamate il numero ufficiale. La conoscenza è l'arma più efficace. Cosa bisogna fare e cosa no se si sospetta una truffa? Mai fornire dati sensibili. Chiudete la chiamata e verificate. E denunciate, sempre. Anche se non si cade nel tranello, segnalare è un atto di responsabilità. È un passo fondamentale per arginare il problema. L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera dell'inganno. Come possiamo difenderci? La conoscenza è la difesa più efficace. Se sappiamo che queste tecnologie esistono, possiamo reagire con calma, restare lucidi e non cadere nella trappola. E poi dobbiamo esigere maggior controllo e regolamentazione da parte delle autorità e delle compagnie telefoniche. Non si tratta solo di combattere i truffatori, ma di mettere in atto misure che le rendano meno efficaci. La prevenzione è la chiave. Esistono app utili per proteggersi dalle chiamate truffaldine? Sì, Alcune app e servizi integrati filtrano numeri sospetti. Non sono infallibili, ma aiutano molto. Bisogna imparare a usarli e tenerli aggiornati. Qual è il ruolo delle compagnie telefoniche e dello Stato nella lotta contro le truffe? Devono collaborare, implementare filtri e informare i cittadini. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha già lanciato campagne importanti. Serve investire nell'educazione digitale. Oggi a che punto siamo con l'intelligenza artificiale rispetto agli inizi? Siamo a un punto di svolta. Quando ho iniziato a parlarne c'era molto scetticismo. Ora è ovunque. Sanità, scuola e servizi pubblici. La sfida è convivere con l'intelligenza artificiale in modo consapevole. Come può l'intelligenza artificiale aiutarci a proteggerci meglio? Può monitorare operazioni sospette, anticipare frodi, ottimizzare la sicurezza digitale. Dipende da come viene progettata. Servono valori e regole. L'ho spiegato anche nel mio libro Cyberumanesimo. L'uomo deve restare al centro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Nei lager nazisti si moriva cantando. Nei campi di sterminio erano diffuse le orchestre dei prigionieri, musicisti obbligati a suonare e cantare per intrattenere gli ufficiali tedeschi e cadenzare le giornate dei detenuti, accompagnandoli persino all'esecuzione. Qualcuno dovette intonare un inno mentre veniva frustato. Di Fabio Dal Masso. Può la musica, espressione sublime dei sentimenti umani, trovare posto in luoghi di morte, tortura e disumanizzazione, come sono stati i campi di concentramento nazisti? Per quanto possa sembrare strano, quasi assurdo, la risposta è sì. Oltre quei fili spinati, dove la vita dei prigionieri contava poco o nulla, c'era posto per le sette note, che venivano usate dai nazisti come strumento di propaganda o di tortura. Non solo. Simon Lax, uno dei primi sopravvissuti a raccontare questo singolare aspetto della detenzione nazista, ricordò che la vera prima ambizione di un comandante di un campo era quella di costituire la sua orchestra per assicurare il funzionamento impeccabile della macchina della disciplina e anche per la distrazione personale e il mantenimento del morale delle truppe delle SS, i nostri guardiani. Nel Natale 1943, lui stesso, internato nel campo di concentramento di Birkenau, fu costretto a esibirsi con la sua orchestra per le donne malate in infermeria. In un'atmosfera resa pesante da fetore insopportabile e agonia, i musicisti eseguirono canti natalizi, mentre le donne piangevano urlando loro di lasciarle morire in pace. Lo scrive Francesco Lotoro nel libro Un canto salverà il mondo, Feltrinelli 2022. Con la salita al potere del nazismo, 1933, e la creazione dei primi campi di detenzione, in Germania si viene a creare una situazione artisticamente drammatica e allo stesso tempo paradossale. La musica proibita in Germania, perché considerata razzialmente impura, cioè scritta da persone di religione ebraica, poteva essere ascoltata ed eseguita all'interno dei campi di lavoro, di transito e di sterminio, come scrive Roberto Franchini nel libro L'ultima nota, musica e musicisti nei lager nazisti, Marietti 1820, editore. Ad esempio, a Dachau, il primo campo di concentramento nazista aperto su iniziativa di Heinrich Himmler il 22 marzo 1933, c'era un'orchestra diretta da Herbert Zipper, che poi venne trasferita in un altro lager, Buchenwald. La componevano 12 musicisti ebrei, epurati dall'Orchestra Filarmonica di Monaco. Inoltre c'erano molti compositori ebrei prigionieri che continuavano la loro attività artistica nei campi, come Victor Ullmann, uno dei più apprezzati e noti compositori dell'epoca, deportato a Terezin nel 1942, dove riuscì a comporre ben 24 lavori in 2 anni, tra cui 3 sonate per pianoforte, un quartetto per archi, un poema sinfonico e un melodramma. Poi, il 16 ottobre 1944, fu caricato sul treno per Auschwitz, dove morì quasi certamente 2 giorni dopo in una camera a gas. Anche il compositore olandese Robert Emanuel Heilbut, nel 1943, fu internato nel campo di Westerbork, per essere poi trasferito in quello di Bergen-Belsen. Scrisse tra i 2 campi un Musikboekje, un libretto musicale, arrangiamenti di canzoni olandesi, pezzi per 1 o 2 chitarre, Hatik Va, inno nazionale, per coro maschile, e poi anche pagine di studio della chitarra. Di lui ci sono pervenuti 31 pezzi su 40. Fu imbarcato sull'ultimo dei treni partiti da Bergen-Belsen e morì il 19 aprile 1945 tra Finsterwalde e Falkenberg-Elster. In ogni lager nacquero vere e proprie orchestre, Kapellen. Ad Auschwitz e nei suoi 2 campi collegati furono 7, scrive Franchini. Tra queste, la più famosa fu l'orchestra femminile di Birkenau. Alla fine, queste formazioni musicali erano presenti in almeno 21 campi di concentramento. Al fianco di queste orchestre si segnalano un quartetto d'archi e dei complessi di musica da camera a Buchenwald, diversi gruppi jazz, un duo violino e pianoforte a Flossenbürg, un piccolo complesso a Ravensbrück, aggiunge Franchini nel suo saggio. Tutto ciò non deve far pensare a prigionieri liberi di suonare ed esprimere le loro emozioni attraverso gli strumenti. La funzione più comune delle orchestre era quella di accompagnare la partenza e il ritorno delle squadre di lavoro coatto, i cosiddetti commandos, per scandire le giornate di lavoro dei prigionieri. Ma non solo. Così come sul cancello all'ingresso del campo figurava la beffarda e falsa scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, allo stesso modo i nuovi prigionieri venivano accolti dall'orchestra, quasi uno spietato comitato di accoglienza per persone sradicate dalle loro case, caricate a forza su carri bestiame e costrette a estenuanti viaggi. Nel contempo allietava le giornate degli aguzzini, permettendo loro di svagarsi tra una sevizia e un'uccisione. Nel lager la vita delle guardiane e dei guardiani doveva essere sufficientemente piacevole nel quotidiano, non dovevano annoiarsi o soffrire a causa dell'inattività o dell'ozio, riporta sempre Franchini. Organizzate quindi le orchestre, non era raro vedere all'interno di questi luoghi di morte gli assassini seduti in prima fila ad ascoltare le esibizioni dei prigionieri impegnati in concerti di musica classica o jazz. O ancora, obbligare i prigionieri ad allietare eventi privati delle SS come feste di compleanno o cene. Per i prigionieri musicisti, l'orchestra poteva comunque rappresentare una flebile speranza di salvezza. Ricevevano infatti un po' di cibo in più, magari un'ulteriore razione di pane, e spesso erano esentati da devastanti lavori fuori dai lager. In alcuni campi, inoltre, sempre a discrezione delle guardie, potevano avere vestiti migliori e lavarsi più spesso degli altri. Ciò non significa che fossero dei privilegiati esenti da violenze o dall'uccisione come tutti gli altri prigionieri. Emblematica è la storia di Ilse Herlinger Weber, poetessa e scrittrice di testi teatrali per bambini, deportata a Terezin nel 1942 assieme al marito e al figlio più piccolo. Era una musicista autodidatta e componeva brani semplici e orecchiabili. A Terezin compose molte canzoni, in prevalenza per bambini, delle quali scriveva sia il testo che la melodia, scrive Franchini. Il suo amore per i più piccoli l'aveva portata a occuparsi del reparto infantile dell'infermeria del Lager, dove cercava di distrarre i piccoli prigionieri con le sue canzoni. Il 6 ottobre 1944, mentre lei, suo figlio Tommy e altri 14 bambini aspettavano il loro turno davanti alla porta della camera a gas, intonò una ninna nanna, Vigala, per non far preoccupare i piccoli e donare loro un ultimo estremo momento di distrazione. Da quel giorno, scrive Franchini, questa ninna nanna fu cantata da altri bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz e rimase nella memoria come simbolo del massacro degli innocenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Camici verdi di Marco Ferrari. Siamo così abituati a vederli nelle strade, nei parchi e nei boschi che ci accorgiamo di loro solo quando mancano. Quando sono abbattuti da incaricati del comune o dal vento, il nostro solito paesaggio cittadino cambia. E ci chiediamo allora: com'è possibile che un tronco possente, con foglie rigogliose e tanti fiori, possa essere colpito da una malattia o schiantato dal vento? Non hanno una salute di ferro gli alberi? Ebbene no, anche le piante si possono ammalare fino a morire. Il problema, per i nostri occhi di animali, è notare quando un albero è malato e capire quali agenti hanno colpito tronco o foglie. Per questo entrano in campo i dottori degli alberi. Quali analisi fanno per arrivare a una diagnosi e come affrontano le cause delle malattie? Un po' come accade per gli uomini, gli arboricoltori dividono le cause fisiche da quelle organiche. Nelle prime rientra il tempo atmosferico, ma sono inclusi anche agenti chimici come l'inquinamento o le condizioni del suolo. Senza dimenticare i danni causati direttamente dall'uomo nelle città, con i macchinari usati per i lavori stradali o il traffico. Ma ci sono anche gli agenti biologici che assalgono, un po' come accade per noi uomini, tronco e foglie. Batteri, virus, funghi e piccoli animali non vedono l'ora che le foglie o i frutti siano a loro disposizione. Come Ceratocystis platani, il fungo responsabile del cancro colorato del platano. Penetra attraverso le ferite che mettono a nudo il legno, spesso causate da lavori vicino alla pianta o da potature. Questa malattia letale, che si manifesta con lesioni e alterazioni del colore della corteccia, è un problema per esempio in Italia e Francia. Tra gli insetti ha fatto parlare di sé la cocciniglia tartaruga, specie che infesta soprattutto il pino domestico. Arrivata dal Nord America, ha iniziato a diffondersi in Italia, per esempio a Roma. Il nemico principale, però, è il cambiamento climatico, afferma Kevin Martin, responsabile della collezione degli alberi dei Kew Gardens, giardini botanici vicino a Londra. Le modifiche climatiche di questi ultimi decenni influenzano profondamente la salute degli alberi e li mettono sotto stress. L'eccesso di umidità o, in alcune zone, la siccità indeboliscono la struttura del tronco e delle foglie e permettono ai parassiti di assalire con successo un albero che fino a qualche tempo prima sarebbe stato in buona salute e inattaccabile. In questi casi, Un esame visivo è il primo passo per arrivare a capire cosa stia accadendo all'albero e il primo organo osservato sono le foglie. Se guardando la chioma dal basso si osserva troppo cielo e la copertura delle foglie è rada, potrebbe esserci, per esempio, un'infestazione di bruchi di processionaria della quercia. Sono le larve di una falena che si nutrono di foglie di quercia, note per muoversi in file simili a processioni. Il deradamento della chioma potrebbe essere legato anche a una malattia, come il deperimento del frassino, causato dal fungo Hymenoscyphus farxineus, che blocca i sistemi di trasporto dell'acqua negli alberi, causando la perdita di foglie. Altre malattie causate da agenti viventi possono avere effetti più profondi e colpire i tessuti all'interno del tronco. Se c'è un liquido che fuoriesce dalla corteccia, questo potrebbe dirci che c'è un problema nel cambio, un tessuto che fa crescere l'albero aggiungendo un altro strato di legno. Se si nota un'emorragia, ciò potrebbe significare un'infezione da batteri, funghi o da fitoftora, organismi microscopici simili a funghi che possono causare la fuoriuscita di un fluido scuro dalla corteccia che scorre lungo il tronco. Anche insetti, come alcuni scarabei, possono fare danni perché fanno uscire la linfa. La soluzione di sali o sostanze prodotte dalla pianta che scorre nei vasi dalle gallerie che creano quando entrano nel tronco, causando ancora danni al cambio. Molti di questi patogeni riescono a penetrare nel tronco attraverso ferite, tagli o rami rotti. Un albero malato, però, spesso non mostra subito il suo stato di salute e i medici degli alberi hanno numerosi strumenti per la diagnosi. Potrebbero anche arrivarci soltanto osservando il tronco. Una crescita normale, squilibrata, cioè con una parte più robusta dell'altra, potrebbe denunciare una malattia a un primo esame visivo, continua Martin. Alcuni metodi paiono elementari in apparenza. Usiamo un piccolo martello di gomma con il quale colpiamo il tronco, ascoltando il ritorno sonoro. Ma è un sistema grossolano e poco preciso che scopre solo se ci sono grosse zone vuote nel tronco. Altri metodi, più approfonditi e costosi, che non possono essere usati estensivamente, non sono tanto diversi da quelli usati in ospedali umani. Il più diffuso è la tomografia sonica, spiega Martin. Si collocano sensori attorno al tronco dell'albero e si colpiscono con un martelletto. I sensori sono connessi a un computer e quello che misurano è l'intervallo di tempo che le onde sonore impiegano per arrivare a ogni altro sensore. Questo permette di determinare la struttura interna del tronco, perché a intervalli più lunghi corrispondono tessuti del tronco più soffici e quindi guasti. Le vibrazioni sono più veloci in tessuti sani. La tomografia sonica è spesso accompagnata da altri metodi. Per esempio, usiamo un minuscolo trapano che entra nel tronco e misura la sua resistenza alla penetrazione, spiega Martin. Un tronco che inizia a marcire ha una resistenza inferiore alla punta. La tomografia elettrica, invece, misura l'umidità presente nel tronco, sempre per mezzo di sensori posti attorno all'albero. E un tronco in cui ha iniziato l'attacco, per esempio di un fungo del genere Ganoderma, è più umido di uno sano. Ancora più raffinati sono i sensori di movimento. Applicati agli alberi, a volte a molte piante in una zona, ne registrano i movimenti in risposta a sollecitazioni, come il vento. Più un albero si muove, meno è solido il tronco e più è a rischio caduta. Se il tronco e le foglie sono i bersagli di alcuni agenti di malattie provenienti dall'esterno, le radici sono letteralmente avvolte da un vero brodo di coltura che potrebbe comprendere migliaia e migliaia di virus, batteri, funghi e vermi che non vedono l'ora di nutrirsi dei teneri tessuti delle minuscole radichette. Poiché dalle radici passa la maggior parte dei nutrienti per le parti superiori della pianta, I danni che le colpiscono possono avere gravi conseguenze per tutto l'albero. I primi nemici dell'apparato radicale sono però le attività umane. Lavori stradali, tunnel di servizio per la posa di cavi o fibra non hanno troppa cura delle radici, che sono impietosamente tranciate se è considerato necessario. Se le radici sembrano danneggiate o recenti scavi nelle vicinanze le hanno scoperte, ciò rischia di interrompere il sistema di alimentazione dell'albero. In questo caso, il danno è così evidente e visibile che non sono necessari strumenti per la diagnosi. Ma anche la natura ha in serbo per le piante nemici ben più subdoli. Per esempio, funghi del genere Armillaria, che possono uccidere le radici di molte piante legnose. Un tappeto di filamenti fungini bianchi, il micelio, e gruppi di funghi, i corpi fruttiferi, che compaiono a fine estate, ne indicano la presenza. Questo fungo cambia colore secondo l'albero su cui vive. Color miele se nasce dal gelso, bruno o bruno rossastro se spunta dalle querce e a volte completamente candido se cresce sulla acacia. Gli alberi, in questo caso, mostrano di essere affetti da deperimento della chioma, foglie scolorite e caduta precoce delle foglie in autunno. Sebbene questo declino possa durare diversi anni, è comune dopo periodi caldi e secchi che gli alberi muoiano all'improvviso. Anche i funghi del genere Ganoderma causano decomposizione e marciume nel durame, la parte più interna e vecchia degli alberi. Con i sensori di movimento è possibile determinare anche la solidità dell'apparato radicale, aggiunge Martin. Per mappare le radici si possono poi anche usare i georadar, GPR, Ground Penetrating Radar, che però sono complicati da interpretare perché c'è molto rumore da elementi presenti nel terreno attorno alle radici, approfondisce Martin. Una volta stabilito che l'albero è malato, saranno necessarie misure per aiutarlo a riprendersi. A seconda della causa della malattia, ciò può comportare la potatura, la concimazione, l'applicazione di fungicidi o insetticidi, la rimozione di rami morti o danneggiati o la fornitura di risorse aggiuntive come acqua e luce. Tutti questi sforzi per scoprire se un albero sia sano o no e curarlo sono volti, secondo Martin, a proteggere il maggior numero possibile di alberi, anche sotto la spinta dell'opinione pubblica, che vede gli alberi come elementi importanti del paesaggio cittadino. Anche perché, spiega Martin, gli alberi sono utili contro il cambiamento climatico e forniscono alle città i cosiddetti servizi degli ecosistemi, dall'assorbimento della CO2 alla mitigazione delle temperature nelle città, che diventano isole di calore. Per questo cerchiamo di gestirli. Ed è importante non abbatterli per fare spazio ad attività umane.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni, come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici e su altri animali selvatici, spiega David Pepin della Howard Medical School, Boston, e coautore dello studio. Per controllare la popolazione felina randagia, questi animali vengono solitamente intrappolati, portati in rifugi e nei casi in cui non sia possibile la sterilizzazione chirurgica, viene effettuata l'eutanasia di massa, anche di esemplari sani. Di fronte a questa situazione, si considera prioritario lo sviluppo di un meccanismo di sterilizzazione che non richieda tecniche aggressive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva, e le altre 3 no, durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta, e al contrario, le 3 femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò 2 noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, Dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrere il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880. Di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata nel giallo dei campi arati e tra macchie verde argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome, Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553. Anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sasseto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale. E cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della Torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato ai mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata, che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra Trompe d'œil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata a Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal Marchese. Il Vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico, da lui stesso voluto, nel cuore dell'amatissimo Bosco del Sassetto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sassetto nei secoli si è diffuso.

0: cadenza e ai ripetuti passaggi di mano. Tra gli ultimissimi, quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da La vita intima di Niccolò Ammaniti, Giulio Einaudi Editore, 2023, letto da Monica Sichel. La paura finisce dove comincia la verità. Maria Cristina Palma ha una vita all'apparenza perfetta. È bella, ricca, famosa. Il mondo gira intorno a lei. Poi un giorno riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo passato c'è un segreto con cui non ha fatto i conti. Niccolò Ammaniti disseziona la mente di una donna, ne esplora le paure, le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso. Buon ascolto.
3: Questa storia inizia un mercoledì del decennio passato. Sono le 9:15 del mattino e Maria Cristina Palma sta facendo ginnastica. È impegnata in uno squat bulgaro, un esercizio che tonifica quadricipiti e glutei. Una gamba piegata indietro, una in avanti, flette il ginocchio, fissando oltre i vetri della veranda la coltre opaca. Le polveri sottili che hanno costretto i romani a settimane di targhe alterne, con la pioggia, si sono abbassate. In casa fa caldo, ma dietro i doppi vetri il gelo della notte ha coperto di brina le cicas e la pergola denudata del terrazzo. Tra le colonnine della balaustra si intravede il lungotevere intasato di auto e più in là la sagoma sgraziata di Castel Sant'Angelo, evanescente nella foschia malsana della capitale. L'attico in cui vive Maria Cristina è uno di quei paradisi che la maggioranza della gente non sogna nemmeno, tanto inarrivabile. Oltre 300 metri quadrati a due passi da Piazza Navona, in un palazzo neoclassico sorvegliato giorno e notte dalle camionette della polizia. Il suo personal trainer, Mirko Tonic, un ragazzone di Francavilla al Mare, le sta raccontando che ha festeggiato il compleanno del fidanzato Michael Carmichael, un irlandese che traduce manuali di istruzione di stampanti e router, in un ristorante vegano al Pigneto. Mentre l'allenatore rimembra una parmigiana di melanzane da svenimento, toglie un disco dal bilanciere e il peso all'estremità opposta dell'asta, 5 chili di pura ghisa, si sfila e finisce sull'alluce destro della donna, che caccia un urlo così potente da zittire la coppia di inseparabili nella gabbia smaltata sopra le felci. La veranda, con le orecchie d'elefante nei vasi azzurri, la kentia e gli stoloni del potos che si prostrano dalle librerie, le pulsa intorno come l'effetto speciale di un brutto film. Mirko Tonic, intuendo la vastità della stronzata commessa, si passa le mani sulla testa e, ancheggiando, invoca il creatore.
4: «Oddio, oddio, oh mio Dio, che ho fatto?»
3: Maria Cristina vibra di dolore. Deve solo respirare e lasciarlo fluire. Con il tempo, la memoria dei piccoli dolori fisici, al contrario di quella dei dolori dell'anima, tende a svanire, e dopo pochi anni ricordiamo appena le sofferenze provocate dall'estrazione di un molare o da un'appendicite. Sono trascorsi 15 anni da quando l'ex marito di Maria Cristina, il noto scrittore Andrea Cerri, le ha chiuso un dito della mano nello sportello di una Golf Cabrio di fronte all'Hotel Locarno. Allora era corsa al pronto soccorso del Fattebene Fratelli, dove le avevano tagliato l'ultimo lembo di pelle che tratteneva un grumo di carne, unghia e sangue. Oggi, per fortuna, la tomaia della scarpa ha attutito l'impatto.
4: «Come stai? Ti fa male?»
3: balbetta il personal trainer con una mano premuta sul petto. Maria Cristina, senza fiato, gli fa segno di stare calmo. In quel momento non esiste al mondo, forse al mondo sì, ma di sicuro non nel primo municipio romano, persona più lontana dalla calma di Mirko Tonic. La luce che ha acciaccato è uno dei più preziosi fra i 16 miliardi di alluci che calpestano il pianeta. I piedi di Maria Cristina Palma, misura 39, la misura dell'armonia per la Ayurveda, sono piedi greci dove il secondo dito, il melluce, supera appena l'alluce, come nella Venere di Milo. In medicina questa caratteristica è chiamata dito di Morton, in onore di Dudley J. Morton, un ortopedico americano che per primo l'ha descritta. Si trova solo nel 10% della popolazione mondiale e la sua prevalenza è irregolare. Negli scandinavi non è presente, ma tra gli Ainu che vivono nelle isole giapponesi raggiunge quasi il 90%. La volta plantare, alla Barbie, è così perfetta che la pelle, non toccando mai terra, si mantiene liscia e morbida. Secondo la podomanzia, l'arte di leggere il futuro nei piedi, le dita fusolate indicano ambizione e determinazione. Digitando su Google «Piedi di Maria Cristina Palma», escono migliaia di foto, dettagli e ingrandimenti con e senza scarpe. Maria Cristina, insieme a Selena Gomez, è la regina del Wikifit, il portale dei feticisti del piede. Mirko Tonic, fra l'altro, non dimentica chi è il marito della donna a cui ha offeso il dito. Domenico Mascagni, l'attuale presidente del Consiglio italiano. Le poche volte che lo ha incrociato in casa, dal terrore non è riuscito nemmeno a guardarlo negli occhi. È un uomo potente, rampollo di un'antica stirpe di avvocati che hanno salvato industrie, rappresentato stati e holding internazionali. Si narra che un suo antenato, un certo Tancredi Mascagni, trovandosi a passare dall'Inghilterra, abbia contribuito alla redazione della Magna Carta. Il personal trainer già si immagina indigente, a soffiare in un flauto di Pan, unica altra cosa che sa fare oltre ad allenare, davanti alle pizzerie del centro per qualche spicciolo. Michael gliel'ha ripetuto 100 volte. Spendi poco ora per non spendere tanto dopo. Fatti l'assicurazione. Lui però ha il braccino corto e adesso dovrà vendere il poco che possiede, un monolocale al Pigneto, un quarto di Dammuso a Pantelleria e uno scooterone sgangherato, per pagare la ricostruzione della sublime falange. E ci si ricorderà di Mirko Tonic Belluccio come dell'uomo che ha massacrato il ditone di Maria Cristina Palma. Ha bisogno di aria. Spalanca la porta finestra e si dirige verso il parapetto, ripetendo con l'aspra cadenza abruzzese «Ora mi uccido, ora mi uccido!». Sotto il terrazzo dei Mascagni ce n'è un altro su cui si aggira un pastore tedesco dall'aria poco amichevole. Mirko torna indietro, immerge la testa nella vasca dei papiri, si stira i capelli sul cranio e rientra in casa. Maria Cristina, seduta sulla panca, si è tolta la scarpa e osserva il dito rosso e gonfio. L'allenatore si genuflette sul tappetino di fronte alla propria regina.
4: «Sono pronto a subire qualsiasi punizione, possibilmente corporale. Ultimo desiderio, qualche goccia di Xanax».
3: È in bagno. Il supplicante solleva lo sguardo.
4: Mi risparmi. Se mi perdoni, ti abbono tutto l'anno.
3: Sulla mensola sotto lo specchio.
5: Mirko Tonic, ancora incredulo per la grazia ricevuta, corre a succhiare una bella dose di molecole di alprazolam.
3: Il professor Angelo Zurlo, chirurgo ortopedico primario del Gemelli, interpellato telefonicamente da Caterina Gamberini, l'assistente personale di Maria Cristina Palma, assicura che in base a nuove evidenze cliniche è consigliato camminare sulla parte traumatizzata, perché aumentando il flusso sanguigno subunghiale si evita di creare ematomi che provocano la caduta dell'unghia. Quindi, niente ospedale, una buona dose di antinfiammatori e possibilmente camminare con scarpe aperte e con poco tacco.
4: La notizia rianima la moglie del premier, che temeva di dover saltare la festa al circolo canottieri Aniene. Ha ricevuto un nuovo vestito da Dior e vuole sfoggiarlo al compleanno di Igor Rossi Brogi, presidente della NAI, Associazione Nazionale Albergatori Italiani.
3: Ora, se il professore avesse prescritto a Maria Cristina di tenere il piede a riposo e lei fosse rimasta a casa, questa storia non potrei raccontarla. Ma non ne sono così certo.
4: Le storie, quelle importanti, quelle che cambiano i destini, sono fiumi impetuosi, difficili da imbrigliare. Tu gli metti un ostacolo e loro deviano, trovano un'altra via per fluire.
3: E a me piace che questa storia inizi così, con un urlo di dolore.
5: L'incidente appena accaduto, però, può essere un buon esempio per inquadrare meglio Maria Cristina Palma, la protagonista di questo romanzo. Se riceve del male, si preoccupa per chi gliel'ha fatto. Sminuire le sofferenze che l'esistenza le ha elargito, rassicurando il prossimo, è una delle sue specialità. A 11 anni, nella villa di Mondello, aveva tentato di domare una zuffa tra Nello, il soriano di casa, e Tolo, il barboncino di zia Vittoria. Il felino, un demone tigrato che rimbalzava per la stanza, l'aveva scalata come un tronco, affondandole gli artigli nelle carni infantili prima di dissolversi in corridoio. La piccola era uscita in giardino. C'erano la mamma, la zia, i camerieri con le divise bianche, i cugini con i braccioli e suo fratello sul trampolino. La piscina pulsava di un azzurro accecante. Le cicale frinivano fra i pini. E lei, sgraziata sulle lunghe gambe da puledro, con due inutili triangoli di stoffa blu tesi sul petto ossuto, scorticata come San Bartolomeo, si era seduta a tavola davanti al piatto di zucchine ripiene. Aveva appoggiato il tovagliolo sulle ginocchia, si era versata un bicchiere d'acqua e aveva bevuto tra gli strilli di tutti. 12 ore dopo l'incidente, Maria Cristina Palma è al circolo canottieri Aniene a festeggiare il compleanno di Igor Rossi Brogi. Che imperdonabile errore non restarsene a casa. L'alluce non ha smesso di tormentarla per tutto il giorno. E ora, affastellato insieme alle altre dita nella scarpa Tom Ford, le pulsa come un secondo cuore. Che sofferenza inutile! Se si fosse messa un sandalo basso, come saggiamente le aveva consigliato il professor Zurlo, se la sarebbe risparmiata, ma avrebbe comportato un ripensamento della mise della serata. La festa, per fortuna, procede. Il salone trabocca di albergatori che parlano fitto fitto l'uno sull'altro in un frastuono di voci, forchette e risate. Un pianista depresso suona timide note di jazz.
4: «Reagisci!»
3: sussurra a se stessa Maria Cristina. Con un sorso finisce il calice di ribolla gialla.
5: Lo posa in bilico sul bracciolo della poltrona, si alza e, schivando i vassoi dei camerieri, supera una schiera di signore che fanno la fila per il carciofo alla giudia. Avvertendo addosso i loro sguardi, si avvita in una piroetta. È incantevole nel suo Dior che le lascia le spalle e la schiena scoperte. Lo spacco laterale lambisce le mutandine e si allarga in una campana cipria e rosso. Dove sarà suo marito? Gli uomini della sicurezza piantonano le porte. Gli assistenti del primo ministro, nessuno supera i 30 anni, sono accalcati su un divanetto con i rigatoni alla matriciana sulle ginocchia, come un branco di adolescenti alla festa dei genitori. Eccolo lì. È in fondo al salone, accerchiato dagli albergatori, le mani nelle tasche dei pantaloni, lo sguardo corrucciato che mette su quando ascolta cose molto importanti o molto noiose. Maria Cristina, nel suo 1,90 m compreso di tacchi, fende il capannello, allunga un braccio e gli posa la mano sulla spalla. Il premier la scruta cercando di intuire se si tratti di una cosa seria. Vive in attesa di cose serie. Ma la moglie è una sfinge. «Perdonatemi un istante», dice lui rivolgendosi al drappello, e a Chiosa. «Comunque la prospettiva è valida, non dobbiamo sottovalutarla. Ve lo rubo un secondo», aggiunge lei con un sorriso. Il gruppetto di 60enni, alcuni calvi, alcuni tinti, strizzati nei loro completi blu, rigorosamente senza calze, le caviglie spelate dalla vecchiaia che si affacciano sotto i pantaloni stretti, le scarpe con le suole alte, sorride a sua volta, esibendo palizzate di placchette dentali costellate dai puntini del pepe della matriciana che tengono in mano. Tutti in sincrono, come in un ballo tirolese, compiono un passo indietro e la fissano, neanche fossero di fronte a una contorsionista che si infila dentro una valigia. Sono impegnati a confrontare la Maria Cristina Palma viva con il patrimonio iconico, video, servizi di moda, foto paparazzate, foto familiari, eccetera, che custodiscono nell'ippocampo, la parte del cervello in cui risiede la memoria. Le scansionano la bocca, il collo, i fianchi, il seno, rifatto al 100%, le sterminate gambe che si affacciano dal vestito e finiscono in un paio di tacchi vertiginosi. Cercano di capire se sia davvero la donna più bella del mondo. E si rispondono che sì, è bella. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ma non bella come leggenda vuole. Nulla di che rispetto a una Monica Bellucci o a una Emily Ratajkowski o a migliaia di altre. Figuriamoci. Raffinata, elegante, corpo eccezionale per i suoi 42 anni. Ecco, una botta tutta la vita. Ma da perderci la testa, no. Certo, non si capisce come cazzo ha fatto quel borioso di Mascagni ad acchiapparsi un pezzo di figa così. La risposta c'è. Alla vecchia maniera. Soldi e potere. Occorre qui spiegare che un anno prima dell'inizio di questa storia, un'importante ricerca realizzata da una università della Louisiana in collaborazione con il Center of Advanced Study of Body and Facial Plastic Surgery di Carmel, California, ha decretato che Maria Cristina Palma è la donna più bella del mondo. Sulle prime, la ricerca non ha suscitato grandi reazioni. Di notizie del genere, buone da mettere in fondo alla home page, accanto alle pubblicità di integratori alimentari e mutui agevolati, ne escono a centinaia ogni giorno. Eppure, un po' alla volta, per meccanismi stocastici che solo i meteorologi e i matematici capiscono, la notizia è montata, diventando, per usare una parola che detesto, virale. Alimentata dai social, ha scatenato un'esultanza patriottica riservata solo alla nazionale di calcio quando vince i trofei più importanti. Dall'Italia la notizia è tornata oltreoceano e da lì è rimbalzata per il globo sancendo la supremazia della bellezza mediterranea e di conseguenza della nostra cucina, dei nostri panorami e della nostra cultura millenaria. Le misure dell'ovale di Maria Cristina Palma corrispondono a quelle della Divina Proporzione. I rapporti tra linee verticali, orizzontali e oblique coincidono con la formula matematica della sezione aurea. I zigomi alti, il naso così diverso tra frontale e profilo, convivono in perfetta armonia con le labbra sottili che incorniciano i denti bianchi e dritti. Le sopracciglia, naturalmente folte, sono parabole che indicano la via per gli occhi, il cui colore risulta un mistero. A seconda della luce sono grigi, verdi, screziati da pagliuzze dorate o gialli da sembrare rubati a una volpe. La statura maestosa, la proporzione delle leve, le caviglie sottili, i piedi di cui abbiamo già detto, la pelle liscia come un petalo di rosa canina, incarnano la bellezza eterna che ha affascinato gli artisti di ogni era, da Fidia a Picasso. In poco tempo, però, la gioia per la vittoria si è trasformata in un incubo per la nostra protagonista. Per mesi ha dovuto barricarsi nella casa di campagna, assediata dai giornalisti, accerchiata dai fan, richiesta da trasmissioni di ogni genere, inseguita dagli agenti cinematografici e derisa, insultata e disprezzata dagli odiatori. Qualsiasi immagine la ritraesse era pubblicata. Quando saltava con l'asta agli Europei Juniores di atletica, quando calcava le passerelle a Parigi, quando l'avevano estratta dall'auto in fiamme in cui era morto il suo primo marito. I partiti di destra subito, poi gli alleati di governo, seccati dall'improvvisa luce accesa sulla coppia, hanno accusato Domenico Mascagni di usare la moglie come un candelabro dorato messo a nascondere la sua modesta caratura politica. Questa ostentazione è un insulto alle donne brutte, alle donne che lavorano, a quelle affette da patologie. Maria Cristina Palma è un vaso vuoto riempito di nulla, un mezzuccio patetico per guadagnare consenso. La storia che va per la maggiore è che la donna sia stata pagata diversi milioni di euro, fondi neri del partito, per tenere in piedi un matrimonio finito. In realtà la coppia non esiste. Irene, la figlia di 10 anni, è frutto di un calcolo, forse di una provetta, visto che i due non hanno rapporti sessuali e in casa nemmeno si parlano. Ci sono riscontri, carte, vecchie interviste. E compagne delle elementari, cugini, ex fidanzati, avvocati, sedicenti amici sono pronti a confermare che la signora Palma è disposta a tutto pur di arrivare. È un golem costruito a tavolino da un team di esperti, programmata dal Bruco, il social media manager di Mascagni, per essere l'incarnazione della perfetta moglie di un premier. Bella e muta. La timidezza, il modo dimesso di esprimersi, i sì, i no, i non so sussurrati, sono prove inconfutabili che è triste, infelice, vittima del marito. Ma c'è anche chi sostiene sia lei la mente criminale del clan, una che si è scopata l'universo intero pur di essere lì. Sono state costruite trasmissioni TV, programmi radio, sguinzagliati giornalisti investigativi per indagare sulla vita di Maria Tristina, l'ex modella palermitana la cui esistenza è divisa tra privilegio e tragedia. Nelle librerie circola una sua biografia non autorizzata, Storia di una stella del Sud. In appena 100 pagine, corredate da illustrazioni, il famoso giornalista Manlio Calzini fornisce un riassunto completo. La madre di Cristina, Teresa San Germano, di ricca famiglia siciliana, sposa, dopo una notte trascorsa in un rifugio sulle Tofane, l'alpinista friulano Bebo Palma. I due mettono al mondo prima un bambino, Alessio, e 5 anni dopo Maria Cristina. Quando Teresa si ammala di un brutto cancro, il marito la lascia per una documentarista francese e va a vivere in Nepal abbandonando la famiglia. Teresa muore che Maria Cristina ha 12 anni. 8 anni dopo, Alessio perde la vita in un incidente subacqueo in Grecia. Per qualche tempo, le sciagure si tengono lontane dalla vita della giovane, che intanto, in seguito a un infortunio, ha lasciato lo sport per la moda. Diventa il volto ufficiale di una nota marca di lingerie. A 27 anni si sposa con lo scrittore Andrea Cerri, unico, stando ai ben informati, vero amore della sua vita, di 20 anni più vecchio. Dopo 2 anni di matrimonio, in un incidente stradale, lui perde la vita e lei si ustiona parte del corpo. Si risposa a 32 con Domenico Mascagni e lo stesso anno nasce una bambina, Irene. Il lieto evento non è sufficiente a far dimenticare un'esistenza funestata dalle sciagure e le affibbiano un soprannome, Maria Tristina.

0: Avete ascoltato un estratto da La vita intima di Niccolò Ammaniti, Giulio Einaudi Editore, 2023. Letto da Monica Sichel.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night.
2: Magazine Night.
1: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Magazine Night.
1: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La minestra di pietre, liberamente ispirato a un racconto popolare.

Dicembre 1918. La grande guerra è finita. Il soldato Antonio Ricci torna a casa. Da due giorni cammina attraverso la montagna. È stanco ed affamato. Mentre scende lungo un sentiero vede in lontananza del fumo. Ci deve essere un villaggio poco lontano, pensa contento. Finalmente posso mangiare qualcosa e forse riesco a trovare anche un posto per dormire al caldo. Quando si avvicina vede solo poche case, disposte intorno ad una piccola piazza con una fontana in centro. Il piccolo villaggio sembra deserto, non c'è nessuno in strada. Si dirige verso la fontana, beve l'acqua fresca e si lava il viso. Poi si avvicina alla prima casa e bussa ad un vecchio portone di legno. «Chi è?» dice una vecchietta dai capelli bianchi che si affaccia alla finestra del primo piano. «Buongiorno signora!» esclama il soldato. «Mi chiamo Antonio, sono un soldato. Torno dalla guerra e non mangio da due giorni. Ha un po' di cibo? Qualunque cosa. Mi basta anche un piccolo pezzo di pane». «Mio caro figliolo, mi dispiace molto. In casa ho solo qualche carota. Se vuoi ti posso dare una carota. La guerra purtroppo ci ha portato via tutto». Il soldato rimane commosso dalla generosità della signora anziana, che, anche se non ha quasi niente, vuole dargli una carota. «La ringrazio molto, signora, lei è tanto gentile, ma non posso accettare. Arrivederci, cara signora». Bussa ad un'altra porta, questa volta apre un uomo. Anche se non è vecchio, sembra molto pallido e malato. Il soldato chiede qualcosa da mangiare. «Sono mortificato», dice l'uomo, «ma in casa non ho cibo. Ti posso offrire un bicchiere di vino. Pensa che in casa ho ancora una damigiana di vino e non ho neanche un pezzo di pane. Prima della guerra avevo un terreno e tutti gli anni facevo il vino. Ma adesso i miei figli sono andati in guerra. Mia moglie è morta. Io sono troppo stanco e malato. Non riesco più a zappare la terra. Mi rimane solo questa damigiana. Ma vieni, entra. Vieni a bere un bicchiere di vino con me». «Lei è molto gentile, signore. Ma non mangio da due giorni e ho paura che se bevo un bicchiere di vino poi non riesco più ad alzarmi». Il soldato prova ancora bussando alla porta di un'altra casa. Apre una giovane donna con un bambino in braccio. Dietro di lei ci sono altri due bambini, molto magri e pallidi. Questa volta il soldato non ha neanche il coraggio di chiedere del cibo. «Buongiorno, signora. Mi può dire se c'è un posto dove posso passare la notte? Sono molto stanco e vorrei dormire un po', ma fuori fa troppo freddo». «Certo, giovanotto, vede l'ultima casa in fondo, quella con il portone verde?» dice la donna indicando con la mano una casa di pietra poco lontano. «Ci abitava una donna anziana. È morta il mese scorso e adesso non c'è nessuno. Dentro c'è il camino e forse anche la legna, così può accendere il fuoco e riposarsi al caldo». «Fantastico, grazie mille, signora. Non c'è di che». Antonio è contento. Non è riuscito a trovare da mangiare, ma almeno può riposare in un posto tranquillo e al caldo. Si avvia verso la casa di pietra. Per fortuna il portone non è chiuso a chiave e così riesce ad entrare. C'è una grande stanza con un tavolo in centro e alcune sedie. In fondo un camino e sul suo lato della legna accatastata e un pentolone appeso al muro. C'è anche una credenza e Antonio guarda subito all'interno del mobile nella speranza di trovare qualche resto di cibo, forse del riso, della pasta, dei fagioli o anche solo una crosta di formaggio e un pezzo di pane duro. Ma non c'è niente. Ci sono i piatti, i bicchieri, le posate, ma niente cibo. «Quanto sa essere crudele il destino», pensa Antonio. «C'è un bel camino con la legna per accendere il fuoco, un pentolone e tutto quello che serve per imbandire una tavola, ma non c'è niente da mangiare». Vede un lettino in fondo alla stanza, posa per terra il suo zaino e si butta sul lettino. Prima di accendere il fuoco vuole riposare almeno qualche minuto. Dal lettino guarda quella grande stanza vuota. Immagina il fuoco acceso che scoppietta, una pentola che bolle allegramente ed emana nella stanza un buon profumo di minestra. Con la sua fantasia immagina tante persone sedute a tavola, persone allegre che mangiano, scherzano, ridono e cantano. Antonio sorride, pensando alla sua famiglia e al Natale che si avvicina. All'improvviso ha un'idea. Si alza di scatto dal letto e corre verso il caminetto.
mette la legna nel caminetto e accende il fuoco. Poi prende il pentolone appeso alla parete e esce di casa. Va verso la fontanella e riempie d'acqua il pentolone. Ritorna in casa e mette il pentolone pieno d'acqua sul fuoco. Poi esce di nuovo di casa e inizia a guardare per terra. Rimane così per molto tempo. Si muove lentamente, guardando per terra con attenzione. Una bambina curiosa si avvicina. «Ciao, soldato, cosa cerchi?» «Ciao, bambina, sto cercando delle pietre.» «Ci sono tante pietre per terra, perché non le prendi?» «Cerco delle pietre speciali.» «E come sono queste pietre speciali? A cosa ti servono?» «Servono a preparare una minestra di pietre.» «Una minestra di pietre? E com'è? È buona?» «Buonissima.» «E dove hai imparato a cucinarla?» «Io non ho mai visto nessuno preparare una minestra con pietre.» «Prima della guerra facevo il cuoco. Sono bravo in cucina. Quando ero al fronte c'era poco da mangiare. Così ho inventato la minestra di pietre.» Per qualche minuto Antonio continua a cercare, finché esclama: «Ma eccola qua! Finalmente una pietra speciale, proprio quella che cercavo.» La bambina si avvicina per guardare la pietra. «Guarda questa pietra», dice il soldato. «Ha un bel colore rosso bruno come la carne e tante venature bianche come il grasso.» «È vero», risponde la bambina. «Questa è la pietra adatta alla minestra.» La bambina comincia a cercare altre pietre uguali e dopo un po' ne trova una. «Va bene questa?» chiede la bambina. «Brava, hai trovato un'altra pietra speciale.» Dopo aver raccolto 6 o 7 pietre, il soldato dice: «Adesso ho abbastanza pietre, vado a preparare la minestra.» «Posso venire anch'io per vedere come fai?» domanda la bambina. «Certo, vieni con me in casa.» Antonio mette le pietre nel pentolone con l'acqua che bolle. Dopo un po' assaggia l'acqua con il cucchiaio. «Manca il sale!» esclama Antonio. «Peccato, senza sale la minestra non è molto buona.» «Lo vado a chiedere alla mamma», dice la bambina, ed esce di corsa. Dopo alcuni minuti la bambina ritorna insieme a sua madre. «Giovanotto, mia figlia mi ha detto che sta preparando una minestra di pietre. Le ho portato il sale e anche un po' di olio e pepe. Si possono mettere anche le patate? Se vuole ho qualche patata.» «Ma certo, signora, le patate vanno benissimo. Con la zuppa di pietre ci sta bene tutto. Chiami il resto della sua famiglia, così possiamo mangiare insieme. Anzi, chiami anche gli altri abitanti e dica a tutti di venire ad assaggiare la minestra di pietre.» Dopo qualche minuto iniziano ad arrivare gli altri abitanti del piccolo borgo. Ognuno porta qualche piccola cosa: un cavolfiore, 3 zucchine, alcune carote, una manciata di lenticchie, un sacchetto di riso. Una signora porta alcune erbette aromatiche appena raccolte nel suo orto e l'uomo che gli aveva offerto da bere arriva con 2 fiaschi di vino. «Figliuolo», dice un'anziana donna, «in casa ho solo quest'osso di prosciutto, forse può andar bene per la minestra.» «Ma certo, l'osso di prosciutto ha un gusto eccellente», risponde il soldato. Le signore puliscono e tagliano a pezzetti tutti gli ortaggi, mentre Antonio li versa nel pentolone. Come un vero cuoco esperto, sceglie erbe e spezie profumate per insaporire la minestra: un po' di noce moscata, qualche chiodo di garofano, un mazzetto di rosmarino, qualche foglia di alloro. «Buonasera, giovanotto», esclama un uomo di mezza età, che porta in mano una grossa pagnotta. «Purtroppo ho solo questa pagnotta di pane raffermo, non ho altro.» «Entri pure, signore», risponde Antonio. «Il pane vecchio è buonissimo, ci possiamo fare degli ottimi crostini da accompagnare alla minestra.» Il soldato taglia la grossa pagnotta in piccole fette, strofina sopra ogni fetta degli spicchi d'aglio, le unge con dell'olio e poi le mette ad abbrustolire sulla brace. Una signora dice: «Per caso qualcuna delle croste di formaggio secco? Possiamo grattugiarle, così abbiamo anche il formaggio grattugiato.» Detto fatto, in pochi minuti arriva una scodella piena di formaggio grattugiato. «Bene», dice il soldato, «la minestra è quasi pronta, dobbiamo preparare la tavola.» Alcune persone portano altre sedie e sgabelli, oltre a un paio di tavolini. In breve tempo viene preparata una bella tavolata, con scodelle, stoviglie, crostini di pane abbrustolito, una ciotola di formaggio grattugiato e 2 fiaschi di vino. Tutti si siedono intorno e Antonio comincia a versare la minestra nelle scodelle.
«Buonasera a tutti, c'è una festa?» esclama un uomo dall'uscio della porta. Antonio vede che l'uomo porta a tracolla una fisarmonica ed è insieme ad altri due uomini, uno con una chitarra e un altro con un clarinetto. «Siete dei musicisti? Entrate a cenare con noi, così dopo ci farete ascoltare un po' di musica». «Molto volentieri», risponde il musicista. «Stiamo tornando a casa da un matrimonio, ma abbiamo ancora molta strada da fare». I tre entrano, posano i loro strumenti musicali accanto alla parete e si siedono a tavola. Così, tutti insieme, cenano con una deliziosa minestra di pietre servita con formaggio grattugiato, profumati crostini abbrustoliti e qualche bicchiere di vino. Passano il tempo a raccontare storie e a ridere e scherzare. Finita la cena, i musicisti iniziano a suonare e tutti si divertono con canti e balli fino a notte fonda. Alla fine tutti tornano a casa, mentre Antonio, insieme ai tre musicisti, dormono nella casa abbandonata, al caldo, vicino al fuoco. Il mattino dopo, quando Antonio riparte, tutti gli abitanti vengono a salutarlo e lo ringraziano per la deliziosa minestra di pietre e la bellissima serata trascorsa. È passato tanto tempo da quel giorno e ancora oggi gli abitanti di quel piccolissimo villaggio raccontano la storia del soldato che ha insegnato loro che con la minestra di pietre nessuno soffre la fame e la solitudine.

0: Il racconto.
1: Il teatro della luna di Jacques Prévert. Traduzione di Andrea Molesini.
2: Jacques Prévert, 1900-1977. È uno dei poeti francesi più famosi nel mondo, autore di raccolte di versi come Parole, Storie, La pioggia e il bel tempo, ma anche di sceneggiature cinematografiche e di canzoni come la celebre Le Feuille Morte. C'era una volta un bambino che non era felice. Non c'era molto sole là dove abitava, non aveva mai conosciuto i genitori e viveva a casa di gente che non era né buona né cattiva, ma aveva altro da fare e non aveva tempo. C'era un'altra volta un bambino che sorrideva molto la notte, dormendo. Un'altra volta c'era, ma era proprio lo stesso bambino. Si chiamava Michele Miele, il bambino della luna, perché quando c'era la luna era contento. «La conosco», diceva. «Siamo amici noi due, anche quando non viene la sera. Devo solo fissare un punto del buio e la vedo nel nero della notte. È sempre là per me e quando dormo, dormo con occhi aperti come finestre e passeggio con lei e lei mi mostra cose belle davvero durante il sonno. Cosa, per esempio?» gli domandava la gente. «Il sole», rispondeva Michele Miele e s'addormentava sorridendo. «Beh, certo», diceva la gente. «Questo piccolo è un mangianuvole, sempre sulla luna, sempre altrove. Bisognerebbe rivoltargli l'anima, mettergli del piombo nella testa». E siccome parlavano a voce alta, Michele Miele li sentiva, si svegliava e faceva degli indovinelli. «Pesa di più un chilo di piombo nella testa o un chilo di piume sotto la testa nel cuscino quando si sogna?» «E perché dite che sto nella luna? Non si dice mica che si sta nella terra. Nessuno sta mai dentro la terra, solo i minatori che d'inverno tolgono per tutti le castagne dal fuoco». E nessuno rispondeva, oppure cambiavano discorso. «E cosa mai vedi nella luna o sulla luna, se preferisci?»
3: «Un sacco di cose. E poi le persone. Mi fanno ridere tanto e qualche volta mi fanno un poco triste, ma senza mai farmi piangere. Cose e persone che mi fanno piacere e mi rendono davvero felice.
1: Per esempio?
3: Rivedo mamma e papà».
1: «Ma com'è che li rivedi se non li hai mai visti?»
3: «D'un tratto li ho riconosciuti».
1: «Come puoi riconoscerli se non li hai mai conosciuti?»
3: «Mi assomigliano, hanno la mia stessa età. Papà è un bambino della luna e mamma una bambina del sole. Un giorno che ballavano insieme sono caduti sulla terra vicino a un ruscello azzurro che rideva e cantava come loro. E hanno cantato con lui tanto, erano felici, e lui ha ballato con loro. Ma un giorno la miseria è arrivata e il ruscello azzurro se n'è andato. Mamma e papà l'hanno perso di vista e si sono perduti dietro a lui, sono caduti nella miseria e mi hanno lasciato cadere anche a me. Siete voi che me l'avete detto. Non potevano fare altrimenti, non sapevano come fare. Erano d'un tratto diventati grandi, ma sulla luna sono ancora piccoli e spassosi e mi dicono buongiorno e sorridono. E anche gli altri sorridevano con lui perché non erano cattivi e quello che Michele diceva li aiutava a passare il tempo».
1: «E cos'altro hai visto?»
3: «Il teatro».
1: «Il teatro di Parigi?»
3: «Certo che no, ma guarda che domande».
1: «E allora quale?»
3: «Il teatro della luna, quale se no? E com'è? Non è mai lo stesso, cambia di continuo e anche quando si ripete è ancora meglio di prima. Nel teatro della luna non c'è il sipario.
0: Non ci interessa quel che non c'è, ma quello che c'è,
3: dicevano tutti. Nel teatro della luna tutto è come negli altri teatri che mi avete raccontato, ma è molto, molto più bello. Non potete immaginare, non ci sono palchi, poltrone, intervalli, strapuntini, barcacce, corridoie, piccionaie, come mi avete raccontato. Non c'è un gran lampadario, è illuminato da piccoli astri. Sono le stelle e i lampi che fanno l'elettricità e tutti vanno in scena per ballare e cantare. E anche quando non c'è la luna piena, il teatro resta sempre pieno e quando la luna è rossa si riempie di tante piccole ballerine rosse e tutti i giorni è il 14 luglio. E la musica passeggia in tutti i quartieri della luna. E ho visto sul mare delle nuvole che ballavano e cantavano sulle onde nei loro bianchi tutù di lana. E il mare non era mai agitato sulla luna, faceva solo finta.
0: Cantavano al chiaro di luna le piccole nuvole bianche. È una canzone graziosa, è una canzone come Piove pastorella.
3: Ma queste sono canzoni della terra, canzoni di queste parti.
0: E allora cos'è che cantavano?
3: Non cantano niente di difficile. E Michele cantò. Cantò? Al chiaro della terra, cantò. Fa bello, pastorella, cantò. Fa bello, pastorello, fa bello proprio dappertutto. Sono tutti proprio contenti. L'oggi è già ieri e il domani è già qui. Uscite tutti dalla capanna, montoni neri e grigi, dromedari, con l'elefante, l'asino, la volpe, il topo. Fa proprio bello, pastorella, fa proprio bello dappertutto. E la bianca mezzaluna di biscotto sulla mensa del giorno che brilla si tuffa tutte le mattine nel nero caffè della notte e dice buonasera al crepuscolo, buon viaggio al raggio che fugge, e le lancette della pendola sferruzzano il bel tempo giorno e notte. E tutti cantavano a tempo con lui perché li divertiva e un poco cambiava loro la vita. Ma Michele Miele non riconosceva più la sua canzone. Si sarebbe detto che invece di cantare una canzone, tutti recitassero una lezione. Certo, facevano del loro meglio, ma non era un granché, come se facessero la maionese con nient'altro che gusci d'uovo. «Non è il caso di cantare con me», diceva loro Michele Miele. «Lasciatemi addormentare senza Ninna Nanna, lasciatemi ritornare sulla luna. Ritornerò domani mattina e per far presto prenderò un volo a lesto. Che cos'è?
0: Dei piccoli astri che fanno da tassì?
3: Costerà una cifra astronomica.
0: No.
3: È come la teleferifata che viaggia sulla Via Lattea. Si può salire e scendere in corsa, non si paga mai, non c'è prezzo.
0: Ma ci si può far male?
3: No, laggiù si rimbalza. Oh, lasciatemi andar via dalla notte. Lasciatemi ritornare sulla luna. M'accompagnerà il sole perché ho avuto freddo tutto il giorno.
0: Come? La scuola non era riscaldata.
3: Un poco, quasi niente, ma ho avuto freddo soprattutto nella testa perché m'annoiavo molto. C'erano le tabelline e le guerre di religione.
0: Preferisco il 14 luglio, quando si spalancano le prigioni, quando il genio della Bastiglia mette la luce nei lampioni e tutta la notte si balla per strada e la luna illumina le canzoni.
3: E canta anche la luna?
0: No.
3: No, sta zitta, riflette.
0: Su cosa?
3: Per restituirci la luce del sole, più riflette e più brilla quella luce così allegra e bella.
0: Certo, quel che brilla è d'oro.
3: No, niente è d'oro e tutto brilla.
0: Non ci si deve stancare molto,
3: Non ci si deve lavorare troppo?
0: Laggiù nessuno si stanca, anche se tutti lavorano di continuo, ma non dappertutto tutti insieme.
3: E cosa fanno?
0: La luna nuova.
3: Ma come, la rimettono a nuovo?
0: Non serve, non è mai invecchiata.
3: E allora cosa fanno?
0: L'abbelliscono. Ci sono le squadre del giorno che lavorano per abbellire le notti e le squadre della notte che lavorano ad abbellire i giorni.
3: E non fanno mai la guerra?
0: No.
3: Hanno altro da fare. Tutto il tempo serve per abbellire la luna, così non hanno bisogno di fare la guerra né di denaro.
0: E quando di nuovo la luna nuova è finita, prendono la teleferifata e vanno a vedere da lontano la luna nuova per giudicare l'effetto del lavoro ben fatto.
3: E poi se ne vanno in vacanza.
0: Dove?
3: Dove gli pare, dove gli piace. E una volta hanno perfino passato le vacanze a bordo della Terra.
0: Ma non ci sono rimasti a lungo.
3: Non gli è piaciuta?
0: Sì, gli piacevano molto i fiori, i colori del mare e il canto degli uccelli e quello dei bambini. Era nuovo per loro, erano felici.
3: E perché se ne sono andati?
0: Per il rumore.
3: E quale rumore?
0: Il rumore delle macchine che distruggono, delle macchine che fanno la guerra, delle macchine che ammazzano i bambini della terra.
3: E Michele Miele s'addormentava, ripetendo sottovoce.
0: Mentre se ne andavano, cantavano.
3: È molto bello, ma ce ne andiamo. Quando ci sarà la terra nuova, noi ritorniamo.
4: Avete ascoltato Il racconto.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame

0: 20283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti che parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Il morbillo colpisce ancora. La mappa dei virus in Italia mostra che il morbillo è ancora fra noi e oggi ad ammalarsi non sono più soltanto i bambini piccoli, ma anche i giovani adulti. Spesso sono proprio loro a trasmettere la malattia ai figli. Di Margherita Fronte. Una penisola a macchia di leopardo, con alcune zone più protette e altre ancora troppo suscettibili a un virus che potrebbe essere scomparso da tempo. È il ritratto dell'Italia che emerge da uno studio sul morbillo del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Centro per le Emergenze Sanitarie della Fondazione Bruno Kessler, pubblicato a fine 2025 su Lancet Infectious Diseases. Obiettivo: capire le ragioni che sono alla base dei focolai che si sono registrati in alcune regioni negli ultimi anni e individuare le soluzioni più adatte a ridurre il rischio. Risultato: i focolai si sviluppano perché il 9,2% degli italiani è suscettibile al virus, in quanto non è vaccinato o non si è mai ammalato, con ampie differenze regionali e con un punto debole che sorprende. A trasmettere la malattia oggi sono spesso i giovani adulti e non i bambini. E i contagi avvengono per lo più in casa o nelle strutture sanitarie e sempre meno a scuola. Per tracciare la mappa del morbillo in Italia, i ricercatori hanno utilizzato i dati del sistema di sorveglianza coordinato dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi al periodo compreso fra il 2013 e il 2022. È emerso che in quel decennio si sono verificati 14.946 casi, cui se ne aggiungono quasi 1.600 notificati fra il 2023 e settembre 2025, con un andamento irregolare che corrisponde all'emergere dei focolai e un picco di ben 5.396 infezioni nel 2017, anno in cui la vaccinazione fu poi resa obbligatoria. Andando più in profondità nei numeri, si scopre che quasi il 90% dei contagi è stato causato da persone che non avevano contratto la malattia in passato e non si erano mai neppure vaccinate, mentre poco più del 2% da chi aveva fatto soltanto una delle due dosi previste. Per una parte dei contagi non è stato possibile risalire allo stato vaccinale. Non è un caso, quindi, che alcune delle aree geografiche più colpite, in particolare nella fascia di età sotto i 20 anni, siano quelle in cui la percentuale di vaccinati è bassa. Accade per motivi culturali, come nella provincia di Bolzano, o per via di carenze strutturali dei servizi sanitari, come in Calabria, dove peraltro la situazione è migliorata, tanto che oggi la copertura vaccinale per i nuovi nati è in linea con la media nazionale. Ma il tasso di vaccinazione non spiega tutto. Esistono infatti regioni, come l'Emilia-Romagna, in cui la copertura vaccinale è alta da tempo, ma anche la suscettibilità ai focolai è maggiore della media nazionale. In questi casi, il motivo va cercato nell'età di chi si ammala, che include i bambini fra 0 e 4 anni, troppo piccoli per essere vaccinati con una o entrambe le dosi, ma anche giovani adulti. Complessivamente, questi ultimi rappresentano oltre la metà dei casi censiti nello studio, ma la loro distribuzione lungo lo stivale è tutt'altro che omogenea e rende certe aree più a rischio di altre. Nella mappa del rischio italiano, i giovani adulti rappresentano un tallone d'Achille e spesso non sono consapevoli di potersi ammalare. Lo dimostra in modo lampante l'analisi delle dinamiche del contagio e dei luoghi in cui più spesso avviene la trasmissione. Molti contagi avvengono fra persone della stessa età per via delle abitudini sociali, ma non sono rari quelli da adulti a bambini. Spesso sono gli stessi genitori a contagiare i figli non ancora vaccinati. Oggi, infatti, la trasmissione avviene per lo più nei contesti domestici oppure nelle strutture sanitarie. Quest'ultimo aspetto va considerato con particolare attenzione, perché il personale sanitario è in contatto con soggetti fragili per i quali la malattia è pericolosa. Vaccinare chi lavora nelle strutture sanitarie è quindi una delle indicazioni che emergono dallo studio di Lancet. Le altre includono la vaccinazione per chi non è immune alla malattia e ha un'età compresa fra i 20 e i 40 anni, il mantenimento di una copertura elevata fra i bambini e, per questi ultimi, il rispetto della tempistica delle somministrazioni. Il calendario del Ministero della Salute prevede la prima dose nel secondo anno di vita e il richiamo fra i 5 e i 6 anni. Ritardare questi appuntamenti anche di pochi mesi significa esporre i bambini a un rischio che potrebbe essere evitato. Raccomandazioni simili, anche se maggiormente focalizzate sui più piccoli, emergono inoltre da un recente report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha fatto il punto sulla situazione globale. È emerso che, dopo il forte rallentamento del periodo del Covid, dovuto alle misure di contenimento del virus, efficaci anche per tutte le altre malattie infettive, c'è stata un'inversione di tendenza. Nel 2024 i casi sono aumentati dell'8% rispetto al periodo pre-Covid, con un picco di oltre il 40% nelle regioni europee, sebbene i decessi siano diminuiti. Anche in Italia c'è stata una drastica riduzione dei casi durante la pandemia e una risalita successiva, ma non siamo distanti dai valori pre-pandemici. Non c'è quindi una vera allerta, ma dobbiamo lavorare per ridurre il rischio di contagio, in particolare nelle regioni con una percentuale più elevata di suscettibili.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Perché in Italia mancano migliaia di medici e come rimediare? I giovani non sono più attratti da questa professione e quanti ancora vi aspirano devono scontrarsi con un percorso a ostacoli. Prima per entrare nella facoltà di medicina e poi nelle scuole di specializzazione. Chi ce la fa si ritrova alle prese con turni massacranti, stipendi inadeguati, esposto a denunce e aggressioni. Una totale ristrutturazione della sanità non è più rinviabile, ma ci vogliono molte risorse economiche ed è difficile trovarle. Di Valeria Fernbach. Quando fu istituito nel dicembre 1978 il Servizio Sanitario Nazionale, SSN, era all'avanguardia, accessibile a chiunque, completamente gratuito. Non esisteva nemmeno il ticket, una modesta compartecipazione alle spese, introdotta 4 anni più tardi, e sostenuto da una tassazione progressiva. Ai cittadini erano così garantiti prestazioni mediche, terapie, ricoveri e interventi ospedalieri. Un modello diverso da quello di altri paesi europei e diversissimo da quello degli USA. Negli anni molte cose sono cambiate. Noi per primi, che possiamo sperare in una vita più lunga, ma che inevitabilmente andiamo incontro a malattie croniche, e soprattutto il mondo sanitario, che presenta problemi e criticità cronici, esasperati dalla recente pandemia. Cittadinanza Attiva, organizzazione che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, ha appena presentato un'analisi sulla nostra sanità. C'è un cardiologo ogni 224.000 abitanti a Bolzano e un ginecologo ogni 40.000 abitanti a Caltanissetta. Soprattutto nelle aree periferiche stiamo assistendo a una desertificazione sanitaria, con una carenza di medici, infermieri e pediatri che rende sempre più difficile accedere alle cure. Attese bibliche per una visita specialistica o per una TAC stanno spingendo i cittadini a rivolgersi sempre più spesso alla sanità privata. Così, solo nel 2021 sono stati spesi 37 miliardi di euro. Il 54% dei cittadini si cura in privato, afferma il dottor Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO Assomed, la principale associazione sindacale dei medici e dirigenti sanitari italiani. Oggi non abbiamo più un accesso omogeneo su tutto il territorio, come sancisce l'articolo 32 della Costituzione, ma 21 sistemi sanitari diversi. Questa autonomia differenziata è un chiaro segnale che stiamo scivolando verso una sanità nella quale chi avrà i soldi si curerà e chi non li ha aspetterà. I medici di base. Quella del medico di famiglia è una figura centrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché è la prima a cui si rivolge il cittadino per ogni questione di salute. Un punto di riferimento imprescindibile in ogni fase della vita, dall'infanzia alla terza età. Eppure, nonostante avere un medico di base sia un diritto garantito dal Ministero della Salute, chi oggi ne sta cercando uno può trovarsi in difficoltà. C'è chi magari anziano o con acciacchi vari lo trova lontano da casa e c'è anche chi non lo trova proprio, ma si sente dire che in caso di bisogno può sempre contattare la guardia medica. La carenza di medici di medicina generale è un fenomeno diffuso in tutta Italia, per tanti motivi, commenta Maria Bruna Marzocchi, medico di base a Milano. Innanzitutto, la nostra è una vita faticosa, perché lavoriamo in media dalle 10 alle 12 ore al giorno, anche se qualcuno guarda soltanto alle ore in cui l'ambulatorio è aperto. Si ignora, o si fa finta di ignorare, il tempo passato al telefono con i pazienti e quello dedicato a leggere le mail e a rispondere. Senza contare che, proprio perché siamo sempre di meno, molti hanno fino a 1.800 assistiti, cosa che penalizza noi, ma soprattutto loro. E poi, il nostro lavoro è diventato in gran parte amministrativo. Ci sono giorni in cui tutti i pazienti, o quasi, chiedono ricette di farmaci, certificati, prescrizioni di esami o visite specialistiche. Per chi ha studiato anni e ha voglia di fare il medico, è frustrante rendersi conto che in una giornata di lavoro non ha provato neanche una pressione. Qualcuno ricorderà che soprattutto durante i primi mesi della pandemia i medici si erano dichiarati disponibili a eseguire i tamponi nel loro studio. Ma la cosa è presto naufragata, tra disorganizzazione, mancanza di mezzi e direttive precise, commenta Marzocchi. E poi c'è anche un aspetto economico. Un medico di medicina generale deve sostenere il costo del suo ambulatorio e pagare di tasca propria chi lo sostituisce, a vario titolo, compresi i primi 5 giorni di malattia. Non ha tredicesime o TFR. Purtroppo, giusto o sbagliato che sia, ciò scoraggia i giovani a intraprendere questa strada.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, certo, ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. Che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione. Ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana, eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro, invece, c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che, di fatto, rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato. Più latte significa un'altezza media maggiore, e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte che, se assunte in quantità eccessive, rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodio, per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione, stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile, ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini. Sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che a quanto pare risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica In, Quando l'olfatto è troppo, di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se, in campo acustico, ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e, alla fine, opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea. Un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti, che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. Si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi, da antiche corazze a simboli di passione. Ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strofion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strofion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strofion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia, un mosaico del IV secolo d.C., che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lemberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui quattro reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero le dimensioni. Le cosiddette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lemberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto, che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Hermine Cadol, la commerciante francese degli anni 80 del 1800, che realizzò una versione del corsetto in due pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi schematizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente i reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, due podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Belle Italia, Villa Revedin Bolasco, Paradiso Romantico, di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento, Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura, uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella sala delle feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro dei lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori. A scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e ariosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto,
7: così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del 600, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con 2 piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago, per il ricovero delle barche, e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia, che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di Parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le 2 torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso seicentesco.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Star Bene. Se togli l'alcol dal vino. Oggi trovi rossi, bianchi e frizzanti che contengono solo minime dosi di etanolo. Ma quali conservanti si aggiungono? E come la mettiamo con gusto, aroma, palatabilità? La parola al nostro esperto. Di Alessandro Pellizzari. Ma tu lo hai provato il vino analcolico? La domanda è scattata a fine anno, cioè da quando il decreto firmato dal Ministro dell'Agricoltura ha dato riconoscimento ufficiale e il via libera, con tutto il suo corredo di norme, alla produzione italiana di vino dealcolato. È questa la dicitura corretta del vino a bassissima gradazione alcolica sotto lo 0,5% vol. Vol significa percentuale in volume di alcol etilico contenuta nella bevanda, mentre quello tradizionale va dal 8,5% in su. Quindi primo chiarimento,

importate da altri paesi, il recente decreto ne consente, per la prima volta, la produzione nel nostro paese. Secondo un'indagine Trade Lab, solo l'8% dei giovani fra i 23 e i 34 anni, la fascia di consumatori più promettente e interessata, secondo gli esperti, ha provato questo tipo di vino. Il 43% del campione intervistato lo assaggerebbe, mentre il 66% ne conosce l'esistenza. Ma se togli l'alcol al vino, che bevanda ne viene fuori? Ce lo racconta il nostro esperto Daniele Paci, agronomo. Che cos'è il vino dealcolato? È una bevanda prodotta come il vino, dalla fermentazione delle uve di un certo vitigno, per esempio, ma da cui si elimina poi la gran parte dell'alcol, etanolo. Ma a livello di gusto, non si perdono così anche gli aromi del vino normale? Togliere l'alcol non è indolore, perché è la sostanza che riesce a trattenere tutta una serie di aromi, appunto, che quindi vengono eliminati e il gusto inevitabilmente ne risente. I sistemi più moderni permettono di separare questi ultimi dall'alcol prima di toglierlo, per poi rimetterli nel vino, ma devono essere quelli endogeni, cioè originari del vino che usiamo. La legge non consente infatti di aggiungere aromi esogeni, che non siano cioè originari del prodotto. In Italia, che ha la legislazione più restrittiva, non puoi nemmeno aggiungere lo zucchero. Di fatto, quando si elimina così tanto alcol, togli alcune capacità che quella bevanda ha di darti certe sensazioni, come quelle di corposità del vino, di effetto calore in bocca e di profumi che arrivano al naso. Insomma, gli aromi sono elementi importanti. I primari ti danno la sensazione della frutta che origina il vino. I secondari sono prodotti da microrganismi che connotano in modo particolare ogni tipologia di bottiglia. I terziari sono quelli dati dagli anni di maturazione, che regalano il sentore di un certo legno o del cacao, per fare degli esempi. Il decreto prevede poi il vino parzialmente dealcolato. Che differenza c'è? Che l'alcol presente può essere superiore allo 0,5%, ma arrivare al 9% al massimo. In questi casi si è meno aggressivi nel processo di eliminazione dell'etanolo, con un grado alcolico ottenuto che di solito si attesta sul 6% vol, cioè circa la metà del vino tradizionale. Quindi le sensazioni che ti dà un bicchiere sono più vicine a quelle alle quali siamo abituati. Si possono fare così anche i vini frizzanti? Sì. Hanno le stesse diciture sull'etichetta e il grado alcolico è compreso fra 0,5 e 7 vol. Data la possibilità di aggiungere anidride carbonica, ecco realizzato l'effetto frizzante, ma sempre dealcolato. Vanno bevuti freddi, inoltre, e questo li rende più gradevoli. Saranno anche meno calorici. L'alcol in un vino rappresenta l'80-90% delle calorie, quindi un dealcolato è in media il 70-80% meno calorico del tradizionale. Se un bicchiere di vino ha mediamente 90-100 calorie, nel dealcolato ne trovi solo 20. Invecchiano come la versione tradizionale? No, perché senza alcol sono meno stabili e quindi hanno una scadenza di consumo. La stabilità è un problema che viene risolto con particolari trattamenti o con additivi per la conservazione, come i solfiti. Ma i solfiti non sono consigliabili per chi è allergico. No, infatti, nel vino tradizionale se ne mettono il meno possibile, nei dealcolati devono essere presenti in una certa quantità, proprio per conservare il prodotto, ma la loro presenza va specificata in etichetta. Quali altre indicazioni deve contenere l'etichetta? Deve specificare se è vino dealcolato o parzialmente dealcolato, poi riportare la gradazione alcolica e la frase da consumarsi preferibilmente entro. Infine, l'origine. Italia, l'UE, extra UE. Attenzione, in Italia non può avere la dicitura DOC, G, DOC, IGT. I consumatori ideali di un dealcolato? I giovani, innanzitutto, ma anche chi vuole bere del vino a un pranzo di lavoro senza perdere lucidità o non vuole incorrere nelle sanzioni dell'etilometro quando guida. E poi chi aspetta un bimbo o ha problemi di salute e non può consumare alcol se non in minima quantità. Senza dimenticare chi per motivi religiosi non beve vino e chi deve stare a dieta.
Il futuro di questi prodotti? Ci sono tante strategie nuove che si stanno affacciando nel mondo dell'enologia per ottenere prodotti più palatabili.

0: Per esempio, alcune tecnologie, come quella sottovuoto a bassa temperatura, potrebbero ridurre la perdita dei composti aromatici.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

0: Capitolo 7. Il Signore disse a Noè: «Entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. Di ogni specie di animali puri prendine 7 paia, maschio e femmina, e degli animali impuri un paio, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo prendine 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra, poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto». Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè, con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli, entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi i 7 giorni, le acque del diluvio vennero sulla terra. Il 600° anno della vita di Noè, il secondo mese, il 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cateratte del cielo si aprirono. Piovve sulla terra 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Jafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le 3 mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca, essi e tutti gli animali secondo le loro specie, tutto il bestiame secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati. Di ogni essere vivente in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca. Venivano maschio e femmina d'ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè. Poi il Signore lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni, e le acque crebbero e sollevarono l'arca, che fu elevata in alto al di sopra della terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra. Tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti. Le montagne furono coperte. Perì ogni essere vivente che si muoveva sulla terra: uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici morì. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo. Furono sterminati sulla terra. Solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca. E le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Capitolo 8. Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e cessò la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi di sulla terra e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire. Nel 7° mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono prosciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca. E la colomba tornò da lui verso sera. Ed ecco, aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba. Ma essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra e Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. Dio parlò allora a Noè dicendo: «Esci dall'arca tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali che sono con te, di ogni specie, volatili, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano disseminarsi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa». Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Noè costruì un altare al Signore. Prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: «Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai». Capitolo 9. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: «Crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque crescete e moltiplicatevi, spandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa». Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui, dicendo: «Quanto a me, ecco, stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra con voi. da tutti quelli che sono usciti dall'arca a tutti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi. Nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio, e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse: ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola, e servirà di segno del patto fra me e la terra. Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole. Io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie. E le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque specie che è sulla terra. Dio disse a Noè: questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni essere vivente che è sulla terra. I figli di Noè che uscirono dall'arca erano Sem, Cam e Jafet. E Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè. Da loro fu popolata tutta la terra. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e bevve del vino. Si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sem e Jafet presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle e, camminando all'indietro, coprirono la nudità del loro padre. Siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore e disse: «Maledetto Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli». Disse ancora: «Benedetto sia il Signore Dio di Sem, e sia Canaan suo servo. Dio estenda Jafet, e abiti nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servo». Noè visse, dopo il diluvio, 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni. Poi morì. Capitolo 10. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet. A loro nacquero dei figli dopo il diluvio. I figli di Jafet furono Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer furono Askenaz, Rifat e Togarma. I figli di Javan furono Elise, Tarsis, Kittim e Dodanim. Da costoro derivarono i popoli sparsi nelle isole delle nazioni, nei loro diversi paesi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. I figli di Cam furono Cus, Misraim, Put e Canaan. I figli di Cus furono Seba, Avila, Sabta, Raama e Sabateca. I figli di Raama, Seba e Dedan. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti al Signore. Perciò si dice: come Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore. Il principio del suo regno fu Babel, Erech, Accad e Calne nel paese di Shinear. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive, Recobotir e Cala. E tra Ninive e Cala Resen, la grande città. Mizraim generò i Ludim, gli Anamim, i Leabim, i Naftuim, i Patrusim, i Casluim, da dove uscirono i Filistei, e i Caftorim. Canaan generò Sidon, suo primogenito, e Chet, e i Gebusei, gli Amorei, i Girgasei, gli Ivvei, gli Archei, i Sinei, gli Arvadei, i Semarei e i Camatei. Poi le famiglie dei Cananei si sparsero. I confini dei Cananei andarono da Sidon, in direzione di Gerar, fino a Gaza, e in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma e Seboim, fino all'Esa. Questi sono i figli di Cam, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, nelle loro nazioni. Anche a Sem, padre di tutti i figli di Eber e fratello maggiore di Jafet, nacquero dei figli. I figli di Sem furono Elam, Assur, Arpaxad, Lud e Aram. I figli di Aram furono Uz, Ul, Geter e Mas. Arpaxad generò Sela, e Sela generò Eber. A Eber nacquero due figli. Il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita. E il nome di suo fratello fu Yoctan. Yoctan generò Almodad, Selef, Asarmavet, Yera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila e Jobab. Tutti questi furono figli di Yoctan. La loro dimora era sulla montagna orientale, da Mesa in direzione di Sefar. Questi sono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, secondo le loro nazioni. Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni. Da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla terra dopo il diluvio.
1: Capitolo 11. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear, e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco». Essi adoperarono mattoni anziché pietre, e bitume invece di calce. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra». Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro». Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Questa è la discendenza di Sem. Sem, all'età di 100 anni, generò Arpaxad, 2 anni dopo il diluvio. Sem, dopo aver generato Arpaxad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arpaxad visse 35 anni e generò Sela. Arpaxad, dopo aver generato Sela, visse 403 anni e generò figli e figlie. Sela visse 30 anni e generò Eber. Sela, dopo aver generato Eber, visse 403 anni e generò figli e figlie. Eber visse 34 anni e generò Peleg. Eber, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figli e figlie. Peleg visse 30 anni e generò Reu. Peleg, dopo aver generato Reu, visse 209 anni e generò figli e figlie. Reu visse 32 anni e generò Serug. Reu, dopo aver generato Serug, visse 207 anni e generò figli e figlie. Serug visse 30 anni e generò Naor. Serug, dopo aver generato Naor, visse 200 anni e generò figli e figlie. Naor visse 29 anni e generò Tera. Naor, dopo aver generato Tera, visse 119 anni e generò figli e figlie. Tera visse 70 anni e generò Abramo, Naor e Aran. Questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Naor e Aran. Aran generò Lot. Aran morì in presenza di Tera, suo padre, nel suo paese natale in Ur dei Caldei. Abramo e Naor si presero delle mogli. Il nome della moglie d'Abramo era Sarai e il nome della moglie di Naor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile, non aveva figli. Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie d'Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi giunsero fino a Caran e là soggiornarono. Il tempo che Tera visse fu 205 anni. Poi Tera morì in Caran. Capitolo 12. Il Signore disse ad Abramo: «Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Abramo partì, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: «Io darò questo paese alla tua discendenza». Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì, proseguendo da un accampamento all'altro, verso la regione meridionale. Venne una carestia nel paese, e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie: «Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e la vita mi sia conservata per amor tuo». Quando Abramo giunse in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella. I principi del faraone la videro, ne fecero le lodi in presenza del faraone, e la donna fu condotta in casa del faraone. Questi fece del bene ad Abramo per amore di lei, e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe, a motivo di Sarai, moglie d'Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: «Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto: è mia sorella? così io l'ho presa per moglie. Ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. E il faraone diede alla sua gente ordini relativi ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva. Capitolo 13. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro, e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima, e lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: «Alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre, e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te». Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e qui costruì un altare al Signore. Capitolo 14. Avvenne al tempo di Amraphel, re di Shinear, di Arioch, re di Ellasar, di Chedorlaomer, re di Elam, e di Tideal, re dei Goim, che essi mossero guerra a Bera, re di Sodoma, a Birsa, re di Gomorra, a Sineab, re di Adma, a Semeber, re di Seboim, e al re di Bela, cioè Soar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Siddim, che è il Mar Salato. Per 12 anni erano stati soggetti a Chedorlaomer e al 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° Chedorlaomer e i re che erano con lui vennero e sconfissero i Refaim ad Asteroth-Carnaim, gli Zuzei ad Am, gli Emei nella pianura di Kiriataim e i Corei nella loro montagna di Seir fino a El Paran, che è presso il deserto. Poi tornarono indietro e vennero ad Emmispat, cioè Cades, e sconfissero gli Amalechiti su tutto il loro territorio e così pure gli Amorei che abitavano ad Asason Tamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Seboim e il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli nella valle di Siddim, contro Chedorlaomer, re di Elam, Tideal, re dei Goim, Amraphel, re di Shinear, e Arioch, re di Ellasar, 4 re contro 5. La valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. I re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga e vi caddero dentro. Quelli che scamparono fuggirono al monte. I vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra, tutti i loro viveri, e se ne andarono. Andando se ne presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi beni. Lot abitava infatti a Sodoma. Ma uno degli scampati venne a informare Abramo, l'ebreo, che abitava alle querce di Mamre, l'amoreo, fratello di Escol e fratello di Ener, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. Abramo, com'ebbi udito che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servi, nati in casa sua, e inseguì i re fino a Dan. Divisa la sua schiera per assalirli di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Coba, che è a sinistra di Damasco. Recuperò così tutti i beni e ricondusse pure Lot, suo fratello, con i suoi beni, e anche le donne e il popolo. Com'egli se ne tornava, dopo aver sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Sciave, cioè la valle del re. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: «Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che t'ha dato in mano i tuoi nemici». E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Il re di Sodoma disse ad Abramo: «Dammi le persone, i beni prendili per te». Ma Abramo rispose al re di Sodoma: «Ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo né un laccio di sandalo di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire: io ho arricchito Abramo. Nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre. Essi prendano la loro parte».

Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beth Nesmith Graham, la donna che trasformò un errore in un impero. Ogni settimana il New York Times racconta la vita di alcune persone straordinarie che avrebbero meritato di essere ricordate, ma che dopo la loro morte sono state invece ignorate dal giornale. È un progetto chiamato Overlooked, ignorati, ed è iniziato qualche tempo fa dalla constatazione che dal 1951 in poi le migliaia di necrologi pubblicati sul giornale riguardavano praticamente solo uomini e in particolare solo uomini bianchi. Una delle ultime biografie della sezione però è quella di Beth Nesmith Graham, che ha inventato uno dei prodotti per ufficio più utilizzati del XX secolo, il bianchetto. Quando ci pensò la prima volta e lo realizzò, Beth Nesmith Graham non lo disse a nessuno. Mescolava la miscela biancastra nel suo frullatore da cucina e la versava in alcune boccette per lo smalto per le unghie, per usarla nell'ufficio dove lavorava come segretaria. Inizialmente nascondeva il liquido nella sua scrivania, usandolo di nascosto solo quando era necessario, per correggere gli errori di battitura. Dopodiché quelle bottigliette finirono praticamente in ogni ufficio del mondo. Si trattava del liquid paper, il correttore che sollevò il mondo dalla pressione della perfezione. Graham lo portò sul mercato e alla fine della sua vita fu a capo di un'azienda internazionale con sede a Dallas che arrivò a produrre 25 milioni di boccette all'anno, con fabbriche anche in altre città. Nel 1979 vendette l'azienda per 47,5 milioni di dollari e donò diversi milioni in beneficenza. Beth Nesmith Graham, il cui nome prima di sposarsi era Beth Claire McMurray, era nata a Dallas il 23 marzo del 1924. Sua madre, Christine Duval, era un'artista e una donna d'affari che aveva un negozio di maglieria e che insegnò la tecnica della pittura alla figlia. Il padre, Jesse McMurray, lavorava in un negozio di ricambi d'auto. Beth era appassionata di pittura e scultura, ma non era particolarmente abile. Quando ho scoperto che il talento non mi avrebbe supportata, mi sono resa conto che avrei dovuto rinunciare a tutto questo, ricordò in un'intervista del 1980. Lasciò la scuola quando aveva 17 anni per diventare una segretaria e due anni dopo sposò il fidanzato del liceo, Warren Nesmith. Subito prima che Nesmith andasse a combattere in guerra, lei rimase incinta. Divorziarono poco dopo il ritorno del marito nel 1946. Lei fece vari lavori per mantenersi, ma aveva problemi di soldi ed era molto angosciata, così ha raccontato il figlio Michael Nesmith. Nel 1954, divorziata e madre single, Beth Nesmith Graham lavorava come segretaria per una banca del Texas. Era però una pessima dattilografa e fu anche costretta ad usare un nuovo modello di macchina da scrivere con una tastiera molto più sensibile e con un inchiostro che rendeva impossibile correggere gli errori con una gomma da matita. Lei, che sapeva qualcosa di arte e che aveva osservato la madre, sapeva che i pittori coprivano le imperfezioni con un nuovo strato di colore e così cominciò ad imitare la loro tecnica. Mischiò alcune tempere che aveva in casa per produrre il colore della carta su cui lavorava in ufficio per coprire i refusi con un piccolo pennello. Questa operazione era molto più veloce e più pulita di una cancellatura a gomma ed era appena visibile sulla pagina. Quando le sue colleghe e i suoi colleghi si resero conto di quanto bene funzionasse la tecnica, Bettina Schmidt Graham si ritrovò a rimanere in piedi fino a tarda notte per soddisfare tutte le richieste che riceveva. Non poteva permettersi la tassa sul copyright di quello che chiamò mistake out, via l'errore, ma decise comunque di continuare a studiare per migliorarlo, facendo ricerche nella biblioteca pubblica sulle varie miscele per pittura e lavorando anche con un insegnante di chimica. Il nostro laboratorio sta lavorando a una soluzione di asciugatura più rapida, scrisse una volta ad un cliente. Il laboratorio era semplicemente la cucina di casa sua. Ogni sera Bettina Schmidt Graham tornava dal lavoro per riempire boccette, per scrivere lettere a potenziali acquirenti e per inviare loro dei campioni. In quel periodo spesso mi scoraggiavo, dichiarò alla rivista Texas Women nel 1979. Volevo che il prodotto fosse assolutamente perfetto prima di distribuirlo e sembrava che ci sarebbe voluto molto tempo prima che accadesse. Durante i fine settimana cominciò a viaggiare per commercializzare il Mistake Out. I suoi primi dipendenti furono il figlio adolescente e i suoi amici, che per un dollaro all'ora, fuori dal garage di casa, usavano bottiglie di ketchup per versare il correttore in boccette vuote di smalto per unghie, applicavano le etichette a mano e tagliavano i pennelli dei cappucci. Nel 1958, dopo essere stata licenziata, Bettina Schmidt Graham ribattezzò il prodotto raffinato Liquid Paper, letteralmente carta liquida, e fece richiesta per un brevetto. Il Liquid Paper cominciò ad avere un grande successo, comparì in una rivista di forniture per ufficio. La sua inventrice ebbe un incontro con la società IBM e ricevette un grosso ordine dalla General Electric. Servivano però più dipendenti e maggiore spazio, così dopo vari trasferimenti venne aperta una sede nel centro di Dallas. Nel 1968 venne avviato un impianto di produzione automatizzato e nel 1975 la nuova azienda produceva 25 milioni di bottiglie all'anno e aveva conquistato la maggior parte del mercato. Nel frattempo erano nati diversi concorrenti come Whiteout. Bettina Schmidt Graham ora era benestante, portava dei gioielli e viaggiava su una Rolls Royce. Aprì anche due fondazioni che concedevano sovvenzioni e sostegno finanziario per promuovere le donne nelle arti e negli affari. Poi, nel 1962, conobbe un uomo, un commerciante di generi alimentari surgelati, Robert Graham, e lo sposò. Lui assunse un ruolo sempre più attivo all'interno della società e quando nel 1975 divorziarono, si mise a capo di un gruppo di dirigenti per escludere l'ex moglie da ogni decisione aziendale. Non volevano che andassi nei miei uffici o che nessuno avesse qualcosa a che fare con me, raccontò lei. Tentarono anche di cambiare la composizione del liquid paper per estrometterla da ogni diritto di rivendicazione sul brevetto. Beth Nesmith Graham riuscì comunque ad avere la meglio, a riprendere il controllo della sua azienda e a venderla a Gillette per 47,5 milioni di dollari con un accordo che ripristinò anche i suoi diritti d'autore. Morì 6 mesi dopo, il 12 maggio del 1980, per delle complicazioni dovute a un infarto. Aveva 56 anni. Lasciò la sua fortuna al figlio, che portò avanti anche l'impegno delle due fondazioni per le donne. La maggior parte degli uomini è ignorante. Non capisce davvero niente, disse nel 1977 in un'intervista, e dunque le donne devono solamente continuare con la loro determinazione ed essere implacabili. Non dobbiamo cedere. Beth Nesmith Graham, segretaria, madre, inventrice, la donna che ha trasformato un errore in un impero.

0: Il racconto.
1: Antonio Gramsci. In carcere il suo miglior amico fu Sandro Pertini. Di Martino Sacchi. L'Italia di 100 anni fa era attraversata da forti tensioni sociali e politiche. La Grande Guerra era stata vinta appena 3 anni prima, ma il successo militare sull'impero austro-ungarico non aveva aperto un'era di prosperità e di grandezza come molti avevano sognato. La classe dirigente liberale italiana si era illusa che il conflitto sarebbe stato nient'altro che una sanguinosa parentesi e che tutto sarebbe tornato come prima. Il governo, invece, si era mangiato la promessa di distribuire la terra ai contadini più poveri, i reduci tornati dal fronte, soprattutto i più giovani, scoprivano di fare grande fatica a reinserirsi nel tessuto produttivo, dove non esistevano ancora o quasi tutele legali. Non esistevano programmi di recupero per le numerosissime vittime da shock post-traumatico e i soldati traumatizzati venivano bollati come scemi di guerra. L'unico grande cambiamento fu l'introduzione della legge elettorale proporzionale nel 1919, che, sommata all'allargamento della base elettorale, avevano il diritto di voto tutti i maschi con più di 20 anni o che avessero prestato servizio militare, aveva cambiato sostanzialmente il Parlamento. Esso risultò formato in buona parte da forze socialiste, il 32% dei voti, e cattoliche, il neonato Partito Popolare, con il 20,5% dei voti. L'impetuosa avanzata delle forze di sinistra spaventava la borghesia moderata, che guardava con apprensione alla rivoluzione sovietica. Dal 1917 infiammava la Russia e minacciava di estendersi anche al resto d'Europa. Il 5 gennaio 1919 la Lega Spartachista tedesca, un movimento di chiara ispirazione comunista, aveva tentato a Berlino un'insurrezione armata che era stata repressa duramente, sfiorando una vera guerra civile. In Italia, nel luglio dello stesso anno, cominciarono scioperi e proteste che sembravano dare corpo a queste paure. In realtà, il movimento socialista in Italia era molto meno determinato a far scoppiare la rivoluzione di quanto non temessero le forze conservatrici. La maggioranza dei socialisti, infatti, riteneva che i grandi progressi sociali e politici si dovessero raggiungere con le riforme, come pensava Filippo Turati, oppure ipotizzava che la rivoluzione sarebbe accaduta in modo spontaneo e inevitabile, e quindi non era necessario promuoverla attivamente. C'era però anche una corposa minoranza che sposava la tesi della rivoluzione armata sulle orme di quella sovietica. Era il gruppo che faceva capo ad Amedeo Bordiga, nel quale aveva un ruolo predominante Antonio Gramsci. Di lontane origini albanesi, i suoi antenati si spostarono dalla città di Gramsci, forse nel 500, per sfuggire ai turchi. Era nato il 22 gennaio 1891 ad Ales, Oristano, Sardegna. La prima infanzia non fu facile. A 2 anni si ammalò di tubercolosi ossea che gli deformò la colonna vertebrale, bloccandolo a 1,5 metri di altezza. La sua salute era così delicata che a 4 anni, dopo una crisi di convulsioni accompagnate da emorragie, fu vicino a morire, al punto che la madre comprò la bara e il vestito per la sepoltura. Proseguì gli studi con fatica, dato che la sua famiglia era povera. Diplomatosi al liceo classico di Cagliari, vinse una borsa di studio con cui mantenersi all'Università di Torino, dove si iscrisse a lettere, passando i primi anni quasi in solitudine a causa della povertà. Nel novembre 1913 si iscrisse al Partito Socialista e da quel momento la sua vita cambiò, riempiendosi di impegni politici e semplici incontri con gli amici e i compagni. Cominciò anche la sua attività di giornalista, prima come critico letterario e poi sulle colonne dell'Avanti, il quotidiano del Partito Socialista. La sua posizione ideologica, però, si staccò gradualmente da quella ufficiale del partito, troppo moderata. Infine, Gramsci iniziò la collaborazione con l'Ordine Nuovo, nato a Torino il 1 maggio 1919 come settimanale di cultura socialista, ma diventato presto, proprio grazie a lui che ne era stato uno dei fondatori, il motore propulsivo delle idee bolscevique e comuniste. Prima tra tutte, quella dei consigli di fabbrica da importare negli stabilimenti italiani sul modello dei soviet russi durante le occupazioni del Biennio Rosso. Il sostanziale fallimento di questa esperienza, dovuto anche alla strategia attendista del Partito Socialista, convinse Gramsci con Bordiga, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e altri socialisti della necessità di fondare un nuovo partito, più radicale e rivoluzionario. Il momento della rottura delle due ali principali del Partito Socialista si concretizzò il 7 agosto 1920, quando la Terza Internazionale Comunista votò i cosiddetti 21 punti. Si trattava delle condizioni irrinunciabili e non contrattabili per accettare un nuovo partito nell'Internazionale. Gramsci, Bordiga e Terracini volevano che il loro partito, cioè il Partito Socialista Italiano, aderisse ai 21 punti, in particolare a quello che imponeva l'espulsione dei riformisti di Filippo Turati, considerati dei traditori. Tuttavia, le altre variegate componenti del PSI, tra cui spiccava quella degli unitari di Serrati, erano d'avviso contrario. La contrapposizione tra i due schieramenti, ben chiara già negli ultimi mesi del 1920, il 15 ottobre il gruppo secessionista pubblicò un manifesto delle proprie idee che ebbe l'approvazione ufficiale di Lenin, giunse all'inevitabile conclusione nel 18° congresso del Partito Socialista, che si tenne a Livorno il 15 gennaio 1921 presso il Teatro Goldoni. Dopo alcuni giorni di turbolente discussioni, il 21 gennaio la mozione presentata da Bordiga al momento della votazione ebbe i voti di circa un terzo dei delegati e la scissione divenne una realtà. I delegati della frazione comunista uscirono dal Teatro Goldoni cantando l'Internazionale Comunista e si trasferirono nel vicino e semidiroccato Teatro San Marco a proclamare la nascita del nuovo partito. Fino al 1943 il suo nome ufficiale sarebbe stato Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista. Anche se il vero capo del partito era Bordiga, Gramsci venne eletto nel primo comitato centrale e inviato a Mosca come rappresentante. Qui cadde gravemente malato, ma conobbe Julka Schucht, musicista, figlia di un dirigente politico russo. Si sposarono nel 1923 ed ebbero due figli, Delio nel 1924 e Giuliano nel 1926. Dopo la marcia su Roma, Gramsci tornò in Italia, 1924, avvalendosi dell'immunità parlamentare. Era stato eletto infatti nelle elezioni di quell'anno. Altri capi del partito, tra cui l'intransigente Bordiga, erano invece già stati arrestati. Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti il 10 giugno 1924, Gramsci si oppose alla politica liberale detta dell'Aventino, tentando inutilmente di convincere liberali e socialisti a opporsi con forza al fascismo. Nel congresso clandestino di Lione, 20-26 gennaio 1926, Gramsci fu eletto segretario e le sue tesi, tra cui la necessità di creare cellule di fabbrica caratterizzate da una disciplina di ferro, furono approvate, relegando Bordiga alla minoranza. Ormai la repressione fascista stava diventando onnipresente e anche Gramsci, nonostante fosse un deputato del regno, venne arrestato l'8 novembre 1926. Fu mandato sull'isola di Ustica e poi nel carcere di San Vittore a Milano. Infine, il 28 maggio 1928, venne processato assieme ad altri 21 imputati comunisti di fronte al Tribunale Speciale Fascista, istituito da Mussolini per liberarsi dai suoi oppositori. La condanna era già scritta. 20 anni di carcere da scontare nel carcere di Turi, in provincia di Bari. Qui, l'8 febbraio 1929, Gramsci ebbe finalmente il permesso di scrivere e iniziò a stendere i Quaderni del carcere, una serie di appunti non destinati alla pubblicazione, che però sarebbero diventati una delle opere filosofiche e politiche più importanti del XX secolo. Prima di tutto si impegnò in questo lavoro per combattere l'inaridimento della vita in carcere. Dovendo lavorare in completo isolamento, però, le sue riflessioni poterono sganciarsi dalle polemiche politiche contingenti. Durante la prigionia a Turi, conobbe il socialista Sandro Pertini, che sarebbe poi diventato il 7° presidente della Repubblica Italiana. Tra i due, di idee politiche molto diverse, nacque una grande amicizia. La salute di Gramsci però continuava a peggiorare. Alla tubercolosi, di cui soffriva fin dall'infanzia, si aggiunsero aterosclerosi, ipertensione e gotta. Solo nel 1934 Mussolini gli concesse la libertà condizionata, che gli permise di farsi ricoverare nella clinica Qui si sana di Roma. Il 21 aprile 1937 gli venne accordata anche la libertà di movimento, ma era troppo tardi. Il filosofo morì il 27 aprile, a soli 46 anni, per un'emorragia cerebrale. Note sull'articolo. Che cos'era la Lega Spartachista? La Lega Spartachista era un'organizzazione socialista tedesca nata durante la Prima Guerra Mondiale da una costola del Partito Socialdemocratico e poi confluita nel Partito Comunista. Prendeva il nome dal celebre gladiatore Spartaco che durante la Roma repubblicana guidò un'importante rivolta di schiavi. Dopo la fine della guerra, gli spartachisti tentarono in Germania una rivoluzione sul modello di quella bolscevica in Russia, ma vennero duramente sconfitti dall'esercito e dalle forze paramilitari di destra, Freikorps. Comintern univa tutti i comunisti del mondo. Nota come Comintern o Terza Internazionale, era l'organizzazione dei partiti comunisti a livello internazionale. Nata nel 1919, dopo lo scioglimento della Seconda Internazionale che raggruppava i partiti socialisti e si era dissolta con la Prima Guerra Mondiale, venne egemonizzata dal Partito Comunista Sovietico e usò la sua posizione per condizionare rigidamente la politica nazionale dei singoli partiti comunisti in Occidente, sottomettendola agli interessi di Mosca. Caratteristica della Terza Internazionale fu il duro rifiuto di ogni forma di riformismo graduale a favore della rivoluzione del proletariato. L'opera Quaderni del carcere si compone di 33 quaderni che trattano numerosi temi: l'analisi del risorgimento italiano, una rivoluzione mancata, la questione meridionale, ossia il problema di creare una coscienza di classe rivoluzionaria nei contadini del sud, il ruolo degli intellettuali che devono essere responsabili di tale creazione e soprattutto il concetto di egemonia culturale intesa come strumento con cui una classe egemone mantiene il controllo sociale di un paese.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca e la sua poetica. L'interesse di Petrarca per i testi originali degli autori latini ha inizialmente due finalità: apprendere la lingua latina classica per proporre agli uomini di cultura del suo tempo un latino più ricco ed elegante di quello usato nel Medioevo, che si era mescolato con le lingue volgari, e trovare le opere originali degli autori latini per riuscire a interpretare correttamente i testi senza le sovrapposizioni o le riscritture fatte dai copisti o dagli interpreti medievali che avevano modificato i testi. I testi della cultura latina, per adattarli alle verità di fede della tradizione cristiana, era un punto fondamentale della sua poetica. Petrarca confronta le versioni che trova di uno stesso testo in modo da riuscire a eliminare le parti aggiunte dai copisti medievali e comprendere il significato originario. Per questo tipo di ricerca, Petrarca è stato definito filologo. La filologia, infatti, è lo studio di un testo per ricostruire il senso che le parole avevano nel momento in cui il testo è stato prodotto, attraverso il confronto delle fonti e lo studio del periodo storico. Il lavoro sui testi porta Petrarca a riscoprire la civiltà latina e il suo mondo di valori. A differenza del cristianesimo, che esalta la vita ultraterrena rispetto a quella terrena, i latini ritenevano fondamentali i valori umani, come l'intelligenza, la cultura, l'amicizia e l'amore, considerandoli le uniche risorse su cui poter costruire la felicità individuale e collettiva, cioè dell'intera società. Petrarca è attratto da questi testi perché trova in essi i valori per contrastare la crisi che corrompe la società italiana del suo tempo. Qui i potenti si combattono tra di loro, mossi solo dai loro interessi privati, dimostrando una totale mancanza di responsabilità politica. Il centro della riflessione degli autori latini, cioè l'uomo con i suoi limiti e le sue capacità, costituisce un tema fondamentale anche della riflessione di Francesco Petrarca. Attraverso la lettura delle Confessioni di Sant'Agostino, Petrarca comprende che tra la cultura latina e la civiltà cristiana non c'è opposizione, ma pura continuità. Infatti, Sant'Agostino nelle Confessioni racconta la vita sgregolata e viziosa della sua gioventù, sottolineando che la lettura di un autore latino trasformò la sua esistenza. Egli cominciò a dedicarsi allo studio e successivamente si convertì al cristianesimo. Questa nuova visione della cultura pagana è un'eredità che Petrarca trasmette agli uomini del 400. La particolare situazione di Petrarca, nato in esilio e vissuto all'estero, continuamente in viaggio da una corte a un'altra, ne fanno una figura molto diversa dagli autori precedenti, inseriti nel contesto della vita comunale. Petrarca non prende parte attiva alle vicende politiche del suo tempo, come invece fece Dante Alighieri, ed è un intellettuale europeo che crede nella cultura come strumento per la diffusione di valori universali. Per questo ricorre molto più al latino che al volgare, proprio perché il latino offre la possibilità di superare i confini politici e parlare a tutti gli intellettuali che, come Petrarca, si spostavano per l'Europa, avevano incarichi diplomatici o insegnavano all'università.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali.

0: dati e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

le verità che contano, i grandi principi. Alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, clamoroso. Gli alieni sono tra noi, ma vogliono convivere come ET o annientarci come i Visitors? Gli esperti si dividono tra chi crede che puntino solo a studiarci e chi è convinto che intendano farci fuori. Di Paola Strocchio. Chi tra voi pensa che gli alieni non esistano dovrà ricredersi. L'ultimo rapporto del Pentagono sugli UFO parla di 757 nuovi avvistamenti di fenomeni aerei non identificati e quindi rimasti inspiegati. Di questi si legge che almeno 21 meritano di essere analizzati in maniera più approfondita. E non finisce qui. Dal Dipartimento della Difesa americano, l'ex manager del programma contro le minacce aerospaziali, Luis Elizondo, ha affermato senza mezzi termini: gli UFO sono reali. Ci sono sufficienti prove credibili di avvistamenti a dimostrazione di tecnologie esotiche che potrebbero rivoluzionare l'esperienza umana. Quelle manovre non spiegabili. Tra queste prove si citano contatti avuti dai militari americani con oggetti capaci di spostarsi con manovre e velocità sconosciute all'uomo. Non hanno mostrato ostilità palese, ha detto Elizondo, ma qualcosa di inspiegabile è sempre considerato una potenziale minaccia fino a quando non siamo certi che non lo è. E gli avvistamenti di UFO, a conferma della teoria che non siamo soli nell'universo, si susseguono ovunque nel mondo, anche in Italia. Nel nostro paese, tra il 2013 e il 2018, si sono verificati una serie di contatti visivi in Valtellina, fotografati da numerosi abitanti del posto. In quell'occasione si parlò di sfere di luce e di oggetti triangolari con una lunga scia di punti interrogativi che non hanno ancora trovato una risposta. Nel 2023 l'ex ufficiale dell'intelligenza americana David Grush ha riacceso l'attenzione sul caso del primo impatto di un UFO mai registrato. Secondo alcune teorie, un oggetto sarebbe stato rinvenuto nel 1933 nei dintorni di Magenta, in Lombardia. L'oggetto, un disco con un diametro intorno ai 10 metri, fu recuperato alla fine della guerra e venne inviato agli Stati Uniti con la complicità di Papa Pio XII, ha detto il pilota americano. Grush ha poi confermato che negli anni gli Stati Uniti hanno recuperato e studiato diversi UFO, ha parlato di numeri a due cifre e altrettanti resti biologici. Provengono da diversi paesi e presentano differenti morfologie, ha rivelato Grush. Presenti sulla Terra da secoli, se davvero gli alieni sono già in mezzo a noi, che cosa dobbiamo aspettarci? Oggi gli esperti si dividono in due correnti. C'è chi sostiene gli alieni abbiano in mente una coabitazione pacifica e chi pensa che puntino a controllare l'umanità. Per i primi, gli alieni sarebbero quindi una sorta di presenza discreta, interessata a studiare gli umani. Potrebbero essere tra noi da secoli e aver scelto di limitarsi a osservarci. Scoperte della scienza sospette. La seconda ipotesi, quella di un progetto di colonizzazione in atto, è meno rassicurante. Diversi ufologi sono arrivati a sostenere che in certe scoperte scientifiche ci sarebbe lo zampino degli extraterrestri, magari per portarci a distruggerci. Altri sostengono che gli alieni si sarebbero infiltrati nelle istituzioni per influenzarne i governi e l'economia. E magari, con uno di questi, abbiamo già avuto contatti diretti, senza neppure saperlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso. Tuttavia c'è una buona ragione. Fino alla fine del Settecento tutti viaggiavano nel lato sinistro della strada perché è l'opzione più sensata per le violente società feudali fatte principalmente di persone destrorse. I cavalieri, quando giostravano con le loro lance sotto il braccio destro, passavano naturalmente alla destra dell'avversario e se per strada si incrociava uno straniero, si camminava a sinistra per assicurarsi che il braccio con cui ci si poteva proteggere, quello con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009, in Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine, per esempio, dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dal sito ansascienza.it. Trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di uno, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi, il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?», Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Bachmann. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica, Come siamo, di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti, a tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua, ma per chi non la conoscesse, indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante. Ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e, soprattutto, si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello, la zona cioè deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi come il burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: Se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni o quando si stia attraversando un momento difficile. La Vorfreude non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo particolarmente o lasciarci andare in un ballo con la musica mentre stiamo cucinando. Sono piccole cose, momenti sempre disponibili nel mondo che ci circonda. Io stessa mi sono applicata per trovare situazioni e modi per esercitare questa piccola arte della gioia. Ho sperimentato che funziona molto bene trasformare la routine in un vero e proprio rituale. Per esempio, ogni mattina prendo un caffè. Ma se mi limito a berlo e gustarlo soltanto per quel che è, il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire «vado via solo per una notte» non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da due giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per due volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di due grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 avanti Cristo, presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po
7: e quasi 8 secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono 2 passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza, che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio 200esco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di 2 domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero 4 imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. 2 battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di 3 secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del 300, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel 500. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del 200, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il Palazzo del Comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per 2 brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo dell'Era. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo Quattrocento. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del Quattrocento da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico alla Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra Arcate e Matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus Storia. La sveglia. Dall'acqua agli ingranaggi, dal sole all'elettricità, come abbiamo imparato a svegliarci al momento giusto. Di Matteo Liberti. Tanto odiata quanto indispensabile, la sveglia è parte integrante delle nostre vite. Ci desta al mattino e segnala altri momenti cruciali nel corso della giornata. Peraltro, se un tempo essa costituiva un oggetto a sé da tenere sul comodino, sia nella tradizionale versione meccanica, sia in quella elettronica, oggi è uno strumento integrato nei nostri dispositivi digitali. Quanto all'ideatore del primo modello di sveglia, fu nel 1787 l'ingegnoso orologiaio americano Levi Hutchins, il quale tenne però per sé la propria invenzione senza brevettarla. Trascorsero quindi 60 anni prima che qualcuno brevettasse un meccanismo simile, e a farlo fu il francese Antoine Redier nel 1847. Dopodiché, in varie nazioni, videro la luce modelli sempre più pratici e funzionali, che si sono evoluti ulteriormente nel XX secolo, destinati a diffondersi globalmente. Prima di questa svolta, però, i metodi per svegliarsi erano i più disparati. Quando non esistevano ancora né orologi né tantomeno le sveglie, il calcolo del tempo era affidato a strumenti come le meridiane o le clessidre ad acqua. Fu proprio sfruttando queste ultime, consistenti in piccoli contenitori dotati di un foro da cui gocciolava il liquido, a una certa quantità corrispondeva un preciso intervallo di tempo, che nell'antica Grecia venne ideato uno dei primi antenati della sveglia. Era una clessidra collegata a meccanismi che emettevano un rumore quando il liquido versato raggiungeva una determinata quantità. Tra i primi esemplari di sveglia idraulica è da segnalare quello attribuito al celebre filosofo greco Platone, V-IV secolo avanti Cristo. Per tutta l'antichità e per buona parte del Medioevo, i metodi per svegliarsi non conobbero grandi novità, e così ognuno continuò ad arrangiarsi come poteva. C'era chi si affidava al canto del gallo e chi beveva molto alla sera affinché entro la mattina si destasse per la necessità di fare pipì. Poi, con lo sviluppo del cristianesimo e la diffusione delle chiese, molti cominciarono ad affidarsi al suono mattutino delle campane. Dalla fine del XIII secolo ci si affrancò inoltre da clessidre e meridiane grazie ai primi orologi meccanici, basati su sistemi di pesi, contrappesi, bilancieri e ruote dentate che regolavano il movimento di una lancetta. Inseriti su molti campanili in tutta Europa, questi orologi contribuirono a ridefinire la percezione del tempo e a scandire con maggiore esattezza il momento del rintocco delle campane, e quando i loro meccanismi iniziarono a ridursi di dimensione, si aprì la strada per la nascita delle prime moderne sveglie domestiche. Nel 1787 Levi Hutchins mise a punto il suo prototipo di sveglia, più ingombrante di quelle a noi familiari e con un grave difetto. Suonava solo alle 4 del mattino, ossia all'orario utile al suo inventore, il quale pensò quindi di non commercializzarla. Nel 1847 scese in campo il fabbricante francese di orologi Antoine Redier, che brevettò una nuova sveglia programmabile per qualsiasi orario. La messa in commercio di questo nuovo strumento stentò tuttavia a decollare, finché nel 1876 la società statunitense Seth Thomas Clock Company non ne produsse un modello simile, ma più efficiente e dotato di una struttura in legno da appoggiare sul comodino. Prodotta su scala industriale, la nuova sveglia non tardò a conquistare consensi, ma per molto tempo il pubblico degli acquirenti rimase ristretto a causa dei prezzi elevati. Non ebbe invece successo la sveglia letto presentata nel 1851 all'Esposizione Universale di Londra dall'inglese Theophilus Carter, commerciante di mobili, che ideò un letto dotato di un congegno. A un'ora prestabilita, piegava il materasso, ribaltando il dormiente in una vasca d'acqua. Continuarono invece a essere apprezzati, soprattutto nelle aree industrializzate, vari altri metodi che andavano dall'uso di sirene poste sui tetti delle fabbriche, il cui sibilo era prodotto tramite vapore, all'impiego dei knocker-up o svegliatori, incaricati di bussare ogni mattina alle porte dei cittadini e di far tintinare i vetri delle loro finestre tramite lunghe aste. Metodi che rimasero in uso fino a metà del Novecento, quando si diffusero nuove sveglie da comodino sempre più economiche e presto realizzate con materiali plastici, affermandosi come il più diffuso strumento di risveglio. Un'ulteriore novità giunse attorno al 1940, grazie all'imprenditore statunitense James F. Reynolds, ideatore della prima radiosveglia, che anziché il tradizionale dreen, prodotto dal suono di piccolissime campane poste nelle sveglie, diffondeva canzoni e notiziari. Per il resto del secolo, l'evoluzione della sveglia continuò senza sosta e accanto ai modelli tradizionali analogici si andarono affiancando quelli digitali, il cui primo esemplare risale al 1956. A brevettarlo fu negli USA D.A. Protzmann. Negli anni 70 irruppero sulla scena gli orologi da polso digitali con sveglia interna, i primi modelli analogici in grado di scampanellare a un'ora stabilita erano invece nati in Svizzera già nel 1914 e nei decenni successivi apparvero sveglie da comodino di tutti i tipi, da quelle che per spegnersi andavano lanciate contro il muro, implicando un'attività fisica, a quelle in grado di emettere giochi di luce. Con l'arrivo del terzo millennio, le sveglie, già presenti nei primi cellulari, sono state integrate negli smartphone e ovviamente negli smartwatch, che possono programmare molteplici orari, ognuno facilmente postponibile, e stabilire il suono o il brano musicale preferito, rendendo meno traumatica quella che per molti rimane una delle sfide più impegnative della giornata. Alzarsi dal letto.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da La vita intima di Niccolò Ammaniti, Giulio Einaudi Editore, 2023, letto da Monica Sichel. La paura finisce dove comincia la verità. Maria Cristina Palma ha una vita all'apparenza perfetta. È bella, ricca, famosa. Il mondo gira intorno a lei. Poi, un giorno, riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo passato c'è un segreto con cui non ha fatto i conti. Niccolò Ammaniti disseziona la mente di una donna. Ne esplora le paure, le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso. Buon ascolto.
4: Questa storia inizia un mercoledì del decennio passato. Sono le 9:15 del mattino e Maria Cristina Palma sta facendo ginnastica. È impegnata in uno squat bulgaro, un esercizio che tonifica quadricipiti e glutei. Una gamba piegata indietro, una in avanti, flette il ginocchio, fissando oltre i vetri della veranda la coltre opaca. Le polveri sottili che hanno costretto i romani a settimane di targhe alterne, con la pioggia, si sono abbassate. In casa fa caldo. Ma dietro i doppi vetri il gelo della notte ha coperto di brina le cicas e la pergola denudata del terrazzo. Tra le colonnine della balaustra si intravede il lungotevere intasato di auto e più in là la sagoma sgraziata di Castel Sant'Angelo, evanescente nella foschia malsana della capitale. L'attico in cui vive Maria Cristina è uno di quei paradisi che la maggioranza della gente non sogna nemmeno, tanto inarrivabile. Oltre 300 metri quadrati a due passi da Piazza Navona, in un palazzo neoclassico sorvegliato giorno e notte dalle camionette della polizia. Il suo personal trainer, Mirko Tonic, un ragazzone di Francavilla al Mare, le sta raccontando che ha festeggiato il compleanno del fidanzato Michael Carmichael, un irlandese che traduce manuali di istruzione di stampanti e router, in un ristorante vegano al Pigneto. Mentre l'allenatore rimembra una parmigiana di melanzane da svenimento, toglie un disco dal bilanciere e il peso all'estremità opposta dell'asta, 5 kg di pura ghisa, si sfila e finisce sull'alluce destro della donna, che caccia un urlo così potente da zittire la coppia di inseparabili nella gabbia smaltata sopra le felci. La veranda, con le orecchie d'elefante nei vasi azzurri, la kentia e gli stoloni del potos che si prostrano dalle librerie, le pulsa intorno come l'effetto speciale di un brutto film. Mirko Tonic, intuendo la vastità della stronzata commessa, si passa le mani sulla testa e, ancheggiando, invoca il creatore.
5: «Oddio, oddio, oh mio Dio, che ho fatto?»
4: Maria Cristina vibra di dolore. Deve solo respirare e lasciarlo fluire. Con il tempo, la memoria dei piccoli dolori fisici, al contrario di quella dei dolori dell'anima, tende a svanire e dopo pochi anni ricordiamo appena le sofferenze provocate dall'estrazione di un molare o da un'appendicite. Sono trascorsi 15 anni da quando l'ex marito di Maria Cristina, Il noto scrittore Andrea Cerri le ha chiuso un dito della mano nello sportello di una Golf Cabrio di fronte all'Hotel Locarno. Allora era corsa al pronto soccorso del Fattebene Fratelli, dove le avevano tagliato l'ultimo lembo di pelle che tratteneva un grumo di carne, unghia e sangue. Oggi, per fortuna, la tomaia della scarpa ha attutito l'impatto.
5: «Come stai? Ti fa male?»
4: balbetta il personal trainer con una mano premuta sul petto. Maria Cristina, senza fiato, gli fa segno di stare calmo. In quel momento non esiste al mondo, forse al mondo sì, ma di sicuro non nel primo municipio romano, persona più lontana dalla calma di Mirko Tonic. La luce che ha acciaccato è uno dei più preziosi fra i 16 miliardi di alluci che calpestano il pianeta. I piedi di Maria Cristina Palma, misura 39, la misura dell'armonia per la Ayurveda, sono piedi greci dove il secondo dito, il melluce, supera appena l'alluce, come nella Venere di Milo. In medicina questa caratteristica è chiamata dito di Morton, in onore di Dudley J. Morton, un ortopedico americano che per primo l'ha descritta. Si trova solo nel 10% della popolazione mondiale e la sua prevalenza è irregolare. Negli scandinavi non è presente, ma tra gli Ainu che vivono nelle isole giapponesi raggiunge quasi il 90%. La volta plantare, alla Barbie, è così perfetta che la pelle, non toccando mai terra, si mantiene liscia e morbida. Secondo la podomanzia, l'arte di leggere il futuro nei piedi, le dita fusolate indicano ambizione e determinazione. Digitando su Google «Piedi di Maria Cristina Palma» escono migliaia di foto, dettagli e ingrandimenti con e senza scarpe. Maria Cristina, insieme a Selena Gomez, è la regina del Wikifit, il portale dei feticisti del piede. Mirko Tonic, fra l'altro, non dimentica chi è il marito della donna a cui ha offeso il dito. Domenico Mascagni, l'attuale presidente del Consiglio italiano. Le poche volte che lo ha incrociato in casa, dal terrore non è riuscito nemmeno a guardarlo negli occhi. È un uomo potente, rampollo di un'antica stirpe di avvocati che hanno salvato industrie, rappresentato stati e holding internazionali. Si narra che un suo antenato, un certo Tancredi Mascagni, trovandosi a passare dall'Inghilterra, abbia contribuito alla redazione della Magna Carta. Il personal trainer già si immagina indigente, a soffiare in un flauto di Pan, unica altra cosa che sa fare oltre ad allenare, davanti alle pizzerie del centro per qualche spicciolo. Michael gliel'ha ripetuto 100 volte. Spendi poco ora per non spendere tanto dopo. Fatti l'assicurazione. Lui però ha il braccino corto e adesso dovrà vendere il poco che possiede, un monolocale al Pigneto, un quarto di Dammuso a Pantelleria e uno scooterone sgangherato, per pagare la ricostruzione della sublime falange. E ci si ricorderà di Mirko Tonic Belluccio come dell'uomo che ha massacrato il ditone di Maria Cristina Palma. Ha bisogno di aria. Spalanca la porta finestra e si dirige verso il parapetto, ripetendo con l'aspra cadenza abruzzese «Ora mi uccido, ora mi uccido». Sotto il terrazzo dei Mascagni ce n'è un altro su cui si aggira un pastore tedesco dall'aria poco amichevole. Mirko torna indietro, immerge la testa nella vasca dei papiri, si stira i capelli sul cranio e rientra in casa. Maria Cristina, seduta sulla panca, si è tolta la scarpa e osserva il dito rosso e gonfio. L'allenatore si genuflette sul tappetino di fronte alla propria regina. «Sono pronto a subire qualsiasi punizione, possibilmente corporale. Ultimo desiderio, qualche goccia di Xanax». «È in bagno». Il supplicante solleva lo sguardo. «Mi risparmi.
5: Se mi perdoni ti abbono tutto l'anno.
4: Sulla mensola sotto lo specchio.
2: Mirko Tonic, ancora incredulo per la grazia ricevuta, corre a succhiare una bella dose di molecole di alprazolam. Il professor Angelo Zurlo, chirurgo ortopedico primario del Gemelli, interpellato telefonicamente da Caterina Gamberini, l'assistente personale di Maria Cristina Palma, assicura che in base a nuove evidenze cliniche è consigliato camminare sulla parte traumatizzata, perché, aumentando il flusso sanguigno subunghiale, si evita di creare ematomi che provocano la caduta dell'unghia. Quindi, niente ospedale, una buona dose di antinfiammatori e possibilmente camminare con scarpe aperte e con poco tacco.
5: La notizia rianima la moglie del premier, che temeva di dover saltare la festa al circolo canottieri Aniene. Ha ricevuto un nuovo vestito da Dior e vuole sfoggiarlo al compleanno di Igor Rossi Brogi, presidente della NAI, Associazione Nazionale Albergatori Italiani.
4: Ora, se il professore avesse prescritto a Maria Cristina di tenere il piede a riposo e lei fosse rimasta a casa, questa storia non potrei raccontarla. Ma non ne sono così certo.
5: Le storie, quelle importanti, quelle che cambiano i destini, sono fiumi impetuosi, difficili da imbrigliare. Tu gli metti un ostacolo e loro deviano, trovano un'altra via per fluire.
4: E a me piace che questa storia inizi così, con un urlo di dolore.
2: L'incidente appena accaduto, però, può essere un buon esempio per inquadrare meglio Maria Cristina Palma, la protagonista di questo romanzo. Se riceve del male, si preoccupa per chi gliel'ha fatto. Sminuire le sofferenze che l'esistenza le ha elargito, rassicurando il prossimo, è una delle sue specialità. A 11 anni, nella villa di Mondello, aveva tentato di domare una zuffa tra Nello, il soriano di casa, e Tolo, il barboncino di zia Vittoria. Il felino, un demone tigrato che rimbalzava per la stanza, l'aveva scalata come un tronco, affondandole gli artigli nelle carni infantili prima di dissolversi in corridoio. La piccola era uscita in giardino. C'erano la mamma, la zia, i camerieri con le divise bianche, i cugini con i braccioli e suo fratello sul trampolino. La piscina pulsava di un azzurro accecante. Le cicale frinivano fra i pini. E lei, sgraziata sulle lunghe gambe da puledro, con due inutili triangoli di stoffa blu tesi sul petto ossuto, scorticata come San Bartolomeo, si era seduta a tavola davanti al piatto di zucchine ripiene. Aveva poggiato il tovagliolo sulle ginocchia, si era versata un bicchiere d'acqua e aveva bevuto tra gli strilli di tutti. 12 ore dopo l'incidente, Maria Cristina Palma è al circolo canottieri Aniene a festeggiare il compleanno di Igor Rossi Brogi. Che imperdonabile errore non restarsene a casa. L'alluce non ha smesso di tormentarla per tutto il giorno. E ora, affastellato insieme alle altre dita nella scarpa Tom Ford, le pulsa come un secondo cuore. Che sofferenza inutile! Se si fosse messa un sandalo basso, come saggiamente le aveva consigliato il professor Zurlo, se la sarebbe risparmiata, ma avrebbe comportato un ripensamento della mise della serata. La festa, per fortuna, procede. Il salone trabocca di albergatori che parlano fitto fitto l'uno sull'altro in un frastuono di voci, forchette e risate. Un pianista depresso suona timide note di jazz.
6: «Reagisci!»
2: sussurra a se stessa Maria Cristina. Con un sorso finisce il calice di ribolla gialla. Lo posa in bilico sul bracciolo della poltrona, si alza
4: e schivando i vassoi dei camerieri supera una schiera di signore che fanno la fila per il carciofo alla giudia. Avvertendo addosso i loro sguardi, si avvita in una piroetta. È incantevole nel suo Dior che le lascia le spalle e la schiena scoperte. Lo spacco laterale lambisce le mutandine e si allarga in una campana cipria e rosso. Dove sarà suo marito? Gli uomini della sicurezza piantonano le porte. Gli assistenti del primo ministro, nessuno supera i 30 anni, sono accalcati su un divanetto con i rigatoni alla matriciana sulle ginocchia, come un branco di adolescenti alla festa dei genitori. Eccolo lì. È in fondo al salone, accerchiato dagli albergatori, le mani nelle tasche dei pantaloni, lo sguardo corrucciato che mette su quando ascolta cose molto importanti o molto noiose. Maria Cristina, nel suo 1,90 m compreso di tacchi, fende il capannello, allunga un braccio e gli posa la mano sulla spalla. Il premier la scruta cercando di intuire se si tratti di una cosa seria. Vive in attesa di cose serie. Ma la moglie è una sfinge. «Perdonatemi un istante», dice lui rivolgendosi al drappello, e a Chiosa. «Comunque la prospettiva è valida, non dobbiamo sottovalutarla. Ve lo rubo un secondo», aggiunge lei con un sorriso. Il gruppetto di 60enni, alcuni calvi, alcuni tinti, strizzati nei loro completi blu, rigorosamente senza calze, le caviglie spelate dalla vecchiaia che si affacciano sotto i pantaloni stretti, le scarpe con le suole alte, sorride a sua volta, esibendo palizzate di placchette dentali costellate dai puntini del pepe della matriciana che tengono in mano. Tutti in sincrono, come in un ballo tirolese, compiono un passo indietro e la fissano, neanche fossero di fronte a una contorsionista che si infila dentro una valigia. Sono impegnati a confrontare la Maria Cristina Palma viva con il patrimonio iconico, video, servizi di moda, foto paparazzate, foto familiari, eccetera, che custodiscono nell'ippocampo, la parte del cervello in cui risiede la memoria. Le scansionano la bocca, il collo, i fianchi, il seno, rifatto al 100%, le sterminate gambe che si affacciano dal vestito e finiscono in un paio di tacchi vertiginosi. Cercano di capire se sia davvero la donna più bella del mondo. E si rispondono che sì, è bella. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ma non bella come leggenda vuole. Nulla di che rispetto a una Monica Bellucci o a una Emily Ratajkowski o a migliaia di altre. Figuriamoci. Raffinata, elegante, corpo eccezionale per i suoi 42 anni. Ecco, una botta tutta la vita, ma da perderci la testa, no. Certo, non si capisce come cazzo ha fatto quel borioso di Mascagni ad acchiapparsi un pezzo di figa così. La risposta c'è. Alla vecchia maniera. Soldi e potere. Occorre qui spiegare che un anno prima dell'inizio di questa storia, un'importante ricerca realizzata da una università della Louisiana in collaborazione con il Center of Advanced Study of Body and Facial Plastic Surgery di Carmel, California, ha decretato che Maria Cristina Palma è la donna più bella del mondo. Sulle prime, la ricerca non ha suscitato grandi reazioni. Di notizie del genere, buone da mettere in fondo alla home page, accanto alle pubblicità di integratori alimentari e mutui agevolati, ne escono a centinaia ogni giorno. Eppure, un po' alla volta, per meccanismi stocastici che solo i meteorologi e i matematici capiscono, la notizia è montata, diventando, per usare una parola che detesto, virale. Alimentata dai social, ha scatenato un'esultanza patriottica riservata solo alla nazionale di calcio quando vince i trofei più importanti. Dall'Italia la notizia è tornata oltreoceano e da lì è rimbalzata per il globo, sancendo la supremazia della bellezza mediterranea
2: e di conseguenza della nostra cucina, dei nostri panorami e della nostra cultura millenaria. Le misure dell'ovale di Maria Cristina Palma corrispondono a quelle della Divina Proporzione. I rapporti tra linee verticali, orizzontali e oblique coincidono con la formula matematica della sezione aurea. I zigomi alti, il naso così diverso tra frontale e profilo, convivono in perfetta armonia con le labbra sottili che incorniciano i denti bianchi e dritti. Le sopracciglia, naturalmente folte, sono parabole che indicano la via per gli occhi, il cui colore risulta un mistero. A seconda della luce sono grigi, verdi, screziati da pagliuzze dorate o gialli da sembrare rubati a una volpe. La statura maestosa, la proporzione delle leve, le caviglie sottili, i piedi di cui abbiamo già detto, la pelle liscia come un petalo di rosa canina, incarnano la bellezza eterna che ha affascinato gli artisti di ogni era, da Fidia a Picasso. In poco tempo, però, la gioia per la vittoria si è trasformata in un incubo per la nostra protagonista. Per mesi ha dovuto barricarsi nella casa di campagna, assediata dai giornalisti, accerchiata dai fan, richiesta da trasmissioni di ogni genere, inseguita dagli agenti cinematografici e derisa, insultata e disprezzata dagli odiatori. Qualsiasi immagine la ritraesse era pubblicata. Quando saltava con l'asta agli Europei Juniores di atletica, quando calcava le passerelle a Parigi, quando l'avevano estratta dall'auto in fiamme in cui era morto il suo primo marito. I partiti di destra subito, poi gli alleati di governo, seccati dall'improvvisa luce accesa sulla coppia, hanno accusato Domenico Mascagni di usare la moglie come un candelabro dorato messo a nascondere la sua modesta caratura politica. Questa ostentazione è un insulto alle donne brutte, alle donne che lavorano, a quelle affette da patologie. Maria Cristina Palma è un vaso vuoto riempito di nulla, un mezzuccio patetico per guadagnare consenso. La storia che va per la maggiore è che la donna sia stata pagata diversi milioni di euro, fondi neri del partito, per tenere in piedi un matrimonio finito. In realtà la coppia non esiste. Irene, la figlia di 10 anni, è frutto di un calcolo, forse di una provetta, visto che i due non hanno rapporti sessuali e in casa nemmeno si parlano. Ci sono riscontri, carte, vecchie interviste. E compagne delle elementari, cugini, ex fidanzati, avvocati, sedicenti amici sono pronti a confermare che la signora Palma è disposta a tutto pur di arrivare. È un golem costruito a tavolino da un team di esperti, programmata dal Bruco, il social media manager di Mascagni, per essere l'incarnazione della perfetta moglie di un premier. Bella e muta. La timidezza è il modo dimesso di esprimersi, i sì, i no, i non so sussurrati, sono prove inconfutabili che è triste, infelice, vittima del marito. Ma c'è anche chi sostiene sia lei la mente criminale del clan, una che si è scopata l'universo intero pur di essere lì. Sono state costruite trasmissioni TV, programmi radio, sguinzagliati giornalisti investigativi per indagare sulla vita di Maria Tristina, l'ex modella palermitana la cui esistenza è divisa tra privilegio e tragedia. Nelle librerie circola una sua biografia non autorizzata, Storia di una stella del Sud. In appena 100 pagine, corredate da illustrazioni, il famoso giornalista Manlio Calzini fornisce un riassunto completo. La madre di Cristina, Teresa San Germano, di ricca famiglia siciliana, sposa, dopo una notte trascorsa in un rifugio sulle Tofane, l'alpinista friulano Bebo Palma. I due mettono al mondo prima un bambino, Alessio, e 5 anni dopo Maria Cristina. Quando Teresa si ammala di un brutto cancro,
4: Il marito la lascia per una documentarista francese e va a vivere in Nepal abbandonando la famiglia. Teresa muore che Maria Cristina ha 12 anni. 8 anni dopo, Alessio perde la vita in un incidente subacqueo in Grecia. Per qualche tempo, le sciagure si tengono lontane dalla vita della giovane, che intanto, in seguito a un infortunio, ha lasciato lo sport per la moda. Diventa il volto ufficiale di una nota marca di lingerie. A 27 anni si sposa con lo scrittore Andrea Cerri, unico, stando ai ben informati, vero amore della sua vita. Di 20 anni più vecchio. Dopo 2 anni di matrimonio, in un incidente stradale, lui perde la vita e lei si ustiona parte del corpo. Si risposa a 32 con Domenico Mascagni e lo stesso anno nasce una bambina, Irene. Il lieto evento non è sufficiente a far dimenticare un'esistenza funestata dalle sciagure e le affibbiano un soprannome. Maria Tristina.

0: Avete ascoltato un estratto da La vita intima di Niccolò Ammaniti, Giulio Einaudi Editore, 2023, letto da Monica Sichel.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La minestra di pietre, liberamente ispirato a un racconto popolare.

Dicembre 1918. La grande guerra è finita. Il soldato Antonio Ricci torna a casa. Da due giorni cammina attraverso la montagna. È stanco ed affamato. Mentre scende lungo un sentiero vede in lontananza del fumo. Ci deve essere un villaggio poco lontano, pensa contento. Finalmente posso mangiare qualcosa e forse riesco a trovare anche un posto per dormire al caldo. Quando si avvicina vede solo poche case, disposte intorno ad una piccola piazza con una fontana in centro. Il piccolo villaggio sembra deserto. Non c'è nessuno in strada. Si dirige verso la fontana, beve l'acqua fresca e si lava il viso. Poi si avvicina alla prima casa e bussa ad un vecchio portone di legno. «Chi è?» dice una vecchietta dai capelli bianchi che si affaccia alla finestra del primo piano. «Buongiorno signora!» esclama il soldato. «Mi chiamo Antonio, sono un soldato. Torno dalla guerra e non mangio da due giorni. Ha un po' di cibo? Qualunque cosa. Mi basta anche un piccolo pezzo di pane». «Mio caro figliolo, mi dispiace molto. In casa ho solo qualche carota. Se vuoi ti posso dare una carota. La guerra purtroppo ci ha portato via tutto». Il soldato rimane commosso dalla generosità della signora anziana, che, anche se non ha quasi niente, vuole dargli una carota. «La ringrazio molto, signora, lei è tanto gentile, ma non posso accettare. Arrivederci, cara signora». Bussa ad un'altra porta, questa volta apre un uomo. Anche se non è vecchio, sembra molto pallido e malato. Il soldato chiede qualcosa da mangiare. «Sono mortificato», dice l'uomo, «ma in casa non ho cibo. Ti posso offrire un bicchiere di vino. Pensa che in casa ho ancora una damigiana di vino e non ho neanche un pezzo di pane. Prima della guerra avevo un terreno e tutti gli anni facevo il vino. Ma adesso i miei figli sono andati in guerra. Mia moglie è morta. Io sono troppo stanco e malato. Non riesco più a zappare la terra. Mi rimane solo questa damigiana. Ma vieni, entra. Vieni a bere un bicchiere di vino con me». «Lei è molto gentile, signore. Ma non mangio da due giorni e ho paura che se bevo un bicchiere di vino poi non riesco più ad alzarmi». Il soldato prova ancora bussando alla porta di un'altra casa. Apre una giovane donna con un bambino in braccio. Dietro di lei ci sono altri due bambini, molto magri e pallidi. Questa volta il soldato non ha neanche il coraggio di chiedere del cibo. «Buongiorno, signora. Mi può dire se c'è un posto dove posso passare la notte? Sono molto stanco e vorrei dormire un po', ma fuori fa troppo freddo». «Certo, giovanotto, vede l'ultima casa in fondo, quella con il portone verde?» dice la donna indicando con la mano una casa di pietra poco lontano. «Ci abitava una donna anziana. È morta il mese scorso e adesso non c'è nessuno. Dentro c'è il camino e forse anche la legna, così può accendere il fuoco e riposarsi al caldo». «Fantastico, grazie mille, signora. Non c'è di che». Antonio è contento. Non è riuscito a trovare da mangiare, ma almeno può riposare in un posto tranquillo e al caldo. Si avvia verso la casa di pietra. Per fortuna il portone non è chiuso a chiave e così riesce ad entrare. C'è una grande stanza con un tavolo in centro e alcune sedie. In fondo un camino e sul suo lato della legna accatastata e un pentolone appeso al muro. C'è anche una credenza e Antonio guarda subito all'interno del mobile nella speranza di trovare qualche resto di cibo, forse del riso, della pasta, dei fagioli o anche solo una crosta di formaggio e un pezzo di pane duro. Ma non c'è niente. Ci sono i piatti, i bicchieri, le posate, ma niente cibo. «Quanto sa essere crudele il destino», pensa Antonio. «C'è un bel camino con la legna per accendere il fuoco, un pentolone e tutto quello che serve per imbandire una tavola, ma non c'è niente da mangiare». Vede un lettino in fondo alla stanza, posa per terra il suo zaino e si butta sul lettino. Prima di accendere il fuoco vuole riposare almeno qualche minuto. Dal lettino guarda quella grande stanza vuota. Immagina il fuoco acceso che scoppietta, una pentola che bolle allegramente ed emana nella stanza un buon profumo di minestra. Con la sua fantasia immagina tante persone sedute a tavola, persone allegre che mangiano, scherzano, ridono e cantano. Antonio sorride, pensando alla sua famiglia e al Natale che si avvicina. All'improvviso ha un'idea. Si alza di scatto dal letto e corre verso il caminetto.
Mette la legna nel caminetto e accende il fuoco. Poi prende il pentolone appeso alla parete e esce di casa. Va verso la fontanella e riempie d'acqua il pentolone. Ritorna in casa e mette il pentolone pieno d'acqua sul fuoco. Poi esce di nuovo di casa e inizia a guardare per terra. Rimane così per molto tempo. Si muove lentamente, guardando per terra con attenzione. Una bambina curiosa si avvicina. «Ciao, soldato, cosa cerchi?» «Ciao, bambina, sto cercando delle pietre.» «Ci sono tante pietre per terra, perché non le prendi?» «Cerco delle pietre speciali.» «E come sono queste pietre speciali? A cosa ti servono?» «Servono a preparare una minestra di pietre.» «Una minestra di pietre? E com'è? È buona?» «Buonissima.» «E dove hai imparato a cucinarla? Io non ho mai visto nessuno preparare una minestra con pietre.» «Prima della guerra facevo il cuoco. Sono bravo in cucina. Quando ero al fronte c'era poco da mangiare. Così ho inventato la minestra di pietre.» Per qualche minuto Antonio continua a cercare, finché esclama: «Ma eccola qua! Finalmente una pietra speciale, proprio quella che cercavo.» La bambina si avvicina per guardare la pietra. «Guarda questa pietra», dice il soldato. «Ha un bel colore rosso bruno come la carne e tante venature bianche come il grasso.» «È vero», risponde la bambina. «Questa è la pietra adatta alla minestra.» La bambina comincia a cercare altre pietre uguali e dopo un po' ne trova una. «Va bene questa?» chiede la bambina. «Brava, hai trovato un'altra pietra speciale.» Dopo aver raccolto 6 o 7 pietre, il soldato dice: «Adesso ho abbastanza pietre, vado a preparare la minestra.» «Posso venire anch'io per vedere come fai?» domanda la bambina. «Certo, vieni con me in casa.» Antonio mette le pietre nel pentolone con l'acqua che bolle. Dopo un po' assaggia l'acqua con il cucchiaio. «Manca il sale!» esclama Antonio. «Peccato, senza sale la minestra non è molto buona.» «Lo vado a chiedere alla mamma», dice la bambina, ed esce di corsa. Dopo alcuni minuti la bambina ritorna insieme a sua madre. «Giovanotto, mia figlia mi ha detto che sta preparando una minestra di pietre. Le ho portato il sale e anche un po' di olio e pepe. Si possono mettere anche le patate? Se vuole ho qualche patata.» «Ma certo, signora, le patate vanno benissimo. Con la zuppa di pietre ci sta bene tutto. Chiami il resto della sua famiglia, così possiamo mangiare insieme. Anzi, chiami anche gli altri abitanti e dica a tutti di venire ad assaggiare la minestra di pietre.» Dopo qualche minuto iniziano ad arrivare gli altri abitanti del piccolo borgo. Ognuno porta qualche piccola cosa: un cavolfiore, 3 zucchine, alcune carote, una manciata di lenticchie, un sacchetto di riso. Una signora porta alcune erbette aromatiche appena raccolte nel suo orto e l'uomo che gli aveva offerto da bere arriva con 2 fiaschi di vino. «Figliuolo», dice un'anziana donna, «in casa ho solo quest'osso di prosciutto, forse può andar bene per la minestra.» «Ma certo, l'osso di prosciutto ha un gusto eccellente», risponde il soldato. Le signore puliscono e tagliano a pezzetti tutti gli ortaggi, mentre Antonio li versa nel pentolone. Come un vero cuoco esperto, sceglie erbe, spezie profumate per insaporire la minestra: un po' di noce moscata, qualche chiodo di garofano, un mazzetto di rosmarino, qualche foglia di alloro. «Buonasera, giovanotto», esclama un uomo di mezza età che porta in mano una grossa pagnotta. «Purtroppo ho solo questa pagnotta di pane raffermo, non ho altro.» «Entri pure, signore», risponde Antonio. «Il pane vecchio è buonissimo. Ci possiamo fare degli ottimi crostini da accompagnare alla minestra.» Il soldato taglia la grossa pagnotta in piccole fette, strofina sopra ogni fetta degli spicchi d'aglio, le unge con dell'olio e poi le mette ad abbrustolire sulla brace. Una signora dice: «Per caso qualcuna delle croste di formaggio secco? Possiamo grattugiarle. Così abbiamo anche il formaggio grattugiato.» Detto fatto, in pochi minuti arriva una scodella piena di formaggio grattugiato. «Bene», dice il soldato, «la minestra è quasi pronta. Dobbiamo preparare la tavola.» Alcune persone portano altre sedie e sgabelli, oltre a un paio di tavolini. In breve tempo viene preparata una bella tavolata, con scodelle, stoviglie, crostini di pane abbrustolito, una ciotola di formaggio grattugiato e 2 fiaschi di vino. Tutti si siedono intorno e Antonio comincia a versare la minestra nelle scodelle.
«Buonasera a tutti, c'è una festa?» esclama un uomo dall'uscio della porta. Antonio vede che l'uomo porta a tracolla una fisarmonica ed è insieme ad altri due uomini, uno con una chitarra e un altro con un clarinetto. «Siete dei musicisti? Entrate a cenare con noi, così dopo ci farete ascoltare un po' di musica». «Molto volentieri», risponde il musicista. «Stiamo tornando a casa da un matrimonio, ma abbiamo ancora molta strada da fare». I tre entrano, posano i loro strumenti musicali accanto alla parete e si siedono a tavola. Così, tutti insieme, cenano con una deliziosa minestra di pietre servita con formaggio grattugiato, profumati crostini abbrustoliti e qualche bicchiere di vino. Passano il tempo a raccontare storie e a ridere e scherzare. Finita la cena, i musicisti iniziano a suonare e tutti si divertono con canti e balli fino a notte fonda. Alla fine tutti tornano a casa, mentre Antonio, insieme ai tre musicisti, dormono nella casa abbandonata, al caldo, vicino al fuoco. Il mattino dopo, quando Antonio riparte, tutti gli abitanti vengono a salutarlo e lo ringraziano per la deliziosa minestra di pietre e la bellissima serata trascorsa. È passato tanto tempo da quel giorno e ancora oggi gli abitanti di quel piccolissimo villaggio raccontano la storia del soldato che ha insegnato loro che con la minestra di pietre nessuno soffre la fame e la solitudine.

0: Il racconto.
1: Il teatro della luna di Jacques Prévert. Traduzione di Andrea Molesini.
2: Jacques Prévert, 1900-1977. È uno dei poeti francesi più famosi nel mondo, autore di raccolte di versi come Parole, Storie, La pioggia e il bel tempo, ma anche di sceneggiature cinematografiche e di canzoni come la celebre Le Feuille Morte. C'era una volta un bambino che non era felice. Non c'era molto sole là dove abitava, non aveva mai conosciuto i genitori e viveva a casa di gente che non era né buona né cattiva, ma aveva altro da fare e non aveva tempo. C'era un'altra volta un bambino che sorrideva molto la notte, dormendo. Un'altra volta c'era, ma era proprio lo stesso bambino. Si chiamava Michele Miele, il bambino della luna, perché quando c'era la luna era contento. «La conosco», diceva. «Siamo amici noi due, anche quando non viene la sera. Devo solo fissare un punto del buio e la vedo nel nero della notte. È sempre là per me e quando dormo, dormo con occhi aperti come finestre e passeggio con lei e lei mi mostra cose belle davvero durante il sonno. Cosa, per esempio?» gli domandava la gente. «Il sole», rispondeva Michele Miele e s'addormentava sorridendo. «Beh, certo», diceva la gente. «Questo piccolo è un mangianuvole, sempre sulla luna, sempre altrove. Bisognerebbe rivoltargli l'anima, mettergli del piombo nella testa». E siccome parlavano a voce alta, Michele Miele li sentiva, si svegliava e faceva degli indovinelli. «Pesa di più un chilo di piombo nella testa o un chilo di piume sotto la testa nel cuscino quando si sogna?» «E perché dite che sto nella luna? Non si dice mica che si sta nella terra. Nessuno sta mai dentro la terra, solo i minatori che d'inverno tolgono per tutti le castagne dal fuoco». E nessuno rispondeva, oppure cambiavano discorso. «E cosa mai vedi nella luna o sulla luna, se preferisci?»
3: «Un sacco di cose. E poi le persone. Mi fanno ridere tanto e qualche volta mi fanno un poco triste, ma senza mai farmi piangere. Cose e persone che mi fanno piacere e mi rendono davvero felice.
1: Per esempio?
3: Rivedo mamma e papà».
1: «Ma com'è che li rivedi se non li hai mai visti?»
3: «D'un tratto li ho riconosciuti».
1: «Come puoi riconoscerli se non li hai mai conosciuti?»
3: «Mi assomigliano, hanno la mia stessa età. Papà è un bambino della luna e mamma una bambina del sole. Un giorno che ballavano insieme sono caduti sulla terra vicino a un ruscello azzurro che rideva e cantava come loro. E hanno cantato con lui tanto, erano felici, e lui ha ballato con loro, ma un giorno la miseria è arrivata e il ruscello azzurro se n'è andato. Mamma e papà l'hanno perso di vista e si sono perduti dietro a lui, sono caduti nella miseria e mi hanno lasciato cadere anche a me. Siete voi che me l'avete detto. Non potevano fare altrimenti, non sapevano come fare. Erano d'un tratto diventati grandi, ma sulla luna sono ancora piccoli e spassosi e mi dicono buongiorno e sorridono. E anche gli altri sorridevano con lui perché non erano cattivi e quello che Michele diceva li aiutava a passare il tempo».
1: «E cos'altro hai visto?»
3: «Il teatro».
1: «Il teatro di Parigi?»
3: «Certo che no, ma guarda che domande!»
1: «E allora quale?»
3: «Il teatro della luna, quale se no? E com'è? Non è mai lo stesso, cambia di continuo e anche quando si ripete ancora meglio di prima. Nel Teatro della Luna non c'è il sipario.
0: Non ci interessa quel che non c'è, ma quello che c'è, dicevano tutti.
3: Nel Teatro della Luna tutto è come negli altri teatri che mi avete raccontato, ma è molto, molto più bello. Non potete immaginare, non ci sono palchi, poltrone, intervalli, strapuntini, barcacce, corridoie, piccionaie, come mi avete raccontato. Non c'è un gran lampadario, è illuminato da piccoli astri. Sono le stelle e i lampi che fanno l'elettricità e tutti vanno in scena per ballare e cantare.
2: E anche quando non c'è la luna piena, il teatro resta sempre pieno e quando la luna è rossa si riempie di tante piccole ballerine rosse e tutti i giorni è il 14 luglio e la musica passeggia in tutti i quartieri della luna. E ho visto sul mare delle nuvole che ballavano e cantavano sulle onde nei loro bianchi tutù di lana e il mare non era mai agitato. Sulla luna faceva solo finta.
0: Cantavano al chiaro di luna le piccole nuvole bianche. È una canzone graziosa, è una canzone come piove pastorella.
3: Ma queste sono canzoni della terra, canzoni di queste parti.
2: E allora cos'è che cantavano?
3: Non cantano niente di difficile. E Michele cantò.
2: Cantò? Al chiaro della terra, cantò. Fa bello, pastorella, cantò. Fa bello, pastorello, fa bello proprio dappertutto. Sono tutti proprio contenti. L'oggi è già ieri e il domani è già qui. Uscite tutti dalla capanna, montoni neri e grigi, dromedari, con l'elefante, l'asino, la volpe, il topo. Fa proprio bello, pastorella, fa proprio bello dappertutto. E la bianca mezzaluna di biscotto sulla mensa del giorno che brilla si tuffa tutte le mattine nel nero caffè della notte e dice buonasera al crepuscolo, buon viaggio al raggio che fugge e le lancette della pendola sferruzzano il bel tempo giorno e notte. E tutti cantavano a tempo con lui perché li divertiva e un poco cambiava loro la vita. Ma Michele Miele non riconosceva più la sua canzone. Si sarebbe detto che invece di cantare una canzone, tutti recitassero una lezione. Certo, facevano del loro meglio, ma non era un granché, come se facessero la maionese con nient'altro che gusci d'uovo.
3: «Non è il caso di cantare con me», diceva loro Michele Miele.
2: «Lasciatemi addormentare senza ninna nanna». Lasciatemi ritornare sulla luna. Ritornerò domani mattina e per far presto prenderò un volo a lesto.
3: Che cos'è?
0: Dei piccoli astri che fanno da tassì.
3: Costerà una cifra astronomica.
0: No.
3: È come la teleferifata che viaggia sulla Via Lattea. Si può salire e scendere in corsa, non si paga mai, non c'è prezzo.
2: Ma ci si può far male?
3: No, laggiù si rimbalza. Oh, lasciatemi andar via dalla notte. Lasciatemi ritornare sulla luna. M'accompagnerà il sole perché ho avuto freddo tutto il giorno.
2: Come? La scuola non era riscaldata?
3: Un poco, quasi niente, ma ho avuto freddo soprattutto nella testa perché m'annoiavo molto. C'erano le tabelline e le guerre di religione.
2: Preferisco il 14 luglio, quando si spalancano le prigioni, quando il genio della Bastiglia mette la luce nei lampioni e tutta la notte si balla per strada e la luna illumina le canzoni.
3: E canta anche la luna?
2: No.
3: No, sta zitta, riflette.
0: Su cosa?
3: Per restituirci la luce del sole, più riflette e più brilla quella luce così allegra e bella.
2: Certo, quel che brilla è d'oro.
0: No, niente è d'oro e tutto brilla.
3: Non ci si deve stancare molto, Non ci si deve lavorare troppo. Laggiù nessuno si stanca, anche se tutti lavorano di continuo, ma non dappertutto tutti insieme.
0: E cosa fanno? La luna nuova.
3: Ma come, la rimettono a nuovo?
0: Non serve, non è mai invecchiata.
3: E allora cosa fanno?
0: L'abbelliscono. Ci sono le squadre del giorno che lavorano per abbellire le notti e le squadre della notte che lavorano ad abbellire i giorni.
3: E non fanno mai la guerra?
0: No.
3: Hanno altro da fare. Tutto il tempo serve per abbellire la luna, così non hanno bisogno di fare la guerra né di denaro.
0: E quando di nuovo la luna nuova è finita, prendono la teleferifata e vanno a vedere da lontano la luna nuova per giudicare l'effetto del lavoro ben fatto. E poi se ne vanno in vacanza.
3: Dove?
0: Dove gli pare, dove gli piace. E una volta hanno perfino passato le vacanze a bordo della Terra.
3: Ma non ci sono rimasti a lungo.
0: Non gli è piaciuta?
3: Sì, gli piacevano molto i fiori, i colori del mare e il canto degli uccelli e quello dei bambini. Era nuovo per loro, erano felici.
0: E perché se ne sono andati?
3: Per il rumore.
0: E quale rumore?
3: Il rumore delle macchine che distruggono, delle macchine che fanno la guerra, delle macchine che ammazzano i bambini della terra.
0: E Michele Miele s'addormentava, ripetendo sottovoce.
3: Mentre se ne andavano, cantavano.
0: È molto bello, ma ce ne andiamo. Quando ci sarà la terra nuova, noi ritorniamo.
4: Avete ascoltato Il racconto.
5: Noi siamo come le farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Dio non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, Raffaella Carrà, La regina dei tormentoni, di Mariella Boerci. Diglielo dopo, non prima. Lascia che mi ricordino ballando, non mentre muoio. L'aveva chiesto la regina della televisione italiana a Sergio Iappino, l'uomo con cui aveva condiviso l'amore più lungo, 17 anni, quando le era stato comunicato che un brutto cancro al polmone avrebbe anticipato la fine del suo viaggio. Voglio che il pubblico ricordi il mio sorriso, non la devastazione della malattia. Qualche mese dopo, il 5 luglio 2021, nella calura di un'estate appena ritrovata dopo la difficile pandemia, Raffaella Carrà aveva chiuso gli occhi per sempre, cosciente di una fine tenuta tutta per sé, perché anche morire, come amare, è il più privato dei segreti. Nessuno, tranne i pochi affetti più stretti, aveva saputo. Ma la notizia, sparata come una fucilata alle 16:20 da tutte le agenzie di stampa, è morta Raffaella Carrà, aveva fermato l'Italia, letteralmente. Interrotti tutti i programmi, ribaltate le prime pagine dei quotidiani e le copertine dei settimanali. Esplosa la rete, ovunque, dalla Spagna che subito l'aveva pianta come una regina, fino all'America che si era fermata per rendere omaggio alla pop star italiana che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso. Oltre allo sgomento e a una lancinante percezione di perdita, il sentimento più diffuso era l'incredulità, perché quella ragazza dalla frangia bionda che aveva attraversato lo spettacolo popolare del Novecento come nessun altro, alla fine non apparteneva più soltanto allo showbiz, apparteneva a tutti. La vita, una partita a carte. Non è un caso che a 5 anni dalla scomparsa e in tempi di celebrità fragili, la sensazione è che Raffaella non se ne sia mai andata, che senza esserci faccia ancora rumore, non soltanto per tutte le iniziative in campo che non hanno mai smesso di celebrarla, dall'omaggio nella cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina fino al musical Raffaella, carico di 7 nomination agli Oscar spagnoli, in arrivo nei prossimi mesi in Italia. È qualcosa di più profondo e difficile da spiegare. Come pensare a qualcuno che non si vede da tempo, ma immaginandolo ancora da qualche parte? In uno studio televisivo pieno di luci, dietro le quinte di uno spettacolo, pronta a entrare in scena con quel sorriso generoso che sembrava accendere tutto il resto. Perché Raffaella non era soltanto una star, era una persona che pur senza conoscerci era entrata a far parte della storia di ciascuno di noi, era diventata un'abitudine sentimentale. Una voce, una risata, un video su YouTube, una canzone o un gesto che accompagnano gli anni e finiscono per confondersi con i ricordi di famiglia. Perché non ci ricordano soltanto chi era lei, ci ricordano chi eravamo noi quando la guardavamo. Anche per questo, forse, l'abbiamo creduta immortale e comunque padrona del suo destino. La vita è una partita a carte, diceva, e a me piace avere il mazzo in mano. Non soltanto modo di dire. Come a tutti i teatranti, giocare le piaceva, burraco, 3-7, scopone, e i soliti amici, tra i quali una allevatrice di galline, anche quando era diventata una delle donne più famose del pianeta. Vinceva spesso, mai denaro, ne aveva grande rispetto, e se non succedeva, pretendeva la rivincita. Purtroppo, come sappiamo, non è andata così nella partita della vita. Cresciuta da 3 donne. E pensare che nella vita di Raffaella Maria Roberta Pelloni, nata a Bologna il 18 giugno 1943, tra la polvere dei bombardamenti, nulla sembrava scritto. Anzi, con la separazione dei genitori, Perse le tracce del padre ad appena 2 anni. L'unica cosa che mi ha insegnato è che degli uomini non ci si può fidare. Era andata a vivere con nonna Andreina a Bellaria, sul mare. Mi hanno cresciuto 2 donne, 3 contando la Nurse inglese, severissima. Anche nonna, vedova di un poliziotto, una vera Asdora, capofamiglia femminile, romagnola, non scherzava. Il giorno in cui lei, fresca 17enne, era tornata a casa piangendo per essere stata scartata da Vittorio De Sica, signorina, torni a casa, a un provino per cui si era preparata tantissimo, aveva trovato soltanto un piatto di passatelli e 2 parole, mangia e riprovaci. Lì aveva realizzato che nella vita niente arriva per diritto naturale, bisogna conquistarselo, con la disciplina, il lavoro e la preparazione. Nel 1965, dopo altri rifiuti e comparsate in film dimenticabili, si era aperta inaspettatamente la porta di Hollywood. Un piccolo ruolo, poche battute nel film Il colonnello Van Ryan con Frank Sinatra, il quale, una sera a cena, le aveva chiesto la mano regalandole una collana di brillanti. Prontamente restituita. «Signor Sinatra, io canto per soldi, ma dormo gratis con chi scelgo io». Già, lui voleva una moglie, lei il mondo. Voleva essere la Carrà. E pazienza se Hollywood le avrebbe chiuso le porte alle spalle. Dei soldi e dell'ambizione non mi è mai importato niente. Il mio lusso è la libertà di dire di no. Quando scendo dalla giostra ho bisogno di volare, viaggiare, andare via. E così era tornata a Bellaria, il suo luogo della libertà, del profumo delle piadine, della gente per cui lei era sempre la fiola della Iris. L'ombelico del mondo. Ma sarebbe stata la televisione, a partire dagli anni 70, il palcoscenico su cui Raffaella avrebbe costruito la sua leggenda, a colpi di paillette, ma non solo. Anche quel caschetto biondo, mosso dal vento e dallo spettacolo, dopo la cura Vergottini, il parrucchiere delle dive, ebbe la sua parte distinguendo quel mondo in avanti Cristo e dopo Cristo, prima e dopo Carrà. Per tacere dell'ombelico, mostrato in primo piano in canzonissima sulla TV nazionale. Uno scandalo che oggi fa sorridere, ma che all'epoca scatenò interrogazioni parlamentari, editoriali indignati, allarmi morali. In realtà il punto non era il corpo, era la libertà. Era quella biondina di Bellaria, 1,50 m o poco più, che ballava guardando dritto nella telecamera con una naturalezza e una felicità disarmanti. Era quella felicità lo scandalo, non la pelle scoperta. Quella leggerezza che a colpi di ombelico e di canzoni diventate poi veri e propri inni stava cambiando il paese. Nel 74, Rumore la catapulta nelle classifiche inglesi, remixata da celebri DJ nel corso degli anni. All'apice del successo, aveva lasciato l'Italia per la Spagna, dove era diventata un'icona. Sempre con una timidezza privata, una misura, un'eleganza che contrastavano con l'energia esplosiva del personaggio pubblico. Fin dall'inizio e oltre la fine, il privato è sempre rimasto fuori scena, protetto con una disciplina quasi etica. Sembrava a tutti di conoscerla, ma alla fine di lei sapevamo pochissimo. Per questo la sensazione è ancora strana. Ma oggi, forse, Raffaella parla più di ieri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La scuola degli astronauti. Lezioni in classe e in piscina. Corsi di biofisica, medicina, astronomia. E poi lingua russa e brevetto di volo. Come ci si prepara per andare nello spazio? Di Gianluca Ranzini. Non sono supereroi, ma devono saper fare parecchie cose molto bene. È questo il segreto degli astronauti. E tutto sommato, sembra che anche nella nostra epoca di chef e influencer sia un mestiere che ancora affascina. L'ultimo bando dell'Agenzia Spaziale Europea, aperto nel 2021, ha ricevuto 22.523 domande valide di aspiranti astronauti, più altre 257 di persone con disabilità fisica, una novità assoluta, da tutti gli stati che fanno parte dell'ESA. Tra quella folla, Alla fine del 2022 sono stati scelti 5 astronauti di carriera, 1 con disabilità fisica e 11, 2 sono italiani, che fanno parte della riserva. Ma per questi ragazzi e ragazze è stato solo l'inizio, perché la selezione determina solo i candidati, che poi dovranno guadagnarsi le mostrine da astronauta con un addestramento lungo e faticoso. Il training si compone di 3 fasi, spiega Luca Parmitano, astronauta italiano dell'ESA con alle spalle 367 giorni trascorsi nello spazio. La prima è quella di base, che dura un anno. Serve a fare in modo che i candidati astronauti, che arrivano con background ed esperienze diverse, siano portati tutti allo stesso livello, acquisendo una serie di competenze essenziali. Per gli astronauti dell'ESA, questa parte di addestramenti si svolge all'European Astronaut Center di Colonia, in Germania. Ma anche NASA e Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, sono abilitati a tenere il corso di base. Per loro significa quindi trasferirsi a Colonia, eventualmente con la famiglia, e tornare a scuola. Nel training di base si seguono corsi di astronomia, biofisica, struttura dell'universo, medicina, fisiologia e altre materie. Una parte di geofisica si svolge anche sul campo. Poi si viene sottoposti all'addestramento sott'acqua e a chi non lo ha viene fornito il brevetto da sub. La pratica in acqua serve per il corso sulle attività extraveicolari, le passeggiate spaziali, che vengono simulate in piscina, ma anche per il rientro, nel caso si torni dallo spazio ammarando, come la capsula Dragon di SpaceX, o si finisca per errore nell'oceano con la Soyuz, che di norma scende sul terreno. E ancora, i candidati astronauti, se non provengono dall'aeronautica, devono prendere anche un brevetto base di volo. Da non dimenticare è anche il corso di russo. Sì, è ancora richiesta la conoscenza della lingua russa, spiega Parmitano. Io sono stato l'ultimo non russo a qualificarsi come pilota della Soyuz. Quindi per me era richiesto il livello più alto di conoscenza della lingua. Oggi, a chi non deve pilotare, è richiesto un livello intermedio. Il periodo del corso di base si articola in 15-18 ore settimanali di training tecnico e in 4 di attività fisiche, spiega Rüdiger Seine, ESA Space Training Team Leader. Il resto del tempo è dedicato allo studio personale, perché anche se sei una persona in gamba, non puoi apprendere ininterrottamente cose nuove. Bisogna consolidare le conoscenze in modo che entrino in testa. Quindi facciamo in modo che i candidati astronauti abbiano del tempo per questo. E poi ci sono ore dedicate alle questioni amministrative, alle pubbliche relazioni, eccetera. Anche l'aspetto psicologico non va trascurato. Per questo gli aspiranti astronauti si possono avvalere di un supporto psicologico. Seguono anche un corso che si chiama Comportamento umano e performance, prosegue Saine, che serve a capire quali effetti ha lo stress su una persona, come riconoscerlo in se stessi e nei colleghi, e come gestirlo in modo costruttivo. È un aspetto fondamentale per mantenere un'atmosfera rilassata con i compagni. Dopo inizia la seconda fase dell'addestramento, quella avanzata. In pratica, i candidati sono astronauti, ma ancora in attesa di essere affidati ad una missione specifica. Questa seconda fase, spiega Luca Parmitano, consente di approfondire tematiche che riguardano per esempio la Stazione Spaziale Internazionale, per conoscerne tutti i sistemi, saperli utilizzare ed eventualmente riparare. Quando un astronauta trova finalmente posto su una navetta che lo porterà nello spazio, inizia l'ultima parte del training, che dipende dal ruolo che avrà a bordo, comandante, pilota o specialista di missione. Indicativamente sono altri 18 mesi di lavoro in cui l'astronauta deve addestrarsi sia sulla Soyuz sia sulla Dragon, ma anche per eventuali navette future. Il training dura molto, ci sono molte cose da apprendere. L'accenno agli astronauti professionisti dipende dal fatto che da qualche tempo esistono astronauti che non fanno parte o non fanno più parte del corpo dell'ESA o della NASA, ma sono impegnati in missioni con compagnie private, per esempio Axiom Space. Anche loro devono sottoporsi a un addestramento, anche se non hanno bisogno di rispondere ai requisiti più stringenti, perché sulla IS non hanno accesso a tutti i sistemi. Tirando le somme, da quando un candidato viene selezionato a quando partirà alla volta della stazione spaziale, trascorrono in media almeno 4 anni, ma anche di più. Oggi, in media, vola un astronauta europeo all'anno. Ma cosa è cambiato nel corso del tempo nel training degli astronauti? E cosa cambierà in futuro? Con le missioni degli shuttle abbiamo raggiunto molta preparazione scientifica rispetto alle missioni Apollo, spiega Zaine. Ma erano missioni brevi, in cui si poteva imparare a memoria tutto il programma da svolgere. Per le permanenze di 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, invece, è impossibile tenere a mente che cosa si dovrà fare, per esempio, nel giorno 78. Ma ci si può far aiutare dal controllo di terra. Per le prossime missioni lunari di breve durata, si dovrà tornare a una preparazione simile agli Apollo, esercitandosi nel programma fino a che non lo si fa in modo perfetto. Invece, per le missioni verso Marte, le comunicazioni saranno complicate, ma il viaggio molto lungo. Quindi, molta parte del training gli astronauti lo potranno svolgere nel corso del viaggio. Rüdiger Zaine ha lavorato con 3 dei nostri astronauti, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e, prima, Paolo Nespoli. Sono stati dei buoni studenti? Tutti gli astronauti lo sono, conclude diplomaticamente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ANSA Scienza. I cani annusano lo stress umano. L'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. Quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a 4 zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni della ciotola, i cani sono diventati più veloci ad avvicinarsi a quella in cui solitamente veniva offerto un bocconcino. Successivamente, i ricercatori hanno testato la velocità con cui i cani si avvicinavano alla ciotola quando veniva messa in posizioni ambigue rispetto alle due indicate. Il test è stato condotto esponendo gli animali alle molecole odorose emesse col sudore e il respiro da esseri umani sconosciuti in condizioni di stress o relax. I risultati dimostrano che l'odore dello stress umano rende i cani più lenti nell'avvicinarsi alla ciotola posizionata in modo ambiguo. Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Il sole ha fatto nascere la vita sulla Terra, di Rossana Rossi. Situato a 150 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza ottimale per garantirci la giusta quantità di luce e calore necessaria alla sopravvivenza di piante e animali, il sole racchiude in sé il 99,86% della massa dell'intero sistema planetario. Il disco che vediamo dalla Terra è solo una parte della nostra stella. Il Sole vero è 3 o 4 volte più grande e ha una forma molto diversa da quel che sembra. Dobbiamo a un Sole ancora in fasce se sul tormentato globo della Terra primigenia è sbocciata la vita. Lo sostiene una recente ricerca condotta dalla NASA. Secondo gli studiosi, durante i primi 100 milioni di anni di vita della Terra, la nostra stella era meno brillante, circa il 30% in meno di oggi, il che significa che il nostro pianeta riceveva solo il 70% dell'attuale energia solare. Una situazione del genere avrebbe dovuto far sì che la Terra fosse una palla di ghiaccio, invece del globo caldo con acqua liquida attestato dalle prove geologiche. La ragione di tale paradosso va ricercata nel fatto che, malgrado fosse meno caldo, il giovane Sole era interessato da frequenti superflare, potenti emissioni di particelle cariche che l'allora debole campo magnetico terrestre non era in grado di bloccare. Le radiazioni erano dunque in grado di penetrare a fondo nell'atmosfera, generando un effetto serra che permise il riscaldamento del pianeta e diede il via a una serie di reazioni chimiche complesse, i primi mattoni dei composti organici, anche se ancora non sappiamo con certezza come effettivamente sia scoccata la prima scintilla della vita. È indubbio che la nostra stella abbia svolto un ruolo chiave nel suo sviluppo. Gli organismi più complessi, sviluppatisi dopo le prime forme unicellulari, sfruttarono infatti l'energia solare per elaborare in maniera autonoma, attraverso la fotosintesi clorofilliana, le sostanze nutritive di cui necessitavano per sopravvivere ed evolversi. Un meccanismo che è rimasto inalterato fino ai nostri giorni e che contribuisce a mantenere in equilibrio la chimica dell'atmosfera terrestre con il rilascio di ossigeno come prodotto di scarto e la formazione dello strato di ozono, capace di proteggere la superficie terrestre dai dannosi raggi ultravioletti. Per l'intero mondo animale la radiazione solare non è solo fonte di calore, ma consente di ottenere e scambiare informazioni attraverso il processo fisiologico della visione, di ricevere stimoli ed esplorare l'ambiente circostante, agendo come regolatore di cicli vitali, quali l'accoppiamento e le migrazioni. Con un flusso di energia di circa 1360 watt per metro quadrato, l'emissione elettromagnetica del Sole è la principale fonte energetica del nostro pianeta. L'1% di tale energia viene assimilata dalle piante per finalità biologiche, il 60% viene riflessa, mentre la maggior parte di quella che resta viene assorbita per essere poi irradiata nello spazio come calore. Un ruolo chiave è svolto dagli oceani e dall'atmosfera, il cui riscaldamento ineguale, nelle varie aree del pianeta, crea differenze di temperatura e pressione che danno origine a venti, precipitazioni e correnti marine. Questo processo di assorbimento e riflessione, che determina il bilancio energetico del nostro pianeta, potrebbe presto subire qualche variazione. Infatti, secondo uno studio condotto da Dan Lubin dell'Università della California a San Diego, tra il 2020 e il 2070 il Sole sarà meno attivo e di conseguenza fornirà meno calore alla Terra. Il fenomeno sarebbe il risultato di quello che gli scienziati chiamano grande minimo solare, un evento innescato a intervalli irregolari dalle fluttuazioni casuali legate al campo magnetico del Sole, periodo durante il quale la sua superficie emette una minore quantità di radiazione ultravioletta. Il magnetismo diminuisce e si dirada la comparsa delle macchie. La minor quantità di energia proveniente dal Sole potrebbe dare il via a diverse conseguenze che, a cominciare da un assottigliamento dello strato di ozono, porterebbero a un calo nelle temperature della stratosfera. Un fenomeno simile si è verificato tra il 1645 e il 1715, quando la scarsa attività del Sole innescò una piccola era glaciale durante la quale l'Europa e il Nord America affrontarono inverni estremamente rigidi. Nonostante quanto accaduto secoli fa, spiega Lubin, l'evento che ci attendiamo non influirebbe più di tanto sui gas presenti nell'atmosfera. Il suo effetto rinfrescante sarebbe solo una frazione dell'effetto riscaldante causato nell'atmosfera dall'attuale aumento di concentrazione dell'anidride carbonica di origine antropica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse: leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero. Era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri. E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi, dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente per Calvino nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel Taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: «Tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista, ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il Pavese vivo resta più importante e presente del Pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello». Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a La Habana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà. Nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni. Casa Crespi e collezione Bagutta e Casa Livio e collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e i cinque figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio, In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese, e sorprendentemente anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai tre fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da quattro originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico. Fine 800, Tudor e due di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese, di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia

0: come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio, Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto, c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio. Libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio. Libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

0: Capitolo 7. Il Signore disse a Noè: «Entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me, in questa generazione. Di ogni specie di animali puri, prendine 7 paia, maschio e femmina, e degli animali impuri, un paio, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo, prendine 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra, poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto». Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè, con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli, entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi i 7 giorni, le acque del diluvio vennero sulla terra. Il 600° anno della vita di Noè, il secondo mese, il 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cateratte del cielo si aprirono. Piovve sulla terra 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Jafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le 3 mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca, essi e tutti gli animali secondo le loro specie, tutto il bestiame secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati. Di ogni essere vivente in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca. Venivano maschio e femmina d'ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè. Poi il Signore lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni, e le acque crebbero e sollevarono l'arca, che fu elevata in alto al di sopra della terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra. Tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti. Le montagne furono coperte. Perì ogni essere vivente che si muoveva sulla terra: uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici morì. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo. Furono sterminati sulla terra. Solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca. E le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Capitolo 8. Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e cessò la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi di sulla terra e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire. Nel 7° mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono prosciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca. E la colomba tornò da lui verso sera. Ed ecco, aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba. Ma essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra e Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. Dio parlò allora a Noè dicendo: «Esci dall'arca tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali che sono con te, di ogni specie, volatili, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano disseminarsi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa». Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Noè costruì un altare al Signore. Prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: «Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai». Capitolo 9. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: «Crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite. Ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque crescete e moltiplicatevi, spandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa». Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui, dicendo: «Quanto a me, ecco, stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra con voi. da tutti quelli che sono usciti dall'arca a tutti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi. Nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio, e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse: «Ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole. Io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie, e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque specie che è sulla terra». Dio disse a Noè: «Questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni essere vivente che è sulla terra». I figli di Noè che uscirono dall'arca erano Sem, Cam e Jafet. E Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè. Da loro fu popolata tutta la terra. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e bevve del vino. Si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sem e Jafet presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle e, camminando all'indietro, coprirono la nudità del loro padre. Siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore e disse: «Maledetto Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli». Disse ancora: «Benedetto sia il Signore Dio di Sem, e sia Canaan suo servo. Dio estenda Jafet e abiti nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servo». Noè visse, dopo il diluvio, 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni. Poi morì. Capitolo 10. Questa è la discendenza dei figli di Noè: Sem, Cam e Jafet. A loro nacquero dei figli dopo il diluvio. I figli di Jafet furono Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer furono Askenaz, Rifat e Togarma. I figli di Javan furono Elise, Tarsis, Kittim e Dodanim. Da costoro derivarono i popoli sparsi nelle isole delle nazioni, nei loro diversi paesi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. I figli di Cam furono Cus, Misraim, Put e Canaan. I figli di Cus furono Seba, Avila, Sabta, Raama e Sabateca. I figli di Raama, Seba e Dedan. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti al Signore. Perciò si dice: «Come Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore». Il principio del suo regno fu Babel, Erech, Accad e Calne nel paese di Shinear. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive, Recobotir e Cala, e tra Ninive e Cala Resen, la grande città. Misraim generò i Ludim, gli Anamim, i Leabim, i Naftuim, i Patrusim, i Casluim, da dove uscirono i Filistei, e i Caftorim. Canaan generò Sidon, suo primogenito, e Chet, e i Gebusei, gli Amorei, i Girgasei, gli Ivvei, gli Archei, i Sinei, gli Arvadei, i Semarei e i Camatei. Poi le famiglie dei Cananei si sparsero. I confini dei Cananei andarono da Sidon, in direzione di Gerar, fino a Gaza, e in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma e Seboim, fino all'Esa. Questi sono i figli di Cam, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, nelle loro nazioni. Anche a Sem, padre di tutti i figli di Eber e fratello maggiore di Jafet, nacquero dei figli. I figli di Sem furono Elam, Assur, Arpaxad, Lud e Aram. I figli di Aram furono Uz, Ul, Geter e Mas. Arpaxad generò Sela, e Sela generò Eber. A Eber nacquero due figli. Il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita. E il nome di suo fratello fu Yoctan. Yoctan generò Almodad, Selef, Asarmavet, Yera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila e Joabab. Tutti questi furono figli di Yoctan. La loro dimora era sulla montagna orientale, da Mesa in direzione di Sefar. Questi sono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, secondo le loro nazioni. Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni. Da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla terra dopo il diluvio.
1: Capitolo 11. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear, e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco». Essi adoperarono mattoni anziché pietre, e bitume invece di calce. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra». Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro». Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Questa è la discendenza di Sem. Sem, all'età di 100 anni, generò Arpaxad, 2 anni dopo il diluvio. Sem, dopo aver generato Arpaxad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arpaxad visse 35 anni e generò Sela. Arpaxad, dopo aver generato Sela, visse 403 anni e generò figli e figlie. Sela visse 30 anni e generò Eber. Sela, dopo aver generato Eber, visse 403 anni e generò figli e figlie. Eber visse 34 anni e generò Peleg. Eber, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figli e figlie. Peleg visse 30 anni e generò Reu. Peleg, dopo aver generato Reu, visse 209 anni e generò figli e figlie. Reu visse 32 anni e generò Serug. Reu, dopo aver generato Serug, visse 207 anni e generò figli e figlie. Serug visse 30 anni e generò Naor. Serug, dopo aver generato Naor, visse 200 anni e generò figli e figlie. Naor visse 29 anni e generò Tera. Naor, dopo aver generato Tera, visse 119 anni e generò figli e figlie. Tera visse 70 anni e generò Abramo, Naor e Aran. Questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Naor e Aran. Aran generò Lot. Aran morì in presenza di Tera, suo padre, nel suo paese natale in Ur dei Caldei. Abramo e Naor si presero delle mogli. Il nome della moglie d'Abramo era Sarai e il nome della moglie di Naor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile, non aveva figli. Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie d'Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi giunsero fino a Caran e là soggiornarono. Il tempo che Tera visse fu 205 anni. Poi Tera morì in Caran. Capitolo 12. Il Signore disse ad Abramo: «Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Abramo partì, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: «Io darò questo paese alla tua discendenza». Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì, proseguendo da un accampamento all'altro, verso la regione meridionale. Venne una carestia nel paese, e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie: «Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e la vita mi sia conservata per amor tuo». Quando Abramo giunse in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella. I principi del faraone la videro, ne fecero le lodi in presenza del faraone, e la donna fu condotta in casa del faraone. Questi fece del bene ad Abramo per amore di lei, e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe, a motivo di Sarai, moglie d'Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: «Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto: è mia sorella? così io l'ho presa per moglie. Ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. E il faraone diede alla sua gente ordini relativi ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva. Capitolo 13. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro, e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima, e lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: «Alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre, e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te». Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e qui costruì un altare al Signore. Capitolo 14. Avvenne al tempo di Amraphel, re di Shinear, di Arioch, re di Ellasar, di Chedorlaomer, re di Elam, e di Tideal, re dei Goim, che essi mossero guerra a Bera, re di Sodoma, a Birsa, re di Gomorra, a Sineab, re di Adma, a Semeber, re di Seboim, e al re di Bela, cioè Soar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Siddim, che è il Mar Salato. Per 12 anni erano stati soggetti a Chedorlaomer e al 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° Chedorlaomer e i re che erano con lui vennero e sconfissero i Refaim ad Asterot-Karnaim, gli Zuzei ad Am, gli Emei nella pianura di Kiriataim e i Corei nella loro montagna di Seir fino a El Paran, che è presso il deserto. Poi tornarono indietro e vennero ad Emmispat, cioè Cades, e sconfissero gli Amalechiti su tutto il loro territorio e così pure gli Amorei che abitavano ad Asazon Tamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Seboim e il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli nella valle di Siddim, contro Chedorlaomer, re di Elam, Tideal, re dei Goim, Amraphel, re di Shinear, e Arioch, re di Ellasar, 4 re contro 5. La valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. I re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga e vi caddero dentro. Quelli che scamparono fuggirono al monte. I vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra, tutti i loro viveri, e se ne andarono. Andando se ne presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi beni. Lot abitava infatti a Sodoma. Ma uno degli scampati venne a informare Abramo, l'ebreo, che abitava alle querce di Mamre, l'amoreo, fratello di Escol e fratello di Ener, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. Abramo, com'ebbe udito che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servi, nati in casa sua, e inseguì i re fino a Dan. Divisa la sua schiera per assalirli di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Coba, che è a sinistra di Damasco. Recuperò così tutti i beni e ricondusse pure Lot, suo fratello, con i suoi beni, e anche le donne e il popolo. Com'egli se ne tornava, dopo aver sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Sciave, cioè la valle del re. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: «Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che t'ha dato in mano i tuoi nemici». E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Il re di Sodoma disse ad Abramo: «Dammi le persone, i beni prendili per te». Ma Abramo rispose al re di Sodoma: «Ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo né un laccio di sandalo di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire: io ho arricchito Abramo. Nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre. Essi prendano la loro parte».

Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla. Oh!

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale...

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beth Nesmith Graham, la donna che trasformò un errore in un impero. Ogni settimana il New York Times racconta la vita di alcune persone straordinarie che avrebbero meritato di essere ricordate, ma che dopo la loro morte sono state invece ignorate dal giornale. È un progetto chiamato Overlooked, ignorati, ed è iniziato qualche tempo fa dalla constatazione che dal 1951 in poi le migliaia di necrologi pubblicati sul giornale riguardavano praticamente solo uomini e in particolare solo uomini bianchi. Una delle ultime biografie della sezione però è quella di Beth Nesmith Graham, che ha inventato uno dei prodotti per ufficio più utilizzati del XX secolo, il bianchetto. Quando ci pensò la prima volta e lo realizzò, Beth Nesmith Graham non lo disse a nessuno. Mescolava la miscela biancastra nel suo frullatore da cucina e la versava in alcune boccette per lo smalto per le unghie, per usarla nell'ufficio dove lavorava come segretaria. Inizialmente nascondeva il liquido nella sua scrivania, usandolo di nascosto solo quando era necessario, per correggere gli errori di battitura. Dopodiché quelle bottigliette finirono praticamente in ogni ufficio del mondo. Si trattava del liquid paper, il correttore che sollevò il mondo dalla pressione della perfezione. Graham lo portò sul mercato e alla fine della sua vita fu a capo di un'azienda internazionale con sede a Dallas che arrivò a produrre 25 milioni di boccette all'anno, con fabbriche anche in altre città. Nel 1979 vendette l'azienda per 47,5 milioni di dollari e donò diversi milioni in beneficenza. Beth Nesmith Graham, il cui nome prima di sposarsi era Beth Claire Beck Murray, era nata a Dallas il 23 marzo del 1924. Sua madre, Christine Duval, era un'artista e una donna d'affari che aveva un negozio di maglieria e che insegnò la tecnica della pittura alla figlia. Il padre, Jesse McMurray, lavorava in un negozio di ricambi d'auto. Beth era appassionata di pittura e scultura, ma non era particolarmente abile. Quando ho scoperto che il talento non mi avrebbe supportata, mi sono resa conto che avrei dovuto rinunciare a tutto questo, ricordò in un'intervista del 1980. Lasciò la scuola quando aveva 17 anni per diventare una segretaria e due anni dopo sposò il fidanzato del liceo, Warren Nesmith. Subito prima che Nesmith andasse a combattere in guerra, lei rimase incinta. Divorziarono poco dopo il ritorno del marito nel 1946. Lei fece vari lavori per mantenersi, ma aveva problemi di soldi ed era molto angosciata, così ha raccontato il figlio Michael Nesmith. Nel 1954, divorziata e madre single, Beth Nesmith Graham lavorava come segretaria per una banca del Texas. era però una pessima dattilografa e fu anche costretta ad usare un nuovo modello di macchina da scrivere con una tastiera molto più sensibile e con un inchiostro che rendeva impossibile correggere gli errori con una gomma da matita. Lei, che sapeva qualcosa di arte e che aveva osservato la madre, sapeva che i pittori coprivano le imperfezioni con un nuovo strato di colore e così cominciò ad imitare la loro tecnica. Mischiò alcune tempere che aveva in casa per produrre il colore della carta su cui lavorava in ufficio per coprire i refusi con un piccolo pennello. Questa operazione era molto più veloce e più pulita di una cancellatura a gomma ed era appena visibile sulla pagina. Quando le sue colleghe e i suoi colleghi si resero conto di quanto bene funzionasse la tecnica, Bettina Schmidt Graham si ritrovò a rimanere in piedi fino a tarda notte per soddisfare tutte le richieste che riceveva. Non poteva permettersi la tassa sul copyright di quello che chiamò mistake out, via l'errore, ma decise comunque di continuare a studiare per migliorarlo, facendo ricerche nella biblioteca pubblica sulle varie miscele per pittura e lavorando anche con un insegnante di chimica. Il nostro laboratorio sta lavorando a una soluzione di asciugatura più rapida, scrisse una volta ad un cliente. Il laboratorio era semplicemente la cucina di casa sua. Ogni sera Bettina Schmidt Graham tornava dal lavoro per riempire boccette, per scrivere lettere a potenziali acquirenti e per inviare loro dei campioni. In quel periodo spesso mi scoraggiavo, dichiarò alla rivista Texas Women nel 1979. Volevo che il prodotto fosse assolutamente perfetto prima di distribuirlo e sembrava che ci sarebbe voluto molto tempo prima che accadesse. Durante i fine settimana cominciò a viaggiare per commercializzare il Mistake Out. I suoi primi dipendenti furono il figlio adolescente e i suoi amici, che per un dollaro all'ora, fuori dal garage di casa, usavano bottiglie di ketchup per versare il correttore in boccette vuote di smalto per unghie, applicavano le etichette a mano e tagliavano i pennelli dei cappucci. Nel 1958, dopo essere stata licenziata, Bettina Schmidt Graham ribattezzò il prodotto raffinato Liquid Paper, letteralmente carta liquida, e fece richiesta per un brevetto. Il Liquid Paper cominciò ad avere un grande successo, comparì in una rivista di forniture per ufficio. La sua inventrice ebbe un incontro con la società IBM e ricevette un grosso ordine dalla General Electric. Servivano però più dipendenti e maggiore spazio, così dopo vari trasferimenti venne aperta una sede nel centro di Dallas. Nel 1968 venne avviato un impianto di produzione automatizzato e nel 1975 la nuova azienda produceva 25 milioni di bottiglie all'anno e aveva conquistato la maggior parte del mercato. Nel frattempo erano nati diversi concorrenti come Whiteout. Bettina Schmidt Graham ora era benestante, portava dei gioielli e viaggiava su una Rolls Royce. Aprì anche due fondazioni che concedevano sovvenzioni e sostegno finanziario per promuovere le donne nelle arti e negli affari. Poi, nel 1962, conobbe un uomo, un commerciante di generi alimentari surgelati, Robert Graham, e lo sposò. Lui assunse un ruolo sempre più attivo all'interno della società e quando nel 1975 divorziarono, si mise a capo di un gruppo di dirigenti per escludere l'ex moglie da ogni decisione aziendale. Non volevano che andassi nei miei uffici o che nessuno avesse qualcosa a che fare con me, raccontò lei. Tentarono anche di cambiare la composizione del liquid paper per estrometterla da ogni diritto di rivendicazione sul brevetto. Beth Nesmith Graham riuscì comunque ad avere la meglio, a riprendere il controllo della sua azienda e a venderla a Gillette per 47,5 milioni di dollari con un accordo che ripristinò anche i suoi diritti d'autore. Morì sei mesi dopo, il 12 maggio del 1980, per delle complicazioni dovute a un infarto. Aveva 56 anni. Lasciò la sua fortuna al figlio, che portò avanti anche l'impegno delle due fondazioni per le donne. La maggior parte degli uomini è ignorante. Non capisce davvero niente, disse nel 1977 in un'intervista, e dunque le donne devono solamente continuare con la loro determinazione ed essere implacabili. Non dobbiamo cedere. Beth Nesmith Graham, segretaria, madre, inventrice, la donna che ha trasformato un errore in un impero.

0: Il racconto.
1: Antonio Gramsci. In carcere il suo miglior amico fu Sandro Pertini. Di Martino Sacchi.

L'Italia di 100 anni fa era attraversata da forti tensioni sociali e politiche. La Grande Guerra era stata vinta appena 3 anni prima, ma il successo militare sull'impero austro-ungarico non aveva aperto un'era di prosperità e di grandezza come molti avevano sognato. La classe dirigente liberale italiana si era illusa che il conflitto sarebbe stato nient'altro che una sanguinosa parentesi e che tutto sarebbe tornato come prima. Il governo, invece, si era mangiato la promessa di distribuire la terra ai contadini più poveri. I reduci, tornati dal fronte, soprattutto i più giovani, scoprivano di fare grande fatica a reinserirsi nel tessuto produttivo, dove non esistevano ancora o quasi tutele legali. Non esistevano programmi di recupero per le numerosissime vittime da shock post-traumatico e i soldati traumatizzati venivano bollati come scemi di guerra. L'unico grande cambiamento fu l'introduzione della legge elettorale proporzionale nel 1919, che, sommata all'allargamento della base elettorale, avevano il diritto di voto tutti i maschi con più di 20 anni o che avessero prestato servizio militare, aveva cambiato sostanzialmente il Parlamento. Esso risultò formato in buona parte da forze socialiste, il 32% dei voti, e cattoliche, il neonato Partito Popolare, con il 20,5% dei voti. L'impetuosa avanzata delle forze di sinistra spaventava la borghesia moderata, che guardava con apprensione alla rivoluzione sovietica. Dal 1917 infiammava la Russia e minacciava di estendersi anche al resto d'Europa. Il 5 gennaio 1919 la Lega Spartachista tedesca, un movimento di chiara ispirazione comunista, aveva tentato a Berlino un'insurrezione armata che era stata repressa duramente, sfiorando una vera guerra civile. In Italia, nel luglio dello stesso anno, cominciarono scioperi e proteste che sembravano dare corpo a queste paure. In realtà, il movimento socialista in Italia era molto meno determinato a far scoppiare la rivoluzione di quanto non temessero le forze conservatrici. La maggioranza dei socialisti, infatti, riteneva che i grandi progressi sociali e politici si dovessero raggiungere con le riforme, come pensava Filippo Turati, oppure ipotizzava che la rivoluzione sarebbe accaduta in modo spontaneo e inevitabile, e quindi non era necessario promuoverla attivamente. C'era però anche una corposa minoranza che sposava la tesi della rivoluzione armata sulle orme di quella sovietica. Era il gruppo che faceva capo ad Amedeo Bordiga, nel quale aveva un ruolo predominante Antonio Gramsci. Di lontane origini albanesi, i suoi antenati si spostarono dalla città di Gramsci forse nel 500 per sfuggire ai turchi, era nato il 22 gennaio 1891 ad Ales, Oristano, Sardegna. La prima infanzia non fu facile. A 2 anni si ammalò di tubercolosi ossea che gli deformò la colonna vertebrale bloccandolo a 1,5 metri di altezza. La sua salute era così delicata che a 4 anni, dopo una crisi di convulsioni accompagnate da emorragie, fu vicino a morire, al punto che la madre comprò la bara e il vestito per la sepoltura. Proseguì gli studi con fatica, dato che la sua famiglia era povera. Diplomatosi al liceo classico di Cagliari, vinse una borsa di studio con cui mantenersi all'Università di Torino, dove si iscrisse a lettere, passando i primi anni quasi in solitudine a causa della povertà.
Nel novembre 1913 si iscrisse al Partito Socialista e da quel momento la sua vita cambiò, riempiendosi di impegni politici e semplici incontri con gli amici e i compagni. Cominciò anche la sua attività di giornalista, prima come critico letterario e poi sulle colonne dell'Avanti, il quotidiano del Partito Socialista. La sua posizione ideologica, però, si staccò gradualmente da quella ufficiale del partito, troppo moderata. Infine, Gramsci iniziò la collaborazione con l'Ordine Nuovo, nato a Torino il 1 maggio 1919 come settimanale di cultura socialista, ma diventato presto, proprio grazie a lui che ne era stato uno dei fondatori, il motore propulsivo delle idee bolscevicche e comuniste. Prima tra tutte, quella dei consigli di fabbrica da importare negli stabilimenti italiani sul modello dei soviet russi durante le occupazioni del Biennio Rosso. Il sostanziale fallimento di questa esperienza, dovuto anche alla strategia attendista del Partito Socialista, convinse Gramsci, con Bordiga, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e altri socialisti, della necessità di fondare un nuovo partito, più radicale e rivoluzionario. Il momento della rottura delle due ali principali del Partito Socialista si concretizzò il 7 agosto 1920, quando la Terza Internazionale Comunista votò i cosiddetti 21 punti. Si trattava delle condizioni irrinunciabili e non contrattabili per accettare un nuovo partito nell'Internazionale. Gramsci, Bordiga e Terracini volevano che il loro partito, cioè il Partito Socialista Italiano, aderisse ai 21 punti, in particolare a quello che imponeva l'espulsione dei riformisti di Filippo Turati, considerati dei traditori. Tuttavia, le altre variegate componenti del PSI, tra cui spiccava quella degli unitari di Serrati, erano d'avviso contrario. La contrapposizione tra i due schieramenti, ben chiara già negli ultimi mesi del 1920, il 15 ottobre il gruppo secessionista pubblicò un manifesto delle proprie idee che ebbe l'approvazione ufficiale di Lenin, giunse all'inevitabile conclusione nel 18° congresso del Partito Socialista, che si tenne a Livorno il 15 gennaio 1921 presso il Teatro Goldoni. Dopo alcuni giorni di turbolente discussioni, il 21 gennaio la mozione presentata da Bordiga al momento della votazione ebbe i voti di circa un terzo dei delegati e la scissione divenne una realtà. I delegati della frazione comunista uscirono dal Teatro Goldoni cantando l'Internazionale Comunista e si trasferirono nel vicino e semidiroccato Teatro San Marco a proclamare la nascita del nuovo partito. Fino al 1943 il suo nome ufficiale sarebbe stato Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista. Anche se il vero capo del partito era Bordiga, Gramsci venne eletto nel primo comitato centrale e inviato a Mosca come rappresentante. Qui cadde gravemente malato, ma conobbe Julka Schucht, musicista, figlia di un dirigente politico russo. Si sposarono nel 1923 ed ebbero due figli, Delio nel 1924 e Giuliano nel 1926. Dopo la marcia su Roma, Gramsci tornò in Italia, 1924, avvalendosi dell'immunità parlamentare. Era stato eletto infatti nelle elezioni di quell'anno. Altri capi del partito, tra cui l'intransigente Bordiga, erano invece già stati arrestati.
Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti il 10 giugno 1924, Gramsci si oppose alla politica liberale detta dell'Aventino, tentando inutilmente di convincere liberali e socialisti a opporsi con forza al fascismo. Nel congresso clandestino di Lione, 20-26 gennaio 1926, Gramsci fu eletto segretario e le sue tesi, tra cui la necessità di creare cellule di fabbrica caratterizzate da una disciplina di ferro, furono approvate, relegando Bordiga alla minoranza. Ormai la repressione fascista stava diventando onnipresente e anche Gramsci, nonostante fosse un deputato del regno, venne arrestato l'8 novembre 1926. Fu mandato sull'isola di Ustica e poi nel carcere di San Vittore a Milano. Infine, il 28 maggio 1928, venne processato assieme ad altri 21 imputati comunisti di fronte al Tribunale Speciale Fascista, istituito da Mussolini per liberarsi dai suoi oppositori. La condanna era già scritta. 20 anni di carcere da scontare nel carcere di Turi, in provincia di Bari. Qui, l'8 febbraio 1929, Gramsci ebbe finalmente il permesso di scrivere e iniziò a stendere i Quaderni del carcere, una serie di appunti non destinati alla pubblicazione, che però sarebbero diventati una delle opere filosofiche e politiche più importanti del XX secolo. Prima di tutto si impegnò in questo lavoro per combattere l'inaridimento della vita in carcere. Dovendo lavorare in completo isolamento, però, le sue riflessioni poterono sganciarsi dalle polemiche politiche contingenti. Durante la prigionia a Turi, conobbe il socialista Sandro Pertini, che sarebbe poi diventato il 7° presidente della Repubblica Italiana. Tra i due, di idee politiche molto diverse, nacque una grande amicizia. La salute di Gramsci però continuava a peggiorare. Alla tubercolosi, di cui soffriva fin dall'infanzia, si aggiunsero aterosclerosi, ipertensione e gotta. Solo nel 1934 Mussolini gli concesse la libertà condizionata, che gli permise di farsi ricoverare nella clinica Qui si sana di Roma. Il 21 aprile 1937 gli venne accordata anche la libertà di movimento, ma era troppo tardi. Il filosofo morì il 27 aprile, a soli 46 anni, per un'emorragia cerebrale. Note sull'articolo. Che cos'era la Lega Spartachista? La Lega Spartachista era un'organizzazione socialista tedesca nata durante la Prima Guerra Mondiale da una costola del Partito Socialdemocratico e poi confluita nel Partito Comunista. Prendeva il nome dal celebre gladiatore Spartaco che durante la Roma repubblicana guidò un'importante rivolta di schiavi. Dopo la fine della guerra, gli spartachisti tentarono in Germania una rivoluzione sul modello di quella bolscevica in Russia, ma vennero duramente sconfitti dall'esercito e dalle forze paramilitari di destra, Freikorps. Comintern univa tutti i comunisti del mondo. Nota come Comintern o Terza Internazionale, era l'organizzazione dei partiti comunisti a livello internazionale. Nata nel 1919 dopo lo scioglimento della Seconda Internazionale che raggruppava i partiti socialisti e si era dissolta con la Prima Guerra Mondiale, venne egemonizzata dal Partito Comunista Sovietico e usò la sua posizione
per condizionare rigidamente la politica nazionale dei singoli partiti comunisti in Occidente, sottomettendola agli interessi di Mosca. Caratteristica della Terza Internazionale fu il duro rifiuto di ogni forma di riformismo graduale a favore della rivoluzione del proletariato. L'opera Quaderni del carcere si compone di 33 quaderni che trattano numerosi temi: l'analisi del risorgimento italiano, una rivoluzione mancata, la questione meridionale, ossia il problema di creare una coscienza di classe rivoluzionaria nei contadini del sud, il ruolo degli intellettuali che devono essere responsabili di tale creazione e soprattutto il concetto di egemonia culturale intesa come strumento con cui una classe egemone mantiene il controllo sociale di un paese.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Buon ascolto.

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Bell'Italia. 100 anni in paradiso. La valle più selvaggia del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che quest'anno celebra un secolo dalla sua istituzione, ci accompagna ai piedi dei ghiacciai sulle strade reali tracciate dai Savoia. Di Pietro Cozzi. Solitaria, poco abitata, completamente priva delle consuete attrattive turistiche che ormai connotano anche l'alta montagna, la Val Savaranche è persino un po' difficile da raccontare. Eppure, il senso di selvaggia semplicità che offre appena vi si approda, dopo aver montato il fianco destro della Valle della Dora per Villeneuve Entro, ha pochi eguali in Italia. Lo aveva ben compreso Vittorio Emanuele II, il roi chasseur, re cacciatore, che della valle diventò appassionato frequentatore. A conquistarlo fu proprio il rapporto diretto, informale, persino un po' ruvido, con la natura del luogo. Sensazioni lontanissime dalla noiosa ritualità della vita di corte, per lui, e dalla straniante virtualità della vita moderna, per noi, che ripercorriamo con meraviglia crescente i 26 chilometri della valle dai primi villaggi di Chevrières e Fenilles fino all'ultimo avamposto di Pont. Diretta da nord verso sud, la Val Savaranche si presenta come un profondo intaglio rettilineo che delimita a ovest il massiccio del Gran Paradiso, 4061 metri, l'unico 4000 completamente italiano, articolato in un complesso sistema di sottogruppi. Il merito della sua quasi perfetta conservazione va soprattutto al Parco Nazionale che la tutela, di cui rappresenta il cuore del settore valdostano. Istituito 100 anni fa, il parco è l'inaspettato erede della Riserva Reale di Caccia dei Savoia, in omaggio agli intricati e spesso sorprendenti percorsi della storia. A rileggerne le vicende con occhi odierni, potremmo addirittura rintracciarne l'inconsapevole atto fondativo nelle regie patenti del 21 settembre 1821, con cui re Carlo Felice proibì, su suggerimento del forestale di Gressonnet Giuseppe Zumstein, la caccia agli stambecchi. Il divieto non valeva ovviamente per i Savoia, che anzi trasformano la caccia in un costoso e ingombrante hobby di famiglia e creano, con successive acquisizioni di vaste porzioni di territorio, una grande riserva reale, 1856. Vittorio Emanuele II è il suo più assiduo frequentatore, mentre i successori, meno amanti delle scomodità, non sembrano condividere così profondamente i suoi entusiasmi, al punto che Vittorio Emanuele III dona nel 1919 la riserva al demanio dello Stato perché diventi un parco nazionale. Il regio decreto istitutivo del 3 dicembre 1922, cui seguirà la legge del 1925, all'articolo 1 stabilisce che il parco nasce allo scopo di conservare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio. Parole che ci appaiono come un lungimirante sguardo sul futuro, scritte mentre l'Italia sta precipitando nel baratro del fascismo. Ancora oggi, una rilettura storica del parco non può prescindere dall'impronta lasciata dai Savoia e in particolare dal nostro re cacciatore. Negli anni 60 e 70 dell'Ottocento fece tracciare oltre 300 chilometri di strade reali che collegavano una rete di accampamenti in quota. A far da campo base provvedeva invece il castello di Sar, acquistato nel 1869. Si trattava di autentiche strade, larghe da un metro a due metri e mezzo, spesso lastricate e sorrette da muri a secco, che procedevano con una regolare scansione di tornanti. La più famosa è forse quella che si segue lungo l'escursione che da Dejos, capoluogo della valle, sale all'ex casa di caccia di Orvieille, due ore di cammino, l'accampamento preferito dal re. È una delle gite classiche della valle che può proseguire fino al colle di Entrelor, 3002 metri, altre due ore, valico di collegamento con la confinante valle di Rheims. Tra le attrattive escursionistiche della Val Savaranche spicca proprio la possibilità di superare la barriera dei 3000 metri di quota contando solo sulle proprie gambe, senza doversi arrampicare. Un'eventualità rara, che qui si ripete anche sul versante orientale, dalla località Aurus, e si raggiunge in 5 ore il Col Lauson a ben 3296 metri, per poi scendere magari verso Cogne. Re Vittorio si aggirava incredibilmente a queste quote a cavallo, ma in direzione opposta. Il suo itinerario partiva da Champorcher, tagliava la valle di Cogne e approdava in Val Savaranche. In fondo alla valle ci attende il Gran Paradiso, il più addomesticabile fra i giganti valdostani, al punto che nel curriculum di molti escursionisti rappresenta spesso l'unica esperienza alpinistica. Il signore del parco gioca a nascondino, si svela a fatica e le sue forme non sono di facile lettura. Per ammirarne le pareti, i ghiacciai, le cime, si raggiungono due rifugi che ne presidiano le pendici. Circondato da un selvaggio ambiente da alta quota, in splendida solitudine, il rifugio Chabot, 2710 metri, due ore e mezza, è forse il miglior belvedere sulla parete nord-ovest del Grampa, tra seracchi e vertiginosi scivoli di ghiaccio. Per salire in vetta, però, la cuccetta più frequentata è quella del rifugio Vittorio Emanuele II, 2735 metri, due ore e mezza, sotto il curioso tetto a botte in ferro. All'alba si intraprende la classica, ed estate molto affollata, via normale lungo il ghiacciaio e la schiena dell'asino. L'ascesa richiede comunque conoscenze e capacità alpinistiche e il neofita deve farsi accompagnare. Se la sommità del parco sarà molto frequentata nell'estate del centenario, non mancano alternative alla portata di tutti per celebrare il prestigioso compleanno. Il sentiero Natura, sulle sponde del torrente Savara, da Fenille a Aurus, permette di apprezzare il silenzio dei villaggi di fondovalle, interrotto solo dal gorgogliare delle fontane. A Rovenot, patria dell'autonomista e antifascista Émile Chanoux, 1906-44, la piazzetta è un angolo di Valle d'Aosta d'antan, abbracciata dal legno antico dei fienili del XVII secolo. Giunti poi a Pont, dove l'asfalto provvidenzialmente si interrompe, l'itinerario verso il rifugio Savoia, 2532 metri, 2 ore e mezza, e i laghi del Nivolet, ci conduce fino al settore piemontese del parco. L'altopiano che attraversiamo è un'autentica delizia alpina, 6 chilometri di pascoli verdissimi che sembrano non voler finire mai.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal notiziario del FAI, San Fruttuoso, una storia di eroismo da una chiglia arrugginita. L'abbazia di San Fruttuoso a Camogli custodisce una storia di coraggio ed eroismo. Scopriamola a partire da un pezzo di ferro arrugginito conservato nel sepolcreto della famiglia Doria con il racconto di Daniela Bruno, vice direttrice generale FAI per gli affari culturali. Questa è una storia di italico eroismo che ha per teatro la baia di San Fruttuoso a Camogli. Per sfondo l'abbazia di San Fruttuoso, bene del FAI dal 1983, e per protagonisti gli abitanti del borgo di Pescatori, in particolare una donna, Maria Vegno. Tempo fa ho messo insieme i pezzi di questa storia a partire da un pezzo, appunto, di metallo arrugginito, che si conserva nel sepolcreto della famiglia Doria, nell'abbazia, e che mi aveva decisamente incuriosito. Perché mai c'è un pezzo di metallo arrugginito tra le tombe dei nobili Doria? La storia si è rivelata decisamente appassionante. Nel 1855, Camillo Benso, conte di Cavour, e il ministro dell'interno Urbano Rattazzi salutano dal molo del porto di Genova la partenza del Croesus, un piroscafo inglese diretto in Crimea nel Mar Nero per portare soccorso all'esercito alleato franco-inglese in guerra con la Russia. La nave imbarca 37 ufficiali del genio piemontese, 239 tra soldati, medici e infermieri, un ospedale da campo per 100 persone, medicinali, muli, cavalli, fieno, acquavite, razioni di viveri, munizioni ed esplosivi. Soffia una brezza tesa di maestrale. Il tempo è sereno. Il Croesus supera tranquillo Punta Chiappa. Alle ore 11, fuoco a bordo. Nella stiva piena di 400 tonnellate di carbone scoppia un incendio. Il comandante inglese ordina di gettare a mare munizioni ed esplosivi. Il motore si spegne, si alzano le vele. Il vento alimenta le fiamme. Tra i soldati piemontesi e sardi è il panico. Pochi sanno nuotare e nessuno capisce gli ordini impartiti in inglese dagli ufficiali. Alle ore 12 il comandante decide di puntare verso la costa per arenare il Croesus e provare a salvare l'equipaggio e il carico. Nella piccola baia di San Fruttuoso la popolazione del borgo vede la nave in fiamme avvicinarsi e si prepara a portare soccorso. Dalla spiaggia partono 2 gozzi. Giovanni Oneto su uno, sua moglie Maria Vegno e la sorella sull'altro. Le barche fanno avanti e indietro senza sosta e salvano decine di persone. In uno dei viaggi, assaltato da troppe mani di disperati, il gozzo delle sorelle Avegno viene ribaltato. Maria e Caterina sono sbalzate in mare e i naufraghi si aggrappano alle loro vesti. Caterina riesce a raggiungere la riva, ma Maria annega. Alle ore 15 giungono i soccorsi da Camogli. La nave viene evacuata, tutti i naufraghi sono accolti a riva e si contano i morti. 5 corpi sulla spiaggia, altri 20 saranno restituiti dal mare, tra cui quello di Maria Vegno. Le vittime del naufragio vengono sepolte alle spalle del borgo. Una mareggiata spegne l'incendio a bordo solo 4 giorni dopo e spezza in due la nave che definitivamente affonda. L'eroica morte di Maria Vegno merita straordinari riconoscimenti. I principi Doria Panfili le concedono l'onore della sepoltura in un sarcofago di marmo nel sepolcreto di famiglia, nella cappella accanto all'abbazia di San Fruttuoso. Il Regno di Sardegna decreta per lei, prima donna a riceverla, la medaglia d'oro all'onor civile e un vitalizio per i suoi 4 orfani. La regina Vittoria le conferisce addirittura la Victoria's Cross, la più alta onorificenza militare britannica. Il console Brown offre ai suoi figli denaro e l'accesso a un college inglese, che poi rifiuteranno. Il suo nome figura nel libro d'oro della cattedrale di Notre Dame a Parigi, insieme a coloro che sono morti per salvare la vita del prossimo. Il comune, infine, appone sulla sua casa una targa a perenne memoria, che oggi si legge nel borgo di San Fruttuoso. 20 anni dopo il naufragio, i palombari cominciano a recuperare parti del relitto, da cui emerge anche un sestante. Gran parte del ferro si recupera negli anni della guerra, ma la lunga chiglia giace a 10 metri di profondità fino al 1970. Da quella chiglia proviene questo frammento di metallo arrugginito. Un piccolo oggetto che racconta una grande storia, una vicenda di italico eroismo da conoscere, che fa bene al cuore, e un capitolo inedito e appassionante della storia dell'abbazia di San Fruttuoso.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Di che pigrizia sei? Non è un disturbo né un disordine della personalità. Consideriamo perciò l'indolenza una mancanza di volontà e ne diamo un giudizio negativo. In realtà si tratta di un meccanismo di difesa psicologica inventato dall'evoluzione. Di Raffaella Procenzano. Sarà l'argomento. Sarà anche che in questi mesi di lavoro da casa, a causa della pandemia, inevitabilmente, ho preso l'abitudine di frequentare il divano più del solito, ma a consegnare questo articolo ho impiegato un bel po'. Insomma, forse mi sono lasciata suggestionare, soprattutto dagli esperti che sostengono che in realtà la pigrizia non esiste e che anzi prendersi il proprio tempo sia un'abitudine salutare. Spinta evolutiva. Da un certo punto di vista hanno ragione loro. Non esistono manuali di psicologia che contemplino la voce pigrizia. Non si tratta di un disturbo, insomma. E a quanto pare nemmeno di un ben preciso tratto della personalità, come il narcisismo o all'opposto la generosità. Quindi, cos'è la pigrizia? Si tratta di rimandare nel fare qualcosa? O di fare le cose troppo lentamente? O di non farle affatto? In generale, la pigrizia è definita come la riluttanza a svolgere un'attività o a fare uno sforzo, nonostante si abbia la capacità di agire o di sforzarsi, che è come dire ci sono i mezzi, ma non la volontà. In altri termini, un individuo è pigro se la sua motivazione a risparmiarsi lo sforzo vince sulla spinta opposta a fare la cosa giusta o prevista. Una reazione assolutamente normale, secondo i biologi. Gran parte degli animali, in fondo, trascorre la maggior parte del tempo a non fare nulla in particolare. E anche noi ci siamo evoluti per spendere meno energie possibili e concentrarsi sulle ricompense immediate. Di conseguenza, qualsiasi comportamento che non è immediatamente gratificante è percepito dal nostro cervello come inutile. Per questo è così difficile metterlo in pratica. I nostri meccanismi psicologici per la gratificazione istantanea sono molto più antichi e quindi molto più forti di quelli che mettiamo in atto quando è utile ritardare la gratificazione. Studiare per non essere bocciati a fine anno, andare in palestra per apparire in forma la prossima estate, eccetera. Alzi la mano quindi chi non si è mai fatto tentare da un po' di riposo, anche quando in realtà avrebbe avuto tanto lavoro o studio da sbrigare. Secondo un'indagine Doxa del 2018, l'aspirazione più importante dell'85% degli italiani è evitare lo stress. E nel mondo, dice un sondaggio WIN International del 2020, le persone sane che non fanno nessun tipo di esercizio fisico sono circa un terzo. La pigrizia, dunque, è innanzitutto un problema di volontà. Alcuni scienziati hanno trovato la causa nel cervello, nel neurotrasmettitore dopamina, che influenza la motivazione ad agire. Chi esita o manca di volontà avrebbe uno squilibrio nei valori di dopamina in alcuni circuiti cerebrali. Un gruppo di ricercatori della Vanderbilt University, Stati Uniti, ha infatti scoperto che la quantità di questa sostanza chimica in tre regioni del cervello determina se una persona è intraprendente o procrastinatrice. La dopamina fa cose diverse in diverse aree del cervello. Quindi, mentre alti livelli in queste regioni sono associati a un'elevata etica del lavoro, un picco nell'insula anteriore indica esattamente l'opposto. Una persona più propensa a prendersela comoda, perfino se ciò significa guadagni minori. I ricercatori hanno scansionato il cervello di 25 giovani adulti, volontari, e li hanno sottoposti a un test per vedere quanto fossero disposti a lavorare per una ricompensa in denaro. Hanno così scoperto che le persone più laboriose avevano un'alta quantità di dopamina in due aree del cervello, striato sinistro e corteccia prefrontale ventromediale, note per svolgere un ruolo importante nella ricompensa e nella motivazione, ma bassi livelli di dopamina nell'insula anteriore, una regione legata alla percezione del rischio. Gli scienziati hanno concluso quindi che mentre alcune persone si concentrano maggiormente sulla grande ricompensa che potrebbero ottenere e minimizzano le possibili perdite di energia e tempo, altre sono più caute nel correre un rischio e spendere energia extra per una ricompensa improbabile, ma più grande, e finiscono per apparire più pigre. A volte, quindi, si tratta solo di errate valutazioni e perfino di inganni cognitivi. Per esempio, cominciamo tardi un lavoro perché più un futuro è lontano, più immaginiamo di avere tempo libero. Tra l'altro, come ha osservato la psicologa israeliana Shiri Nussbaum, in questo campo non impariamo mai dagli errori. Continuiamo a essere ottimisti sul tempo a disposizione. Le ricerche dimostrano che se si offre a un gruppo di persone la scelta su quale compito svolgere per primo tra uno noioso ma semplice e uno complesso ma interessante, le persone decidono di rimandare il compito più complicato, senza porsi il problema del tempo necessario a svolgerlo. Per pigrizia? No. Ipotizzano di avere sufficiente tempo. Molti credono davvero che, magari tra un mese, avranno più tempo per andare in palestra o per svolgere un lavoro, eccetera, e rimandano. Non è un caso se molte aziende offrono coupon molto scontati per fare cose anche piacevolissime, come andare a cena. Sanno già che una percentuale di persone non troverà il tempo per farlo. E non certo per pigrizia, visto che non si tratta di impegni stressanti, sostiene Suzanne Hsu, scienziata del Cornell University, USA. Hsu ha anche dimostrato, in uno studio condotto a Chicago, che la gran parte delle persone che si trasferivano altrove per lavoro nei giorni precedenti alla partenza cercavano di fare qualche visita del centro città, perché non l'avevano mai visto. Finché vivevano lì, pensavano di avere molto tempo per farlo. In effetti, sottostimare l'impegno necessario al completamento di un lavoro è un fenomeno ben noto agli scienziati che studiano la percezione del tempo. Quando pensiamo a che cosa accadrà nelle prossime settimane, abbiamo pochi particolari che ci aiutano a stimarne la durata, soprattutto se ci riguarda personalmente. Se invece riguarda qualcun altro, è molto più facile. Una ricerca condotta ormai 20 anni fa ha dimostrato che gli studenti di solito sono più bravi a stimare in quale mese riusciranno a laurearsi i compagni che conoscono bene, rispetto a quando prenderanno loro stessi la laurea. La scarsa motivazione non è dunque l'unico fattore responsabile dei comportamenti da pigri, ma rimane il più importante. Le cause di questa mancanza possono essere parecchie, per esempio una perdita del senso di autoefficacia. Non sono capace di fare nulla, che è la convinzione che se applicassimo la mente e il corpo a fare qualcosa, otterremmo un buon risultato. Inoltre, esistono persone che per convincersi di essere in grado di poter fare qualcosa, hanno bisogno che ci siano altri, familiari o amici, a credere in loro. E se così non è, non trovano abbastanza motivazione interna. Insomma, l'uomo, come tutti gli altri animali, per agire ha bisogno che l'azione porti a una gratificazione. E molti compiti, a rischio pigrizia, non offrono una ricompensa, perlomeno non una gratificazione immediata. Studiare latino, come mettere a posto qualche pratica in ufficio, può essere davvero noioso. Il nodo di tutto è il fatto che senza autostima non si può sviluppare l'autodisciplina, che è ciò che ci aiuta ad arrivare a un obiettivo. Non si ottiene perciò il successo, che fa a sua volta aumentare l'autostima. Si crea cioè un circolo vizioso, in cui non resta che essere pigri, fa notare lo psichiatra britannico Neil Burton, che studia in particolare l'atarassia, ovvero l'indifferenza a tutto. C'è poi un altro fattore da tenere presente, la paura del fallimento, che è il timore di non avere abbastanza forza emotiva per superare una sconfitta. È tipica delle persone perfezioniste e sono quelle che tendono di più a procrastinare e quindi ad apparire pigre. Non tanto perché pensano di non essere capaci di svolgere quel compito, ma perché sanno che esiste la possibilità del fallimento e basta questo a bloccarle. Non è che ho fallito, si dicono, è che non ci ho mai provato, evidenzia Burton. E se fosse produttiva? Forse, però, dovremmo pensarla in modo completamente diverso. Come Robert Heinlein, ingegnere aeronautico, ufficiale di marina e autore di fantascienza, che diceva: «Il progresso non è fatto dai mattinieri. È fatto da uomini pigri che cercano di trovare modi più semplici per fare qualcosa». La pigrizia, insomma, può essere considerata l'altra faccia della medaglia della produttività. Qualche volta, più che un segno di inefficienza, è il risultato di un lavoro intelligente che libera tempo per il meritato ozio. La pensava così anche Frank Gilbreth, un ingegnere statunitense che ha innovato alcuni processi industriali, che affermava: «Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo semplice per farlo». Tra l'altro, autorevoli economisti come Ludwig von Mises hanno fatto notare che in fondo si lavora per poter essere pigri, e perfino molte persone che si danno da fare tutta la vita sperano di poter conquistare così un posto in paradiso, un luogo che, non a caso, la cultura popolare descrive come stare seduti su una nuvoletta, a non far nulla, perfettamente beati. Del resto, molte ricerche mostrano i benefici dei sonnellini diurni e delle pause regolari, dall'abbassamento della pressione sanguigna allo svuotamento della mente. La pigrizia potrebbe quindi essere il meccanismo con cui il nostro corpo ci dice: risparmia energia, che ne hai bisogno. In realtà siamo condizionati da un sistema di credenze che io chiamo la bugia della pigrizia. Questo sistema dice che il duro lavoro è moralmente superiore al relax e che le persone improduttive hanno un valore intrinseco inferiore rispetto alle persone produttive, afferma lo psicologo sociale Devon Price, docente alla Loyola University di Chicago e autore del saggio Laziness Does Not Exist. Se vogliamo qualcuno che non sta facendo abbastanza in base al nostro standard, lo vogliamo come pigro. Dovremmo invece smetterla di chiederci continuamente «Devo fare qualcosa?» Sarebbe molto più salutare cominciare a domandarci «Ho bisogno di una pausa?» In una discussione il cervello risparmia le forze. Il cervello è pigro. Usa moltissime scorciatoie per risparmiare energia. Una di queste è particolarmente curiosa. Lars Hall, ricercatore dell'Università di Uppsala, Svezia, nel 2016 ha dimostrato, insieme ad alcuni colleghi francesi, il funzionamento di un meccanismo di pensiero chiamato pigrizia selettiva. Si tratta della tendenza a non essere troppo rigorosi quando si valutano le argomentazioni che si usano per convincere qualcuno, mentre lo si è quando si ascoltano le motivazioni degli altri. In un esperimento, i ricercatori hanno fatto dibattere un gruppo di persone su temi controversi e poi, in un secondo momento, hanno presentato a ogni persona le argomentazioni che essi stessi avevano usato durante la discussione, formulate in modo un po' diverso. Molti partecipanti, la metà, le hanno respinte senza accorgersi che si trattava di ciò che avevano invece sostenuto in precedenza. Il che significa che il cervello si impegna davvero a un'analisi lucida di fatti pro e contro solo quando deve smontare un avversario. Altrimenti risparmia le forze.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da ansa.it. Scoperti batteri divoratori di anidride carbonica sotto l'isola di Vulcano. Potrebbero essere usati in stagni pensati per catturare gas serra. Della redazione. Nelle sorgenti termali vulcaniche sottomarine intorno all'isola italiana di Vulcano sono stati scoperti dei batteri divoratori di anidride carbonica, CO2, che riescono ad assorbire questo gas ad una velocità incredibile, molto maggiore degli altri batteri dotati di questa capacità finora conosciuti. La scoperta, riportata dal giornale britannico The Guardian e fatta da un gruppo di ricercatori del progetto internazionale Two Frontiers, del quale fanno parte anche diversi italiani, apre le porte a nuove applicazioni per la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, un passaggio ritenuto da molti esperti necessario per affrontare la crisi climatica. Questi batteri, ad esempio, potrebbero essere utilizzati in stagni realizzati appositamente per catturare gas serra, come l'anidride carbonica, ed immagazzinarli al loro interno. Il nuovo microorganismo fa parte dei cosiddetti cianobatteri, a volte chiamati impropriamente anche alghe azzurre o alghe verdi azzurre. Si tratta di organismi fotosintetici che sono quindi in grado di effettuare la fotosintesi, sottraendo anidride carbonica all'ambiente. Ma ciò che rende speciale il nuovo arrivato è la velocità con cui compie questa attività, decisamente superiore rispetto a quella di tutti gli altri parenti noti. Inoltre, il nuovo batterio ha anche un'altra proprietà insolita: affonda nell'acqua. Fattore che potrebbe aiutare a raccogliere l'anidride carbonica che assorbe. I ricercatori guidati da Braden Turney dell'Università americane Cornell e Harvard Medical School hanno compiuto una spedizione all'isola di Vulcano a settembre 2022. Il team di sommozzatori ha raccolto campioni nella baia di Levante, le cui acque sono caratterizzate da una elevata quantità di anidride carbonica disciolta e da un pH molto basso, a causa delle infiltrazioni di origine vulcanica. I risultati di questa spedizione e di un'altra avvenuta a febbraio di quest'anno alle sorgenti termali presenti nelle montagne rocciose del Colorado saranno poi messi a disposizione dell'intera comunità scientifica grazie ad un database.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito web bioecogeo.it. Quali materiali possono sostituire la plastica? Ormai tutti noi lo abbiamo imparato. La plastica rappresenta un nemico per il nostro pianeta e per la salvaguardia dell'ambiente. Si tratta però di un problema di non poco conto, visto che stiamo parlando di un materiale così versatile da essere utilizzato in una grande varietà di contesti e per tantissime applicazioni differenti. Con il tempo si è capito che l'abuso della plastica può avere ripercussioni molto gravi per gli ecosistemi ed è per questo che, sia a livello istituzionale che a livello produttivo, ci si sta interrogando su quali potrebbero essere le alternative ecologiche alla plastica. Insomma, quali sono i materiali che, prima o poi, potranno prenderne il posto? Le alternative green alla plastica. Molti articoli che vengono realizzati in plastica possono essere costruiti usando materiali eco-friendly. Per esempio, i gadget in legno sono un esempio di prodotti ecosostenibili e per di più disponibili a un prezzo ridotto. Uno dei pregi offerti dai materiali naturali, infatti, è che si tratta anche di materiali, per così dire, poveri, nel senso che presuppongono costi di produzione ridotti e quindi possono essere comprati a prezzo inferiore dagli acquirenti. Ricorrere a gadget eco-friendly e, più in generale, a materiali ecologici non vuol certo dire rinunciare a standard di efficienza o di qualità elevati. Insomma, l'ambiente ne trae beneficio e il conto in banca pure. Il legno e la carta. Ma quali sono gli ambiti nei quali già ora si può fare a meno della plastica? Per esempio quello del packaging, per il quale si potrebbe ricorrere al legno, alla carta e al cartone. Che si tratti di realizzare un imballaggio per un prodotto, di conservare degli alimenti o semplicemente di usare un sacchetto per portare la spesa, la carta rappresenta una valida alternativa alla plastica e ha anche il pregio di poter essere riciclata. Per le scatole, invece, non c'è niente di meglio del legno, che dura a lungo nel tempo grazie alla sua resistenza. Sarebbe il caso di iniziare a usare questo materiale anche per prodotti che siamo abituati da sempre a vedere realizzati in plastica, per esempio il manico dello spazzolino da denti. Molti gadget ecologici e economici sono proprio in legno e consentono alle aziende che li scelgono, allo scopo di farsi pubblicità e di migliorare la visibilità del proprio brand, di trasmettere l'idea di un marchio attento all'ambiente e alla sostenibilità. È molto ampio e variegato l'assortimento di fibre vegetali a cui si sta ricorrendo di frequente per rimpiazzare l'uso della plastica. Questi materiali si fanno apprezzare sia perché non hanno alcun impatto sull'ambiente, sia perché sono in grado di assicurare le stesse caratteristiche di versatilità tipiche della plastica. L'ambiente non può essere contaminato da prodotti realizzati con fibre vegetali, siano esse derivate dalle alghe, siano esse ricavate dagli amidi contenuti nelle patate o nel mais. Esiste perfino una plastica di latte. I ricercatori, infatti, hanno scoperto che grazie alle proteine del latte è possibile realizzare una plastica biodegradabile che permette di ottenere imballaggi, cuscini o materiali isolanti. Questa sorta di plastica di latte può essere riciclata ed è biodegradabile. Di certo è meno inquinante per l'ambiente se confrontata con la plastica che proviene dal petrolio e risulta piuttosto resistente. Le proteine del latte, tra l'altro, in ambito tessile, sono impiegate per realizzare un tessuto in viscosa vegetale. Anche dalle piume del pollame, in teoria, si può ricavare un materiale plastico, visto che esse contengono cheratina, che è la stessa proteina presente nelle unghie e nei capelli dell'uomo. Con questa soluzione, peraltro, si risolve anche un altro problema ambientale, che è quello relativo allo smaltimento delle piume, altrimenti destinate ad essere bruciate negli inceneritori. Un materiale piuttosto innovativo, che ha tutte le caratteristiche per prendere il posto della plastica, è il liquid wood, vale a dire il legno liquido. Si ottiene con gli scarti e i trucioli di molte essenze, come per esempio il faggio e l'eucalipto, ma anche l'ebano, il ciliegio e l'acero. Il legno liquido si può impiegare per molti oggetti di utilizzo comune, fra cui le mazze da golf, le borse, le calzature e i giocattoli. Può essere riciclato per un buon numero di volte.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito scienzenotizie.it. Parkinson, sostanza chimica molto comune, potrebbe esserne la causa principale. Di Angelo Petrone. Il tricloroetilene chimico, TCE, in passato ampiamente utilizzato in molti ambiti, dalla produzione di caffè decaffeinato alla pulizia a secco degli abiti, passando per la creazione di fluidi correttivi per macchine da scrivere, è stato indicato in un nuovo studio come potenzialmente causa di molti casi di morbo di Parkinson. Essendo già stato associato ad un aumento dei rischi di cancro e aborti spontanei, il TCE viene impiegato in molti meno ambiti rispetto al passato, ma i ricercatori che hanno realizzato il nuovo rapporto suggeriscono che il suo ruolo nella malattia di Parkinson è stato ampiamente trascurato. Il team di esperti che ha realizzato la nuova ricerca ha indagato su come il TCE è stato utilizzato nei processi industriali, analizzando gli studi precedenti che collegano la sostanza chimica al Parkinson. Il tricloroetilene è una semplice molecola a 6 atomi che può decaffeinare il caffè, sgrassare le parti metalliche e lavare a secco i vestiti, scrivono i ricercatori nel loro articolo. La sostanza chimica incolore è stata collegata per la prima volta al parkinsonismo nel 1969. L'uso del TCE ha raggiunto il picco negli anni 70, quando circa 10 milioni di persone negli Stati Uniti avrebbero avuto contatti con la sostanza chimica ogni giorno. Allora veniva usato per fare qualsiasi cosa. Mentre l'uso di TCE è ora molto limitato nell'Unione Europea, in alcuni stati degli Stati Uniti, a livello globale continua ad essere richiesto, in particolare dalla Cina. Anche nelle aree in cui la sostanza chimica è vietata, sostengono i ricercatori, ne siamo ancora esposti a causa della continua contaminazione dell'acqua e del suolo. E poi, come detto, c'è il legame con il Parkinson. I ricercatori indicano diversi studi precedenti, tra cui uno che coinvolge 3 lavoratori di impianti industriali e uno che coinvolge un meccanico di automobili. In uno studio su 198 gemelli condotto nel 2011, quelli esposti al TCE avevano una probabilità 5 volte maggiore di sviluppare il morbo di Parkinson. Nonostante questi studi e altre ricerche che mostrano gli effetti dannosi del TCE sugli animali, l'esatta natura della relazione deve essere ancora confermata. Ciò è dovuto a numerose ragioni, tra cui le persone che non sono consapevoli di ciò con cui sono venute in contatto o che sono esposte contemporaneamente a diverse sostanze chimiche potenzialmente tossiche. Il tempo che intercorre tra l'esposizione e l'insorgenza della malattia può durare anche decenni, scrivono i ricercatori. Coloro che hanno lavorato con il solvente o che vivevano vicino a un sito contaminato potrebbero aver cambiato lavoro o essersi trasferiti, rendendo difficile la valutazione retrospettiva dei potenziali cluster. L'aumento dell'incidenza della malattia indica che qualcosa nella vita moderna ci rende più suscettibili e questa sostanza chimica potrebbe essere una parte della risposta. Il numero di persone con malattia di Parkinson è più che raddoppiato negli ultimi 30 anni e, in assenza di cambiamenti, raddoppierà nuovamente entro il 2040, scrivono i ricercatori. Dati i tassi di crescita della malattia, più di quanto si possa spiegare con il solo invecchiamento, altre cause meno visibili stanno contribuendo al suo aumento.
9: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il codice di Newton di Rebecca Stout, traduzione di Maria Clara Pasetti, editore PM 2010, letto da Sabina Grillo. A Cambridge, il corpo di Elisabeth Vogelsang, storica e ricercatrice, viene ritrovato nel fiume limaccioso che scorre intorno all'università. Stretto in mano un antico prisma di vetro. Improvvisi lampi di luce, documenti che spariscono e la sagoma di una figura umana che la segue ovunque, avvolta in una pesante cappa rossa. Buon ascolto.
3: Gonfiato dalla pioggia, il cancello nel muro del giardino oppose resistenza e cedette solo quando Cameron vi si appoggiò con tutto il suo peso e spinse forte. Entrò in un meleto trascurato da tempo, lasciandosi avvolgere dal suo profumo. Poi urlò verso la casa, sperando di catturare l'attenzione di sua madre, alla finestra presso la quale era solita sedersi a lavorare. «Elisabeth!» Aspettò che lei si affacciasse a salutarlo. Chiamò di nuovo, e stavolta la sua voce disturbò un piccione che volò via dal ramo di un melo, sbattendo rumorosamente le ali. Quel posto aveva davvero bisogno di una sistemata. Crepe, fessure, ruggine gli davano più fastidio adesso che stava invecchiando. Ma d'altra parte sembrava che a un certo punto cose del genere cessassero di essere importanti, e sua madre era arrivata a quel punto. Infatti non tentava più di tenere a bada un simile sfacelo. Non lo vedeva neppure. Lasciava che le mele marcissero in mezzo all'erba alta e che la vite del Canada coprisse le finestre, così che la casa era sempre più immersa nel buio. La polvere si accumulava sui libri, sulle conchiglie e sui teschi di animali che occupavano scaffali ed avanzali. Le foglie intasavano le grondaie. Dalla casa non arrivò risposta. Nessun viso apparve alla finestra. In quel luogo il tempo si era fermato. Era sempre così con Elisabeth. Lei non era interessata al presente. Il tempo correva a ritroso, le turbinava intorno, ritrovando regolarmente la strada per tornare nel XVII secolo. Dov'era? Dov'era andata? L'erba era fitta e alta sotto i meli. Il frutteto profumava come una pressa da sidro. Le sfere rosse e oro dei frutti caduti luccicavano nel verde smeraldo dell'erba, in quel magnifico gioco di luci e ombre creato dal sole calante che aveva fatto capolino tra la pioggia. Ormai era tardi per raccogliere le mele. Erano diventate troppo scure. Alcune erano state mangiucchiate dai soliti topi. Il piede di Cameron schiacciò qualcosa di duro nell'erba bagnata e un piccolo pugno di plastica rosa spuntò con un gesto aggressivo. Lui si chinò e raccolse un action man di suo figlio Toby. Sorrise osservando il filo che saliva arricciandosi tra i rami del melo. Toby doveva averlo appeso lassù l'ultima volta che era stato lì. Ora il giocattolo era coperto di scie appiccicose. Le lumache erano passate sui muscoli di plastica determinate ad arrivare alle mele. Quando Cameron tirò il filo, una voce registrata disse «Attenzione, qui è il comandante che parla. Siamo sotto attacco. Rompete le righe, rompete le righe». Si infilò l'action man nella tasca del cappotto, dove la voce si attutì e infine si spense. Giunto davanti alla porta d'ingresso, bussò prima di entrare. La casa di sua madre era un ambiente eccentrico che lei chiamava studio, ma che a lui ricordava piuttosto la casetta di Pampepato della strega nel bosco, con il tetto spiovente fino a terra, sul quale si intrecciavano le ombre dei meli. All'interno, un solido palo, una specie di totem, reggeva l'intera struttura. Elisabeth aveva incaricato l'architetto di crearle uno stanzone bianco in cui poter scrivere e una minuscola camera da letto nella mansarda in cima a una ripida scala di legno. Ma cosa c'era che non andava oggi? Cameron sentiva un nodo allo stomaco, come un doloroso presentimento. Elisabeth gli avrebbe detto che era fuori fase. che cosa significava essere in fase. Quella notte doveva aver fatto un brutto sogno, triste e complicato, che era svanito, lasciandogli uno strascico nella pelle e nel sangue. Ma lei dov'era? Non in casa. La porta, nell'aprirsi, spinse di lato la posta. Oxfam, l'organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro la fame e la povertà. Una bolletta, una cartolina della Russia. Cameron posò il tutto sul davanzale e chiamò di nuovo. «Elizabeth!» Le pareti gli restituirono l'eco del nome e nello studio era già buio. Forse era andata a fare una passeggiata. Sì, era andata a passeggio. Il Montgomery rosso che la moglie di Cameron, Sara, le aveva comprato due Natali prima non era appeso al piolo dietro la porta. La casa però aveva un odore diverso. Lo notò subito. C'era per mobile la lavanda. Un odore mai sentito lì dentro. Polvere, questo sì, e libri, e fumo di legna. Talvolta la dolcezza acre dei gigli. Elizabeth amava i gigli e i giacinti. Ma c'era per mobili? Mai. Cameron non ricordava di aver mai visto la madre lucidare i mobili. Anche la scrivania era diversa. Di solito il piano di quercia su cui lei lavorava era coperto di carte, libri, schede. Ora i fogli erano ordinatamente impilati in scatole di cartone etichettate e sulle etichette era scritto Newton, Trinity College 1667-69, Grattam, casa dello speziale, ottica, anni della peste, reti alchimistiche europee, 1655-66. Il legno dei davanzali era pulito e lucidato e le cianfrusaglie erano assemblate nuove composizioni. Elizabeth amava creare nature morte con pietre disposte a spirale, conchiglie, fili di perline adagiati su gusci d'ostrica, coralli e in mezzo alla bellezza non mancava mai un richiamo alla vanitas, i teschi scoloriti di piccoli animali. Sì, collezionava anche quelli. Che strano. In cucina non c'era il solito mucchio di stoviglie sporche nel lavello, ma solo una tazza posata a testa in giù sullo scolapiatti. Lo strofinaccio era piegato. Lei non lo faceva mai. Cameron uscì dalla casa lasciando la porta aperta, mentre una pioggia sottile cominciava a cadere di traverso sul giardino. Perché camminava così in fretta? Si domandò guardandosi improvvisamente dall'esterno e osservando se stesso con curiosità dagli alberi sull'altro lato del giardino, come se fosse stato in un film. Si vide riflesso nel vetro della grande finestra. Cameron Brown, docente del Trinity College, neuroscienziato, cercava sua madre. Si guardò il profilo, la figura alta e dinoccolata, il lungo cappotto nero, gli stivali di gomma, il maglione con i fili tirati, i capelli spettinati, la barba lunga. La testa dell'Action Man spuntava dalla tasca. Un lampo rosso captato con la coda dell'occhio. Sua madre stava giocando rimpiattino con lui. Giù, sulla riva del fiume. Cameron corse in quella direzione, scivolando sulle mele marce, facendosi strada tra le ortiche che gli pungevano le mani. E allora si dimenticò di essere Cameron Brown. Cameron Brown perse i suoi contorni. Si dissolsero mentre entrava nell'acqua. Si dileguarono mentre afferrava la figura di lana rossa sommersa tra i giunchi. Sollevò il corpo di sua madre e lo posò sulla riva coperta di ortiche. Le chiuse gli occhi perché non sopportava di guardare dentro lo sguardo vitreo. Le scostò i capelli bianchi e le soffiò aria nei polmoni. Le massaggiò i piedi nudi con la lana bagnata del cappotto, ma non riuscì a restituire il colore alla pelle bluastra. Poi, gridando tutti a nessuno, la colpì due volte al petto con i pugni, ma qualcuno aveva spento l'audio. L'acqua del fiume le sgorgò dalla bocca. Quando lui si alzò barcollando con quel piccolo corpo tra le braccia, pensando solo che doveva portarlo in casa, inciampò nell'orlo del cappotto e ricadde tra le ortiche. Il corpo inanimato di sua madre, nel suo fradicio Montgomery rosso, cadde pesantemente sopra di lui, nel fango. E poi il nulla. Non ricordava nulla, solo una sequenza di immagini e suoni, le luci della macchina della polizia riflesse sul soffitto, l'acqua del fiume che colava rumorosamente dalla scrivania di sua madre e scorreva nelle fessure del pavimento, un corpo avvolto in una coperta su una barella, carte da firmare, un funerale durante il quale, in un certo senso, si era comportato male. E un prisma di vetro consegnatogli da un inserviente dell'obitorio che lo aveva estratto dal pugno serrato di Elizabeth. «Mi serve la sua firma», gli aveva detto prima di metterglielo in mano. Un cuneo di vetro a sezione triangolare, con uno spigolo scheggiato. Negli ultimi 2 anni, mentre cercavo di separare il vero dal falso nella serie di eventi conseguente alla morte di Elizabeth, come lava che sgorga da una spaccatura del letto marino e avanza nell'acqua salata, ho dovuto entrare nella tua pelle parecchie volte, Cameron Brown, per potermi appigliare a qualcosa di solido. Talvolta è stato, e ancora, facile immaginare il mondo attraverso i tuoi occhi, così come è stato spaventosamente possibile pensare di trovarmi in quel giardino quel pomeriggio, prima che tu rinvenissi il corpo di tua madre nel fiume. In fondo, per molto tempo, per tutto il tempo in cui siamo stati amanti, è stato difficile dire dove finiva la tua pelle e dove cominciava la mia. E questo ha rappresentato parte del problema di Lydia Brooke e Cameron Brown. La mancanza di distanza è diventata impercettibilmente un coinvolgimento violento. Perciò questa storia è per te, Cameron, e anche per me, Lydia Brooke, perché forse, rimettendo insieme i pezzi, mi sarà possibile uscire dalla tua pelle per rientrare nella mia. Oltre al fiume sul quale galleggiava, rosso, il corpo di Elizabeth, ci sono altri luoghi da cui deve cominciare questo racconto. Luoghi che ora vedo, ma allora non vedevo. Altri inizi che erano tutti collegati. Un'altra morte, avvenuta dopo la mezzanotte del 5 gennaio 1665. Quella notte, Richard Creswold, docente del Trinity College di Cambridge, aveva aperto una porta che dava sul pianerottolo buio di una scala del Trinity. Un colpo d'aria aveva investito la fiamma della lampada che teneva in mano, contorcendo e allungando le ombre intorno a lui. Mentre un rivolo di sangue cominciava a scorrergli prima da una e poi da entrambe le narici, Griswold si era passato il dorso della mano sulla guancia, sporcandola di sangue. Poi era caduto, molto lentamente, precipitando nella pallida luce lunare che filtrava dalle finestre. Era caduto pesantemente, sbattendo contro i gradini e le pareti. La lampada era rimbalzata, creando un contrappunto metallico ai tonfi del suo corpo sul legno. Il mattino seguente, il sangue della ferita alla testa di Richard Creswold si era insinuato nelle crepe irregolari del pavimento di pietra, disegnando una mappa scura simile all'intreccio dei canali di Fens, come aveva detto il guardiano del college, estraendo una chiave, la chiave del giardino, dal pugno del morto. Sangue incrostato, compatto come il fango delle paludi che circondavano Cambridge. La morte di Richard Creswold era legata a quella di Elizabeth. Lei lo aveva scoperto prima di morire, ma noi no. 2 morti a Cambridge, divise da 3 secoli, ma inseparabili, l'una l'ombra dell'altra. Richard Creswold, Elizabeth Vogelsang. Elizabeth Vogelsang annegò nel settembre 2002, la prima di 3 morti che sarebbero diventate oggetto di un'indagine della polizia 4 mesi più tardi. La polizia ottenne da me una dichiarazione sfilacciata che resi in risposta alle loro domande e che fu registrata su un nastro in una stanza priva di finestre del seminterrato della centrale di Parkside da un certo detective Cuff il 16 gennaio 2003. «Le altre stanze sono tutte occupate stamattina, dottoressa Brooke», disse Cuff, frugandosi nelle tasche in cerca della chiave giusta mentre lo seguivo lungo i corridoi grigi. «Quindi dobbiamo usare la sala delle indagini. Temo che non sia l'ideale, ma almeno è libera. Stamattina c'è un corso di formazione del personale, salute e sicurezza. Abbiamo circa 1 ora. Questo non è un interrogatorio formale, lei mi capisce. Quello verrà dopo». «È solo una chiacchierata. Non credo che ciò che ho da dirle durerà 1 ora», ribattei. Ero tesa, dormivo male, mi svegliavo nel cuore della notte, furiosa con te e con me stessa, ma ero ancora abbastanza lucida per capire che dovevo essere attenta e cauta con la polizia. Molto cauta. Avevano arrestato Lily Riddler. «Dovremmo senz'altro rivederci, dottoressa Brooke. Lei è fondamentale per le nostre indagini». Fu così che arrivai a vedere un'altra versione, la loro versione. Beh, non proprio a vedere, ma a intravedere. La sala delle indagini della centrale di polizia di Parkside era occupata da schedari e da 4 scrivanie. Sulla destra una lavagna magnetica bianca copriva un'intera parete. Cuff mi indicò una sedia girevole davanti alla sua scrivania e intanto infilò carte e appunti in un cassetto che chiuse a chiave. Una serie di oggetti e fotografie erano state attaccate alla lavagna con calamite. Intorno c'erano commenti, nomi, elenchi e frecce colorate tracciate da mani diverse. Non vedevo molto da dove ero seduta. Così, quando Cuff andò a cercare un fascicolo in un'altra stanza, presi la macchina digitale nella mia 24 ore e scattai foto. Un gesto rischioso, dettato solo da una terribile curiosità. Una lavagna magnetica con scritte di calligrafia diverse in colori diversi e una serie di fotografie. 3 cadaveri, una donna annegata con un cappotto rosso, 2 uomini con la faccia sfregiata, un muro coperto di graffiti, parecchie foto di gatti e cavalli mutilati. La casa di Landing Lane, una fotografia di Lily Riddler, accanto a persone che non conoscevo, animalisti militanti immagino, e quella di un mucchio di carta tagliuzzata. Quando ingrandì le foto sul mio computer portatile, notai i dettagli. Avvicinandomi abbastanza, riuscii a vedere che a penna blu erano indicate le scene di 2 crimini, la scala E del Trinity College e il St. Edward's Passage. Avvicinandomi ancora di più, nell'angolo a destra, mi ci volle un po' per accorgermene. C'era una mia foto accanto a una di Sara. Era la foto che tu tenevi nel cellulare, accuratamente archiviata in modo che nessuno la trovasse. Quella che mi avevi scattato a Holcomb Beach. Dovevano aver esaminato a fondo il tuo cellulare per trovarla. Sotto qualcuno aveva scritto il mio nome, Lydia Brock. Sì, la lavagna era l'abbozzato inizio della versione della polizia dei cosiddetti delitti di Cambridge. Delitti che sarebbero stati discussi in Parlamento e presentati come prova a sostegno della proposta di misure draconiane nel Serious Organized Crime and Police Bill, la legge sulla criminalità organizzata, e che finirono per avere un ruolo determinante nel cambiamento della legislazione britannica. Sì, stavamo scrivendo una pagina di storia della giurisprudenza, ma naturalmente allora non lo sapevamo. Quella prima chiacchierata richiese quasi un'ora, perché Cuff aveva molte domande sulla mia relazione con te, su cosa facevo in casa di Elizabeth, su come avevo conosciuto la famiglia, su quando ti avevo visto l'ultima volta, su quello di cui avevamo parlato, su cosa indossavi tu, sul contesto del messaggio che ti avevo lasciato sul cellulare. Cuff, che fingeva una rilassata disinvoltura, con l'obiettivo, immagino, di farmi abbassare la guardia, riassunse le mie risposte frammentarie e, prima di leggermele, le trascrisse in un'unica deposizione che io firmai come resoconto veritiero. Alcuni mesi dopo cercai di mettere insieme un'esposizione più coerente per l'avvocato che rappresentava Lily Riddler in tribunale. Mi chiese un resoconto scritto di tutto quello che ricordavo e che potesse essere rilevante per il caso, dal funerale di Elizabeth ai giorni del processo. Allora non avevo dubbi sulla veridicità o sull'inizio e sulla fine. L'incertezza si manifestò in seguito. Scrissi il mio racconto nello studio di Kit, affacciato sul giardino, per 2 ore al giorno, finché mi parve che fosse corretto. Sebbene risultasse leggibile in modo sequenziale, non lo avevo scritto sequenzialmente. La memoria non funziona così. Mentre scrivevo, continuavano a venirmi in mente cose fino a quel momento da me ritenute incongruenti che avrebbero invece potuto essere rilevanti. Così tornavo indietro e le inserivo nella storia. Piccoli dettagli, pensieri, congetture, ipotesi. Mi sono sempre chiesta come mai le 2 storie, quella sfilacciata che era scaturita dalle mie risposte alle domande del sergente Cuff e quella che scrissi nello studio di Kit per l'avvocato Patricia Dibb, risultassero alle fine tanto diverse. Non avevo falsificato nulla. Per la polizia la mia storia era solo parte di una narrazione molto più lunga, costituita da 20 di testimonianze. Così, quando l'accusa mise insieme i resoconti e le prove indiziarie in ordine cronologico, la mia storia, scontrandosi e mescolandosi con loro pezzo dopo pezzo, venne trascinata qua e là come una calamita sotto un foglio cosparso di filamenti di ferro. Quando fu sistemata insieme alle altre, essa assunse una forma diversa e fu la versione composita, filtrata, strascicata e manipolata che la giuria accettò. Alla fine risultò talmente schiacciante da far giudicare Lily Riddler colpevole di omicidio e mandarla in prigione per il resto della sua vita. «Una storia tenuta stagna», mi disse Lily l'ultima volta in cui la vidi. «Un caso chiuso». La storia invece continuò a cambiare. Al comunicato che la corte rilasciò alla stampa e che i giornali ripresero evidenziando in base al loro tornaconto i dettagli drammatici e tutta la suspense necessaria, sarebbe bastato un trafiletto, mentre un giornalista arrivò al punto di tracciare un grafico degli eventi in cui i due omicidi erano una tacca nella vita di Lily, come un treno che viaggia su binario unico con stazioni che cominciano con la sua nascita e finiscono con il suo arresto. Fu accusata di 3 omicidi e 16 uccisioni e mutilazioni di animali, ma poiché non riuscirono ad attribuirle la morte di Elizabeth, fu condannata solo per 2 omicidi. Dopo che quei crimini furono aggiunti al grafico e fiorirono i dettagli su suo nonno e i suoi genitori, Lily Riddler diventò una psicopatica, un mostro. Ormai sono trascorsi 2 anni e Lily è morta. Quindi, se pensavamo che fosse finita, ora sappiamo che non è così. I fantasmi non sono stati sepolti, né i tuoi né i suoi. Se dovessero interrogarmi di nuovo, credo che dovrei dire che ora vedo le cose in modo diverso. Le connessioni, intendo. Il tempo fa questo effetto. Prima mancavano dei pezzi, una dimensione storica sulla quale nessuno fece domande e che allora io riuscivo a vedere solo a metà. E che cosa mancava? Mancava il 600? Ma come si fa a dirlo a un poliziotto che appena acceso il registratore sta dicendo «Centrale di polizia di Parkside, 16 gennaio 2003, colloquio con la dottoressa Lydia Brock». Come si fa a dirgli «Manca il resoconto di un testimone e manca un sospettato, sergente Cuff. Manca il 17 secolo. Lei deve parlare con un uomo che si chiama Mr. F». Come fai a dirgli che ritieni che esista un nesso tra una studiosa trovata annegata nel fiume e un uomo caduto da una scala 300 anni prima? Non un semplice rapporto causale, ma qualcosa di delicato, come una ragnatela, una di quelle splendide matasse bianche che si vedono sui fili d'erba in primavera quando la rugiada è pesante. Un corvo è appena volato via dal tetto e si è lanciato nell'aria verso il giardino, proprio mentre l'angolo destro della mappa di Cambridge si è staccato rumorosamente dal muro arricciandosi. I suoni sincopati delle zampe del corvo sulle tegole del tetto e quelli della carta che si arriccia bastano a farmi pensare che forse c'è qualcuno accanto a me mentre scrivo. Chi di voi, fantasmi inquieti, che cosa volete dalla mia storia? No, se Elizabeth fosse qui, direbbe che la storia è un palinsesto, non una matassa di seta. E tempo stratificato sul tempo, così che ogni strato sottostante trapela da quello sovrastante, come la macchina di umidità su un vecchio muro di pietra che filtra attraverso l'intonaco. Che cosa avrebbe detto, fatto, Cuff, se gli avessi raccontato che doveva sapere dell'uomo caduto dalla scala del Trinity College il 5 gennaio 1665, del sangue che aveva macchiato il pavimento, della macchia che si era infiltrata nella vita di Elizabeth e in quella di Lily e che ci teneva tutti quanti in pugno? Cuff non avrebbe colto il significato della data, 1665, o almeno ne dubito. Forse il 1666 gli avrebbe ricordato qualcosa, l'anno in cui la peste decimò Londra. Probabilmente Cuff se ne ricordava dalle lezioni di storia della scuola superiore. Se gli avessi raccontato di Creswell e della complicata amicizia che legava Isaac Newton a Mr. F, lui non avrebbe preso appunti. Non l'avrebbe considerato rilevante. Un uomo che cade nel vuoto e nell'oscurità del Trinity College nel 1665. Un'amicizia segreta tra 2 giovani modellata su calcoli alchemici e matematici. Che attinenza poteva avere con una serie di omicidi avvenuta a Cambridge tra il 2002 e il 2003? Se glielo avessi suggerito, Cuff avrebbe sollevato uno dei suoi folti sopraccigli neri e la sua penna si sarebbe fermata a mezz'aria. Elizabeth Vogelsang avrebbe capito. Il sergente Cuff, no.

0: Avete ascoltato un estratto da Il codice di Newton di Rebecca Stout, traduzione di Maria Clara Pasetti, editore PM 2010, letto da Sabina Grillo.
1: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti chi parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Liguria, Monte Rosso al mare. Una villa Liberty si distingue nel centro del paesino. L'aria è fresca e sì, possiamo concederci un minuto d'ascolto delle onde. Un rumore, meglio un suono, che in questi giorni ci appare lontano.

0: Nella villa, un giovane uomo traeva ispirazione dall'albero di limoni che scorgeva dalla sua finestra e da cui guardava il mare. E del mare non canta tanto le onde e il loro flusso, ma quel che viene trasportato sulla riva e che resta abbandonato e senza vita, gli ossi di seppia, che danno titolo ad una delle sue raccolte di poesie. Bentrovati, questa è l'EDB ed oggi parliamo di Eugenio Montale. Gli ossi di seppia di cui il poeta scrive negli anni 20 del Novecento rappresentano quello che il mare restituisce alle spiagge, abbandonandolo. Gli ossi di seppia sono candidi e fedeli alle onde. Si lasciano trasportare a riva e abbandonare lì, ma la loro vita appartiene al passato. Quella di Montale è infatti una poesia del ricordo, delle cose abbandonate, che inevitabilmente rivivono in noi. Un memoriale che però non ci angoscia, ma che esalta una morte che rivive in noi inevitabilmente e ci permette di resistere al male di vivere. La parola ricordo rimanda alla radice latina di cor cordis, cuore. Il ricordo infatti non è un rimando che arriva tanto alla zona mnemonica del cervello quanto alla zona mnemonica del cuore. È un qualcosa che ritorna lì e lì si riconosce. E nei ricordi più vivi del poeta vengono a galla il mare della Liguria e le donne e l'odore intenso dei limoni della casa di Monterosso al mare e chiariscono come a volte un odore, un suono, una sensazione arriva a noi e a noi soltanto come qualcosa di familiare, ci estranea dal presente e ci riporta in quell'attimo del passato, che in genere dimentichiamo per passare oltre e aggrapparci a quello che non c'è ancora, ma è quell'attimo di passato che ci ha portato fino a qui. Qui, delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Vedi, in quei silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine, a tradire il loro ultimo segreto, talora ci aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce, nel profumo che dilaga, quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede, in ogni ombra umana che si allontana, qualche disturbata divinità. Siamo all'inizio degli anni 20. La prima guerra mondiale ha lasciato gli strascichi dei suoi affanni e delle sue ombre, ma resta il silenzio che dà terreno fertile ai ricordi. L'odore penetrante di quei limoni suggerisce al poeta un senso profondissimo di realtà. Le avanguardie del Novecento sono innovative, libere nei versi e nelle espressioni, ma con un occhio sanno rivolgersi al passato. C'è fretta di conquistare il nuovo secolo, ma per prendersi un tempo nuovo si va alla ricerca del tempo perduto. In quegli stessi anni in Francia, Marcel Proust dava proprio questo titolo al suo romanzo, A la recherche du temps perdu. Un romanzo che coltiva la filosofia del ricordo. Quando si dedicava alla stesura di questo, Proust, dopo aver condotto una vita nei salotti parigini ed aristocratici della Belle Époque, soffre di una salute cagionevole. Attacchi d'asma, ipersensibilità al caldo e ai rumori, si chiude così in una stanza gelida e foderata di sughero. Oggi la si può vedere nel Museo Carnavalet a Parigi. In quella stanza, mentre lotta con la morte, scrive il romanzo della vita. Sulla memoria involontaria, sull'altalena vitale tra passato e presente, sull'essenzialità del ricordo. Se in Montale è l'odore dei limoni che risveglia una pulsazione mnemonica, in Proust, nella parte iniziale del romanzo, un morso ad una Madeleine ed un sorso di tè risvegliano in lui un ricordo, un istante inaspettato di ricerca interiore. Per la precisione, un ricordo di infanzia, di quando la zia immergeva per lui la Madeleine nel tiglio. Ma quando di un lontano passato non rimane più nulla, dopo la morte delle creature, dopo la distruzione delle cose, soli, e più fragili, ma più vivaci, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore permangono ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, a sorreggere, senza tremare, loro, goccioline quasi impalpabili, l'immenso edificio del ricordo. Quel momento doveva proprio essere lo stesso di cui Montale scrive per definire un ricordo che ci travolge, un momento fatto per occhi che non si fermano alle apparenze, ma che vanno oltre le cose, un po' come accadeva alla moglie del poeta, Drusilla Tanzi, detta la mosca, perché aveva degli occhiali dalla montatura troppo spessa e con lenti ad alta gradazione, la donna con cui lui divide la sua esistenza, sebbene un altro amore platonico l'avesse preceduta, Irma Brandeis, cantata con un nome di ninfa nei suoi scritti. Clizia, Montale sa esaltare l'amore agognato, travagliato, che spesso resta platonico, ma riconosce l'importanza del restare, la stanchezza amorevole del prendersi cura e del dedicarsi totalmente all'altro. E di Drusilla riconosce le vere pupille, quelle che vedono la realtà dietro al velo che non la fa nitida. E alla morte di lei scrive: «Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue». Inevitabilmente la letteratura sa dare voce ai ricordi, come poche cose riescono. Ricordi di persone, di sensazioni, di atmosfere che mancano alla vista, ma che continuano ad esploderci dentro o a suggerirci alcune volontà. Non sappiamo secondo quale principio, ma sentiamo che il passato ritorna con una eco che non deve essere per forza lugubre, ma che può essere semplicemente dolce e che ci dà conferme di quello che è stato, senza precluderci quello che verrà. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo, codesto solo, oggi, possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Marcel Proust scriveva che troviamo di tutto nella nostra memoria. È una specie di farmacia, di laboratorio chimico, dove si mettono le mani a caso, ora su una droga calmante, ora su un veleno pericoloso. E Montale nel 1923 include in Ossi di seppia un componimento nel quale immagina di voltarsi verso questo passato, questa memoria personale, e riconosce il vuoto alle sue spalle e ci rivela che la realtà è un inganno, dura un istante. E tiene per sé questa verità, perché è una verità incomunicabile. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore da ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto, tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fedor Dostoevskij.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org